0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
2: DJ Summer Night.
1: Summer Night.

0: Summer Night. La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del Digitale Terrestre.
1: Summer Night.

0: Summer Night.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
0: DJ Summer Night. Summer Night.

0: Radio DJ.
1: Una nazione.
0: Una stagione. Anche d'estate.
2: DJ Summer Night.
3: Summer Night.

0: Summer Night.
1: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.
0: Summer

0: Vertical Summer Tour con Enel a San Vito Lo Capo.
1: Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Summer Night.

0: Summer Night su Radio DJ. Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Orange Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. Radio DJ consiglia.
3: Il premio Oscar Russell Crowe torna all'azione.
4: Non sono il tipo d'uomo da rapinare.
5: Vuoi che ti spari?
3: L'action thriller più adrenalinico dell'estate, con un ritmo incalzante e un cast stellare.
6: In questo mestiere non c'è nessuna certezza del domani. È stato bello finché è durato.
3: La vendetta perfetta, Bear Country, nelle sale a partire dal 26 agosto. Tutte le info su DJ.it.
7: Have fun with
3: Chantecler, il gallo del pulito.
8: Il meglio di Radio DJ.

0: da Chiamate Roma.
1: E che altre paure avete? Sentiamo.
2: Ma di paure irrazionali vogliamo parlarne?
1: Sì.
2: Io fino ai 22 anni non sapevo di avere una paura enorme.

0: forme terrore di tre farfalle. Sono andata in uno zoo, mi sembra a Budapest, dove c'era un percorso da fare all'interno di una serra con le farfalle che volavano in giro. Per me quell'esperienza è stata terrificante. Io, quel cavolo di insetti che ti volano a fianco con quelle zampettine disgustose e schifose, non riesco, non sono riuscita proprio a vivermela bene. Da allora, guai se vedo una farfalla. Ciao!
1: Ciao, chi era? Non si
2: Chi
1: sa.
2: era?
1: Chi era? No, non c'è. Non... Sì,
2: Le farfalle, però, cioè,
1: vuole avere
2: capisco
1: un'immagine.
2: ragni, eh.
3: C'è proprio una, fo
4: Lea.
3: proprio
4: Sono
3: una fobia
4: impressionante.
3: specifica, però.
4: Io le libellule, per esempio, sono fatte molte impressioni.
3: Quindi nessuno l'ha mai invitata a vedere la collezione di farfalle.
1: No, ma no.
3: Non funziona.
2: Funziona.
3: Con lei non
2: funziona.
1: Lei, i crani di animali.
3: Animali, sì.
1: Oh, bello, questo, sì,
3: bello,
1: no, questo non mi fa paura. Previ.
4: Chester dice: io ho paura un po' di tutto, molto dei ragni. Per esempio,
3: Sì,
4: vengo
3: ci sta.
4: deriso da mia moglie per questo, no, perché ho paura dei cavalli. Il cavallo non riesco. Il cavallo
1: Però il
4: è
1: cavallo da
4: strano, il
1: vicino
4: cavallo.
1: Vicino
4: fa
1: e poi morde il
4: impressione.
1: cavallo.
3: C'è un muso lungo.
2: È meglio sempre guardarlo davanti,
4: ma soprattutto delle perfide stelle marine, perché
3: ah, quelle
4: sembrano
2: guarda,
4: buone,
2: io credo
4: sembrano
2: che a
4: buone.
2: breve Hollywood farà uscire la stella marina assassina.
1: Tanto basta una roba del genere. Se fanno un film del genere, ma tu lo sai che le stelle possono
3: mangiarti vivo.
1: Ma che
3: Certo, prima che ti prendono ci mettono tutti. Quindi questo film è un po'
1: Sì,
3: noioso perché deve ancora uscire
1: nel
3: dall'acqua.
1: film lei scappa, inciampa, tu
3: inciampa.
1: pensi non lo prenderà mai,
3: No,
1: invece tutte le stelle addosso.
2: Ciompi, però ha ragione Giorgio, quella scena e la
3: stella
2: lì
3: che
2: ferma
3: si muove piano piano, piano piano.
1: Lenta ma ti prende.
3: Inesorabile.
4: Io da bambina avevo paura di Renato Zero.
2: Come che è nato zero?
4: Perché forse era truccato,
3: eccessivo,
4: no?
3: Beh, sì, certo,
4: no? Era un personaggio bello impegnativo, bello. Io ho paura dei criceti, ma non tanto dei criceti,
3: no?
4: Criceti lì.
3: No,
4: un criceto che passa non mi fa paura, ma i criceti che ti guardano fisso.
2: Ah, io pensavo alla ruota.
1: Cosa nasconde?
3: Certo, che ti interroga con quello sguardo.
1: E anche criceto è il criceto assassino.
3: Voglia.
1: Ma quello corre.
2: Credo che abbiamo già fatto il 2.
1: Esatto, esatto.
4: Fammelo trovare perché sta qui. Io ho paura del tasto pausa in terra sulle tastiere corti. Perché se lo schiaccio,
3: eccolo
4: qua. Cacchio,
3: che succede?
4: Cioè, boom,
1: a che serve
4: tutto.
1: Pausa in terra?
4: Interrompe tutto.
1: Interruzione.
3: Interrompe i processi.
4: Io sono terrorizzata dai passeggini con le ruote molto grandi. Tipo
1: vabbè,
4: quello della carrozzella, sai, le carrozzelle.
3: Ah, la carrozzella.
4: Con le ruote grandi, grandi.
1: Certo.
4: Io ho paura del cotone idrofilo, una cosa tutta
1: mia. Certo.
3: Quindi usa quello
4: anche
3: idrofugo.
4: Esatto, sì.
3: Quindi non serve a niente.
1: È idrofobo il suo. Piegatura.
4: Ora, l'ansia della guerra, voi dite, no? È
1: sì,
4: una l'ansia della guerra. A volte vorrei essere inconsapevole come il mio amico Bifo, che pensava che la prima guerra nel Golfo fosse scoppiata a Napoli. Il Golfo di Napoli.
3: Lui,
4: la beatitudine di chi non capisce un cazzo.
1: Certo, sono d'accordissimo. Dio li benedica. Questa gente va a dormire tranquilla. Ma che paura hai? Nessuno.

0: il volo del mattino.
1: Allora ragazzi, volevo dirvi questa cosa. Mi è venuta in mente una cosa, non ieri, che non c'ero, ma il pomeriggio prima. Volevo dirvi questa cosa. Sì. Cioè, cosa succede quando a volte ci si trova davanti a un imprevisto, che dici, che due coglioni, che dà la roba, che può essere anche che hai bucato la gomma, per dire, no? Oppure delle altre cose. Bisogna tarare il cervello. Sei tarato?
2: Sei tarato. Stratarato.
1: Bisogna tarare il cervello a, come dire, come se fosse un soldato, lo devi preparare per quella sfida che ti capita al momento, che può essere, ripeto, anche una stronzata, tipo qua adesso vi faccio degli esempi, bucare una gomma o rovesciarsi il caffè sulla camicia, per dire, no? Però anche cose più importanti, perché quando tu sei dentro quella roba lì, se ti fai prendere anche il cervello, se ti fa prendere dallo spavento, dalla paura, così non funziona più. Invece quello deve essere, come dire, un'arma affilata che serve a, come dire, a essere pronta per quella battaglia, quella sfida che devi fare al momento. Ed è la famosa le tre regole del meno male che. La conoscete la regola del meno male
2: io
1: che?
2: Sì.
1: Meno male, la conoscevi?
2: Sì.
1: È meno male che. È meno male che.
3: La famosa?
1: È famosissima.
2: Famosa.
1: Come sarà in inglese meno male che?
3: Luckily. Thank God.
1: Thanks God. Grazie thank a Dio. God. Brava. Quando ero giovane.
3: Questo dice Warren Buffett.
1: Warren Buffett, cioè, chi non è Warren Buffett?
3: Multimiliardario. Esperto di investimenti, è uno che fa i discorsi, no? Sì, seminari per i businessman, eccetera.
1: Cioè, stiamo parlando di uno che non è che, cioè, capito?
3: Uno che, vabbè.
1: E quando lui era giovane ha avuto la fortuna di incontrare un multimilionario.
3: Bravo.
1: E capito? Che lui non è ancora multimilionario, ha incontrato un multimilionario che gli ha detto: tu ricordati che devi tarare il cervello.
3: O magari era lui il multimilionario di cui si parla.
1: Non lo so. Vabbè, comunque chi ce n'è un po', no? Ci sono le guerre apposta.
2: Quindi anche lui è tarato.
1: È tarato. Ok. Allora, multimilionario.
3: Sganciata i soldi.
1: Regola del 3 in più, cioè regola del meno male che, ok? Ogni volta che sorge un problema, ripeti per 3 volte meno male che. Questo può cambiare il modo in cui il tuo cervello reagisce alla vita. Ti faccio 2 esempi.
3: Ok.
1: Gomma bucata della macchina, fantastico. Meno male che ho un'auto. Meno male che ho una ruota di scorta. Meno male che il mio telefono è carico. Oppure ti sei rovesciato il caffè addosso. Meno male che ho un'altra camicia. Meno male che non mi sono bruciato. Meno male che ho il tempo per cambiarmi. Cioè riuscire a trovare lì dentro, in quel problema lì, 3 cose positive. Vedi cosa sta succedendo. Il problema non è sparito, ma la tua mente ha cambiato prospettiva. Esce dalla disperazione e si muove verso una soluzione. Quando ti lamenti e basta, indebolisci la tua stessa mente. È come allenare il cervello a vedere solo il lato negativo. Ma quando cerchi 3 cose, esatto, che stanno ancora andando per il verso giusto, rafforzi la tua intelligenza emotiva. Non si tratta di negare il problema, si tratta di ricordare che non è tutto perduto. C'è sempre qualcosa che funziona ancora. Per esempio, ok, faccio la radio con Maurizio. Vabbè, però meno male che c'è la viola.
2: Faccio la radio con Fabio. Meno male che c'è Linus.
1: Meno male. Ok. La nostra mente ha la pericolosa abitudine di dare più importanza a ciò che manca rispetto a ciò che abbiamo già. Questo semplice esercizio allena il tuo cervello a vedere le risorse, non solo gli ostacoli.
4: C'è Linus. Meno male che c'è Nicola.
1: Esatto. Io quello volevo dire. La persona che ami di più. Sono 2 fogli diversi.
2: Quello è per un'altra puntata.
1: Ma infatti dicevo, ma come mai così lungo? Ti ho detto stamattina, ma perché 2 fogli?
2: No, perché quello era lungo.
1: Allora
2: che rovina tutto.
1: Niente, fermi tutti.
3: Scusa, enfatizza la.
1: Allora devo enfatizzare. Io c'ho un altro foglio sotto. Perché devo fare quello con la Stefi dopo? Sì, va bene. La nostra mente ha la pericolosa abitudine di dare tutta più importanza a ciò che manca rispetto a ciò che abbiamo già. Questo semplice esercizio.
3: No, l'hai detto malissimo.
1: Questo è perché ormai è andato.
5: No, comunque l'ha già detto prima. Devo
1: questo
5: dire la verità,
1: semplice esercizio.

0: ieri, era ieri, mannaggia. E come faccio questa sera che volevo andare a vederla?
1: Cosa ti devo dire, Linus? Io ti immagino pettinato come Gloria Gaynor, con gli stessi capelli che io ho sempre vissuto come molto gonfi.
0: No, l'ho vista ieri al TG3 Regione.
1: Sì, certo.
0: Di cui sai che sono un affezionato. Nell'intervallo di Brasile-Giappone.
1: Ma certo.
0: Nell'intervallo di Brasile-Giappone. Perché è andata in redazione al Corriere della Sera. È arrivata una sciura di 82 anni con la borsetta.
1: Gloria Gaynor al Corriere con i 100 coristi di Gallarate.
0: Ha fatto un'esibizione.
1: Sì.
0: Gloria Gaynor, quella di I Will Survive, ecco, dai, per dirla in maniera più banale, no? Tutti quanti la conosciamo per quella canzone.
2: Go! Sì. First I was afraid, I was petrified.
0: Quella roba lì. Però questa canzone è quella che l'ha fatta diventare famosa, è uscita 2 anni prima di I Will Survive e soprattutto viene considerata l'inizio della disco music.
1: Davvero, ma infatti si sente proprio, è dance, senti qua.
0: Tipo 1976, quando lei ha cantato questa canzone era una canzone di pochi anni prima, era uscita nel 1972 e a cantarla in quel caso erano i Jackson 5.
1: Wow!
0: Senti,
1: vabbè.
0: Senti che roba. Nel film c'è proprio questa canzone.

0: questa l'abbiamo smarcata.
1: E questa è andata.
0: Esistono anche altre versioni di questa canzone. Per voi tamarri degli anni 90, la più famosa è quella di Jimmy Somerville,
1: che era bellissima.
0: Che era bellissima.

0: Ma devo dirti che la versione più bella, non è vero, secondo me è una delle versioni più belle, è quella di Isaac Hayes.
1: Wow.
2: I never can say goodbye.
1: Massimo Darling.

0: che personaggio era Isaac Hayes? Allora, qualche tempo fa, un mesetto fa più o meno, c'è stato il concerto nel quartiere di Marra. Come si chiamava?
1: La Barona.
0: Sì, però aveva un nome, aveva quella un giornata. Nome.
1: Vabbè, Block Party, una roba del genere.
0: Sì, sì. Tra le cose che sono successe in quell'occasione, ha fatto molto scalpore l'arrivo di Sfera e Basta, che è arrivato con un SUV, è arrivato praticamente un secondo prima che toccasse a lui salire sul palcoscenico, e subito dopo...
2: è salito al volo, ma senza perdere un attimo.
0: Si vede che erano pronti ad aspettare, è salito, ha cantato, è risalito in macchina e se n'è andato. Sì. Questa figata fatta da Sfera e Basta all'esibizione di Marra, in realtà è una citazione anche questa degli primissimi anni 70 di un concerto, il concerto della Stax, l'etichetta, una delle etichette più famose della musica black. 100.000 persone nello stadio a Los Angeles, e a un certo punto arriva una station wagon, guarda lì, che marcia sulla pista di atletica preceduta dai poliziotti tipo e sulla macchina c'è Isaac Hayes, che era il guest star della serata, che scende col mantello
1: grande,
0: col mantello, vediamo se riusciamo anche a individuarlo, e sotto il mantello, che poi dopo si toglie, questo nel frattempo è Shaft in sottofondo,
1: uno dei pezzi di Isaac Hayes, la signature diciamo di Isaac Hayes,
0: il suo pezzo più famoso, e sotto il mantello ha un vestito fatto solo di catene,
1: grande,
0: perché era un concerto contro il razzismo, e quindi il significato era sciogliamo le catene.
1: La schiavitù.
0: Però, cioè, eccolo lì con le catene.
1: Sfera non aveva
0: le catene, no.
1: Ce l'aveva, ma erano d'oro. E guai a chiedergli se quell'oro lì era finto, come ho fatto io in onda qua a questo microfono. È un video che è diventato viralissimo. Minchia, ma come cazzo fa quel vecchio a chiedere a Sfera, minchia figazzi, le cose sono finte, bro.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Radio DJ. One nation, one
2: station. Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, TV Haier 4K mini LED 65 pollici, 12 mesi di DAZN inclusi a 699 euro. Per te un buono da 100 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre. Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Cattelan.
1: Io se potessi farei come nel film Yesterday.
2: Sì.
1: Cioè far sparire proprio una band.
2: Ma per poi appropriarti dei diritti di quella band?
1: No.
2: Ah.
1: I Rolling Stone. Fosse per me.
2: No, io
1: non c'è una canzone.
2: Ma
1: che
2: cazzo
1: dici? Non ce n'è una.
2: Comunque il livello del gioco, cioè, non è che puoi dire vorrei far sparire una band, i Los Locos.
1: Ma lo so che sono forti, storici.
2: Poverini, no, poverini, lo so.
1: Ce li vorrei molto.
2: Hanno
1: male,
2: mica chiamato i Los Locos, Mauri. Sono mica...
3: No, per ora no, forse non hanno il telefono.
2: No, e poi a me piacciono i Los Locos, posso dire, non so perché mi sembrava una cosa, però no, devono essere robe, cioè il gioco è devi picchiare sì. della gente più grossa di te, non è che puoi andartela a prendere con sì. Tu dici Rolling Stone?
1: Non
2: no,
1: me ne piace una. Giuro, ma lo capisco che siano storici fortissimi.
2: Vabbè, aspetta.
1: A gusto mio.
3: Al telefono Mick Jagger.
2: Mick Jagger ce l'ha il telefono. Sì, ce l'ha il telefono. Oh, dai, facciamo un giro veloce. Tra le altre cose, queste sono straniere, quindi non so se avete notato, quando nei programmi italiani si fa un po' i brillanti. Lo si fa sempre con gli stranieri,
4: certo.
2: Perché tanto non ti ascoltano, cioè nessuno direbbe mai no, voglio il Negramaro. Perché poi sai che ti chiamano, no? Invece i Rolling Stone uno lo può dire, tanto che casino. Vai, una band che vorresti eliminare dall'universo, Mauri.
3: Non lo so, straniera? Band,
2: sì, sì, però deve essere figa, sì. Io ce l'ho, non ho dubbi.
1: Urca.
2: Io non ho dubbi. Oddio, ne ho due, in realtà.
1: Scegli quella che fa più rumore, che poi ci fanno gli articoli. Adesso la dici?
2: Foschi?
4: Ah no, io torno sui Pet Shop Boys. Possiamo proprio.
2: Ma no, però non sono così. Cioè, non
3: però
2: sono a livello dei Rolling Stone i Pet Shop Boys.
3: In attività.
2: Sì, in attività.
4: Ah, così?
2: Sì, cioè, deve essere una roba.
1: E che hanno il telefono.
2: Allora, io sono indeciso. Sono indeciso.
4: Sai che allora io guardo. Cioè,
2: Rolling Stone anche tu?
4: No, i Beatles.
3: No, io me ne vado.
4: Ragazzi,
1: no, ragazzi, io me ne vado.
2: Io vabbè, allora adesso coperto dall'ombrello della minchiata che ha detto Fosca, posso tranquillamente dire le mie due che saranno sicuramente
1: meno gravi. Posso vediamo indovina.
2: Secondo me una la sai.
1: Coldplay. No, perché i primi dischi li salvi. Gli U2.
2: Sì. Di cui anche degli U2 i primi dischi comunque sì, continuano a essere molto molto belli. Però U2 e quella che volevo dire più forte ancora, siete pronti?
1: Sì.
2: I Queen.
4: No, dai, Queen
1: hanno fatto.
2: Rolling Stone e Beatles, se venite a dire
1: dimmi
2: a me
1: una canzone bella dei Rolling Stone.
2: Tutte.
1: Ma cosa stai dicendo?
4: Se togli Beatles, togli anche Coldplay,
2: Certo, ma anche se togli gli U2, secondo me togli un po'
4: come
2: di
4: la, come la palla
1: Fosca,
4: 8.
1: Cioè, la Fosca ha cancellato la musica.
2: Se togli Beatles, tra l'altro nel film succedeva questa cosa, in Yesterday, per chi non l'avesse visto, film molto molto divertente, in cui questo ragazzo faceva un incidente, si svegliava e si ritrovava in un mondo in cui non esistevano i Beatles. Per cui lui, che era un musicista più o meno fallito, suonava a un certo punto davanti ai suoi amici, suona Yesterday e tutti dicono, ma è la canzone più bella che io abbia mai sentito. Lui fa, beh certo, sono i Beatles. Loro, chi?
4: Chi?
2: E quindi lui diventa popolarissimo perché sfrutta tutte le canzoni dei Beatles e le spaccia per sue, che è geniale. Però mi ricordo che c'era questo inside joke nel film, per cui a un certo punto si fa prendere dal dubbio, va a controllare su internet se effettivamente i Beatles ci sono e non compaiono. A un certo punto, preso dal dubbio, digita Oasis e non ci sono neanche gli Oasis però, perché senza i Beatles non ci sono neanche gli Oasis.

0: chiacchiericcio.
1: Parliamo un po' di tecnologia, perché ieri c'è stato uno di quei momenti in cui la Apple parla del futuro.
2: Ah sì, cioè delle cose, anche un nome, queste cose non
1: i keynote.
2: Keynote
1: si chiamavano un tempo, non so se si chiamano ancora così onestamente, però insomma sono quei momenti in cui chiamano tutti e dicono: eccoci qua, vi presentiamo le cose del futuro.
2: Guarda qua, guarda qua.
1: Pare abbiano commesso un errore.
2: In che senso?
1: Pare abbiano...
2: Hanno venduto una roba a meno.
1: Hanno presentato il nuovo sistema operativo, cioè il programma che fa girare tutti gli apparecchi della Apple, e che ovviamente dovrà essere pronto anche per le cose del futuro.
2: Certo.
1: Pare che abbiano lasciato nel codice di questo programma alcune cose che lasciano intuire la futura presentazione di un iPhone pieghevole, raga.
2: No.
1: E l'iPhone Ultra. E
2: adesso, ma dai, veramente?
1: E adesso ci sono tutte le voci. Tipo quella roba lì, però
2: bellissimo,
1: con lo schermo a...
2: Sì.
1: Non lo so se a cristalli liquidi, che era una tecnologia vecchia, sarà cambiata nel frattempo. Magari. Però che si piega...
2: RGB.
1: Ne esistono già di cellulari così che si piegano.
2: Certo.
1: Però si attendeva molto questo, pare che si chiamerà iPhone Ultra.
2: Ok.
1: E io cosa ho fatto? Da buon informatico sono andato ancora più a indagare sulle caratteristiche di questo nuovo cellulare. E raga, ne ho trovate 11.
2: Ah, proprio 11? Pensa a te.
1: Guarda caso,
2: hai hackerato il sito della Apple.
1: Bravissimo, ho preparato una classifichina delle 11 nuovi features del nuovo iPhone Ultra.
2: Vai.
1: Posizione numero 11: sarà pieghevole, l'abbiamo detto, e con un po' di maionese anche commestibile.
2: Dai.
1: Pensate, mettete in mezzo due fettine di salame e si va. Posizione numero 10: sarà molto più grande dei precedenti.
2: Attenzione.
1: Voi direte: quanto grande?
2: Quanto più?
1: Il costo è espresso al metro quadro. Per capirci. Questo per dirvi quanto sarà grande. Posizione numero 9: ci saranno 138 fotocamere.
2: Urca,
1: e viene venduto con un direttore della fotografia.
2: Pure, aiuta. 138.
1: Posizione numero 8: sarà disponibile anche colore pavimento della nonna, per non trovarlo mai più.
2: Bello, granizzato.
1: Posizione 7: una scelta particolare. Sul tastierino numerico non c'è il numero 4. Chissà perché.
2: Ma come lo faccio? Devo fare 2 più 2.
1: Posizione numero 6: intelligenza artificiale di ultimo livello, straordinaria. Sarà in grado di individuare il colpevole di Garlasco, per dire. In un iPhone.
2: Caspita.
1: Posizione numero 5: non c'è il connettore per la batteria. Una volta a scarico va buttato.
2: Vabbè,
1: lo devi ricomprare.
2: Sì.

0: Canzone numero 4, addio al Face ID. Per una maggiore privacy, il telefonino si sbloccherà grazie al riconoscimento del proprio ano. Quindi devi, no, sai che c'ha tutte le righine.
1: È comunque Face per qualcuno.
0: Posizione numero 3, tornano le suonerie polifoniche.
1: Bello!
0: Speriamo torni anche Vladimiro. E alla posizione numero 2, può essere fatto esplodere a distanza da Israele. Questa è una feature che non ho capito, però hai visto. E alla posizione numero 1 della classifica delle 11 prossime feature del nuovo iPhone Ultra c'è quella che ci daranno gli ascoltatori al 347 342

0: Pinocchio.
1: Facciamo un ripasso delle generazioni, perché è un continuo per chi segue i siti e l'informazione attraverso appunto magari quello scrolling veloce. La generazione quel è un continuo.
2: Sì, sì, è vero.
1: Gen Z, Gen X, Gen e uno a un certo punto perde il filo.
3: Allora,
4: i fondatori prima del 1924 vengono chiamati fondatori.
1: Ok. Sono ancora vivi, sì.
4: No, però se tu parli
2: pochi, sì.
4: Se tu dici le donne
1: della... salutiamo.
2: Sì. No,
4: sì, ma comunque se tu ne parli dici le donne della generazione dei fondatori, sai che sono di quegli anni lì.
1: Ok. Cioè, quelli prima non neanche considerati.
4: Allora.
1: Va bene.
4: Matures, i maturi dal 1925 al 1945.
2: Ok.
1: Poi... è anche una categoria su YouPorn, giusto?
4: Poi i boomer, che poi sarebbero i figli, i baby boomers, va bene, i figli del boom economico dal 46 al 64.
1: Okay.
2: Ok.
4: Dal 65 al 79 generazione X. Dall'80 al
2: 65 69?
4: 79.
2: Vale. Ok.
4: Dall'80.
1: Vale, sei tu, eh?
2: Sì, sì, siamo infatti, noi. Infatti.
4: Siamo noi.
1: Non è che mancano delle generazioni come le lettere dei nomi, eh?
4: No, quella. Dall'80 al 94, millennials.
1: Ah, ok. Okay.
2: Mio marito.
1: No,
4: dall'80
1: mio marito
4: al 94, anche il mio.

0: Poi dal 1995, per il rotto della cuffia, dal 95 al 2009, generazione Z.
1: Ok.
0: Dal 2010.
2: La Marta cos'è? Z? No. Millennial.
0: Ah, volevo vedere. Dal 2010.
2: Le prendevi, guarda, oggi le prendevi.
0: Sì. Dal 2010 al 2024, generazione Alfa. Dal 2025 al 2039, generazione Beta.
1: Ah, si riparte.
0: Vale, sì.
2: Sì, certo, sì, ma è che però siamo partiti
1: dai fondatori.
2: Dai fondatori.
0: Ragazzi, sì. Così è. E io così vi ho servito.
1: Certo.

0: da Chiamate Roma.
1: Premi.
2: Ripartiamo da Oscar Baccalini, AC/DC, It's a Long Way to the Top.
3: Ehi, c'è della puntata in questo rock and roll.
2: Piera Scott, la moglie di Bon Scott. Bon, basta, beve. Su che domani devi fare il tuo intervento al Bilderberg.
4: Al Bilderberg.
2: Con Manuel Barroso, Mario Monti, Lily Gruber, George Soros.
3: Il Bilderberg.
2: Kid Rock.
3: Ma quindi esiste Bilderberg.
2: Kid Rock e Enzo Cannavale. Intervento dal titolo AI, The Terrence and National Security. No, non voglio andare, voglio rimanere qui al bar di Ettore a mangiare pane, gorgonzola e a bere Malvasia. Che degrado umano sei diventato, Bond.
3: Che progettone.
2: Alzati e prendi i vestiti. No, non voglio.
3: No.
2: Ma quanti anni hai? 65. E a 65 anni ancora ridotto in questo stato? Sì. E va bene. Allora, Mario Monti, per disdire il Bilderberg, lo dici tu.
3: Tu.
2: Okay. No, che poi chiama Monti. No. E va bene, glielo dico io che sto al bar di Ettore. E cosa gli dirai? E cosa dirò io? E Bon Scott, sincero, fino all'ultimo, dice: che dirò? Che resto, tiene il vino molto buono, che dirai? Che ero ciucco.

0: Va bene. Ah, ripete. Ah, che rociuc, ma che rociuc.
1: È un po' lungo.
2: Che dirò? Che resto? Tiene il vino molto buono. Che dirai? Che rociuc.

0: Ragazzi, è un po' complicata, ma c'è tutta.
1: Ma è incredibile che parli del vino di essere ciucco. Vabbè.
0: C'è tutta, c'è tutta.
2: E finiamo con allora, segnalatore.
0: No, la seconda.
2: No, la seconda, scusate, è vero.
0: Sei ciucco.
2: Sono un po' ciucco. Fraldo, Lucio Dalla, Henna.
3: Ok.
1: No, lo possiamo fare.
4: Ma dalla.
1: Questa è proprio
0: questa è cattiveria, cattiveria.
2: Jessica Besozzi, la sciampista delle dive, si confida con Lucio Dalla. Da quando esco con Tafana, non so, non sono più sicura di nulla. Mi ama, non mi ama, ma io lo amo, l'ho mai amato. Beh, dice Lucio Dalla, sono interrogativi importanti.
0: Certo.
2: Ci sono stati gesti da cui hai capito che lui ti ama. Beh, ultimamente mi ha regalato un abbonamento all'Inter e una maglietta autografata di Nicola Berti, comprata
0: allora
2: su eBay, e poi anche una smart box per il bar di Appiano Gentile.
0: Mi sembra un po' interessato come regalo.
2: Però non so, ci sono anche momenti in cui mi sento abbandonata. Ecco, per esempio, mi ha portato su una pista nera a 6000 metri sul Nanga Parbat, la Killer Mountain,
0: certo.
2: Luogo caratterizzato da pareti molto ripide e frequenti valanghe, ed è sceso a valle lasciandomi da solo.
0: No, no.
2: Solo perché era il compleanno di Massimo Moratti.
1: E doveva chiamarlo.
0: Devo andare giù.
2: E non va bene, dice Lucio Dalla.
0: Non
2: va bene, devi cercare qualcun altro. Devi cercare altro. Che cosa? E Dalla risponde: l'amore di chi ci ama e non ci molla a sciare.
3: L'amore di chi ci ama e non ci molla a sciare.
1: Non ci molla a sciare.
2: Non ci molla a sciare.
0: Io, conoscendo la canzone, riesco a sentire poco, ma c'è.
3: L'amore di chi ci ama e non ci molla a sciare.
0: È sempre un bel giorno comunque quello in cui ascoltiamo Lucio. E concludiamo,
2: concludiamo adesso veramente con Lorenzo Briga Sognatori.
5: Noi coi volti coperti nel freddo di Londra.
1: Aia, aia, aia, italiana.
0: Aia, aia,
1: aia, qua. Aia. Bambini via.
2: Chi?
1: Sì.
0: Bambini via. Bambini via.
2: Chi incontra Briga? Mario Brega.
1: Ma Brega, Briga Brega.
2: Oi Bri, oi Bre, ti vedo bene Bre, bravo Bri, sto proprio bene. Beh, come stai te Bri? Beh, sai, ultimamente sto avvertendo un po' di... un po' di cose. È presente quando senti un po' un dolore, ma un dolore dove? Dolore al...
0: Ma a che? Chiedere a Patrizio Mattei, ci devo andare Patrizio Mattei.
2: Sì, quando vai in bagno, no?
1: Sì.
2: In bagno, a fare che? A fare
0: la cosa grossa.
2: Ah sì, bisogno.
1: Allora mi hai capito. Ma è negozio ora sto Briga.
2: Ci siamo intesi?
0: No.
2: Oh signore, che perspicacia. Insomma, quando devo evacuare. Guarda lì,
0: cagà.
2: Sì, ma non urlare.
0: No, non dirlo.
2: E come mai? Perché mangio tutti i giorni un tortino di peperoncino, pepe, carri, senape, paprika, aglio, cipolla.
1: Tranquillo.
2: Zenzero e rafano, non fa benissimo.
1: Mancavano.
2: E quindi, e Briga, guardandosi intorno circospetto, certo, non vuol farsi sentire, e adesso cago in fiamme.
5: E adesso cago in fiamme. Grido come un
1: Mi sfido,
0: grido come un assassino, cioè. Grido come un assassino.
5: E adesso carago in fiamme. Grido come un assassino.
0: Ti vogliamo bene, però. Devo dire, non capisco perché Patrizio rida.
1: Condivide il disagio.
0: Almeno compatirlo. Bravo, bravi travisatori come al solito.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Radio DJ. One Nation, One Station.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: L'intelligenza artificiale entra nel lavoro, nella scuola, nella salute. I social cambiano le regole, la privacy diventa una battaglia, le big tech pesano più degli stati. E in mezzo ci siamo noi, che ogni mattina proviamo a capire dove sta andando il mondo.
4: Il caffettino di Mario Moroni, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: Per tutta l'estate ti aspetto con un espresso di innovazione. Ogni giorno una notizia, in meno di 5 minuti.
4: Una produzione di Mario Moroni, per One Podcast.
5: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
6: Le 7. DJ!
7: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese, sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato un boomerang, dice la segretaria del PD Elly Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, accusa il leader dei 5 Stelle Conte. La procura di Palermo indaga sulla morte per difterite di una bambina di 4 anni. La piccola era arrivata in ospedale una settimana fa ed era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite. Poi il peggioramento, il nuovo ricovero e il decesso. I genitori non l'avevano vaccinata. I magistrati hanno disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche della bambina. È salito ad almeno 17 vittime e circa 40 feriti il bilancio del massiccio attacco effettuato nella notte tra mercoledì e giovedì dalle forze russe su Kiev. Decine gli edifici danneggiati, tra cui una scuola, un ospedale pediatrico e un asilo nido. La salute e l'occupazione a Taranto sono un impegno nazionale. L'auspicio del presidente Mattarella alla vigilia della cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo, alla quale oggi parteciperà insieme con Giorgia Meloni, che annuncia nel frattempo un tavolo per l'ex Silva e uno per lo sviluppo della città dei due mari. Siamo allo sport. Il calcio nell'andata dei playoff di Conference League. A Bergamo l'Atalanta non va oltre lo 0-0 con l'Apoel Tel Aviv. La qualificazione alla fase a gironi si deciderà nella gara di ritorno in programma giovedì. Infine il tennis. Cobolli approda in semifinale al torneo di Cincinnati. L'azzurro ha battuto lo statunitense Paul per 2-6, 6-3, 6-4. Stasera Musetti sfiderà l'americano Tiafoe.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
7: Nelle prossime ore maltempo al nord sulle regioni centrali tiriniche e le Marche. Dal pomeriggio ancora maltempo al centro-nord con massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al sud e sul medio Adriatico. È tutto. Le previsioni del meteo.it tornano stasera alle 20.
8: Radio DJ, informazione gratuita.
7: Le notizie invece tornano tra un'ora.
1: Radio DJ.
0: One Nation, One Station.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.

che bel modo per cominciare la mattina. Talk to you another, questo duo olandese insieme a 54 Ultra, cioè 54 Ultra. E tra l'altro io sono, mi fa molto piacere aver sentito questa canzone perché è bella di per sé. Però io, se vedo che è un artista che dentro il suo nome c'è Ultra, Pagaz, sì, a me viene in mente solo una canzone. Ah.

it. Yeah, yeah, yeah. Fammi sentire questo ritornello. Yeah. Loro sulla barca. Mamma, te li ricordi? Che fighi. Yeah, yeah, yeah. E vabbè, avanti così. Che, mamma mia, adesso non mi riprenderò più. Ma ora non so perché, secondo me perché avendo in rotazione Talk to You di Another e 54 Ultra, io continuo a leggere Ultra, Ultra, Ultra nel mio subconscio e continuavo a avere questa canzone in testa. Quindi ho detto, io stamattina se non sento Say It Once almeno 10 secondi, mi, capito, mi faccio saltare. Quindi, grazie. Esatto, adesso sto bene. E ti posso dire, secondo me possiamo anche mandarla a sigla.

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno. Buongiorno a chi è già sveglio, sveglia alle 7 e 7 minuti del venerdì mattina. E dai dai dai che è venerdì, per chi fosse, per, insomma, avesse vissuto questa

0: questa settimana come la prima di rientro, perché molti sono rientrati e quindi è stata un po' traumatica, sperando che il rientro sia stato il più soft possibile. C'è invece chi adesso dice dai che è venerdì, perché io parto oggi, io me ne vado oggi, anzi c'è chi se ne va dalla trasmissione, tra l'altro, perché buon Pagaz, buongiorno, non fare il finto tonto.
1: Eh sì, è luglio.
0: Tu sei lì che stappi la bottiglia.
1: Ma io domani mattina sono qua lo stesso.
0: Ah ok, vabbè, per dirlo. No, vabbè, però ultima diretta insieme per questa edizione agostana di Ola DJ per il Pagaz, così come anche per la Stefi in redazione. Buongiorno a tutti voi. Un po' di così sempre, devo dire che questo agosto, siccome appunto ci sono tanti ricambi, no, di redazione, di regie eccetera, ci siamo abituati a Ola DJ, perché comunque è sempre un po' un porto di mare questa trasmissione, però così in agosto non fai neanche in tempo a prenderti quella cotta estiva, capito? Quell'innamoramento che subito via, capito? È come quelli dei fidanzatini del mare, ricordi quando eri ragazzino, che durava proprio il tempo della vacanza e poi mai più risentiti, visti eccetera.
1: Neanche un pochino dopo.
0: Io ne ho ancora uno che mi è rimasto, io secondo me ero tipo alle elementari e forse potrebbe essere frutto della mia immaginazione, cioè io non ho chiara questa roba qua, però secondo me questo ragazzo, bambino, che si chiamava Paolo Francia.
1: Ah, poi nome e cognome.
0: Sì, ma già capisci che sembra un nome di fantasia. Paolo Francia. Secondo me lo sono inventato.
1: No, magari.
0: Oppure lui mi aveva detto di chiamarsi così, non si chiamava Francia di cognome.
1: Sì.
0: Era in incognito, era un agente della CIA in realtà. E quindi io mi ricordo al mare, capito, in quei giorni spensierati con questo ragazzino che era il tipo vicino di Ombrellone, fai conto così, e poi è sparito, mai più visto e sentito nella mia vita. Poi magari c'è invece chi ha scoperto, ha trovato l'amore in vacanza e da lì sono sposati da 30 anni. Insomma, l'importante è che ci siano sempre storie belle da raccontare. E mi fa ridere che la Steffi, appena parli di amorazzi estivi, è sempre pronta a lanciare.
1: Lei c'è una storia.
0: Sì, ma lei ne avrà aneddoti. Quante ore abbiamo di trasmissione fino alle 9:30? Sarebbero troppo poche. Infatti, siamo appunto insieme fino alle 9:30 qui su DJ. E come sempre, il numero per i vostri racconti del mattino, stanno già arrivando pure delle foto di albe stupende, al 347-342-5220, sia per i vostri messaggi che per le vostre note audio. Noi cominciamo così, adesso vi regaliamo questa roba. Se state guardando una bella alba, questa canzone, dai, è perfetta.

0: ma il tasso di romanticismo di questa mattina, ragazzi. C'è Aki da Trieste, dice: io tra una settimana mi sposo e She's the One sarà il nostro primo ballo. Ma guarda che mi viene da piangere per loro. Che cosa bella, che cosa stupenda. E poi a proposito di amorazzi estivi, non amorazzi estivi, ce ne sono, come?
1: Marito conosciuto sotto l'ombrellone. Quest'anno sono 36 anni che siamo sposati e che vivo in Romagna.
0: Ma pensa te, Galeotto fu l'ombrellone, capito come? Sì, lei sì che si ricordava nome, cognome, numero, eccetera. E poi insomma è andata anche a firmare evidentemente tutti questi dati, gli avvidi matti.
2: Hola Florenzi, hola. Anch'io mi ricordo di un amore così estivo,
0: sì.
2: Sono Irene, me lo ricordo ancora, Riccione, sarà stato secondo me il 92, il 93, avrò avuto 13, 14 anni, non di più, forse 12, e lui si chiamava Daniel Gamper, me lo ricordo ancora, se mi senti online ti penso ancora perché mi ricordo questa cosa deliziosa che scesi a colazione nella pensione, si chiamava Das Nest di Riccione, c'è ancora, e trovai un coniglietto di peluche che lui a colazione al mio tavolo, che lui aveva vinto il giorno, la sera prima per me a Luna Park.
0: Mi butto per terra.
2: Non me lo dimenticherò mai, aveva degli occhi blu bellissimi. Un bacione a tutti, ciao ciao, buon weekend.
3: Ha preso l'intro,
0: ma come veramente? Irene, se vuoi venire a fare la speaker lo fai meglio tu di tanti altri. Comunque, no, mi fa emozionare anche perché tu pensa che tu hai questo ricordo, no? Talmente di questo Daniel, di cui si ricorda pure il cognome, che chissà che fine ha fatto. Magari con ogni probabilità è un balordo, un avanzo di galera.
3: Adesso.
0: Capito? Sì, sicuro, 100%. Però nel nostro cuore cristallizzato lì, come quel bambino dagli occhi bellissimi che mi regalò un coniglietto di peluche. Ma il sogno, mamma mia, la meraviglia di questa mattina, farei solo questo, però non, però ci viene il diabete a tutti quanti, quindi meglio di no. E tra l'altro mi fa ridere perché c'è gente molto soddisfatta perché dicevamo questa canzone, no, questa atmosfera era perfetta anche per guardare l'alba, per viversela con calma. C'è gente che dice: ma quale alba, io sto guardando con gli occhi a cuore la pioggia che scende a bomba, ragazzi. Sì, perché adesso oggi siamo proprio entrati nel vivo in tante zone del nord Italia, sono arrivati i temporali in maniera a volte anche più grave. Abbiamo visto in Liguria insomma che la situazione era un po' pesante, senza, spero, da quello che so per ora, non danni particolarmente gravi, però ecco, sicuramente strade allagate eccetera, quindi situazione da monitorare. E in altri posti del nord Italia pioggia sufficiente quantomeno a darci la speranza che rinfrescherà un po' e che le temperature saranno scese. Non posso dire la stessa cosa per il sud d'Italia invece, perché anzi non solo la temperatura, cioè non piove, quindi non ci sono fenomeni atmosferici che abbasseranno le temperature, ma anzi, al contrario, ci sono dei record assoluti di temperatura già superati, registrati in Sardegna, per esempio, in provincia di Nuoro, nella giornata, tra l'altro già il mese scorso, quindi immaginate tutto un'escalation. Ecco, sappiate che quest'anno i dati hanno indicato temperature massime di 4 gradi rispetto alla media del periodo e addirittura in Sardegna si sono raggiunti 48 gradi. E sì, oggi sarà veramente dura. Sardegna e Sicilia, da quello che sentivo anche ieri, si superano in scioltezza i 40 gradi. Quindi stiamo molto attenti, perché da una parte per le piogge, dall'altra per il caldo, come ci si gira, insomma, oggi sarà situazione da gestire in qualche maniera. Ho rotto il romanticismo subito?
3: Col meteo, tra l'altro, cioè facendo il lavoro di Enrico.
0: No, veramente, una roba. Ma è la mia razionalità. Non perdona, non perdona.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore sospirato di Angelina Mango e Marco Mengoni alle 7:21 minuti qui su DJ. Oh, altro che canto d'amore, qua vocali d'amore. Mamma mia, ragazzi, che bello!
2: Ciao, io in realtà il mio primo amore era in prima elementare, poi ho cambiato città, ho cambiato scuola e quindi mai più rivisto. Quindi 6 anni, si chiamava Andrea Perticati.
1: Beh,
2: me
1: tutto,
2: lo ricordo,
1: nome e cognome
2: ancora.
1: Tutti,
2: biondino, tanto tanto carino.
1: Cara!
2: Di Sesto San Giovanni.
1: Pure, vogliamo dare anche il codice fiscale, Laura?
2: Ricordi così.
1: Non so, se qualcuno si riconosce in questo identikit, cioè se... Esatto, vuole fare denuncia alle autorità competenti. Sicuramente siamo pronti. Comunque, sentiamo poi ancora.
3: Florenza, ma se parli di amori indimenticabili, io mi ricordo 16 anni.
1: Sì.
3: Un amore in montagna.
1: Mamma.
3: Un ragazzo di Trento, Stefano.
1: Eccolo,
3: i baci più belli della mia vita. Una notte indimenticabile, di soli baci.
1: Mamma.
3: Ciao,
1: mia.
3: Monica.
1: Monica, mamma mia, ragazzi, ma quanti i ricordi che riaffiorano qua. Bisogna darci un po' una calmata, anzi, visto che poi oggi sono abbassate le temperature per alcuni, meglio che ci facciamo una doccia fredda o anche con l'aria fredda, no?
4: Beh, questa mattina Valganna di Varese, 15
1: sì.
4: gradi, ho
1: vedi.
4: Tirato giù i finestrini, mi sono fatto venire una paresi facciata bellissima.
1: Anche lui molto romantico, ha detto sì, io subito, prego, mi faccio proprio investire da questa botta di aria fredda, non mi importa, il trigemino bloccato non ci interessa niente, quando c'è il freddo, quindi svegliarsi con 15 gradi,
5: che
1: raga.
5: Bello è.
1: Ma io non me lo ricordo
5: è
1: neanche
5: È un sogno
1: più.
5: Lontano. Sì.
1: Bravissimo, è un ricordo, una roba che tu dici, ma anche, guarda, l'altro no, ieri che stavo sistemando una roba nella armadio, ho preso, sai, la giacchetta di jeans, anche quella leggera per la verità, che non toccavo da maggio, non lo so, e avevo quella sensazione quasi di stress post-traumatico, cioè quella roba tipo tocco la giacca e dico ma quando è stata l'ultima volta? Ma io ero, c'era stato un giorno in cui io ero felice e la usavo questa, vabbè, questo è il mio primo amore forse, la giacchetta di jeans, capito? Ma ce le ricordiamo tutti le serate, quelle di fine giugno, quando al mare,
5: che
1: così, che c'era quel freschino che ti mettevi la giacca di jeans.
5: La giacca di jeans,
1: cosa che probabilmente

0: Cominceremo di nuovo a usare a novembre, non lo so, però sì, comunque tra l'altro a proposito sempre di caldo, giusto sempre per abbassare un po' il romanticismo di questo intervento, non siamo solo in Italia, no? Che abbiamo questo problema col caldo, l'abbiamo visto, emblematico, tutto il paesaggio londinese e inglese che è diventato giallo praticamente, in Francia la canicule è stata veramente, che detta così tra l'altro sembra una brutta parola, ma si dice canicule?
1: Sì. Ah, sì, canicola.
0: La canicola, grazie, però scusami, certo, quanto suona meglio la canicule. Comunque, detta così sembra anche carino, invece no, una roba terribile, perché le temperature in Francia sono state davvero implacabili. Tant'è che infatti stavo leggendo di come addirittura il Paris Saint-Germain il PSG dovrà giocare la prima partita di campionato contro il Rennes in trasferta anziché in casa, perché il prato del Parco dei Principi, cioè del loro campo, è stato danneggiato dal caldo.
1: Ha finito,
0: cioè, basta ed è giallo pure il campo da calcio, capito? Quindi hanno dovuto spostare la partita per questo. E poi per esempio un'altra conseguenza del grande caldo è a Giverny, dove ci sono la tenuta di Monet, dove dipinse le famose ninfe, e lì si sono seccati i nasturzi, cioè questi fiori che sono stati anche dipinti da Monet, si sono seccati tutti, non hanno resistito all'estate, per fortuna almeno i fiori d'acqua, quindi le ninfe, essendo proprio letteralmente dentro l'acqua, non hanno subito danni. Però ecco, perfino un paesaggio così, che nella nostra testa è immortale, no? Quella dipinta anche su tutti questi quadri stupendi di Monet, tanto che bello quando vai al Musée d'Orsay che te li vedi tutti in questa distesa meravigliosa, molti di questi hanno il paesaggio che è cambiato. Quindi cosa facciamo? Andremo a dipingere di giallo sopra i dipinti di Monet? Non penso ne valga la pena, non saremmo in grado, però ecco, faremo i conti anche con il cambiamento di paesaggio, ahinoi.

Circle, Eddie Brickell. Anche Silvano dice: guarda, questa mattina con Eddie Brickell ci posso fare una trasmissione da solo, con tutti i ricordi che mi ha sbloccato. Ma guarda Silvano, è un attimo che ti lasciamo qua, però a questo punto cogliamo l'occasione, lo facciamo sempre, ma stamattina in particolare, in questa prima mezz'ora, si sono risvegliati i ricordi grazie al nostro ufficio programmazione musicale, quindi grazie davvero. E niente, adesso cerchiamo un attimo di farci una doccia fredda, Pagaz, perché

0: comunque sì, non è da noi, cioè tutto sto sentimentalismo qua, basta. Cioè dov'è la Liguria?
1: Noi siamo più gretti.
0: Esatto, la mia Liguria dov'è, sì, qua? Torniamo tra poco, voilà.
2: Hola DJ con Florencia.
3: Quest'estate Best Brow di Eurospin rinfresca le spiagge del Vertical Summer Tour. Cerca il ciringhito Best Brow per divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti i DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brow. Trovi Best Brow da Eurospin e al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brow, bevi responsabilmente.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
3: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
6: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre smartphone Motorola Moto G57 256 giga con auricolari inclusi a soli 199 euro con Comet Mia. Condizioni in negozio e su comet.it.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Noi ci siamo, e voi?
9: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
10: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
11: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono... Dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
12: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
13: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates? 15 notifiche sul gruppo palestra.
14: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
15: Radio DJ consiglia
16: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a San Vito Lo Capo. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
2: Hola DJ con Florencia.

0: My body isn't ready alle 7.35 qui su DJ. My body isn't ready, quindi il mio corpo non è pronto, però noi comunque pronti dobbiamo esserlo, perché è arrivato quel momento, il momento che di solito è il sabato mattina, sempre a queste bande qua verso le 7.30, ma essendo ho la DJ in un orario agostano particolare, quindi non va in onda il sabato, allora abbiamo deciso di anticipare questo appuntamento ogni venerdì di agosto, appunto a quest'ora alle 7.30. Di cosa sto parlando? Beh, gli aficionados ormai lo sapranno, chi non è aficionato potrebbe diventarlo ora, è la 52 Week Challenge, cioè il nostro piano di risparmio collettivo, perché ci siamo detti, siamo tutti con le pezze, no? Qua abbiamo un grande esponente dell'essere con le pezze al... E quindi ci siamo detti, facciamo un piano di risparmio insieme, mettiamo via settimanalmente una cifra che va da 1 a 52 euro, corrispondente al numero delle settimane dell'anno, fino ad arrivare quindi a fine anno, quindi al 31 di dicembre, avendo messo via 1378 euro. Che raga, a casa mia, come direbbe la nostra Sabrina Ninfadora...
1: This
0: Kay. Is Kay veramente? Ciao Sabri, buongiorno.
1: Buongiorno. Mi hanno detto che in realtà il Z iniziale è chiuso.
0: Bravo.
1: Non aperto.
0: Sì, sai che io avrei detto Is Kay. È un mix di chiuso e aperto.
1: È un mix. Cioè non è per rendere le cose ancora più difficili.
0: Capito, ma perché devi fare l'orecchio. Già con Sky comunque sei migliorata tantissimo, Quasi cittadinanza veneta, bravissima. Sabri, invece buongiorno a te, come sempre.
1: Buongiorno.
0: Adesso vestirai i panni della dea cecata, che a quanto pare, insomma, sta pescando. Settimana scorsa non era andata benissimo, c'erano state un po' di dimostranze anche da parte degli ascoltatori.
1: Sì, vabbè, ma poi quella prima era andata molto bene, quindi
0: sì, hai ragione. Poi la gente trova sempre motivo per lamentarsi, Sabri, questa è la verità.
1: Pensavo ma sì, ma dai, ancora mancano i 51 e 52, quindi
0: mamma mia, come te la sei tirata. Guarda, Pagaz, mettiamo la base, va là, perché io ho già paura con quello che hai appena detto, Sabri. Ma noi abbiamo appena firmato la condanna, ma io ho già capito come funziona sto giro. Vabbè, senti, stai a sfrucugliare, lo sento già, sfrucugliando nel contenitore che ti porti sempre appresso, cosa che ci fa molto ridere, ti devo dire la verità, e vediamo la cifra di oggi, quella che dovremmo mettere da parte. Sabri, siamo nelle tue mani.
1: Ah, vedi, dai.
0: Quindi aspetta, allora non è 51-52, vedi, dai.
1: No,
0: ok.
1: Esatto.
0: Ma?
1: Allora, la descrizione è un po' particolare, vediamo se ci arrivi. Mm. Sono gli anni di DJ Chiama Italia.
0: Gli anni di DJ Chiama Italia?
2: 25.
0: No.
2: 26.
0: 20, altro indizio. 30, no? Allora, quanti sono quelli di DJ Chiama Italia?
1: Sì, leggermente di più.
0: 31?
2: Di più, cacchio, errore.
0: 32?
1: Di più?
0: 33?
1: Di più?
0: Andiamo avanti tutta la sera. 35 gli anni di DJ Chiama Italia.
1: Ho controllato e dovrebbero essere proprio 35.

0: Quindi già con questa revelation pensa di avere, sembra molto più giovane, ti devo dire, a partire dai conduttori ovviamente, sembra un programma dell'anno scorso. Invece 35
1: sì, esatto.
0: anni.
1: Però vedi quante cose si scoprono.
0: Bravissima.
1: Anche con le challenge.
0: Mamma mia Sabri, anche aggiungere questo trivia anche nelle estrazioni ha veramente dato un sapore in più, per cui 35, e poi ovviamente serve anche per addolcire questa pillola, perché comunque sono 35 euro Sabrina, non è poco, scusami,
1: no,
0: se mi permetti.
1: Era per sdrammatizzare.
0: Ho capito, sono drammatizzata. Ho capito, esatto, però. Quindi noi eravamo arrivati a 864 euro messi da parte, che non sono pochi soldi, anzi, bravo chi è arrivato finora, con i 35 euro di questa mattina arriviamo a 899 euro messi da parte. Dai che la fine della challenge non sembra più così lontana, siamo, credo che siamo anche in media Sabri, vero? Abbastanza.
1: Sì, penso proprio di
0: sì. Sì, quindi ottimo. Senti, allora noi ci risentiamo domenica mattina con Ola DJ dalle 10 alle 12, giusto?
1: Assolutamente.
0: Benissimo, e vediamo quante lamentele saranno arrivate da qua domenica per quanto
1: tutte
0: riguarda
1: domenica.
0: Esatto, arriveranno tutte domenica, perfetto. Grazie Sabri, la nostra dea cecata. Buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: DJ con Florencia.

Amiche intenditrici che avranno ricordato sicuramente 50 sfumature di grigio, di rosso, di nero, dei colori dell'arcobaleno, quello che vi pare, eccoci qui con Ellie Goulding, Love Me Like You Do, alle 7:42 minuti qui su DJ. Dobbiamo ancora smaltire un po' l'euforia, insomma, neanche tanto, comunque l'emozione, l'adrenalina dell'estrazione settimanale della 52 Week Challenge, visto che è stato estratto il numero 35 che si va ad aggiungere appunto al nostro piano di risparmio. Vi ricordo tra l'altro che adesso, datemi tempo di finire la trasmissione perché purtroppo sono comunque bionda e non riesco a fare due robe insieme, cioè quindi nel senso una roba alla volta, però appena finisco la trasmissione carico su Instagram l'estrazione di oggi, mi trovate come Florencia fa cose e lì trovate sul profilo un circoletto di storie in evidenza con scritto 52 Week Challenge, lì ci sono tutte le estrazioni precedenti, così almeno ve l'andate proprio a trovare, perché leggevo anche di persone che si perdono un po' i pezzi, giustamente.

visto che abbiamo cambiato per agosto la giornata di estrazione, magari qualcuno è rimasto indietro, lì trova tutto quanto. Mi faceva anche un po' tenerezza Valentino, che dice: ma quando sarai in ferie come faremo con la challenge? Caro mio, che tenerezza. E chi ci va in ferie? Comunque, torniamo a noi piuttosto, anche perché è bello parlare della challenge, perché è bello pensare che con quei soldi lì, se riusciamo a metterli via, perché so che ci sono settimane dove mettere via 50 euro, ragazzi, lo sappiamo, non è una cosa semplice, sono settimane in cui magari stringiamo un pochino i denti, se ce la facciamo. La challenge è comunque lì, cioè il nostro salvadanaio è lì, se vi serve anche durante l'anno, ragazzi, è fatto apposta, e quindi non venite, cioè non mi scrivete scusami ho dovuto prendere i soldi prima, si scusano carini, perché ho avuto un'emergenza, la macchina, la cosa, non vi preoccupate, è fatto apposta. Poi se riusciamo a portarla fino a fine anno, la gioia di avere quasi 1400 euro come se ti fossero piovuti dal cielo, ti puoi togliere uno sfizio, ti puoi pagare delle cose, c'è, cioè, chi ha dato l'anticipo della macchina, chi ha pagato un viaggio per i figli, chi è andato in vacanza, quindi è veramente una cosa bellissima pensare che collettivamente riusciamo anche a, come dire, a esaudire anche dei nostri piccoli grandi sogni. Ecco, l'unica cosa che io vi dico: state attenti, soprattutto se con quei soldi lì vi prenotate magari dei viaggi, perché sto leggendo in queste settimane di un sacco di persone che purtroppo si affidano a agenzie un po' misteriose, fumose, e che vengono banalmente truffati. Ci sono persone che hanno speso, per esempio, un gruppo numeroso, tra l'altro, di persone tra Lazio e Sicilia, si è trovato a fare dei conti con dei viaggi fantasma, tutti partiti con la stessa agenzia per andare in Giappone, hanno speso 5.000 euro, arrivati una volta in Giappone non avevano niente, nessun albergo, niente. Anche un'altra famiglia, per esempio, è partita per la Norvegia, famiglia di 5 persone, che ha pagato circa 10.000 euro di pacchetto complessivo, 10.000 euro, al momento dell'arrivo non ha trovato posto all'hotel che era stato quello designato, zero, quindi hanno dovuto rimetterci sopra sull'unghia, e magari in qualche modo si viene rimborsato, non lo so se lo Stato così denunciando, però comunque sono dei tempi lunghissimi e intanto devi anticipare i soldi. Oppure un ragazzo di 20 anni è arrivato in Kenya e appunto non ne aveva trovato l'alloggio che gli era stato garantito dall'agenzia, e quindi di tasca propria ci ha dovuto smenare altri 800 euro, volo di ritorno, eccetera eccetera. Una storia che mi ha fatto anche commuovere, di questo ragazzo, avevo sentito l'altro giorno, che aveva pagato credo un paio di migliaia di euro per andare a New York, perché doveva fare uno stage di danza, lui ballerino, molto giovane questo ragazzo, quando ha scoperto di essere stato truffato, lui e un altro gruppo che andava a New York, truffato perché non c'era neanche il volo lì, proprio una roba così, ovviamente disperato perché era la sua speranza per il ballo, per la sua carriera, talmente ci ha intenerito l'Italia che un'altra agenzia di viaggi è voluta restare anonima, ma gli ha pagato tutta la trasferta, gliel'ha pagata di tasca propria perché ci teneva, insomma, che lui potesse esaudire il suo sogno. E mi sembra una cosa bellissima, dai, minimo di lieto fine. Certo, il lieto fine migliore sarebbe che riuscissimo ad andare dove abbiamo prenotato, però ecco, un occhio in più di sti tempi, signora mia, evidentemente non è male.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, qui su DJ, sono le 7:49. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Adesso stanno arrivando ovviamente al 347-342-5220 tutta una serie di racconti, di disavventure in vacanza, di insomma, in alcuni casi di vere e proprie truffe, purtroppo, in altri casi insomma di disavventure legate a prenotazioni, un po' fantasma, eccetera, eccetera, ma che sono comunque risolte bene. Ci tengo a dire una cosa, perché ogni volta sembra che siamo qua a parlare male della gente. Le agenzie di viaggi non sono mica tutte così, cioè, anzi, nel senso, non so in che momento io ho dato a intendere questa cosa. Ci sono tantissime agenzie, tour operator, agenzie di viaggi che lavorano benissimo e che anzi in alcuni casi io consiglio, cioè, visto che ovviamente negli ultimi anni c'è molto più turismo fai da te, perché è più facile, banalmente, no? Perché sui portali ci si può arrangiare, perché quindi su, io credo che su, diciamo, vacanze semplici, tipo, non so, devo fare un weekend a Londra, puoi anche, onestamente, ti puoi anche arrangiare. Quando magari sono viaggi un po' più articolati, un po' più strutturati, di più giorni, in paesi dove, in cui magari non parli la lingua, che ne so, devo andare appunto in Giappone, così, magari affidarsi a delle strutture, degli operatori che lo fanno di mestiere sempre, sicuro ti può dare una sicurezza, una tranquillità in più. Questo lo dico perché ovviamente io mi ricordo di quando ero bambina e anche solo per prenotare un volo intercontinentale per andare in Argentina a trovare la mia famiglia, dovevi per forza andare in agenzia di viaggi, perché era l'unico modo. Adesso tu i voli te li puoi prenotare anche in autonomia dei siti delle compagnie, però ecco, quando si tratta secondo me di itinerari, non so se Pagas tu hai fatto per esempio viaggi un pochino più articolati,
1: il
0: lunghi.
1: Mio primo viaggio, il mio primo aereo della vita l'ho preso per l'America,
0: vedi?
1: Sì,
0: sì, sì,
1: Florida,
0: sì. E lì avevi fatto con agenzia?
1: Nel 2013 sì,
0: sì. Secondo me sì,
1: tra
0: perché
1: l'altro non avevo organizzato io, quindi proprio un pascià, cioè,
0: tu veramente lo scià di Persia.
1: Sì, ma avevo 17-18 anni.
0: Sì, forse è meglio che
1: meglio
0: te lo
1: così.
0: Sì, esatto, tutto soppato meglio così, voilà. Hold your breath. Make a wish. Now count to three. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin. Traveling in the world of my creation, what we'll see.

0: Mamma, che sogno, ragazzi. Pure Imagination, Lou Rawls qui su DJ.
1: Hola Florencia, a me è capitata una cosa bella, nel senso che quando siamo arrivati in Messico con la mia famiglia, l'albergo che avevamo prenotato era in overbooking e ci hanno fatto un upgrade in un albergo bellissimo con tutti i servizi e praticamente abbiamo avuto una meravigliosa vacanza e diciamo che è stata veramente una bellissima sorpresa, quindi non solo sorprese brutte ma anche sorprese belle. Buona giornata a tutti, Franci.
0: Buona giornata a te. Infatti ogni tanto le botte di fortuna capitano anche a noi e infatti vi devo dire, anche a me è successo una volta di avere l'upgrade di camera così random e mi sono sentita veramente Paris Hilton. Sì, è stato
2: il tuo hotel era.
0: È diventato il mio hotel, capito? Senti, arrivano le news, vero? Dobbiamo allora andare subito con le prime news del mattino a cura della nostra redazione, anzi le seconde per la verità. Ogni volta è un vizio di forma il mio. E ci sentiamo subito dopo perché continuiamo con Hola DJ. A tra poco.
3: Hola DJ con Florencia.
4: Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Orange Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
9: Piacere! Calciolone!
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
4: Radio DJ. Una nazione, una stagione, anche d'estate.
5: Pochi secondi alle 8. DJ! Di nuovo buongiorno dalla redazione. L'Europa è sempre più divisa sull'emergenza migranti. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia rimanderanno in Italia i richiedenti asilo approdati in precedenza nel nostro paese. Francia e Spagna invece per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione va all'attacco e definisce un boomerang la scelta del governo di sospendere Schengen. In Ucraina, nella notte, due persone hanno perso la vita in un attacco con droni russi su un villaggio nella regione di Kharkiv. Intanto è salito a 17 vittime, il bilancio del massiccio bombardamento della notte tra mercoledì e giovedì su Kiev. Sono fuori pericolo i 5 operai finiti in ospedale ieri dopo essere rimasti intossicati dalle sostanze tossiche inalate mentre lavoravano nel cantiere di un condominio ad Ancona. Intanto, dopo la morte di un operaio in un cantiere sulla 1, i sindacati ribadiscono la richiesta di maggiore sicurezza.
6: È una tragedia che ci colpisce un po' tutti. Diciamo che la sicurezza va messa sempre al primo posto in qualunque azione che facciamo durante la nostra attività lavorativa, qualunque attività lavorativa facciamo.
5: La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta sulla morte per difterite di una bambina di 4 anni. La piccola figlia di genitori Novax non era stata vaccinata. I magistrati hanno disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche. La Marina degli Stati Uniti sta valutando di cambiare il nome di una delle porte aeree in costruzione che avrebbe dovuto essere intitolata a Doris Miller, l'eroe di Pearl Harbor. Una delle ipotesi è che la nave venga chiamata Donald Trump, portando così per la prima volta il nome di un presidente in carica. Siamo allo sport. Il calcio: nell'andata dei playoff di Conference League a Bergamo, l'Atalanta di Sarri non va oltre lo 0-0 con l'Apoel Tel Aviv. La qualificazione alla fase a gironi si deciderà nella gara di ritorno in programma giovedì in Ungheria, in campo neutro.
7: Stasera abbiamo preso poche iniziative per vie esterne, lì dobbiamo fare sicuramente di più, però io vedo anche tanti aspetti positivi. La squadra cerca di fare anche quello che gli viene chiesto, è che lo fa in maniera pensante, quindi viene fuori un ritmo non giusto e viene fuori una fluidità di manovra più prevedibile di quello che dovrebbe essere.
5: Infine il tennis: Cobolli batte lo statunitense Pole, approda in semifinale a Cincinnati, domani la sfida con il francese Fis, stasera Musetti sfiderà l'americano Tiafoe. Intanto lo spagnolo Alcaraz, fermo da aprile per un infortunio al polso, ha annunciato che giocherà gli Open degli Stati Uniti.
8: Radio DJ, informazione gratuita.
5: Appuntamento tra un'ora.
9: Radio DJ. One Nation, One
10: Station. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
11: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
10: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
12: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, notebook gaming Lenovo Lock 15 Intel Core i7 SSD 1 TB a 1599 euro. Per te un buono da 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
13: Nei videogiochi è così: corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.000

0: Bruno Mars alle 8 e 6 minuti nella seconda ora di Hola DJ. Buongiorno, buongiorno a chi è arrivato adesso, buongiorno a chi è già con noi dalle 7 da quando abbiamo cominciato. Come Rosy, come sono proprio pentita di non aver comprato la t-shirt di Bruno Mars al concerto a San Siro.
1: Ah, ora ti è venuto in mente.
0: Sì,
1: siamo e ti serviva.
0: Ma sai per... sì, beh, mi serve, ovviamente non ho vestiti, quindi mi serviva assolutamente. Ma sai perché? Perché il merchandising, no? Quindi tutte quelle che sono magliette, gadget, così di Bruno Mars, questa le hanno fatte per il Romantic Tour in una collaborazione molto speciale con un personaggio molto speciale. Allora, vediamo se ti do un indizio.
1: Aiutami, sì.
0: Perché è un personaggio di fantasia.
1: Sì,
0: okay.
1: Gabibbo. No, non era
2: Magari avrei
1: l'idea.
2: Tanto voluto fare la maglietta di Bruno Mars. Invece niente.
0: Vabbè, ma che talento sprecato. Dicevo, non mi distrarre.
1: Un personaggio di fantasia.
0: Allora, di fantasia, esatto. Femminile.
1: Sì.
0: Ok, e che è molto molto famosa negli stessi paesi in cui è molto molto famoso Bruno Mars, cioè l'Asia, Estremo Oriente, Giappone, Thailandia, Filippine.
1: Hello Kitty.
0: Bravissimo, ma sei un genio.
1: Non lo sapevo,
0: sì,
1: giuro.
0: Ha fatto la Capsule Collection, con proprio il suo merchandising con la Sanrio, in particolare con Hello Kitty. E se andate a vedere le felpe, le magliette sono bellissime.
1: Però è un colpo gobbo, cioè veramente.
0: Sì, però è una roba un po', come dire, paracula. Però,
1: sì, però
0: bellissimo, bellissimo, bellissimo. Perché poi vedi Bruno Mars, anche lui un po' cartonizzato, un po' sanrioizzato, con Hello Kitty che tengono insieme la rosa, vestiti un po' da come si sta vestendo lui adesso, un po' messicano così. Vi devo dire un sogno. Quindi rosico un po' per non aver comprato la maglietta. Vabbè, tutto questo per dirvi che cosa? Che siamo insieme fino alle 9.30 con Hola DJ, con me il Pagaz in regia e la Steffi in redazione. E tra poco avremo insomma modo di parlare del meteo, ma anche giustamente della cosa più importante in assoluto del mondo, cioè

0: il gossip con Enrico il Bagnino, insomma avremo tante cose. Ma io ti chiedo un favore, sai Pagaz, visto che di solito in questa seconda ora noi partiamo con una siglettina, sì, no? Con Bad Bunny così. Visto che è venerdì, no? Ma non è che mi puoi mettere Nueva Io all'intera?
1: Ah, intera.
0: Mi piacerebbe tanto. Si può fare?
1: Ma ora vuoi?
0: Sì, dai. Ah, mi piacerebbe tantissimo. Grazie, grazie mille. Perché così non è, è un brano con la Flo, è vero, ma è anche un brano a Nueva Iola. Intanto ce lo dobbiamo ricordare per non usurpare il trono di Bad Bunny. 347-342-5220 per i vostri messaggi, per le vostre note audio, per i racconti del mattino. Vi siete chiesti?

0: mamma mia, Benito Antonio, por favor, mi amor. Grazie, grazie, grazie che mi hai messo Nueva Yol tutta intera.
1: Ah, ringraziamo l'ufficio musica.
0: Dai, sì, ringraziamo tutti, ringraziamo gli sponsor, ringraziamo chi ci parla. Guarda, ringrazio pure Enrico, che non c'entra niente, ma che in qualche maniera c'entra sempre. Buongiorno, Enrico.
2: Buongiorno, eccomi.
0: Stavi
2: buongiorno.
0: Twerkando anche tu? Dai, di la
2: sì,
0: verità.
2: Più che altro guardavo le nubi che lo facevano.
0: Le nuvole. Che immagine poetica, le nuvole che twerkano. Ecco da dove nascono i fulmini, i tuoni.
2: Sì, perché anche oggi ce ne saranno parecchi,
0: sì,
2: perché ci sono perturbazioni in sequenza, una attaccata all'altra. Ecco che oggi, trovando la strada spianata da quella precedente, se ne è palesata un'altra, ecco.
0: Cavoli.
2: Ancora un po' più cattivita, e allarga anche un po' il suo raggio d'azione, quindi avremo temporali su tutto il nord, ma anche su buona parte del centro, prima la Toscana, poi anche Umbria e Lazio.
0: Ah, arriva anche al centro Italia, quindi, ok?
2: Sì, anche nord della Sardegna. Ecco.
0: Ah.
2: Però attenzione, perché c'è una situazione più critica che sarà su Alta Lombardia, Friuli e ancora di più fra Liguria e Alta Toscana.
0: Ok, ecco, e lì saranno temporali molto brutti.
2: Molti temporali che ci sono anche adesso e continueranno, insomma, lì insisteranno parecchio le piogge e i temporali, quindi attenzione.
0: Sì, certo, abbiamo visto anche le immagini, no, Enrico,
2: sì,
0: nei telegiornali, insomma, in queste ore, purtroppo, soprattutto della zona della Liguria, ho visto anche Santa Margherita, quelle zone lì che veramente sono, insomma, strade allagate, eccetera.
2: Il problema è che anche oggi ci risiamo, per cui, insomma, due giornate così, insomma, mettono un po' in difficoltà il territorio.
0: Certo.
2: Appunto, dicevo,

0: Liguria, Alta Toscana. Poi le temperature però, ecco, il dato positivo, no? che calano al centro-nord, anche in maniera decisa. Poi
1: decisa, ti stai prendendo una bella responsabilità,
0: sì, decisa,
1: cioè da 38 a 37, cioè cosa vuol dire?
0: No, stavolta molto di più, quindi al nord rimarrà, al nord anche su gran parte del centro questo clima sicuramente migliore, il sud ancora un po' più a fatica, si toglierà da questo pantano.

0: Guarda, le temperature, insomma, al nord si sta bene, al sud un pochino meno.
1: Ok, si fa un po' più fatica, ecco. Però comunque chi ha prenotato il weekend non deve disdire, weekend
0: no,
1: si può fare
0: no,
1: comunque.
0: No, assolutamente, ci penso e pago io.
1: Paghi tu?
0: No, beh,
1: no,
0: certo,
1: l'hai detto, certo, Enrico, l'hai detto, hai detto, guarda che
0: l'ho
1: paghi
0: detto,
1: tu.
0: Lo nego. Ecco.
1: Ah, bene, perfetto, bravo, ecco, pavido. Senti, abbiamo altre informazioni sul meteo o possiamo dedicarci?
0: Ma direi di no, possiamo andare subito ad Argentero di nuovo.
1: Ma
0: ecco. Sì.
1: Perché ho visto, grazie anche
0: c'è
1: a te,
0: presa,
1: che
0: sì.
1: Si è un po' lamentato, giustamente,
0: sì.
1: Anche secondo me parlava di te, sai?
0: Infatti ho avuto questa paura, perché appunto Argentero e la moglie hanno un po' sbottato, no, contro i giornalisti, contro i paparazzi, che hanno annunciato loro la notizia prima, praticamente.
1: Parlando del pancino sospetto, no?
0: Sì, infatti mi sono sentito chiamato in causa, perché proprio ha detto... perché ce l'ha con chi si è arrogato il diritto di commentare un pancino sospetto. Allora, siccome la rubrica in pratica è la sottorubrica,
1: esatto,
0: diciamo, si intitola anche pancini sospetti, allora ho detto, non è che si stesse riferendo a me,
1: ma sai cosa,
0: no,
1: Enrico, che secondo me tu, avendo avuto questa svolta, questa visione mistica da poco del gossip, non hai ancora il pelo sullo stomaco dei giornalisti di gossip, che invece non gliene frega niente. Tu hai
0: infatti
1: un cuore,
0: infatti,
1: ancora.
0: A me dispiace un po', anche alle signore un po' dispiace.
1: Vuoi chiedere scusa pubblicamente a Luca Argentero e Cristina
0: sì,
1: Marino?
0: Io mi scuso con Argentero, con la moglie, però dico solo, cioè, si presentavano con lei con questa pancia, evidentemente.
1: Cioè,
0: no?
1: Si vedeva.
0: Cioè, alla fine... o lo annunciavano prima di che si spogliasse, no? Che si mettesse in
1: allora,
0: costume.
1: Allora, Enrico,
0: poi...
1: però ti devi decidere, o sei dispiaciuto o non sei dispiaciuto, scusami.
0: No, sono comunque dispiaciuto, però insomma, è la stessa cosa era capitata nel 2022 ad Aurora Ramazzotti, no? Che se la prese con Signorini, con chi, per questo scoot, no?
1: Ah,
0: che era incinta allora.
1: Sì. E lì è stato un po' più brutto,
0: già,
1: se non mi ricordo male, perché comunque lei non aveva proprio, cioè non erano uscite foto così, ma semplicemente avevano proprio detto, lei è incinta.
0: Infatti,
1: non si fa, dai. Dai, non si fa, sei d'accordo?
0: Sì, così è peggio,
1: povero Enrico, che ancora però ha un cuore tenero, dai.
0: Sì, un po' mi dispiace, ma spero magari non si riferiva assolutamente a me, però insomma...
1: Senti, telefonati con Luca Argentero e vedi di risolverla tra gentiluomini, insomma.
0: La risolviamo tra di noi, però passerei a Harry e Meghan, che come avete anche detto voi, tornano a vivere in Inghilterra, no?
1: Sì.
0: Dicevate anche ieri.
1: Cosa ne pensi?
0: Vero. No, beh, è una bella cosa, soprattutto per Re Carlo, che è abbastanza contento. Non riprenderanno però il loro ruolo all'interno della famiglia reale, non andranno ad abitare in residenze reali, ma in un appartamento privato.
1: Okay.
0: Appunto, come dicevo, Re Carlo è contento di poter vedere più spesso Archie e Lilibet, no? I nipotini.
1: Ah, certo,
0: e quindi,
1: ovvio.
0: E invece dall'altro sembra che sia di umore nero e il fratello William.
1: Veramente?
0: In quanto... sì, sembra è nero, perché lui sarà costretto a breve a riconciliarsi con loro, ma non ne ha nessuna voglia, per motivi di opportunità, dovrà per forza riconciliarsi, insomma.
1: Capito, sì, che magari dici io di mio fratello non volevo più sentir parlare,
0: no, infatti,
1: invece mi tocca
0: invece
1: farlo.
0: Invece ce l'ha lì e poi dopo vuoi che... vuoi avere un cattivo rapporto,
1: certo,
0: con lui,
1: no,
0: lì.
1: No, non si fa. Non
0: sembra
1: si
0: che
1: fa.
0: Sia questo, insomma, il fatto che William sia un po'. Insomma, non l'abbia presa bene.
1: Certo.
0: Però
1: no,
0: loro hanno già iscritto i figli a scuola, lì.
1: Quindi per forza deve accettarlo.
0: È andata.
1: Enrico, negli ultimi secondi ti domando: ma nell'osservatorio delle signore della prima fila in spiaggia,
0: sì,
1: no? C'è anche qualche signore inglese che si intende di famiglia reale o sono tutte?
0: Ma no, ma loro se ne intendono a prescindere di tutti i reali
1: loro,
0: europei.
1: International,
0: sì,
1: loro.
0: Sì, sì, conoscono tutte. Sì, sono proprio, pur non essendo inglesi,
1: certo,
0: però se ne intendono tanto. Butto lì solo un Emma Marrone che dice di sentirsi bella ma di non avere un fidanzato da 10 anni. Quindi candidatevi.
1: Ma recuperiamo subito. Enrico, te la senti? Ah no, tu sei già...
0: io ormai sono andato.
1: Tu hai dato. Adesso guarda, cerchiamo subito, ci pensiamo noi, Enrico. Ci pensiamo
0: cerchiamo
1: neanche questo weekend.
0: Per Emma.
1: Dai, perfetto. Lunedì se hai trovato dei candidati ne riparliamo, va bene?
0: Infatti, allora a lunedì.
1: Buon
0: ciao,
1: weekend intanto,
0: grazie,
1: Enrico, grazie.
0: Ciao.
2: Hola DJ con Florencia.

0: Birth, siamo molto contenti per Birth. L'osservatorio di Ola DJ è felice per la svolta di carriera di Birth, perché comunque una conosciamo, insomma, noi bimbi dell'indie, dai Pagat, ci mettiamo dentro anche noi.
1: A bimbi
0: una volta anni, forse, una volta eravamo bimbi dell'indie, adesso siamo gli anzianotti che girano col girello dell'indie, e che però appunto la conosciamo bene. Lei è una cantautrice toscana che aveva già fatto 3 dischi addirittura in inglese, se non mi ricordo male.
1: Arriva... Forse, brava, forse sì.
0: Sì, mi sa 3 già. E questa svolta in italiano la sta portando anche ad avere un successo più mainstream, se vogliamo, ed è una cosa che ci piace molto, perché di base se lo merita. Mi ricordo tra l'altro un'intervista che avevo letto, se non sbaglio, a Vanity Fair, credo qualche settimana fa, che è proprio una ragazza normalissima che sta avendo un bel percorso musicale, però a sua detta, e non stento a crederci, vi dico la verità, considerato come il mondo della musica indipendente in Italia oggi, dice: sono una persona che, nonostante sia in TV, in radio, in questo momento così, faccio comunque fatica ad arrivare a fine del mese come tutti quanti. Cioè, non è che non pensatemi ricca, sfondata, perché no, sto imbroccando delle canzoni. Però in ogni caso, insomma, siamo contenti per lei e vedremo che dove la porterà questo percorso anche in italiano. Invece, dove lo porterà questo percorso, Enrico? Io ho questa...
1: il mio
0: chiodo fisso, perché io mi domando adesso come sarà la sua vita dopo che ha avuto questa folgorazione sulla via di Damasco per il gossip. Perché lo vedi che è proprio... Allora, esperto e competente tra un po',
1: sì,
0: ok? Ma è appassionato.
1: Ha voglia.
0: Ha proprio voglia di fare, ha voglia di crescere, ha voglia di imparare. E quindi io spero che anche da settembre apro un appello al Trio Medusa. Vi prego, trio, non tarpate le ali di questo grande artista poliedrico qual è Enrico della Cronaca Rosa, a.k.a. Enrico il Bagnino. Tra l'altro leggevo anche di questo articolo, che era molto divertente, sui meteorologi, non riuscirò mai a dirlo, e sulla loro vita, che è una vita difficilissima a detta loro. Perché? Perché non hanno più una vita sociale, cioè ogni volta che loro vanno a casa degli amici a fare una pizza, così, ogni volta: senti, ma quando è che finisce il caldo? Cioè, è come se fossero dei medici, quindi tipo, sai, mi fa un dolorino qui, così. Loro non hanno pace. Quindi leggevo che appunto c'era, vediamo, il meteorologo Carlo Cacciamani deve raccontare a ogni serata estiva quando finirà il caldo, se i temporali sono pericolosi, come funziona la cosa dei fulmini e dei tuoni, e in generale, per esempio, tutta la parte cosa succede al clima del pianeta. Quindi devono essere

0: essere artisti completi anche loro e riuscire a soddisfare la curiosità dei parenti e degli amici.
1: Ci sono però quei lavori che succede questa cosa qua, cioè che...
0: Beh, medico 100%.
1: Sì, medico sicuramente. A me chiedono sempre: chi conosci di famoso?
0: No, veramente?
1: E io cito sempre Mika del 2013.
0: Io pensavo citassi me.
1: No, cito te. Oh,
0: ah, ok. Loro, sì. Chi?
1: E dopo Mika. Quando dopo mi dicono chi... Allora
0: certo, dico, ah, Florenzia è un po' di nicchia, va bene, sì. Mika. Ah, vedi? Quindi tu ti fai bello del perché lavori a Radio DJ e poi hai conosciuto Mika, questo
1: sì.
0: Dici?
1: Sì.
0: Mamma mia.
1: Ma poi fa ridere, ne ho anche conosciuti altri, però ne cito uno del 2013.
0: È quello più mainstream per te. Va bene, mi fa... è una cosa, guarda. Ronan Keating invece?
1: Mai conosciuto, purtroppo.
0: Mai conosciuto, no. Né frequentato?
1: No, purtroppo no.
0: Ma infatti, perché adesso è rimasto UK? Dobbiamo portarlo, così puoi fare sfoggio con gli amici di conoscerlo.

Allora, i più raffinati ricorderanno sicuramente Notting Hill, avranno sospirato, avranno sognato. Quelli un pochino più alla buona, diciamo, si saranno ricordati la sigla di apertura dei film romantici di Canale 5. Appena dopo Beautiful, se non ricordo, c'era il TG5, poi c'era Beautiful e appena dopo partiva la sigla e poi quei film tipo Rosamunde Pilcher, quella gente

0: lì, insomma, belli. Ah, che ricordi, signora mia. Vabbè, mi prendo qualche minuto per tirarmi su, incipriarmi il naso e torniamo tra poco.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
6: ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Yeah,
4: uno c'è!
3: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
4: Piacere, Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
7: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
9: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: L'osservatorio di Radio DJ ha deliberato. Questa canzone ci piace all'unanimità. Woman, Peggy Gou insieme ad Aria Star. Devo dire che è un singolo che ci sta e ci piace molto, e che ascolteremo con gioia in questo, ormai possiamo dirlo, praticamente autunno inoltrato. Dai, sì, io sono molto contenta di queste temperature, lo sapete già. È un attimo che il vin brulè arriva, te lo dico, Pagaz. È un attimo che siamo pronti per il vin brulè. Sì, assolutamente. 8:36 minuti qui su DJ. Hola DJ. E hola anche al mio partner in crime, che ormai abbiamo un appuntamento annuale.
1: Ship, ciao, buongiorno. Non come pecora, ma neanche come barca.
0: E neanche come scippato, cioè che ha scippato qualcuno. Sì, sì. No, diciamo, lo dico anche a Paganelli, perché siccome lui mi è Gen X, late millennial, tu il concetto di ship ce l'abbiamo
2: ma
0: presente.
2: Ship di coppia, intendi?
0: Sì, bravo. Ah, ok, no, perché ho dovuto spiegarlo.
1: Io l'ho scoperto in diretta l'anno scorso,
0: esatto,
1: con Florenzi.
0: Perché la gente diceva, perché ho avuto Frag, ovviamente. Saluto anche l'anno scorso, ormai appuntamento tradizionale per parlare di vendemmia, mondo del vino, eccetera, visto che il periodo è opportuno, e quindi ci avevano detto: no, ma ragazzi, ma noi vi scippiamo proprio così. Lui fa: ma in che senso ci scippano?
1: Oh, io il portafoglio l'ho lasciato in ufficio, il dubbio l'ho lasciato lì prima di
0: niente. Però ecco, a questo punto, visto anche grazie all'unanimità degli ascoltatori, sono contenta di ritrovarti alla DJ.
1: Felice
0: Fra,
1: anch'io, sì.
0: Perché è un bel momento quello per parlare di vendemmia.
1: Sì,
0: dai.
1: Sempre prima, purtroppo, perché allora, è sempre più anticipato.
0: Tra un po' dovremo farla a giugno questa conversazione.
1: Sì.
0: Infatti ero contenta di parlarne con te, perché intanto vabbè, sembra che stia facendo una puntata dei quattro ristoranti. Identità, territorio, tradizione, innovazione, no? Così. Però è vero che il mondo del vino è una cosa per noi anche in Italia.
1: Sì, è una cosa identitaria e culturale.
0: Esatto,
1: ancora prima di essere, diciamo,
0: business.
1: Così, un business e poi un alimento.
0: Esatto.
1: Cui, insomma, bisogna parlarne perché fa parte appunto della nostra storia.
0: Sì. E poi ti dico anche un'altra cosa: tu, popolando normalmente trasmissioni del pomeriggio e della sera, la mattina è pieno di ascoltatori
1: che bevono al mattino.
0: Allora, quello è sono altre trasmissioni e altre problematiche.
1: Guarda che in paese da me a Gemme succede.
0: Sì, in Veneta ti posso solo dire. Però sono tante persone che effettivamente stanno già lavorando, sì, o che anzi hanno dovuto vendemmiare di notte. Cioè adesso c'è addirittura quest'anno, non so se me lo confermerai anche tu, per il caldo, per quale motivo, agricoltori che hanno vendemmiato di notte.
1: Allora, era un aspetto che riguardava solo alcune regioni d'Italia fino a un po' di anni fa, tipo la Sicilia, ad esempio,
0: okay,
1: fa molto caldo. Ultimamente invece

0: Purtroppo questa cosa, dico purtroppo, è diffusa un po' in tutta Italia, addirittura anche in Francia, zona ad esempio della Champagne e Borgogna. Riassumerai la vendemmia 2026 con due parole: allora, crisi climatica, punto.
1: Proprio climate change.
0: Sì, sì, perché comunque questa cosa di cui finalmente se ne sono accorti un po' tutti, direi quasi tutti, chi non se ne è accorto insomma vive probabilmente in un altro pianeta.
1: Chi non se ne è accorto dice semplicemente che in estate ha sempre fatto caldo.
0: Esatto, chiusa, tipo la politica, così la butto lì, non per dire una roba.
1: Vorrei andare avanti fino a fine estate senza querele. Vai.
0: No, è che appunto questo aspetto del cambiamento climatico affligge tutti gli aspetti, diciamo, del mondo, no? E anche quindi l'agricoltura, quindi influisce su quello che mangiamo e poi anche su quello che beviamo. Insomma,
1: certo.
0: No? Per cui diciamo che queste ondate di calore pazzesche che sono arrivate negli ultimi anni e quest'estate hanno avuto proprio il picco incredibile e hanno influito proprio sulla produzione, diciamo, dell'uva. In due modi fondamentali.
1: Sì,
0: da una parte c'è il famoso stress termico idrico, perché anche le piante vanno in stress.
1: Ma sono troppo caldo. Siamo tutti stressati, basta.
0: E quindi insomma si produce meno, le uve sono un po' più cotte, insomma a volte hanno proprio dei danni proprio strutturali sugli acini,
1: sì, che quindi
0: sulle
1: non riescono a crescere come dovrebbero di base,
0: esatto, quindi magari hanno una crescita magari troppo veloce, quindi invece ci vuole una crescita lenta per sviluppare gli aromi, tutto
1: certo.
0: Questo tipo. E poi anche per attraverso questi eventi estremi tipo quelli che purtroppo stanno accadendo in queste ore, che vanno a colpire l'agricoltura e quindi anche la viticoltura,
1: le famose grandinate,
0: gli uragani, tornado, certo. Ecco, queste cose qua che distruggono a volte interi vigneti,
1: certo, e che a volte appunto fanno crollare tutto e di conseguenza anche il raccolto delle uve, la vendemmia in sé, o la si anticipa proprio perché ormai sono cadute a terra le uve.
0: Quest'anno
1: quelle che si possono recuperare.
0: C'è
1: l'altro.
0: Stato, diciamo, un record negli anticipi.
1: Ah.
0: Ad esempio, i miei amici dell'Alta Langa, stiamo in Piemonte, hanno raccolto le uve per fare lo spumante a fine luglio, quando storicamente si raccoglievano, diciamo, in questo periodo più o meno.
1: Mamma mia.
0: Intorno alla metà di
1: agosto.
0: Cioè,
1: un mese dopo, che insomma, per noi che facciamo altro ci sembra anche poco. In realtà, un mese è tantissimo, se ci va a pensare. E senti, e questo anche, tra l'altro, non solo in Italia, ma siccome parlavamo anche prima della Francia, anche dell'Inghilterra, ma Francia insomma terra di vini tanto quanto l'Italia, tutti questi paesaggi gialli, brulli, così corrispondono anche per quanto riguarda i vigneti, quindi tanta siccità anche.
0: Decisamente, soprattutto nelle zone che storicamente non erano abituate a questo caldo estremo, a questa siccità. Magari in alcune zone del Mediterraneo la vite, siccome una pianta mediterranea, era più abituata a stare nei posti secchi, nei posti invece dove pioveva il giusto, ok, tipo ad esempio nel nord Italia, ma anche in Francia o magari anche in Inghilterra, perché coltivano anche lì,
1: certo,
0: anzi allevano la vite, perché si
1: allevano
0: la vite,
1: si
0: alleva, hanno avuto dei grossi problemi,
1: insomma. vedi senti, intanto ascoltiamoci una canzone che, ma come dire, ma guarda che questo ufficio programmazione
0: musicale, questo è un colpo di teatro, ragazzi,
1: mamma mia, una roba, che burloni, guarda.

0: C'è Matteo che ci racconta Quarna e Flo, se volete settimana prossima iniziamo la vendemmia sui colli Euganei.
1: Sono già lì,
0: arrivo. A Padova, vicino all'Islanda, hai presente? Sì. No, infatti ci dice, guarda, l'azienda agricola La Rosi Promotion vi aspetta, se volete venire a fare, a raccogliere e a pigiare i raspi con i piedi come si faceva una volta, guarda, vino ottimo e biologico naturale.
1: Fantastico, poi come si dice ci pagheranno in natura in questo caso.
0: Bravi, letteralmente. Di vino. Okay. Ma scusa, ma si fa ancora questa roba? Perché io pensavo fosse una cosa un po' alla Julia Roberts mangia pregama.
1: Allora, che... io da piccolo con il mio nonno lo facevo questa cosa qua. In alcune aziende agricole si fa ancora, però diciamo è un po' più una cosa di folklore, ok?
0: Sì.
1: Con tutto il rispetto.
0: Ma anche perché posso dire una cosa? Io bere una cosa che è stata fatta con i piedi di qualcun altro.
1: Devi pulire, devi lavarli, ovviamente.
0: Sì, però dai.
1: Attenzione che la pressione che esercitano i piedi, ok, sull'uva è quella giusta per fare in modo che le bucce non si rompano. Beh, e quindi poi arrivino
0: integre. Però scusami,
1: integre.
0: Dipende da quanto pesi.
1: Sì, però in generale si distribuisce bene, perché magari c'è dei piedoni molto grandi, quindi la pressione relativa è poca.
0: Ma se hai dei calli?
1: Non lo so, è gente che sta facendo colazione.
0: Hai ragione. Beh, noi stiamo parlando di vino alle 8:45.
1: Guarda che in Toscana, ad esempio, se non sbaglio, c'è quella cosa che inzuppano il pane nel vino.
0: Sì, è vero.
1: Ma zucchero, queste cose.
0: D'altronde, lo dicevamo, no? Vino è la nostra identità, la nostra cultura. Sì. Ma infatti ti chiedevo anche questo, visto che ci hai un po' raccontato uno scenario che non è che sia proprio incoraggiante.
1: Sì, purtroppo sì, però bisogna essere estremamente realistici.
0: Verissimo. Sì. Dall'altra parte, questo che conseguenze avrà per noi consumatori? Mi spiego. Sì. Che cosa berremo, che cosa troveremo anche a disposizione? Cioè, la situazione che troviamo ora è una cosa che ci impedirà di trovare vino al supermercato, nelle cantine?
1: No, però diciamo che il vino verrà prodotto, purtroppo, secondo gli esperti, sempre più a nord e sempre più in alto come quota. Okay?
0: Ah, quindi il famoso vino islandese.
1: Islandese magari no, ma già in Svezia e Norvegia lo stanno producendo.
0: Ma va.
1: Adesso, sì. Quindi insomma, io non credo onestamente questa cosa, credo più nell'adattabilità delle piante, della vite. Diciamo che dal punto di vista organolettico, come si dice, cioè di come sa il vino, di come profuma, di come
0: Mamma,
1: in bocca.
0: Mamma, senti che sexy. Okay? Dimmelo ancora, organolettico.
1: Stanno un po' cambiando, cioè perché i vini di adesso con questo caldo sviluppano un po' meno acidità, diciamo, quindi magari sono un po' meno eleganti, sono un po' più alcolici, più strutturati, più corposi, che è esattamente quello che il mercato in questo momento non vuole, perché adesso il mercato vuole vini un po' più leggeri, più beverini, eccetera.
0: Certo.
1: Quindi il produttore dovrà stare attento a produrre per fare in modo che questi vini siano un po' più sorbibili.
0: Certo, ragazzi, ma cosa è successo stamattina? Si vede che è tornato dalle ferie, senti che robe. Comunque, senti, ti chiedo un'ultima cosa, Fra, visto che ti ho qui, un tema un po' spinosino, visto che
1: dai,
0: dicevi,
1: è un
0: trend quello
1: vogliamo
0: di
1: parlare
0: bere...
1: di vaccini, no?
0: No, allora, ma quasi, senti qua,
1: sì.
0: Vino dealcolato, come siamo messi col vino senza alcol? È ancora, cioè, ancora
1: allora,
0: non ci siamo arrivati?
1: Ho un sacco di amici che bevono vino dealcolato. Per me è un big no,
0: tutti.
1: Te lo dico.
0: No,
1: personalmente,
0: però,
1: personalmente no. Però diciamo, secondo me il trucco è un po' bere meno, ma bere meglio.
0: Ma bere meglio,
1: okay? Cioè bere meglio cosa vuol dire? Non spendere per forza, ma documentarsi, fare i cosiddetti consumatori consapevoli, cioè chiedere come viene prodotto quel vino, andare a incontrare le persone nelle cantine. Il movimento del turismo del vino fa molto bene, diciamo, all'economia anche locale.
0: Come no, certo.
1: Quindi non bere così, come si dice, alla cieca, ok?
0: Esatto.
1: No, ma
0: come fa la maggior parte di noi,
1: capito? Cioè non scegliere il vino che costa poco e basta, non usare il criterio economico come unico criterio per acquistare una bottiglia di vino,
0: certo.
1: Ma farsi delle domande, chiedere appunto queste uve come vengono prodotte, quali sono le tecniche in cantina, se c'è il rispetto per l'ambiente, che è fondamentale sia per la natura che per chi abita intorno alle vigne, ok?
0: Certo.
1: E quindi forse quella è un po' la chiave, okay, per cercare di non distruggersi col vino dealcolato.
0: Cioè, no, quindi non vedremo mai una bottiglia di Quarna dealcolata.
1: No,
0: Quarna alcol free.
1: Non lo so fare, non so.
0: Non è nella mia proprio nelle fibre del mio corpo.
1: No, fammi dire una cosa per tirare un po' l'acqua al mio mulino,
0: vai.
1: Ok? In questo caso il vino al mio mulino.
0: Ok.
1: La zona da cui provengo, cioè, diciamo, l'Alto Piemonte, le colline novaresi, Gemme, Sizzano, Fara, quella zona lì del Piemonte tra Novara e Vercelli è stata colpita proprio recentemente da una grandinata spaventosa.
0: Sì.
1: In alcuni vigneti di alcuni produttori, per fortuna non i miei, ecco, ok, hanno perso il 90% di uve, così come in altre zone d'Italia.
0: Ed è una cosa terribile. Sono famiglie che,
1: sono,
0: certo,
1: piccole realtà,
0: certo.
1: Ci sono stati 20 milioni di danni per il comparto intero, quindi una cosa che si può fare in questo caso, ma non solo in Alto Piemonte in generale, andate appunto a visitare le cantine, prendete appuntamento, non piombate

0: in casa della gente,
1: no, esatto,
0: così
1: che
0: perché comunque è un lavoro, okay?
1: Certo.
0: E magari acquistate una bottiglia, così contribuirete insomma a fare in modo che questo disastro magari diventi un volano,
1: certo, per, a sostenerci tra di noi, aiutarci come solo
0: ovviamente quando andate
1: fare.
0: A visitare le cantine,
1: sì.
0: Fatevi accompagnare da un amico che non beve o che beve vini dealcolati.
1: Ma che perbenismo ragazzi, guarda, grazie, sì. Grazie mille Fra Quarna. E unica ultimissima cosa, quando torna Summer Camp?
0: Il 31, lunedì 31, sì,
2: sì, giusto,
0: lunedì.
1: Sì, siamo tutti d'accordo, siamo, sì. Sì,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, sì, sì.
1: Il resto del team c'è,
0: sì, alle 14, così.
1: Oh, shock! Che news!
0: Because. Cosa so?

0: Goya, nuovissimo singolo, Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Che bello che citino un pittore come Goya, che, se avete presente, no, questa frase, uno dei quadri emblematici di Francisco Goya, El sueño de la razón produce monstruos, che sarebbe, che in italiano si può tradurre in due modi: il sonno della ragione produce mostri, ma anche il sogno della ragione produce mostri. Ed è proprio questo, il fatto di sueño in spagnolo è ambivalente come significato, ed è anche lì, racchiude un po' la magia di Francisco. Che bello che abbiamo tirato fuori Goya.
1: Livello
0: qua, liceo artistico totale, bellissimo. Sono veramente molto contenta di questo nuovo singolo e contenta anche di aver parlato con Francesco Quarna, che ci ha dato un po' una panoramica della vendemmia di quest'anno. È bello avere ormai un appuntamento annuale con Fra, in cui parliamo un po' di vino, e anche per raccontare davvero un'Italia fatta di tanti di voi che davvero sono famiglie, sono storia e sono persone che vanno sostenute, soprattutto in un momento difficile come questo dal punto di vista climatico. Ma noi ci siamo.

0: su DJ, è ora di news, arriva la nostra redazione e appena dopo torniamo con l'ultima mezz'ora di Hola DJ.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a San Vito Lo Capo. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
6: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
8: E a me che l'estate la voglio dolce! Fresca nello stesso tempo.
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
10: Chi è?
11: La duchessa.
10: La duchessa?
12: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
10: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
12: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
10: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
13: Hai caricato le valigie?
14: No.
13: Hai controllato il traffico?
14: No.
13: Hai fatto il pieno?
14: No.
13: Perfetto, partiamo.
14: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta.
15: Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
13: Ma hai prenotato?
14: No.
16: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
17: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai! Dove?
16: Al Cavallino Matto!
18: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 70

0: 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio DJ.
4: Una nazione.
3: Una stagione.
4: Anche d'estate.
5: Sono le 9. DJ.
6: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Una 57enne è stata trovata morta ieri sera nell'appartamento in cui abitava a Tito, in provincia di Potenza. La donna presentava un gravissimo trauma al volto. Il marito e il figlio, che erano in casa con lei e che hanno chiamato il 118 per i soccorsi, sono stati sentiti dai carabinieri, che indagano sull'accaduto e non escludono alcuna ipotesi. L'Europa è sempre più divisa sull'emergenza migranti. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia rimanderanno in Italia i richiedenti asilo approdati in precedenza nel nostro paese. Intanto, nella notte, 39 persone sono state salvate dalla guardia costiera a largo della Calabria e poi sbarcate nel porto di Locella Ionica. Ed è stato lanciato l'SOS per 37 migranti in pericolo a bordo di un gommone partito dalla Libia. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta sulla morte in ospedale per difterite di una bambina di 4 anni che non era stata vaccinata dai genitori. Con gli stessi sintomi è ricoverato il cuginetto, ma non è grave perché era stato immunizzato. La piccola è la prima vittima in Italia dopo più di 30 anni di una malattia quasi scomparsa nel mondo occidentale. Il numero di navi autorizzate ad attraversare il canale di Panama sarà ridotto a partire da settembre a causa del calo delle precipitazioni legato al fenomeno del Niño. Dal 3 settembre i transiti giornalieri consentiti scenderanno da 36 a 34 e poi a 32. La misura è legata alla necessità di preservare le riserve idriche utilizzate per il funzionamento del canale. Sarà il Presidente della Repubblica, Mattarella, a pronunciare la formula ufficiale di apertura dei giochi del Mediterraneo nella cerimonia di stasera allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto. In tribuna d'onore, insieme con il Capo dello Stato, siederanno il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ministri e alcune tra le più alte cariche istituzionali. Siamo al calcio. Nell'andata dei playoff di Conference League a Bergamo, l'Atalanta di Sarri non va oltre lo 0-0 con la Poel Tel Aviv. La qualificazione alla fase a gironi si deciderà nella gara di ritorno in programma giovedì in Ungheria, in campo neutro.
7: Stasera abbiamo preso poche iniziative per vie esterne, lì dobbiamo fare sicuramente di più, però io vedo anche tanti aspetti positivi. La squadra cerca di fare anche quello che gli viene chiesto, è che lo fa in maniera pensante, quindi viene fuori un ritmo non giusto e viene fuori una fluidità di manovra più prevedibile di quello che dovrebbe essere.
6: Formula 1, oggi sono in programma le prove libere e le prequalifiche del Gran Premio d'Olanda, che nel 2027 non sarà in calendario al Mondiale. Spero che riusciremo a regalare ai tifosi un addio speciale per l'ultima gara qui, ha detto Verstappen, che ha rinnovato il contratto con la Red Bull fino al 2030.
8: Radio DJ, informazione gratuita.
6: Appuntamento alle 10.
9: Radio DJ. One Nation, One
10: Station. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Convieni al tuo portafogli.
11: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
10: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
12: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione la Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro.
13: Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
14: La Piadineria,
13: la più buona perché è mia.
12: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
15: Hola DJ con Florencia.

0: via Rodrigo alle 9:06 qui su DJ, ultima mezz'oretta insieme con Ola DJ per questo venerdì, non per questa settimana perché ci risentiremo anche la domenica in un orario diverso, 10:12, e poi ancora per la prossima settimana dal lunedì venerdì dalle 7 alle 9:30 e poi da lì insomma arriva il 31 agosto che è un attimo e con lei comincia anche il nuovo palinsesto aggiornato, riveduto e corretto direbbero quelli bravi di DJ, ma abbiamo ancora tanto tempo davanti. Intanto concentriamoci su questa ultima mezz'ora dove di consueto abbiamo il premio fedeltà, avremo anche la DJ Box con tutti i gadget di DJ e poi anche il Parla Gourmet, ma tra poco. Come facciamo a portarci a casa questo premio fedeltà? Beh, intanto bisogna essere fedeli e quindi già questo è una bella una condicio sine qua non, ma prima ancora, visto che in questi giorni abbiamo parlato di parole che ci piacciono, ma soprattutto di parole che abbiamo imparato recentemente, vuoi perché l'abbiamo sentita in un film, vuoi perché l'ha usato un nostro amico, magari a sproposito, ma l'ha usata e ci è piaciuta e l'abbiamo imparata, oppure facendo la settimana enigmistica sotto l'ombrellone tra un bagno e l'altro, abbiamo scoperto una parola, un'espressione, una cosa che ci è piaciuta talmente tanto, non conoscevamo e che adesso la stiamo usando, la useremo perché ci piace molto. Non so se è successo anche a te, Pagaz, questa folgorazione.
1: Io ho imparato post-prandiale in una rubrica di programma di Radio DJ.
0: Capito? Tra l'altro imparata da un bambino che avrà avuto 6 anni.
1: Sì.
0: Grande, me lo ricordo ancora, grande Edmondo che ha imparato post-prandiale, adoro. E quindi al 347-342-5220, se avete appunto parole che avete imparato da poco che vi sono piaciute, ce le scrivete e magari la più fortunata, la più bella, si porta a casa il premio fedeltà. Comunque tutto questo buon umore, io ve lo devo dire con veramente col cuore in mano, mi dispiace per chi ha ferie al mare in questo momento, ok? Però qua a Milano, ragazzi, piove, ma piove di un bene, ma piove proprio, sai, quando piove che non è spaventoso, è semplicemente bello, cadono queste gocciolone belle, fitte, preso benismo, a mille, cioè io sono presa bene, non credo che tanti siano felici quando piove, ma io sì, e sai chi è felice quando piove?
1: Chi?
0: Shirley Manson.

la pioggia scrosciante e ascoltate questo capolavoro dei Garbage. I'm only happy when it rains, sono felice solo quando piove. Noi siamo felici anche quando piove, dai, in generale cerchiamo di essere di buon umore sempre, sperando che questo tempo non crei troppi danni, visto che abbiamo parlato anche con Fra Quarna dei danni che il maltempo può creare alle coltivazioni, ai vigneti eccetera. Però naturalmente quando si tratta invece di un po' di pioggia rinfrescante, era una manna dal cielo che stavamo aspettando, manna dal cielo che sarà magari un prossimo Parla Gourmet, è vero? Ma teniamolo lì, perché ne ho un altro, anzi, vai quel Parla Gourmet.

0: Il Parla Gourmet, il momento linguistico dove ci facciamo delle domande, ci chiediamo il perché delle cose, scopriamo parole nuove o parole che esistono da 150.000 anni ma che non avevamo mai sentito o cui non abbiamo mai fatto caso. E visto che appunto abbiamo parlato di vino, no, fino a poco tempo fa in questa puntata di Hola DJ, ho pensato a questa espressione che tu apparentemente non c'entra niente ma in realtà c'entra tantissimo, ed è una espressione che so essere abbastanza utilizzata dal nostro buon Pagaz e da tante altre persone in realtà, ovvero piangere come un vitello.
1: Credevo di usarla solo io.
0: Sì,
1: pensavo fosse tantissimo.
0: Veramente?
1: Tantissimo. È l'unico modo di dire quella cosa, che piangere tanto.
0: Sì, perché si dice è piangere come una fontana, sì, allora lì ha assolutamente senso. Ma dice, ma piangere come un vitello? Ma tu ti sei mai chiesto, visto che la usi così tanto?
1: No.
0: Perché?
1: No, perché no. Non piangono i vitelli.
0: Allora, credo. Prima cosa, i vitelli, di fatto, meno che non sia, non piangono, ok? Proprio gli animali. E poi dai, che brutto pensare che piangi come un vitello. Cioè, cosa mi stai dicendo, che mondo di macellazione, no, horror. E infatti non c'entra niente, okay. Perché il vitello non è l'animale, ma è un'altra cosa.

0: Infatti, il vitello sarebbe l'espressione giusta, sarebbe piangere come un vitello tagliato.
1: Ah.
0: O come una vite tagliata.
2: Ah.
0: Perché infatti, quando tu, dopo la puttatura dei tralci, cola della linfa, delle gocce di linfa, che è come se fossero delle lacrime.
1: Quindi
0: e quindi piangere come un vitello sarebbe piangere come la vite. Capito?
1: No, è incredibile. Era molto

0: emozione.
1: Così finisci la tua ultima puntata di Ola DJ con una consapevolezza diversa.
0: E soprattutto piangendo.
1: Bravo, esatto, esatto. Ma ti vedo cambiato. Sì, ti vedo diverso. Sei più bello. Questa era un'altra cosa. Più bello. Questa è un'altra cosa. Ah, beh, questa fa. Non so se faccia piangere. No, è solo sexy questa canzone. A volte le cose si sovrappongono, sai? Però in questo caso no. È solo sexy, Scarabocchi.
2: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amare.

0: West Cross insieme a Fra Quintale con Scarabocchi alle 9.17 qui su DJ. Tante sono le parole, quanto mi piace pensare che abbiate imparato delle parole in questi giorni e dite: ah, questa mi piace tantissimo, la scrivo a Ola DJ, che così magari mi porta a casa il premio. Beh, proprio una di queste effettivamente si è portata a casa il premio Fedeltà.
1: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: E la DJ Box con tutti i gadget di DJ va a Palermo da Davide. Hola!
2: Ciao Lorenzia.
0: Ciao, hola. Davide, hola a te. Senti, da te invece mi sa che non sta piovendo, giusto?
2: No. Siamo già a 32 gradi.
0: Mamma mia. Dai, spero che arrivi anche da voi, che rinfreschi un po', perché mi sa che le previsioni Enrico ce l'aveva date come un bel caldone anche oggi, quindi speriamo che migliori. Sì. Senti, ma
2: però
0: tu dove stai tu?
2: Abbiamo il mare, per cui questo aiuta tantissimo.
0: Tu vivi sul mare?
2: Sì.
0: Figurati,
2: sì.
0: Dai. Allora va bene, cosa dici? Sei tranquillo, cosa te ne frega?
2: Bellissimo.
0: No, tutto sommato. In più ti porti a casa pure il premio Fedeltà, cioè meglio di così.
2: Grazie.
0: Ma infatti, piuttosto, prima di ringraziarmi, visto che te lo devi meritare sto premio evidentemente, qual è la parola e in che contesto hai imparato recentemente questa parola?
2: Allora, la parola è una parola che io non ho mai sentito, la parola è ciarpame.
0: Ah, bella ciarpame. Come l'hai sentita?
2: L'ho sentita in una maniera un po' particolare, perché l'altro giorno, passeggiando per Mondello sul lungomare, abbiamo visto dei turisti inglesi.
0: Okay.
2: Che la mamma, mentre il bambino voleva cercare di prendere un giochino, qualcosa in una delle bancarelle, gli ha detto con un accento poi tipicamente inglese, per cui ha fatto particolarmente effetto sentire questa parola con l'accento inglese, e ha detto al bambino: lascia stare questo ciarpame.
0: No, che ridere, ma scusa, quindi tipo lascia stare questo ciarpame, così?
2: Sì,
0: vabbè,
2: si detta
0: che ridere, che bello.
2: Sì, infatti siamo scoppiati a ridere, non ci hanno visto, perché eravamo un pochettino distanti, però chiaramente ha fatto molto effetto, mai
0: certo.
2: Sentita.
0: E tu pensavi sarà una roba in inglese, una cosa così, invece è una parola in italiano.
2: Sì, per cui adesso lo usiamo pure noi.
0: Certo,
2: parola.
0: Adesso lo usi per tutto. Tra l'altro è bello perché tu pensa che ciarpame, no? Ame è un suffisso che di solito si usa per come peggiorativo, no? Anche tipo

0: bestiame, sì, eccetera eccetera. E invece charpa veniva dal francese écharpe, quindi sciarpa, ma parlato proprio come straccio, come cencio, e quindi il charpame di base era tipo quel mucchio di stracci che non valeva niente. Quindi evidentemente la signora ha detto alla figlia: lascia stare questo charpame, perché c'era tipo una bancarella, un mucchio di roba che non valeva niente.
1: Sì, cosa di poco conto.
0: Dai.
1: Ti posso dire solamente per un'altra cosa, perché
0: sì.
1: Ti scriviamo qua in famiglia da me spesso. L'altro giorno ti abbiamo scritto per la parola Peppino, se ti ricordi.
0: Ma che ridere,
1: che
0: certo.
1: Abbiamo sentito
0: okay.
1: figlia con le mie bimbe che hanno un compagno di classe che si chiama così, per cui da allora questa parola
0: pure. Allora, le riassumo perché poi magari non si era capito. Praticamente voi avete fatto un viaggio con le vostre figlie
1: a Siviglia,
0: in Spagna,
1: Siviglia, sì,
0: e avete
1: sì.
0: imparato che cetriolo si dice Peppino.
1: Sì. Sì, nel menù ordinando hanno visto questa parola, il cameriere
0: certo.
1: poi l'ha detta, per cui da allora chiamano il compagno e ridono.
0: E lo chiamano cetriolo allora, il compagno
1: sì,
0: Peppino.
1: Sì, sì.
0: Però Peppino in spagnolo con una P sola, penso che Peppino invece
1: sì,
0: ne abbia
1: sì.
0: due, giusto?
1: Sì, da noi è con due, però dico l'assonanza,
0: sì.
1: il suono diciamo è quello.
0: Dai, fa ridere. Abbiamo altre lingue in cui sappiamo come si dice cetriolo, Pagaz? Io ne ho una, in polacco.
2: Ogurki.
0: Sì, in tedesco gurken.
2: Sto pensando in francese, ma non mi sta venendo.
0: Sai che non mi viene niente anche a me? Le cetriolo?
2: No.
0: Le cetriole. Vabbè, ci pensiamo. E intanto, Davide, ti lasciamo andare, sennò stiamo qua 6 ore. E cocombre. Cioè, adesso parleremo di cetrioli tutto il tempo. E di acqua dei cetriolini, Davide, la bevi l'acqua dei cetriolini? Sì.
1: No, quella,
0: boh, meno male, sei
1: no.
0: sano. Vabbè, no. A posto. Davide, buon premio fedeltà, buona estate.
1: Grazie,
0: e a presto.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao.
3: DJ con Florencia.

0: Ma oggi l'ufficio musica ci vizia veramente, mamma mia. Rich Girl, Gwen Stefani alle 9.25. Eccoci sui cetrioli.
1: Ciao, sì, infatti sì. Anche gli inglesi l'hanno preso dai francesi il cetriolo. Uh-huh. In inglese è cucumber.
0: Cucumber, certo.
1: E l'hanno preso come un sacco di altre verdure, come le zucchine, courgette, uh-huh, aubergine.
0: Giusto, ma anche...
1: E lo pronunciano magari in inglese. Sì. A volte dicono anche zucchini.
0: Zucchini, è vero.
1: Per le zucchine.
0: Giusto.
1: Un bacio.
0: Che bello. Avessi mai detto a Pagaz alle 9.26 del mattino di parlare di cucurbitacee,
2: no,
0: di, certo, capito, di zucchine.
2: È uno
0: di...
2: dei miei sogni.
0: È un sogno che forse non credevi di avere, ma di cui sentivi il bisogno, capito?
2: Cucurbitacee.
0: Ma quanti parla gourmet ancora. Ma è il momento di andare, vero?
2: Sì.
0: Ce ne dobbiamo andare.
3: Todo tiene su final.
0: Anche questa puntata di Hola DJ. Adesso arriva Rudy Zerbi con tutta la squadra. Grazie Pagaz, sono state due settimane bellissime.
2: Anche per me, tantissimo.
0: Grazie, grazie, grazie, ci ritroveremo in futuro, chissà. E grazie mille anche alla Stefi, che anche finisce anche lei oggi Hola DJ. Grazie davvero per la redazione. E noi ci sentiamo domenica dalle 10 alle 12 e poi anche lunedì dalle 7 alle 9.30. Quindi insomma, sono sempre qua, tranquilli, tranquilli, ci sono. Un besito da Florencia, ciao!
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Eccolo il vostro disco preferito!
9: Regia, che succede?
10: È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
11: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno! Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo! Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour! Giochi, assaggi e divertimento il 21, 22, 23 agosto a San Vito Lo Capo!
12: Noi ci siamo, e voi?
13: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
14: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Have fun with
17: Chantecler, il gallo del pulito. La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10, Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14, DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20, Good Times, il meglio degli anni 70 e 80, selezionato.

0: al mio amico Andrea Prevignano. Io sento chiaramente Selena Gomez dire tonno vero.
1: Oh, ma sempre il tonno ci sta.
0: Io sempre il tonno, sempre. Io sento, riascoltate questa canzone che si intitola Te Olvido, se non ricordo male, dice tonno vero, ne sono certo al 100%. Quindi Previ, sei già a posto anche per il 2026-2027, va bene?
1: Va bene.
0: Buongiorno, buongiorno Elisa, buongiorno Filippo, io sono Rudy, in diretta dal Costa Saragusa, Borgo Sicili, un posto meraviglioso dove tra l'altro vorrei fare poi uno speciale, si dorme benissimo, letti meravigliosi. Sai quando vai in quei posti dove trovi il cuscino e il materasso della tua vita?
1: Beh, io l'ho quello trovato è il vero qua. Senso della vacanza, guarda.
0: Sì. Bravo, bravo, bravo. Cibo, dormire bene.
1: Dormire bene.
0: E beh, vabbè. E,

0: Prevignano, che ieri non c'eri, dicevo, assente giustificatissimo, poi ne parleremo, perché devi rendere conto di quello che hai fatto, sappilo.
1: Tu cosa fai stamattina, ma cosa hai fatto tu ieri?
0: Invece? Io ieri ho fatto una gita meravigliosa in una delle città siciliane più famose al mondo, che però mi mancava, che è Modica. Bella, che consiglio chiaramente
1: che meraviglia.
0: A tutti. Chiedimi, cosa ti ricordi di Modena?
1: Di Modena.
0: Ero a Modena, sono andato, ho fatto un viaggio comodo, ho fatto una gita con gli amici in macchina, 20 minuti.
1: C'è l'aceto di Modica e il cioccolato di Modena.
0: Certo, esatto.
1: Senti, chiedimi, ricordi di questa ridente cittadina sicula?
0: Non certamente le chiese bellissime, no? Questi palazzi straordinari, insomma, tutta una storia, ma l'antica dolceria Buonaiuto.
1: Me la ricordo anch'io quando ci sono stato.
0: Saluto gli amici dell'antica dolceria Buonaiuto, che ci hanno accolti, devo dire, come fanno veramente, sono molto molto ospitali con tutti, facendoci fare anche un'esperienza,

0: una gita nella, nella fabbrica del cioccolato, quindi davvero è stato molto molto bello. Ma bando alle ciance, come mai non c'eri ieri tu invece, Prevignano? Come mai non c'eri?
1: Allora, ieri ho fatto credo l'unico giorno di vacanza e tu dici dove? Sì. A Milano.
0: Vabbè, così.
1: Quest'anno è stato un anno un po' disgraziato, non ho potuto fare vacanze, quindi avevo promesso a mio figlio da qualche tempo che saremmo andati a vedere un concerto a Milano e ieri la famiglia Prevignano è partita in macchina e si è fatta. Mi sono preso questo giorno, mi sono perso.
0: Roma Milano, Milano Roma, notte tempo?
1: No, giorno tempo.
0: Ah, giorno tempo.
1: Sì,
0: okay,
1: siamo partiti immediatamente dopo la diretta che ho fatto con te, siamo arrivati lì, abbiamo visto il concerto e siamo ripartiti il giorno dopo praticamente.
0: Concerto di chi? Se posso,
1: allora, concerto di una band che mi ha fatto scoprire mio figlio, si chiamano Geese, sono molto bravi, Geese è scritto, una band newyorkese, sì. Molto molto figa, c'è un problema. C'è un piccolo problema, che io ero un vecchio, ero il più vecchio del pubblico, ma veramente il più vecchio. Loro hanno un pubblico che va dai 20 ai 40 anni più o meno, io totalmente tagliato fuori, molto figo.
0: Vogliamo ascoltare un pezzo dei G's per capire quanto eri tagliato fuori tu, anziano?
1: No, ma poi musicalmente no.
0: Sentiamo. Now I'm a boy.
1: Allora, coordinate.
0: Sì, coordinate.
1: Ti ricordi
0: gli
1: Strokes più o meno?
0: Sì,
1: fenomeno di inizio anni 2000.
0: Sì.
1: Il ritorno del rock and roll, insomma, suonato in un modo piuttosto aggressivo, un po' punkeggiante. Questi sono una versione 3.0. Naturalmente ci sono dentro tante altre cose, però fighi. Non era tanto che mi sentivo fuori per la musica, mi sentivo fuori per l'età.
0: Lo so.
1: Ma umido,
0: Elisa,
1: ma di schiena,
0: annuisce,
1: caldo.
0: Ti voglio dire. Buongiorno Elisa, non ti abbiamo ancora sentita stamattina.
1: Cosa annuisce Elisa?
0: Annuisce
1: sul
0: tuo essere anziano.
2: No, non è vero, non lo farei mai per il Previ, che mi è molto mancato.
0: Sì, però ragazzi,
1: non voglio sapere niente.
0: No, niente, non parlo. No, sennò stiamo parlando dei cappuccetti. Io non voglio parlare dei cappuccetti. Ok,
1: no,
0: allora facciamo una cosa di questo tipo. Visto che quello che è successo a te, cioè il sentirsi anziano in mezzo ai giovani, è una cosa che durante un concerto, in questo caso, è una cosa che più o meno è successa a tutti noi almeno una volta nella vita. Non importa quanto noi poi siamo vecchi o meno vecchi, c'è sempre uno più giovane, giusto, ragazzi? È così, no? E noi ci siamo sentiti anziani in mezzo ai giovani, anche se abbiamo 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anni. Faccio un esempio: io ho capito che ormai ho un'età sui gonfiabili in mezzo al mare in Sardegna.
1: Basta gonfiabile alla tua età, basta,
0: sì,
1: te lo dico.
0: Alla quarta scivolata e ai dolori che ho provato durante e dopo, vedendo invece che i bambini cadono e non si fanno nulla, ho capito che che è passato quel momento. Quel momento lì. Elisa,
1: però
0: tu
1: ti piace un po' andare sui gonfiabili?
0: No, mi piace molto, però è un po' come fare il calcio saponato. Non so se avete presente quelle esperienze che le tue ossa ti dicono che non puoi più fare.
1: Ma i bimbi te lo dicono: scusa vecchio signore, ti puoi spostare per favore?
0: Sì.
1: Così, no? Lasciami stare.
0: Elisa, tu
1: bimbo,
0: che sei giovane dentro, c'è stato un momento in cui anche tu hai capito che non hai più l'età? Hashtag non ho l'età.
2: Allora, io la vivo sui kart questa cosa, non sono andata tantissime volte. Ma tutte le volte che vado sui kart poi mi alzo la mattina dopo che ho la schiena completamente, cioè, bloccata dalle sportellate che prendo e che davo. Quindi ho detto basta, non sono 2 o 3 anni adesso che non vado.
1: Perché
2: più
1: quella signora sta andando sui kart?
0: Sì, ma è arrivato il momento dello sconto del 50% oltre una certa età.
2: Sì, per gli over, esatto.
0: E allora 347-342-5220, giovani sempre, hashtag, quello, oppure troppo vecchi per quella volta in cui, nonostante l'età, giusto Prevignano, avete capito che non ho l'età, ecco l'hashtag giusto è non ho l'età, se volete. Riempiteci di messaggi perché durerà pochissimo, ok? Come Giacomo che tra qualche giorno accompagna la figlia al concerto di Anna Pepe.

0: 80, quando giovani lo eravamo veramente, io e te, Prevignano, e loro erano i Reflex, Politics of Dancing. Sono le 9.42, ci state facendo letteralmente volare. Ok, l'hashtag ne ho lanciati 3 o 4, com'era quello più breve, più efficace?
1: Non ho l'età.
0: Bravo, non
1: troppo
0: ho l'età.
1: Troppo vecchio per,
0: stiamo parlando di quella volta in cui, non importa se abbiate 20 o 80 anni, vi siete sentiti troppo anziani per fare delle cose che possono essere a volte anche molto molto semplici. Vai tu, Previ, come ti pare? Abbiamo messaggi.
1: Siamo stati glassati di messaggi. Marco da Padova: io e mia moglie la prossima settimana andiamo in un parco acquatico per i miei 50 anni e ho molta paura. Esce dal suo corpo, si osserva e dice: aia, non ce la posso fare.
0: Ho molta paura.
1: Perché il parco acquatico a 50 anni?
0: Perché è come i gonfiabili.
1: A 50 anni comincia ad avere un po' quell'equilibrio incerto. Se scivoli, sì, ti fai male.
0: Sì. No, più che altro sono quelle cose. Io sono riuscito a, non ve l'ho raccontato perché, ma l'altro ieri sono riuscito a rompermi, forse l'ho detto, il terzo dito del piede. Terzo dito lo dico perché non so il nome. Terzo,
2: ma si
0: da
2: chiama
0: dove?
2: Proprio terzo.
0: Si chiama terzo dito?
2: Sì.
0: Vabbè,
2: sì,
0: quello lì, spostando un lettino, facendo il fenomeno, moglie, te lo sposto io lettino, trac, perché l'osso non è più quello di una volta. Un po' di voci, vado.
3: Per hashtag non ho l'età. Dopo 10 anni, credo, salgo su una catena, calcio in culo, come lo vogliamo chiamare, e mi incrino una costola a 35 anni. Pensavo di essere giovane.
0: Così funziona, Per non parlare di quella fascia muscolare che hai tra il culo e la schiena, come si chiama? I lombari.
1: I lombi,
0: dopo i 50 i lombi è come se non ti volessero ricordare ogni giorno che sono lì ad aspettarti.
4: Ciao, e soprattutto un grande ciao al Previ.
0: Ciao.

0: quindi non ho l'età neanche più per stare sveglio fino a oltre mezzanotte a guardare un film. L'ho fatto 2 o 3 volte quest'estate, ma poi la mattina, cioè, mi sveglio come un cadavere. Ciao a tutti, Alessandro.
1: Ciao Alessandro.
2: È bello che Alessandro la viva un po' come cosa. Ragazzi, 3 volte quest'estate ho fatto, sono andato oltre mezzanotte. Eroico.
1: Sì. A proposito di parco acquatico, sentiamo qui.
3: Che non ho più età, è successo quest'estate al parco acquatico, dove ormai le mie figlie sono adolescenti avanzate, perché 17-19 anni, e io non ho più la scusa di scivolare perché loro sono piccole, quindi scivolavamo da soli, io e mio marito, come 2 vecchi, e tutti ci guardavano e ci dicevano: lascia passare le persone, cioè non scendevo mai più.
1: Sì, io mi ricordo l'acquafano, io ero un'otaria scendendo da quello.
3: No!
1: Un'otaria anziana, col baffo anche un po' bianco. Tra poco specialissimo, tutti i vostri messaggi prima di cambiare argomento, ma ci vuole come se
4: che
1: ci
4: bella!
1: Vuole.

0: Loro, a differenza nostra, sono due giovani veri, Saif e Bresh. Parlare d'amore, sono le 9.49 e stiamo ridendo come dei cretini. Che se sentite due o tre o quattro cretini, Filippo, Elisa, Previ e Rudy, il capo dei cretini, che ridono sempre, è colpa vostra, ok? È colpa dei messaggi che ci state mandando. Io ho delle cose, ho delle bombe, Previ, però vedi tu, se vuoi. Io ho delle bombe
1: allora
0: vere.
1: Allora vado io con i messaggi scritti prima.
0: Sì,
1: Elena è una come te, è una di quelle che quando vai gonfiabili, bambino scansati, ti faccio vedere come si fa. Elena ha fatto tanta ginnastica artistica in gioventù e quindi ha scansato la bambina.

0: Bina ha detto adesso faccio la spaccata, levati, lasciami lavorare bambina. Ci ha provato e si è spaccata naturalmente. Sì.
1: È vero,
0: che male, dice, che male.
1: Fa male.
0: Poi
1: sì,
0: c'è Antonio, ho abitato per anni in un condominio all'ottavo piano, l'appartamento accanto al mio era sempre affittato a studenti universitari. Ho capito di essere vecchio quando in ascensore mi hanno salutato con un salve.
1: Salve, brutto. Beh, soprattutto quando vuoi fare il gallo in spiaggia con una che vedi, ti dà del lei subito.
0: Che tristezza.
1: Chi non è accaduto, e non si parla di giovanissimi, si parla di età normali, ma tu ti rendi conto che sei sempre più vecchio di quello che potrebbe essere. Allora, quello che sto per far ascoltare è accaduto anche a me al Luna Park di Riccione, non più di 3 o 4 anni fa, e lì veramente ho capito che dovevo chiudere i battenti, ma con la vita proprio in generale. Ascoltate.
2: E io e mio marito abbiamo capito che non era più il nostro tempo di andare sulle giostre. Sì. E non so se avete presente il calcio in culo, che è le giostre delle catene. Eravamo bravissimi, lui era bravissimo a spingere, era una figata, però tanti anni fa ci siamo seduti e poi lui ha avuto difficoltà a uscire perché era troppo piccolo per lui, è quasi rimasto incastrato, quindi no, non è più per noi.
1: Cresce anche il culo, ragazzi, volevo dire,
0: pancia,
1: non solo gli
0: culo,
1: anni.
0: Poi come ci entri lì dentro? Certo,
1: perché sono sempre piccolissime, sono rimaste le seggioline del calcio in culo di quando eravamo bambini, che per i bambini vanno bene, ma per noi culoni non vanno
0: più
1: bene.
0: Dovevo chiamare i pompieri a scastrarlo,
1: sai? Quindi hashtag culoni, l'unico culoni che rimaneva sul calcio in culo, perché non riuscivi a farlo scendere neanche con un calcio
0: girava
1: volante
0: in continuazione,
1: eh sì, perché non lo staccavi più come me. Scrive sul mio cellulare privato, sapete che tanti ascoltatori ormai hanno il mio numero di cellulare, io sono fiero di questo. Moreno, che non sentivo, l'ultimo messaggio è del 24 marzo, quindi insomma non lo sentivo da un po'. Il terzo dito del piede non si chiama terzo dito, Elisa, sei una capra. No, si chiama il trillice. Lui è calzolaio di okay. Albiolo, quindi di lui ci si può fidare, direi. Farei una cosa, metterei un disco, ok? Perché ci sono troppi messaggi belli che ci fanno tanto ridere, quindi noi spostiamo un po' tutto quello che dovevamo dire dopo, ma un altro giro di messaggi ci sta, e come se ci sta, perché siete troppo meravigliosi. Comunque io l'immagine del calcio in culo non me la tolgo più. No, giuro, veramente.

0: che canta Beach, che è un po' uno stronzo, sei uno stronzo, è un po' quella cosa che diciamo al seggiolino, che si è ristretto al seggiolino del calcio in culo e non il nostro culone che è cresciuto negli anni. Allora, prima dello speciale definitivo dei tanti messaggi che stanno arrivando, che faremo dopo le news tra pochi minuti, un paio di messaggi giusto per tenerci allenati con l'hashtag non ho l'età, vai.
1: Silvano, tassista da Milano, dice: sono diventato vecchio quando a un torneo di calcio un avversario mi ha detto: c'è prima il signore. Ma signore chi? Ma signore cosa? Ma
0: signore,
1: cosa vuoi?
0: Dillo a tuo fratello.
1: Ma dillo a tuo
0: pistola,
1: fratello, signore. Dillo a tuo
0: permettere.
1: Padre, signore.
0: Sì, sono come te, poi... non vedi, abbiamo le stesse scarpe.
1: E poi Marco che mi fa impazzire. Premesso che ho 50 anni ma ho una barba lunga un po' bianchetta, la cosa umiliante è stata andare al concerto di Shiva con mio figlio. Ok, sì, e sì, quando stavamo per entrare, uno dei bodyguard sulla porta ha detto: fate passare gli anziani, e mi ha aperto un varco tipo Mar Rosso.
0: Non è vero.
1: Prima passa il signore.
0: No, questo però era uno... no, dai, no.
1: Mio figlio si è pisciato addosso dal ridere, perché poi c'è pure l'umiliazione del
0: figlio.
1: No,
0: no, questo non si fa. È già tanto che il figlio abbia riso. Uno dei miei figli avrebbe fatto finta di non conoscermi. Io lo so, perché noi Zerbini siamo già maledetti da piccolissimi. Ci fermiamo un attimo, ma non smettete di scrivere se volete, 347-342-5220, perché prima di passare ad altro, alle 10:03, 10:04, facciamo un grandissimo speciale Non ho l'età.
2: Tu cosa fai stamattina? Alzati che tardi, su Radio DJ c'è Zerbi.
3: Con Enel vivi l'estate con più gusto al Vertical Summer Tour. Passa allo stand dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo. Se sei cliente Enel Luce e Gas o lo diventi, hai la fibra a 17,90€ al mese. Enel Fibra Flash Trio di Enel Energia FTTH con SDD e bolletta web obbligatori si sottoscrivi online. Modem incomodato gratuito. Info e limitazioni nei negozi e su enel.it.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Nei videogiochi è così: raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Unlock the next level. Da 22.900€. Con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
8: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Chi è?
12: La duchessa.
11: La duchessa?
12: Sì.
13: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
11: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
13: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
11: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
5: Radio DJ,
6: una nazione, una stagione, anche d'estate.
7: Sono le 10.
8: DJ.
9: E di nuovo il momento delle notizie. Sono centinaia gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per frane e allagamenti a causa dell'ondata di maltempo che si sta abbattendo sul centro nord con forti piogge e temporali. In Lombardia, nel Bresciano, sono state evacuate circa 80 persone per l'esondazione dell'Oglio, sgomberato anche un campeggio in provincia di Bergamo. In Liguria sono stati chiusi alcuni tratti dell'Aurelia. In Toscana, tetti scoperchiati, alberi caduti in provincia di Pisa. Una 57enne è stata trovata morta nell'appartamento in cui abitava a Tito, in provincia di Potenza, con un gravissimo trauma al volto. Il marito e il figlio, che hanno chiamato il 118 per i soccorsi, sono stati sentiti dai carabinieri, che non escludono nessuna pista per l'omicidio, a partire da quella familiare. Abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica al suo ex avvocato Michael Cohen. Teheran dispone di alcuni missili e droni, ma ha una capacità produttiva limitata, ha spiegato il presidente americano, che ha aggiunto che gli Stati Uniti controllano sostanzialmente lo stretto di Hormuz e presto ne avranno il pieno controllo. Apre i battenti oggi alla Fiera di Rimini la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli. Quest'anno il titolo della kermesse è il verso di Dante che conclude la Divina Commedia, l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Per domani è atteso Leone XIV, secondo Papa a partecipare al tradizionale appuntamento di CL dopo Giovanni Paolo II nel 1982. Il presidente Mattarella sarà invece stasera a Taranto per la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo allo stadio Erasmo Iacovone. In tribuna d'onore, insieme con il capo dello Stato, ci sarà anche la premier Giorgia Meloni. Siamo al calcio. Nell'andata dei playoff di Conference League, a Bergamo l'Atalanta di Sarri non va oltre lo 0-0 con l'Apoel Tel Aviv. La gara di ritorno è in programma giovedì in Ungheria. Per il tennis, al torneo di Cincinnati, Cobolli batte lo statunitense Paul e approda in semifinale, dove domani affronterà il francese Fis. Stasera Musetti sfiderà l'americano Tiafoe. Infine la Formula 1. Oggi sono in programma le prove libere e le qualifiche alla sprint race del Gran Premio d'Olanda, che si corre domani. Domenica la gara.
8: Radio DJ, informazione gratuita.
9: Per il momento è tutto, le notizie tornano a mezzogiorno.
8: Radio DJ,
10: One Nation, One Station.
11: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
12: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
13: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
12: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
14: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro.
15: Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menù per i bambini è a solo un euro.
16: La Piadineria,
15: la più buona perché è mia.
14: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
17: Have fun with
18: Kinder Bueno Gelato, il disco più goloso del Vertical Summer Tour.
19: Radio DJ.

0: La nuova di Sean Paul arriva dopo su Radio DJ. Ho spoilerato, ragazzi. Elisa, ho spoilerato la canzone che arriva tra una mezz'oretta. Scusate.
1: Va bene, non importa.
0: Non dovevo, ma è Cheap Trick,
2: è
0: bellissimo.
2: Sei un po' anzianotto, eh.
0: Sì,
1: è prossima,
0: vero, è vero.
1: No,
0: no, l'abbiamo cambiata. Abbiamo fatto tutto un casino. Sì, tutto un casino. L'hashtag del momento. Sì, sì, rivoluzione totale. L'hashtag del momento è non ho l'età. Stiamo parlando di quel momento in cui avete realizzato, non importa se abbiate 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anni, 90, che siete, diciamo, diventati un po' agé, giusto, Prevignano?
2: Esatto.
0: Direi.
2: C'è un altro hashtag che è scastratemi dal seggiolino del calcio in culo,
0: sì,
2: tutto attaccato.
0: Sì,
2: così.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, a noi a cui è cresciuto poi il culone, rispetto a quando a quei seggiolini lì che sono quelli con la plastica tutti intorno, col esatto, filo di bla, bellissimi, straordinari, che giustamente sono fatti nei vecchi Luna Park per i bambini piccoli, e poi si cresce, si diventa un po' grossi davanti, di dietro, un po' in tutte le parti del nostro corpo. Allora, abbiamo prima di passare a una notizia inquietante di Repubblica e quindi cambiare completamente argomento, abbiamo promesso uno speciale perché i messaggi erano troppi e troppo divertenti. Previ, vuoi iniziare tu, poi io faccio sentire le voci? Vai, vai.
2: È un trio notevole. Sì. Al caffè in azienda parlo con la nuova collega, facendo anche un po' così.
0: Figo.
2: Figo, così. Dopo vari discorsi, parlando di scuola, scopro che sua madre era mia compagna di classe.
0: Mortaccio.
2: È andata così.
0: Sì. Al limite puoi dirle, se vuoi, ti accompagni a scuola, non lo so. Andiamo avanti.
2: Mia moglie una volta chiudeva tutte le discoteche, ok? Adesso al mare va in giro con lo scialletto, perché comunque anche al mare fa un po' freschino. Non dirò il mio nome, ma solo quello dei miei figli, Gioia e Gioele, quindi facilmente.
0: Ciao Gioia, ciao Gioele.
1: Eccomi a 30 anni con scialletto.
0: Elisa
2: e concludo con Nazareno che dice: torneo di minigolf al villaggio, ero io allora 45enne, quindi non si sa quanto tempo fa, e una decina di bambini, il più grande aveva 11 anni. Per la cronaca, ho portato a casa una gigantesca medaglia di

0: E i due stronzetti ottenni che mi guardavano con aria schifata dal primo e dal secondo posto del podio, capito? Pure l'arrogante, pure sti due arrogantini.
1: Sì, sì, sì, che ti guardano per dire: hai visto che non dovevi farlo, sei arrivata ultima fra i primi. Non è solo il seggiolino del calcio in culo a imprigionarci quando vogliamo fare delle performance, ma anche, sentite qua, sentite questa storia.
2: Hashtag non ho l'età, non ho più l'età. Quando sono andata a fare la prova dei ginnastica con le amache e soltanto a stare sdraiata ferma per terra con le gambe appoggiate all'amaca mi girava già la testa, ancora non mi ero sollevata. Ciao Monica.
1: Monica, guarda, ti capisco, perché per il matrimonio mi hanno regalato proprio un'amaca. Io ancora no, a 50 anni non ho capito se è amaca o amaca. A 50 anni non lo so qual è il giusto, dov'è l'accento giusto.
0: Sai che non saprei, dovrei cercare. Io dico sempre amaca, comunque
1: diciamo amaca. E anch'io ho fatto fatica, fermo come una salma, proprio con le braccia lungo il corpo fermo. Fai fatica a stare in equilibrio.
3: È sulla centrale, sulla seconda, l'accento, sì, amaca. Sulla seconda,
1: quindi amaca. Grazie, intanto lo dimenticherò fra 5 secondi, sì. Uguale. Per voi che pensate che questi messaggi siano troppo feroci, ricordatevi che può sempre andare peggio, può sempre andare a Mykonos, per capirci come
2: piace. Allora è successo a Mykonos, avevamo 50 anni, una spiaggia trendy. A un certo punto, all'ora dell'aperitivo, mettono la musica a palla, arriva l'addetto alla spiaggia e ci dice: signori, se la musica per voi è troppo alta, vi spostiamo. Abbiamo preso il nostro scooter e ce ne siamo tornati. Mortificati. Ciao.
1: Ciao, signori. Se vi dà fastidio, perché io direi che possiamo chiudere. Cosa ne dite?
0: Chiudiamo,
1: mi dispiace.
0: Ce ne sarebbero mille altre.
1: Mi dispiace. Allora, per fare pace con la nostra età, c'è una canzone del 1983 che parla proprio di questo: di amache, di Mykonos, di quando andavamo
0: passati
1: a Luna Park. Sì, di quando facevamo quella bella vita col nostro suocero Happy Fish, con lo scuba. Ve lo ricordate? Quando mettevamo il Moncler arancione, la cintura del ciarro, le Timberland alte, anche se faceva caldo, non ce ne fregava niente, perché quella era una vita meravigliosa, era la vita che facevamo quando eravamo e ci sentivamo giovani, quando facevamo i paninari o i dark, non importa, era comunque sempre una meravigliosa dolce vita.

0: altre sorprese. Allora, cambiamo decisamente argomento. Dopo, però, rimaniamo in un filone, sì, diciamo così, sì, dal sì, sentirsi sì, giovani, ok, al delle memorie di gioventù, di gioventù anche un po' scorretta. Adesso cerchiamo di arrivarci in qualche modo. Notizia di questa mattina di Repubblica, si parla di una cosa in effetti molto seria, che poi io, come mi assumo la responsabilità, manderò come sempre abbastanza in vacca, ma questo è un altro discorso, ci vuole della capacità. Parliamo un attimo della parte seria dell'articolo. Ci sono dei giocattoli che vanno tanto di moda in questi ultimi mesi tra i bambini, ok, che sono, i bambini li chiamano gli squishy, sono questi, tanto li conoscete tutti, fra le edicole, i negozi di giocattoli. Una parte di questi squishy, questi sembrano dei, come si chiama, antistress, morbidissimi, antistress, con dentro, esatto, appunto del liquido, fatti, vanno di moda, addirittura i ravioli al vapore dentro il cestino, quello classico di bambù che ti portano al ristorante, sono tutte quelle cose lì. Una parte, perché voglio sottolineare, una parte di questi giocattoli sono stati già ritirati e continuano a essere ritirati perché sono fuori dalla norma e quindi possono esplodere col caldo, possono rompersi, possono essere pericolosi con i bambini. Oggi su Repubblica, per i bambini, oggi su Repubblica si parla di carote, giusto, sì, Previ? Sì. Vuoi leggere il titolo dell'articolo?
1: No, vuoi dire il sommarietto?
0: Sì, leggi, è Repubblica, quindi è,
1: no,
0: giusto,
1: lo leggi tu.
0: No, leggi, io non ce l'ho sotto gli occhi.
1: Lo legge Elisa.
0: Elisa, leggi il titolo per cortesia, grazie.
2: Allora, il sottotitolo,
0: sì, è?
2: Recita.
0: Sì.
2: Una carota arancione lunga 17 cm,
0: perfetto,
2: morbida, elastica, fatta per essere tirata, schiacciata e deformata.
0: Benissimo, ok. Prevignano, tu puoi approfondire questa carota di 17 centimetri.
1: Di cosa si tratta? Si tratta di una sorta di pupazzo antistress a forma di carota, appunto, sì, arancione, sì, e riempito di sabbia. È un antistress molto, un pupazzino morbido, come,
0: sì,
1: dire, no?
0: Sì.
1: E all'interno, però, e questo segnala il Ministero della Salute, che ha fatto scattare l'allerta in Italia per questo giocattolo.
0: Bravi.
1: Che è un giocattolo tedesco, di un'azienda tedesca, che viene prodotto in Cina, perché la morbidezza di questo giocattolo qui è dovuta ad una sabbia molto, molto fine, molto sottile, che si chiama tremolite. Ok, o meglio, c'è della sabbia all'interno, e all'interno di questa sabbia sono state trovate tracce di tremolite, che è un minerale, che appartiene alla famiglia degli amianti. E come, aia, tale, molto molto pericoloso.
0: Molto pericolosa. Quindi molto pericoloso, se avete
1: queste carote potrebbero rompersi, no? Nel senso, sì, manipolate, sì, dai bambini, sì, possono rompersi, i bambini poi possono ingerire la sabbia.
0: Da genitore di figli anche piccoli, ecco, amici di figli piccoli, uno dei giochi preferiti dei bambini quando hanno in mano questo tipo di squishy è proprio quello di bucarlo per vedere cosa c'è dentro.
1: Sì,
0: è,
1: esatto,
0: normale. Quindi,
1: esatto.
0: Fate sparire ste carote, in poche parole, ecco, insomma, esatto, o non compratele, perché è così, dice il Ministero della Salute. E fino a qui ci siamo. Però il Rudy Zerbi, che poi ricorda quando i giochi di quando eravamo piccoli, ok, vuole condividere quei giocattoli che oggi il Ministero della Salute giustamente metterebbe al bando, ma che per noi sono stati i ricordi di un'infanzia meravigliosa. Faccio un esempio per tutti, lo faccio io, Previ.
1: Vai.
0: Il dolce,
1: vai,
0: forno. Dolce forno.
1: Sì, aveva elementi elettrici,
0: dolce forno.
1: Delle resistenze,
2: ah,
1: no? Che si scaldavano, sì.
0: Il dolce forno era un vero forno, non era un forno giocattolo, un fornettino piccolissimo che veniva dato in mano ai bambini e nel quale tutti abbiamo perso almeno un paio di falangi ustionate per lungo tempo. Guarda, papà, ti faccio io la pizza stamattina, strange dita.
1: E il bimbo si bruciava, esatto.
0: Non solo il dolce forno, per esempio, un altro grande interrogativo di quegli anni lì, poi Previ, Elisa, se volete aggiungere fate pure, ma gli ascoltatori sicuramente ci aiuteranno ricordando quelle cose un po' scorrette di quegli anni, dove le attenzioni purtroppo erano più basse, per fortuna che oggi sono più alte, lo dico per non essere frainteso, però c'era, che ne so, non dico che fosse pericolosa, ma una domanda sulla micronite, per esempio, ce la siamo fatta, no? La micronite, sì. Chi ricorda la micronite? Io la ricordo bene,
1: benissimo, assolutamente. Era rinchiusa all'interno di una palletta di plastica ed era un materiale sabbioso che però prendeva, sì, la forma.

0: forma di tutto ciò a cui lo appoggiavi. Insomma.
1: Sì, non solo, se tu appoggiavi la micronite su una pagina di un quotidiano, rimaneva la pagina del quotidiano impressa sulla micronite. Cioè, non lo so, fate certo. voi.
2: Io ricordo la sabbia magica.
1: Sì,
0: che almeno siamo da quelle parti.
2: Sì, era sabbia se non la mettevi in acqua. Nel momento in cui veniva messa in acqua diventava dura e sì. acquisiva consistenza e sì. quindi erano tipo sabbie mobili nella vita vera. Sì.
1: Ma come sabbie mobili, Elisa?
2: È vero.
1: Ti assumi la responsabilità di quello che dici, Elisa. Vabbè, avete capito. Ricordiamo

0: Gaia, Bossa Nostra su DJ 10 e 24, che ricordi, ci state facendo volare nel passato. Posso dire, dopo quasi un mese di diretta, Previ, perché la prossima settimana è l'ultima, sì. Poi ricomincia tutta la... tornano i titolari, no? Noi siamo i supplenti e tornano i titolari, quindi vero. Tornerà DJ Chiama Italia, torneranno tutti i programmi che conoscete, ma tornerai anche tu col trio che non ti sei mai fermato,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, io mi sono fermato per un po', ma riprenderò con loro poi a settembre.
0: Ok, dopo un mese vi voglio dire grazie di cuore, tutti vi diciamo grazie che siamo noi che siamo qui in agosto, perché è una partecipazione senza precedenti e questo mi fa piacere per la radio, non tanto per orgoglio personale, perché vuol dire che insomma tanti di voi sono all'ascolto da tutta Italia, dall'estero, e hanno voglia di partecipare, di raccontare, come in questo caso stiamo parlando di quei giochi un po' politically scorrect, invento questo neologismo, che usavamo quando eravamo più piccoli. Ci state inviando un sacco di storie, in tanti citate

0: brand che sono ancora oggi in vendita e che hanno magari cambiato la loro formula e che quindi adesso sono, forse lo erano anche ai tempi, ma non è importante, sono assolutamente sicuri, assolutamente certificati e che non sono pericolosi, ecco, in questa, d'altronde se hanno tutti i marchi certificati vuol dire che ci si può giocare tranquillamente. Parliamo, pensiamo per esempio a quel panetto grigio scuro con cui giocavamo tutti, modellabile, esatto. Già abbiamo capito di che brand si parla, ma quelli erano i profumi, erano gli odori che facevano
1: erano inebrianti.
0: Sì, un po' anche come quei palloncini che si gonfiano, che sì. Io attualmente continuo a comprare i miei figli perché sono sicuri al 100%, ma quell'odore che usciva ci faceva un po' strano ai tempi, ma succedeva anche con le gomme da masticare, quelle rosa che ne bastava mezza per riempirti la bocca, no? Anche quella aveva un sapore particolare, però sono quei bei ricordi di infanzia che se chiudi gli occhi e ti concentri senti ancora quel profumo che era un po' il profumo della nostra infanzia. Vado a caso con i messaggi.
2: Allora, io e mio marito ci stiamo ricordando un gioco semplicissimo, non sappiamo il nome, era formato da una corda con alla base due palline, tipo immaginatevi due ciliegie,
0: sì,
2: ma la cordicella,
0: certo.
2: E aveva un anellino la cordicella in centro e tu dovevi far saltare queste palline, ma erano durissime, quindi ti facevi male alle mani, alle braccia, quando non ti pigliavi un naso o
0: sì,
2: qualcos'altro.
0: Sì.
1: Sai come si chiamavano?
2: Pericolosissime.
1: Come, le clackers, erano le clackers.
0: Click clack, le clackers, è vero, hai ragione, bravo. Attenzione, adesso c'è un caso che non ricordo.
3: Tra la fine degli anni 80 e i primi 90 c'erano i braccialetti, quelli che si dava, che erano dritti, si dava un colpo e si mettevano attorno al polso, che dentro di fatto avevano una bella lama e giravano leggende su bambini sfigurati.
1: No, non era così.
0: Io ho letto braccialetto con lama, pensavo fosse il lama, no. Dicevo, ma cosa sono sti lama, i braccialetti con lama? Era la lama, non il lama. Ho capito. Ho capito male io.
4: Rudy, buongiorno. La fabbrica delle bambole. Mamma mia, che puzza di ossina pura si respirava.
0: Madonna.
4: Tanta roba.
0: Ero maschio ai tempi, ancora. Ero ancora maschio ai tempi e non ricordo. Non giocavo con la fabbrica delle bambole.
5: Allora, in realtà il dolce forno, la camera dove veniva cotto il dolce, era coibentata con amianto. Quindi anche quel giocattolo era oggi bandito.
0: Che bei tempi, ragazzi, che tempi meravigliosi. Era il 1993, non so se questi giochi ancora fossero in vendita, distribuiti, ma c'era un gruppo che si chiamava Water Boys, che si chiama Water Boys, giusto Previ, che assolutamente è ancora in attività, e questa canzone è stata anche coverata da un giovane Samuele Bersani.

0: su Radio DJ Waterboys, dicevo, cover di Samuele Bersani, che forse ricordo io, ma Previ, tu ti ricordi che Bersani aveva fatto la cover di questo pezzo?
1: Ammetto,
0: non lo so.
1: No, ammetto no.
0: Ammetti no, te la faccio sentire 5 secondi.
1: Vai.

0: sembrava una perla, capisci?
1: Bellissimo.
0: O no?
1: Ne so sì. di più da oggi.
0: Beh, poi l'ha fatta Bersani, che è un grande, quindi ci stava. Allora, io direi una cosa: ci fermiamo un secondo. Torniamo tra pochissimo perché dobbiamo ancora parlare dei giochi che facevamo quando eravamo piccoli e c'è tanto, eh. Io pensavo fosse un micro tema, invece anche qui avete veramente partecipato tutti. Quest'estate ha un gusto irresistibile, quello di Kinder Bueno gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola ed un cono croccantissimo. Cercate Kinder Bueno gelato al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento da oggi al 23 agosto a San Vito Lo Capo. Radio DJ
2: One Nation One Station. Nei videogiochi è così: raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Unlock the next level. Da 22.900 euro. Con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
4: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
10: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
12: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono fino a 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
13: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, 2 weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights,

0: Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it. Have fun with Chantecler, il gallo del pulito.
1: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.
2: Radio DJ. One nation, one station.
3: Radio
2: DJ. One nation, one station.

0: Ho un dubbio, Previ. Ho già parlato del disco di Harry Styles, che è bellissimo tutto l'album, o non l'ho ancora detto mai quest'estate?
1: Meno rispetto a Bruno Mars.
0: È vero, secondo è vero,
1: se,
0: è vero.
1: Se vuoi, ragione, te la puoi giocare ancora un po'.
0: No, no.
1: Com'è
0: no,
1: questo
0: no,
1: disco di Harry Styles?
0: Ma guarda, è un bellissimo disco, molto, molto eterogeneo. Un disco della maturità che è molto bello anche ascoltare live. Anche se all'inizio magari le canzoni sembrano un pochino più difficili, un pochino diverse dal solito pop. Ma un bellissimo disco che io consiglio a tutti di ascoltare per intero. Ecco, grazie, Previ, che me l'hai fatto dire.
1: Apprezzo. Scusi, molto. Signore, si può spostare dal microfono? Momento anzianità di Rudy, che ha detto la sua.
0: Esatto, esatto. Allora, per chiudere l'hashtag ci giocavo da piccolo, anche se forse era meglio stare lontanissimo, hashtag un po' lungo, ultimo giro di messaggi che parlano di quei giochi un po' scorretti che facevamo quando eravamo piccoli, ma c'erano meno controlli di oggi. Stiamo partendo da un articolo di Repubblica che parla di queste carote squisite.

0: esci ritirate giustamente, quindi mi raccomando genitori, stiamo attenti a quello che compriamo ai nostri figli. Tu avevi un messaggio
1: che è
0: molto interessante, molto.
1: Sì. Roberto ha avuto la mia stessa intuizione, si è ricordato di una cosa perché circola molto anche sui social, la storia di Gilbert U238 Atomic Energy Lab. È un giocattolo che è stato prodotto alla fine degli anni 50, inizio anni 60, eravamo nel momento guerra fredda, no? Ti ricordi, insomma,
0: il pericolo
1: nucleare, eccetera, eccetera. E era un laboratorio giocattolo che venne ritirato dal mercato negli Stati Uniti perché conteneva vere particelle di uranio radioattive, U238, pericolosissimo. Ricordato sempre come il gioco più pericoloso della storia. Pensa a te.
0: Sono certo al 100%, conoscendo la depravazione di noi collezionisti di giocattoli, che se lo cercate su eBay da qualche parte ci sarà e costerà un miliardo di euro.
1: Sono 5.000 in tutto il mondo, ne sono stati prodotti 5.000 e costavano ai tempi già 50 euro, che era una cifra notevole, era come 500 euro adesso.
0: Sì, ma sono certo che...
1: $50,
0: sono certo che si troverà un milione di euro tra i collezionisti per forza. Ma guarda, credimi, tu pensavi forse di aver toccato il picco, invece vorrei chiudere con due messaggi. Vado,
1: c'è roba che si può trasmettere,
0: il primo sì, il secondo forse no.
2: Ciao ragazzi, non so se è già stato detto, ma io mi ricordo la manina appiccicosa che si trovavano nelle patatine, non so se è già stato detto.
0: No.
2: Ciao da Roberta da Bergamo e Giuseppe, ciao.
0: Mischiate insieme alle patatine una manina appiccicosa, fate voi. Mangiavi, nel frattempo avevi queste particelle, così. Chiudo con questo messaggio, lo faccio sentire solo perché so che è talmente assurdo che ci distaccheremo tutti dal concetto, ma so che è anche vero perché anche io andavo a prendere per manina al mio papà in edicola quei bustoni con dentro un po' di raccolte di giochi che costavano pochissimo, ci mettevano dentro un po' tutto quello che non si vendeva, no? Quelle buste che trovi soprattutto d'estate nelle edicole. Ai tempi queste buste a volte erano anche a tema, cioè non so, c'era io poliziotto, aprivi la busta e c'era la piccola palettina rossa e verde,
1: le manette,
0: le manette, il badge, la spilla con
1: il
0: distintivo,
1: diciamo,
0: la pistolina, c'erano quelle cose lì. C'era anche un'altra busta che il nostro ascoltatore ci dice si chiamava Io Fumo.
3: Io negli anni 70 mi ricordo in cartoleria, non so se avete presente quei giochi in busta dove c'è, non so, la pulizia, perciò la piccola pistolina, il distintivo, gli occhialini, eccetera. Dello stesso genere mi ricordo una scatola dove c'era Io Fumo, perciò c'era la pipa, la tua prima scatoletta di sigarette nazionali, mi ricordo, accendino, ovviamente tutto finto, tutto plastica, ma tanto per avvicinare i bimbi al magico mondo del tabacco.
4: E su questa linea c'erano anche le sigarette di cioccolato. Io grande fruitrice di questa cosa.
0: Giusto. Sì.
1: Che però ti dava l'idea di cioccolato.
4: Sì, allora, un cioccolato chimicissimo, però. Sì.
0: Evidentemente, forse siamo. Posso dire che, visto che ci lamentiamo sempre di come siamo diventati, in alcune cose siamo migliori. Va bene, tra pochissimo torniamo sui giornali perché vi dobbiamo parlare di Kimi Antonelli e di tante altre cose.
1: Non di Kimi Antonelli, di Kimi. Di Kimi e basta. Sì, perché abbiamo scoperto.
0: Pensavo Kimi.
1: No, Kimi.
4: Ragazzi,
0: puoi mettere un disco che cancelli completamente la memoria di quello che ho appena detto? Grazie.

0: sia Sean Paul su DJ Cheap Thrills. Sono le 10.48, abbiamo detto torniamo sui quotidiani, torniamo, anche se comunque continuiamo a parlare di giovani, no, giusto Elisa, del tuo amico, io l'ho chiamato Kimi Antonelli, va chiamato Kimi, tu lo chiami Kimi confidenzialmente, giusto?
1: Quando lo conoscerò davvero e poi dirò, ecco, voi mi avete preso in giro, però adesso io posso fieramente chiamarlo Kimi.
2: Questi sono i megalomani di Elisa. Sì, quando io lo conoscerò, e allora voi dovrete inchinarvi.
0: Sì. Vabbè, questa
1: ma perché
0: questa
1: Kimi non c'è nessun altro, cioè, quindi è Kimi.
0: A me questa sbruffonaggine di Elisa fa venire. Enrico nel frattempo ci ha mandato la foto vera del kit di cui parlavamo prima, quello del fumo, cioè esiste e l'abbiamo nei nostri messaggi, grazie Enrico. Questa sbruffolaggine fa venire in mente quelli che per far vedere che hanno confidenza, per esempio con i cantanti, li chiamano col nome vero invece che col nome d'arte, quella roba di far vedere, non so se mi sono spiegato.
1: Ho capito,
0: fai un esempio,
2: perché ho visto un concerto di Lucio, sai quelle
0: cose, esattamente.
2: Ma Lucio,
0: quella
2: chi?
0: Roba
2: Lucio Dalla.
0: Certo, okay, Lucio Corsi, okay. Lucio Battisti, Lucio Danano, Lucio, Lucio. Ma peggio ancora quelli che, non so, fai finta. Ultimo, come si chiama di nome vero? Adesso cerchiamo il nome vero di Ultimo.
1: Niccolò.
0: Ecco, esatto. Cioè, quelli che magari non l'hanno mai, però ciao, perché io sono di Niccolò. Ma perché?
2: No, perché ha scelto, ho visto Niccolò di chiamarsi Ultimo negli ultimi concerti.
0: Sì, vero, sì. Ieri sera al parco che camminava, lo saluta, ciao Niccolò. Va bene. Allora, parliamo di Kimi Antonelli.
2: Ma non è di megalomania mal riposta che dobbiamo parlare, bensì di altro.
0: Esattamente. Perché oggi su Repubblica, pagina 32, c'è una bellissima intervista di Alessandra Retico, credo si pronunci.
2: Retico.
0: Di Kimi Antonelli, vai Previ, raccontaci.
2: Allora, riprende la Formula 1. Attenzione, perché certo, oggi ci saranno le prove libere a Zandvoort e il nostro Kimi Antonelli su Mercedes.

0: Il
1: nostro.
0: Nostro, certo. Perché sì, quando io un giorno conoscerò Kimi Antonelli, capito, sì, sullo yacht. Sì, sì. Il sì, nostro Kimi Antonelli deve difendere il suo titolo, sta a 50 punti da Hamilton che arranca e si è fatto le vacanze. Kimi Antonelli giustamente ha approfittato della pausa della Formula 1, si è fatto le vacanze, è andato in Sardegna facendo una vita un po' così, finalmente si è rilassato, si svegliava tardi, eccetera eccetera. Quando è ritornato e ha fatto un training camp in Germania era a pezzi, naturalmente. Beh, perché ci sta, ti mancano.
2: Sì,
0: però,
2: sì,
0: però in vacanza chiede Alessandro Retico, ma si è astenuto dai motori, ha avuto un po' quello stacco, dice, sì, sono andato in kart almeno 6 volte, ho resistito solo 2 giorni a non andare, volevo farlo già dal primo, però insomma stavo con gli amici, non è che tutte le volte sparivo, andavo a fare le prove con il kart. È quella, certo, roba che gli è mancata terribilmente.
2: Sì. Tutto bello in vacanza, però mi manca. Che è una cosa che succede anche a tutti noi, diciamoci la verità. Puoi essere nel posto più bello di tutti i tempi, ma c'è una cosa che ti manca che sei felice di ritrovare al tuo ritorno. Che ne so, il tuo bar, il tuo ristorantino dove mangi quella cosa lì, in alcuni casi il tuo letto, il tuo bagno. Sì, è certo. Guarda, Elisa, quando hai detto il bagno sei illuminata con gli occhi a cuore. Perché evidente, sì, esattamente.
1: Mi manca tantissimo.
2: Esatto, quindi ognuno di noi ha quella cosa che può essere anche nel posto più bello del mondo, ma ti manca quella cosa lì. Visto che noi siamo limitati e parliamo solo di cibo e dormire, se volete ampliarci un po' l'orizzonte, volentieri siamo qui apposta. 347-342-5220. Tutto bello, vacanza meravigliosa, posto bellissimo, però non vedo l'ora di tornare a casa per ritrovare...
0: Hashtag
2: cosa?
0: Quando ritorno?

0: La nuova di Ligabue su DJ 10.55. Io direi una cosa, Previ, Elisa, Filippo. Tra l'altro oggi ultima puntata di questo nostro mese insieme, sia per Elisa che ci lascia con la puntata di oggi, e anche per Filippo. Anche Filippo ci lascia, tutto un lasciarci qua, vabbè.
1: Io rimango, rimango.
0: Sì, tu Previ, per favore, rimani almeno tutta la prossima settimana. Ma io non sono triste che ve ne andate, eh? Non è te che metti la base triste, Filippo. Io sono
1: e non è neanche felice che io rimango, tra l'altro.
0: Tra l'altro, dirla tra tutta l'altro. Fino in fondo. Non è vero, non è assolutamente vero. Allora, dicevo, ci fermiamo un secondo, poi torniamo con uno specialone messaggi. Però abbiamo degli ascoltatori che sono dei pezzi di cuore, questo lo dico in tutta sincerità, perché la maggior parte vi abbiamo chiesto cosa vi manca di più, anche in vacanza, anche quando state benissimo, perché avete voglia di tornare a casa. La maggior parte di voi ha risposto: il mio cane, il mio gatto. Insomma, i miei pezzi di cuore di compagnia di vita di tutti i giorni. Ma noi vogliamo cose più terrene, ok? Vogliamo dei bidet, quello che perché ci state...
1: Guarda, è pieno, ti dico solo di tazze.
0: Ci fermiamo un attimo,
1: così.
0: È così, torniamo tra poco.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
0: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99€ e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
3: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Dracula su Radio DJ, 11 e 4 minuti, buongiorno a chi è arrivato adesso. Alle 11 in vacanza ci sta a svegliarsi anche con calma, fare colazione, mettersi in macchina, andare in giro in posti molto belli. Io vi sto parlando da un posto bellissimo che è il Mangias Costa Ragusa Borgo, qui in Sicilia. Posto dove, visto che vi stiamo chiedendo cosa vi manca delle vostre case, anche se siete in vacanza in un posto bellissimo, una cosa che non mi manca, lo dicevo all'inizio alle 9:30 di questa mattina, per esempio è il letto. Anzi, uno potrebbe anche fare il rovescio della medaglia, una cosa che in vacanza hai trovato che è meglio di casa tua. Sai quando fai le foto e dici io appena torno e posso mi compro questo cuscino, mi compro questo materasso, perché comunque alla fine non puoi portartelo a casa, no? Metterlo in valigia di nascosto come faccio io con gli accappatoi degli alberghi, per esempio. No, belli ecco. Morbidi.
1: Quelle cose. Date un'occhiata a Rudy quando riparti, sì, glielo dico, sì, ai signori Mangias.
0: Sì, anche quelle belle, che ne so, quelle belle posate che no, metti in tasca, ti scivolano.
1: No, le posate
0: in
1: non
0: tasca,
1: si mettono, no, non scivolano le posate in tasca, le devi lasciare lì.
0: No, ma chi non lo fa una volta?
1: Ma nessuno
0: prendere
1: lo fa.
0: Quella bella pigna di ceramica di Caltagirone.

0: Girone che c'è lì in albergo, no?
1: La pigna di ceramica,
2: no, Rudy.
0: No, quelle di Caltagirone, belle qua della Sicilia, che ti fanno trovare come arredamento in albergo e che casualmente
1: scivola, scivola in un borsone.
0: Perché? Perché?
1: Perché no.
0: Che poi, tra l'altro, Dio che è in alto e ti vede sempre, ti punisce, certo, te la fa ritrovare sbriciolata poi in valigia, quasi sempre.
1: Ma come minimo. Come
0: apri minimo e la trovi sbriciolata, quindi pentendoti di aver fatto, oltre al furto, anche una figuraccia. Ma non stiamo parlando di questo, vi abbiamo chiesto appunto cosa vi manca. Kimi Antonelli su Repubblica di oggi dice: mi è mancata la pista, cioè mi è mancata comunque alla fine il kart, nonostante... E direi che c'è un altro risvolto molto bello, che è il risvolto del io sono fortunato e ho un lavoro, mi piace talmente tanto che va bene la vacanza, ma sono contento di tornare al lavoro. Ci
1: ma
0: sono
1: come
0: tanti
1: me,
0: sono...
1: ma come me quando so che d'estate lavoro con te.
0: Eh certo, e poi passano due giorni e torni dal tuo trio. Così come io torno dalla mia Laura Antonini, per esempio, che troverete alle 12 oggi. Tanti messaggi che sono arrivati, previ, vuoi leggere qualcosa prima che io faccia
1: sentire
0: le voci?
1: Velocemente, al netto di, naturalmente, tazze del gabinetto, che pare che siano una cosa, la cosa più agognata quando si ritorna, e videochiamate con gatti che non ti cagano di pezza, perché naturalmente ai gatti non frega niente della tua videochiamata. Ti leggo questo: ogni volta che si affitta la casa, la cosa che mi manca di più è la lavastoviglie. Ieri sera mia figlia ha fatto una cena con gli amici, hanno fatto la carbonara, non vi dico che cosa è successo dopo per lavare i piatti, naturalmente, quindi
0: certo,
1: lavastoviglie.
0: Perché c'è
1: io
0: quel,
1: conto le ore,
0: ovetto, quell'ovetto che puzza, quei piatti che puzzano di ovetto per un mese.
1: Tremendo, sì, bicchieri
0: a
1: soprattutto. Sì.
0: A proposito, usate anche voi l'aceto nel piatto insieme a un po' d'acqua per far passare la puzza di uovo, o nel frattempo è nato qualcosa di più efficace, di più che funziona di più per togliere la puzza di uovo dalla lavastoviglie e comunque dai piatti anche quando li lavi a mano? Elisa, vuol dire una cosa?
1: Poi è una roba micidiale.
0: Elisa, volevi dire una cosa?
2: No, io non ho la lavastoviglie, quindi
0: quindi laviamo, ma lo usi l'aceto se fai l'uovo o no?
2: No, uso solo il detersivo,
1: olio di gomito
2: e detersivo.
0: Vabbè, io chiedo aiuto perché io sono arrivato ormai a non fare più la carbonara per la puzza. Sì, perché io non ce la faccio, io odio quella roba lì, la odio, quella puzza lì di ovetto, la odio. Figurati
1: che non
0: quando
1: se
0: vai
1: ne va neanche dopo tre lavaggi.
0: No, figurati quando vai al ristorante e ti trovi il bicchiere, poverini, succede,
1: sì,
0: capita,
1: sì,
0: ok, che hai il bicchiere che puzza di ovetto, non è una bella sensazione. Andiamo avanti, previ, scusami se ti ho interrotto.
1: Valentina dalla 1 ha una particolare perversione: io conto le ore che mi separano dal rivedere il mio giardino, e tu dici va bene,
0: che
1: ci può stare, no? Che così.
0: Sì.
1: A dire il vero, l'ho spiato dalla videocamera di sorveglianza tutta la vacanza, ogni tanto mi collegavo, oh che bel giardino,
0: ma povero giardino, fate gli affari vostri.
1: E poi, parlando di cose frivole, quando sono in vacanza mi manca Alexa, e soprattutto mi manca dire: Alexa, metti Radio DJ.
0: Ecco, che è molto... Attenzione, carino, che adesso è partita, da in qualche casa, tu hai detto Alexa metti Radio DJ, in qualche casa secondo me si è attivata Alexa, ne sono certo. È vero, vi avevo chiesto un po' meno poesia, perché tanti di voi, i vostri cani, i vostri gatti, i vostri figli, quindi c'è tanta poesia. Vero che vi avevo chiesto meno poesia, ma non a livelli proprio di simpaticoni così.
3: Ciao, quello che mi mancava a me delle vacanze, tutto bellissime, tutto con la famiglia, tutto, l'unica cosa che però mancava veramente è sempre stata l'amante.
0: Ecco.
3: Ciao, io.
0: Ciao, da Genova direi, così come
1: è passato
0: come accento.
2: Sì, infatti, è il retaggio.
0: Sì, certo. È tornare, è più o meno così.
4: Ciao a tutti, sono di Cuneo e sono appena tornato da Parigi, quindi mi mancava il bidet, il caffè, l'acqua meno cara.
0: Sì,
4: però tutto il resto è andata.
0: Va bene, va bene. Quindi fa tutto, finisce tutto in il bidet, il caffè per i più o meno. Più o meno era quella. Cosa volevi dire, Brevi? T'ho interrotto. Bidet, caffè,
1: no,
0: per
1: no, che questa cosa del bidet è una cosa ricorrentissima. Il 50% dei messaggi lo cita.
0: È vero. Filippo, avevamo un altro disco, ok? Però per cortesia, con tutta questa Francia mi è venuta voglia di Napoleone. Ce l'hai da mettermelo, per cortesia? Vai, e se ce l'hai tu, mettilo, fai un po' come ti pare. Vedi.

tu. Anzi no, mettiamolo dopo Napoleone. Mettimi gli Psychedelic First e poi ci metti Napoleone. Vai, vai, vai, fai, fai come ti pare, fai come vuoi. Era il 1984, ve l'avevo detto che avremmo fatto un altro viaggio negli anni 80. Questi piacevano tanto, tanto, tanto a Prevignano, ne sono certo.

0: mai capito se loro dobbiamo chiamarli Psychedelic First o Psychedelic First. A me verrebbe Psychedelic First.
1: Psychedelic,
0: perché psycho, psychedelic, giusto? Esatto. È così. Sono quelle parole inglesi che hanno quella lettera che a volte ti frega, un po' come Kate Bush. Ok, Bush, giusto? Kate Bush, chiaramente. David Bowie, l'abbiamo
1: Bowie,
0: già detto tante volte.
1: Questa roba di Bowie mi fa impazzire.
0: David Bowie. Però lui, in un'intervista che ho visto io personalmente, quindi dalla sua viva voce, dice: vanno bene tutte e due,
1: fate quello che volete.
0: Sì, mi sono stufato. Fate come vi pare. Io mi chiamerei Bowie, ma se mi volete chiamare Bowie, chiamatemi Bowie e ciao, arrivederci, va bene. Per chiudere l'argomento cosa ci è mancato di casa nostra mentre eravamo in vacanza, c'è un ultimo messaggio.
2: Ma guarda, non l'avrei mai detto, ma quest'anno mi manca mio marito, che è andato via 12 giorni in Marocco,
0: sì,
2: con un suo amico a fare un giro in bicicletta, e io qua a casa dopo 26 anni direi che è una buona cosa.
0: Beh, sì, è molto bella.
1: La buona cosa che se n'è andato, che ti
0: no,
1: manca.
0: Che le manca.
1: Ha scoperto dopo 26 anni, ma guarda che alla fin fine,
0: sì,
1: sto personaggio che mi gira per casa,
0: bicicletta in Marocco. Ecco, adesso il problema è se ti chiama per dirti che si ferma un'altra decina di giorni, ecco, inizia a diventare perché si sta bene in Marocco, ragazzi, si sta molto molto bene, molto
3: dai
0: bene.
3: Non farle venire paranoie.
0: No, ma che paranoie, ho detto si sta bene in Marocco, mica ho detto Marocco, no, ho detto

0: Perché mi mettete in bocca sempre cose che io non dico?
1: Perché tra le righe si legge sempre qualcosa.
0: No, non c'è tra le righe, non c'è niente tra le righe. Allora, sentite, allora adesso dico tutte le cose, dico le cose come stanno. Basta. Parlo?
2: No, Rudy, ti prego.
1: Non parlare, passiamo al prossimo argomento.
0: Sputano tutti in un secondo?
1: No.
0: Ah, avete paura.
2: Non diciamo più.
1: E poi è la mia trasmissione.

0: di Elisa, che vogliono sempre mantenere il livello del programma basso. Io questa mattina ho proposto a tutti di parlare di Monet. Ok,
1: Monet. Che palle, Monet.
0: Parliamo degli squisci, torno al calcio.
2: Delle carote lunghe 17
0: le carote, vai, mi piace la carota. Parliamo di Monet.
1: Ti sei imposto, hai detto più impressionismo in questa puntata.
0: Sì, più ballerine di Degas, vorrei fare i tagli di Fontana, vorrei fare il concetto spaziale, raccontare quello che piace a me veramente, perché voi non lo sapete cosa mi piace. A me piace parlare di Fontana che tagliava la tela, perché era il gesto estremo dell'artista che rovinava il suo mezzo di espressione con il mondo. Niente, non posso fare niente di tutto questo, devo parlare delle carote squisci. Va bene, lo faccio. Però adesso parliamo di Monet, perché c'è una notizia molto interessante oggi su qualche quotidiano. Previ, adesso la dici, anche se non volevi dirla, dilla.
1: Sì, un po' riluttante vi posso dire che a Giverny, che tu ben conosci, località della Normandia, dove Claude Monet ha abitato e dove ha molto molto dipinto tutte le sue variazioni sulla natura, sui fiori, eccetera eccetera, c'è un momento di crisi a Giverny. È una meta molto battuta da chi fa turismo in Francia, perché cosa è successo? Che questa ampia vegetazione che Monet ha documentato nei suoi quadri impressionisti sta soffrendo, come tutta la vegetazione di quei luoghi, del cambiamento climatico. E quindi cosa mi succede a Giverny? Succede che i nasturzi, soggetto dei famosi nasturzi in un vaso blu del 1879, mi sono appassiti. Hanno perso la loro colorazione, non ci sono più, scompaiono, spettano già tutti, no? Capito?
0: Tutto un po' spelacchiati, un po' scoloriti, un po' tristi. Esatto. Non è bello. Anche perché uno va lì pensando di trovare quei colori, quelle cose che abbiamo
1: visto. Photo opportunity, instagrammabilissimo, eccetera, eccetera. Niente. Nulla. E invece cosa mi prospera? La ninfea. La ninfea infesta un po' di più, e quella lì resiste al cambiamento.
0: La ninfea è bastarda, La ninfea è veramente
1: maledetta. Ninfea, sì.
0: Allora, tra pochissimo
1: vuoi fare quella tirata che hai fatto sulla ninfea di 5 minuti noiosissima
0: della riunione
1: di redazione.
0: Adesso la faccio. Allora, mettiamo un disco, ok? Mettiamo finalmente Napoleone, visto che comunque si rimane lì sempre lì dalla parte della Francia. Però dopo, speciale di 25 minuti sul lago superiore di Mantova e le sue ninfee. Non mi riuscirete a spegnere,
1: che
0: va bene?
1: Palle,
0: non riuscirete
1: cultura.
0: A spegnermi.

0: È arrivato il momento, ragazzi, quindi adesso state tranquilli, state buoni, Elisabri.
1: È partito il quark.
2: Ci siamo.
0: No, dai, vai, vado veloce, dai, vado veloce.
1: La premessa era, ci tenevo molto a raccontarvi questa cosa, ragazzi, scusate se vi prendo 10 minuti di questa riunione di redazione, ma a Como, sul lago.
0: Mantova, non scherziamo, dai, infedele, non sbagliare, per cortesia.
2: Infedele
0: della cultura, lui, insomma. Abbiamo parlato di Monet, abbiamo parlato di questi viaggi, di turisti che vanno per vedere le ambientazioni, no? Il mondo che Monet dipinge nei suoi quadri, e trovano che cosa? Trovano esattamente spelacchiato e scolorito,
1: l'asturzo che è appassito, certo. Totalmente, insomma, quindi sì, quella delusione, sì. Che quando va in viaggio dice
0: pieno invece di fiori di loto e di ninfee che invece proliferano perché sono veramente veramente infestanti. Se volete vedere uno spettacolo meraviglioso senza uscire dall'Italia, perché noi in Italia abbiamo il bello, il bellissimo, maledizione, continuiamo a dimenticarcelo, vi consiglio di andare al Lago Superiore di Mantova, a nord della città. Proprio in questo periodo, luglio e agosto, c'è una riserva naturale che si può visitare col battello. Io l'ho fatto, tra l'altro fra un po' uscirà anche un video che ho fatto in questo, anzi vi metto una piccola anteprima su Instagram, così vedete di cosa sto parlando, perché nessuno può immaginarlo se non lo conosce. C'è la più grande distesa di ninfee, credo al di là di quelle che trovi in Oriente, è la più grande in assoluto al mondo, ed è un parco naturale che ti accoglie con uno spettacolo al quale tu non puoi credere, cioè se tu non lo vedi dici non è possibile che esista una cosa che da una parte è bellissima perché vedi dei colori, vedi questi fiori giganteschi alti anche più di 2 metri, 3 metri, pazzeschi, che stanno sotto l'acqua, chiaramente esce solo la parte finale del fiore, ma che nascondono anche un grande problema, perché quelle ninfee sono altamente infestanti, perché hanno, credo si chiami un rizoma, però adesso Elisa ce lo dice se ho detto una cretinata o no, talmente infestante che non riescono più a toglierle, e quindi sono milioni, milioni, milioni di fiori meravigliosi da vedere, navighi scansando questi fiori coloratissimi, ma che nessuno riesce più a debellare, e quindi fanno anche un grande danno alla natura da un'altra parte. Quindi è il bello e il brutto della natura, del grande mondo, del grande regno della natura, Prevignano. Sono stato credibile?
1: Allora, io voglio controllare i dati di ascolto tra le 11.22 e le 11.26. Andrò personalmente a vedere di oggi.
0: Una brutta persona. Lago Superiore di Mantova, a nord della città. Fidatevi di me, vale una gita e come. Ci fermiamo un attimo, vi devo parlare di altri paesi, paesini, borghi,
1: piante infestanti.
0: No, basta, non lo faccio più, però torniamo tra pochissimo.
2: Si è offeso,
0: no. Adesso metto, facciamo una cosa, metto il video, ok, anzi mettiamo una canzone, metto il video e intanto andatevelo a vedere, poi scrivetemi se ho ragione io o ha ragione quell'infedele di Prevignano, dai, facciamo così. Oh, c'è Amy Winehouse che mette da

0: Amy Winehouse su Radio DJ 1128. Io l'ho fatto, io ho pubblicato il video, l'ho fatto a vedere anche a voi, Elisa e Previ, che facevate gli spiritosi. Allora, com'è sto lago? È greco, come dicevano nel film di Verdone. Com'è? Onesti?
1: Bellissimo. E poi la foto che segue di te con il fiorone enorme, gigantesco, è ancora più bello, commentato da Elisa in questo modo: due fiori bellissimi.
0: Che tenerezza. Va bene, allora abbiamo un premio da farvi, un premio da regalarvi, da darvi. 347 342 5220. Io direi una cosa, perché mi fa molto ridere, visto che Prevignano e Elisa hanno detto che questo momento in cui ho raccontato la di Mantova era pallosissimo. Ok, mi fate vedere l'avete detto anche in onda, registrate, la ritrovate nel podcast, nel riascolto della puntata. 347 342 5220, regaliamo due pettorali per la DJ 10 del 4 di ottobre a Milano. Iscrivetevi tutti sul sito di Radio DJ, ma noi regaliamo due di questi pettorali alla faccia, quella che è proprio, che palle, Zerbi. Che palle, con la guancia proprio gonfia di Allen Fake. Che due palle,
1: che marone,
0: con la pizza. Vabbè,
1: con le
0: però,
1: guance gonfie della palle,
0: sì, due palle. Però, se volete anche con le mani a sacchettino, avete presente quella roba? Fate pure come vi pare, vince proprio quello più scoglionato di tutti. Ecco, Simone
1: è già arrivato.
0: Ha scritto.
1: Lui è perfetto.
0: Vi voglio veramente bene, vi amo tutti, grazie. Adesso, scherzi a parte, invece ho una cosa molto molto importante da dire. I negozi, i bar e i ristoranti sono il cuore pulsante di quartieri, paesi e borghi d'Italia. Il commercio di prossimità ha un valore economico, ma anche e soprattutto sociale. Mantiene vivi i nostri territori. Per dar forza ai negozi sotto casa, la Confesercenti ha lanciato una proposta di legge per il commercio di prossimità. Firmare è semplice e veloce e potete farlo online o di persona. Per saperne di più andate su confesercenti.it.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it. Alla COP 40%.

0: 10% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
1: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima. Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAI zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
5: Sì.
0: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: senti? Capo!
1: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Have fun with il battito delle città. Dai forza ai negozi sotto casa. Vai su confesercenti.it.
5: Radio DJ consiglia
6: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a San Vito Lo Capo. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
7: Radio DJ, One Nation, One Station.

0: Sienna Spyro su DJ Material Lover. Sono le 11:37 e io devo dire che ufficialmente siete tutti delle brutte persone. Questo
1: forse è la cosa più bella che è successa questa settimana in diretta.
0: Mai fatta alla radio, per chi si fosse messo l'ascolto solo ora, quindi potrebbe non capire. Ho voluto fare un momento arte su Radio DJ parlando di Monet. Siamo passati alle ninfee del lago di Mantova.
1: Quattro minuti interminabili sulle ninfe.
2: Di Pippa sulle ninfe.
0: Come di Pippa? Oh, è lì. Non esageriamo adesso.
1: Un po' sì.
0: Allora, per farvi vincere il premio fedeltà, vi ho chiesto di mandare. Perché comunque alla fine io poi so auto affliggermi, so auto infliggermi anzi delle punizioni delle vostre facce di due palle gigantesche. Ci sono anche alcuni che hanno scritto: a me è piaciuto il momento Monet su Radio DJ.
1: Uno,
0: da Varazze, un amico
1: 73.
0: Da Varazze.
2: Però le facce degli ascoltatori ci hanno dato soddisfazione.
1: Meravigliosi. Te ne spiego tre.
0: Vi ho chiesto di mandarci delle foto, dei selfie per vincere i pettorali della DJ Ten, della vostra reazione all'articolo al racconto di Monet. Grazie, vi voglio tanto bene anch'io. Io avrei fatto vincere Gabriele Lusi, che vicino a un cartello caduta Massi con le mani a conca che vanno a cadere proprio lì, diciamo, avete capito, mi manda una foto. Grazie Gabriele, ti voglio bene anch'io. Ma andiamo avanti, descrivine due o tre se vuoi, se ti diverte
1: Gian,
0: così
1: per
0: tanto.
1: Esempio, Gian per esempio ha uno svenimento, ha la pupilla bianca, è proprio andata indietro. E poi c'è il marito di Francesca, credo, che ha quel sorrisino un po' fintamente interessata, come dice, certo, interessante. E poi Stefania, che addirittura perde così tanto la concentrazione che ha uno strabismo divergente, un occhio va fuori asse. Le foto sono meravigliose, non le possiamo pubblicare, ma sono meravigliose, meravigliose.
0: Però c'è Giulia, esatto, che scrive: grazie dell'info, ci porterò i bambini a Mantova, dice Giulia, hai capito?
1: Certo,
0: lasciarli lì,
2: no.
1: In mezzo alle ninfee.
0: E io vado intanto nel frattempo a Luna Park a divertirmi. Ma attenzione, perché abbiamo un vincitore.
3: Questa settimana in regalo i pettorali per la DJ Ten di Milano.
0: Aspetta, devo ringraziare anche Francesca, che manda una foto da un lago, un uso alternativo nello Sri Lanka, addirittura delle ninfe. Rudy, zero noioso, dice Francesca. Vabbè, allora io non l'ho vista la foto di Simone, perché in questo momento il mio cellulare l'ha sequestrato mio figlio Leo e ci sta giocando, quindi...
1: Però te la posso spiegare.
0: Ecco, descrivi la foto.
1: Simone, lavoro tutta la settimana, ok, viaggio, eccetera, eccetera, vado in vacanza, voglio rilassarmi un attimo con delle cose divertenti alla radio, mi tocca sentire, questo è tutto un hashtag lunghissimo, sentire una pippa orrenda di 4 minuti e 10 secondi.
0: Non è vero,
1: sulle ninfe del lago di Mantova.
0: Simone, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
0: Simone, buongiorno. Non ridere, fai almeno finta, ti prego, per rispetto.
4: Quasi interessante. Quasi.

0: un pelo.
1: Poi ha perso un po' la, così, la concentrazione.
0: Sì, sì, non è che ho riuscito a seguire proprio tutto il filo. Però dai.
2: Ma come? Erano due minuti. Neanche due minuti se riuscito a seguire, vabbè.
0: Troppa cultura.
2: Va bene, Simone, senti, allora, non riesco più neanche a parlare da quanto sono afflitto. Ci vediamo il 4 di ottobre alla DJ Ten di Milano. Con chi vieni a farla?
0: Verrò con mia moglie.
3: Che Rudy si porta la ninfea da Mantova.
0: Immaginavo, sì.
1: Fatevi una bella chiacchierata quando vi incontrerete, sì, sulle ninfee di Mantova.
2: Allora, do una bellissima notizia, non lo sa né Linus né Michele Maiolo, non lo sa nessuno, ma l'anno prossimo la DJ Ten si correrà lungo il Lago Maggiore a Mantova, zampettando fra una ninfea e l'altra tipo Super Mario, senza, cercando di non finire dentro l'acqua.
0: Fantastico.
2: Questa è la notizia. Ok, DJ Ten a Mantova. Grazie Simone, hai vinto tu.
0: Grazie a voi, grazie.
2: Ciao
0: mille.
2: Amico.
0: Ciao.
2: Oh, che meraviglia. Questa tipica musica mantovana, tra l'altro, eh. Ho scelto io questo disco. Love is a burning thing. And it makes

0: Johnny Cash, Ring of Fire, 1963, un disco che non è mai invecchiato e che continua a essere bellissimo anche oggi dopo tanti, più di 60 anni insomma, quindi tanto, tanto tempo. Visto che mi avete preso in giro tutte e due per l'articolo e per il mio spiegone sul lago di Mantova, adesso chiedo agli ascoltatori se invece quello di cui vi vuole parlare Prevignano col supporto di Elisa è più interessante, ok? Ve lo chiedo con tutto il cuore.
1: Secondo me è più interessante.
0: Sì, le caprette. Di Anna Capri. Prova.
1: Allora, ad Anna Capri c'è un problema. Ci sono le caprette, ma non le caprette, ce ne sono tantissime di queste caprette. E cosa fanno le caprette? Bravissimo, cosa fanno le caprette? Sì. Si mangiano la vegetazione. Ci sono stimate 700 specie di piante, arbusti che vengono spogliati, anche i muretti a secco divelti, perché poi la capra salta sul muretto, naturalmente. Certo. Di chi è la colpa? Di Rudy Zerbi, sostanzialmente, la colpa delle caprette ad Anna Capri.
0: Che sono stato ad Anna Capri un mese fa, non le ho
1: viste le caprette.
0: Ho comprato un bellissimo cappello di paglia, che è quello che mi vedete addosso in questi giorni sempre, ma non ho visto le caprette.
1: Allora, tutti gli anni che c'è questa storia delle caprette di Anna Capri, viene fuori il problema di Martone, il regista Martone, che nel 2018 ha girato un film, bucolico sulla pastorizia dei primi anni 10-20. Sì.

0: diciamo, ambientato in una pastora di capre, era il protagonista, e pare che siano state portate sull'isola delle caprette che servivano per esigenze di scena,
1: certo, sì.
0: Oltre a quelle che già c'erano sull'isola. Ora qualcuno dice che da quando nel 2018 Martone ha girato il suo film lì, le capre si sono moltiplicate e tutti gli anni viene data la colpa a Martone, povero Martone, che lui dice queste caprette sono state prese e riportate poi sulla terraferma, non è che sono rimaste.
2: Ma alcune sono si lì. Sono infrattate, le anacapre, le anacapre.
0: Si parla di questa capra maschio che naturalmente ha fatto il suo dovere, si dice.
2: E allora, domanda, sono più interessanti le ninfe infestanti del lago superiore di Mantova o le caprette infestanti di Anacaprio?
0: Mandate copiosi messaggi pro capretta.
2: Vediamo se vince la capretta o la ninfea, ci sta.

0: Anna White Girl Wasted su DJ. Quanto mi piace la produzione di questo disco, Prevignano, non lo puoi immaginare. Vedo che le votazioni sulla Capretta e la Ninfea sono pari, dai, il risultato è pari, siamo 1-1 palla al centro, come dice qualcuno. Previsi,
1: diciamo,
0: concordi?
1: Così, diciamo così. Capretta comunque vince, mani basse.
0: Comunque è la prima volta che in un mese di programma ci ringraziate per la divulgazione scientifica, eh?
2: Che non abbiamo mai fatta prima.
0: Questo è molto molto bello. Ciao, adoro Monet, grazie Rudy per questo momento, sono stata a Giverny nella casa nei giardini di Monet, un sogno, sono appassionatissima, dice Abby. E quindi adesso, per chiudere in bellezza questo programma, consegnarvi tra le braccia accoglienti di Laura Antonini, c'è l'ultima notizia, il dossier, lo studio di Elisa, perché Elisa ci lascia oggi insieme a Filippo, rimaniamo soli io e te, Previ, fino alla prossima settimana, e quindi c'è questo momento che è tanto atteso degli ascoltatori, sì. Io non credevo, tra l'altro la notizia di oggi è veramente, lo dico, veramente, dopo la Capretta e le Ninfee, è una notizia che vi lascerà a bocca aperta
2: veramente, perché vai. Parlo del fatto che guardare il tramonto fa stare bene, e non lo dico io ma lo dice la scienza.
1: Sai che ho vacillato io per la prima volta sullo studio.
2: Vabbè. Secondo la scienza, assistere a un tramonto può aumentare il senso di meraviglia e contribuire al nostro benessere. Allora, a studiare gli effetti sono stati i ricercatori.
0: Ce lo spieghi anche, sì, cioè, nel senso, non è bastava
2: ho tre minuti, ti prego.

0: Vai.
1: Allora,
0: vai,
1: sono
0: vai.
1: Stati questi ricercatori dell'università di Exeter.
0: Scusami, okay. È arrivato un messaggio di Antonio che dice: ma non era meglio tornare a parlare della cara e vecchia faiga? Vabbè, vai, vai.
1: Nel Regno Unito, che hanno, dai, che hanno cercato di misurare per la prima volta l'effetto prodotto da fenomeni naturali di breve durata come alba, tramonto, arcobaleno, temporali, cielo stellato. Sono state coinvolte 2.509 persone alle quali sono state mostrati dei paesaggi,
0: sì,
1: come Monet, no? In diversi momenti della giornata.
0: È inutile che cerchi di tirarmi dentro. Non ci provare.
2: Con l'impressionismo.
1: Il temporale con un arcobaleno, sì, di notte. E cosa ne è uscito? Che alba e tramonto sono stati gli scenari giudicati più belli e preziosi. Perché anche per, la, per il
0: basta,
1: fatto che durano poco.
0: Ridatemi l'acqua Jim. Ridatemi l'acqua Jim. Voglio l'acqua Jim subito. Ecco, ecco, voglio un momento così. Basta. Sei riuscita a farmi rimpiangere l'acqua Jim in piscina, Elisa.
1: Pensavo di chiudere col botto.
0: No, no, il botto è meglio che lo fai tu.

0: meravigliosa Laura Antonini, però permettetemi di ringraziare i compagni di settimane in questo mese di agosto, quindi grazie a Filippo in regia, grazie di cuore anche per la pazienza, grazie ad Elisa che mancherà tantissimo, vittima sacrificale,
1: proprio, grazie ragazzi,
0: meravigliosa, una resistenza pazzesca,
2: stoica.
0: Sì, veramente stoica, e grazie al conduttore, redattore, autore,

0: colui che sceglie tutto quello che diciamo e che mi scrive anche i testi, pensate, quindi
1: tranne le ninfe del lago superiore,
0: che non sono solo ninfe ma anche fiori di loto,
1: fiori di loto e ninfe autoctone.
0: Il mio migliore amico Andrea Pedretti, ciao, certo. Andrea, grazie del messaggio. Ci fermiamo qui, torniamo per quanto mi riguarda domani mattina dalle 10 alle 12. Invece per l'ultima nuova settimana, dalla prossima settimana, io Prevignano e un nuovo team con la mia carissima Stefania Saccinto. A domani mattina alle 10, ciao a tutti!

0: Vertical Summer Tour con Enel a San Vito Lo Capo. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
10: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai! Dove?
9: Al Cavallino Matto!
11: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
13: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
14: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
15: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
15: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
16: Sì!
15: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
18: È mezzogiorno. DJ!
19: E di nuovo il momento delle notizie. Sono un migliaio gli interventi dei vigili del fuoco per l'ondata di maltempo che ha investito il centro-nord. La situazione più critica è in Lombardia. 6 comuni bergamaschi, Valleve, Carona, Foppolo, Branzi, Valbondione e Gandellino sono isolati. Circa 350 persone sono state evacuate, 200 delle quali da un campeggio minacciato da un torrente in piena e da una frana. Allagamenti per temporali e tempeste di fulmine in Piemonte, Liguria e Toscana. A Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. Danni anche in Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia. Non si ferma la corsa dei prezzi dei carburanti. La benzina sale a 2,005 euro il litro in modalità self sulla rete stradale. Il prezzo

0: l'alto da circa 3 anni e 2,080 in autostrada. Il gasolio raggiunge rispettivamente quota 2,122 e 2,194. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta sulla morte in ospedale per difterite di una bambina di 4 anni che non era stata vaccinata dai genitori. I magistrati hanno disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche. Con gli stessi sintomi è ricoverato il cuginetto, ma non è grave perché era stato immunizzato. La piccola è la prima vittima in Italia dopo più di 30 anni di una malattia quasi scomparsa nel mondo occidentale. E Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi. Domani pomeriggio il Papa interverrà alla kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico seguito dalla messa. È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. È il messaggio del presidente Mattarella. E stasera Mattarella sarà a Taranto per la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo. In tribuna d'onore, insieme con il capo dello Stato, ci sarà anche la Premier Giorgia Meloni. Siamo allo sport, il tennis. Al torneo di Cincinnati, Coboli batte in rimonta lo statunitense Paul e approda in semifinale, dove domani affronterà il francese Fis. Stasera Musetti sfiderà l'americano Tiafoe. Per la Formula 1, dopo la pausa estiva, il mondiale riparte dall'Olanda. Oggi sono in programma le prove libere e le qualifiche alla gara sprint, che si corre domani, domenica, il Gran Premio.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Per il momento è tutto, da Andrea Sessa, buona giornata.
2: Radio DJ,
3: One Nation, One Station.
4: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
5: La Piadineria,
4: la più buona perché è mia.
6: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
7: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre smartphone Motorola Moto G57 256 giga con auricolari inclusi a soli 199 euro con Comet Mia. Condizioni in negozio e su comet.it.
8: Have fun with
9: Chantecler, il gallo del pulito.

0: chiama Danceteria su Radio DJ e con questo iniziamo il nostro appuntamento di oggi.
1: Laura Antonini su Radio DJ.
0: Buongiorno, 21 di agosto, venerdì, siamo qui come sempre con Patrizio che oggi sta un pochino meglio, ci stavi dando il bollettino medico, voce tornata, insomma.
2: No!
0: Purtroppo ecco, le condizioni della voce non sono...
2: Era una battuta.
0: Però faceva ridere Patrizio come sempre. E quindi Patrizio così, ma si sta riprendendo, Gianni non si riprenderà mai più.
3: Brava,
0: dopo...
3: hai detto bene. Ormai
0: dopo queste settimane con noi, Gianni, io penso che l'azienda dovrebbe darti un encomio, un tributo, un premio, un qualcosa.
3: No, io non mi riprenderò più, no. Ormai nella vita.
0: No, è vero, l'abbiamo traumatizzato abbastanza. Un uomo tranquillo messo in uno studio di persone non stabili mentalmente non ha superato appieno questa prova, ma
3: sembro tranquillo, ma sì. Anch'io sono instabile mentalmente.
0: Ecco appunto, quindi è stata una combustione, una commistione letale quella di noi tre insieme. Però la buona notizia, Gianni, è che da lunedì tu rimarrai da solo con Umberto e Damiano, quindi non lo so, adesso conoscendo un po' anche Umberto e Damiano mi sa che cadi sempre dalla padella nella brace, rimani sempre in questo clima così di follia.
3: Stare con te,
0: lo so, però ci lasciamo dopo il commiato, lo facciamo in chiusura. Adesso godiamoci queste due ore in cui ovviamente abbiamo sempre preparato delle cose bellissime per voi, che però Prevignano oggi ha messo a dura prova, perché Prevignano ha deciso di fare gli animaletti poi da solo, cioè contro tutti, tra l'altro anche contro gli ascoltatori di DJ che lo criticano ferocemente, quindi purtroppo ci ha strappato le capre di mano, ma sappiate che noi abbiamo sempre un animaletto nascosto da qualche parte, quindi c'è sempre questa rubrica. 347 342 5220, ovviamente vale un po' per tutto, anche per come ha fatto Chiara che ci manda la foto del suo cruscotto e dice: ragazzi, che cos'è questo? Ci fa vedere delle spie, come se noi fossimo autorevoli in questo campo. Gianni, tu ti sei anche messo a cercare effettivamente per aiutarla.
3: Ah, adesso chiedo anche a Patrizio, vieni,
0: sì,
3: a vedere un po'.
0: Capirai, cioè, io Chiara
3: qua.
0: Vai direttamente dall'elettrauto, ti dico.
2: La
0: prima.
2: So. Sono le gomme sgonfie.
0: Ah, ok, quindi potrebbe essere quella cosa che succede spesso
2: quando fa caldo, freddo, freddo, caldo.
0: Esatto, sì, basta parlare adesso però.
2: Basta.
0: Quindi potrebbe essere, speriamo, perché quello è facile, basta andare a farsele gonfiare e via. Adesso non ditemi che ve le gonfiate da soli, perché basta, con questa storia che uno si deve mettere la benzina da solo, che uno si deve gonfiare le gomme da solo. Io queste cose mai nella vita, ed è questo il tema di oggi, mai nella vita. Parleremo di alcuni argomenti che a me hanno fatto pensare, ma io sta cosa non la farei mai, quindi ci metteremo a confronto. Se vi viene già in mente qualcosa, 347 342 5220 è il nostro numerone per mandare dei messaggi vocali e scritti, e noi ovviamente ci mettiamo anche un

0: 1999 Cranberries Just My Imagination su Radio DJ, 12 e 14 in questo istante. Allora, siamo partiti raccontando del cruscotto di Chiara, già risolto, perché ha capito che probabilmente è quello, ci ha spiegato che effettivamente la temperatura dalle sue parti è crollata improvvisamente, cosa che doveva succedere anche qui stamattina, tutti illusi da questo momento pioggia, perché dalle mie parti non è mai caduta una goccia in questi giorni, anche quando dicevano a Roma sta piovendo in alcuni quartieri, nel mio no. Stamattina 5 minuti ma belli, capito, veniva giù intensa, poi basta, poi caldissimo, adesso esce tipo il fumo dal terreno perché praticamente c'è un'umidità al 99%, quindi vabbè,
1: siamo con i soliti 33 gradi,
0: esatto, tutto finto. Allora, partiremo da una notizia oggi che riguarda le ruote panoramiche più emozionanti del mondo, ovvero quelle attrazioni, quelle ruote che sono in molte città, che oramai non sono neanche più diciamo attrazioni, ma sono diventate dei veri e propri monumenti, perché caratterizzano tipo la London Eye le città, quindi ormai fanno parte anche dello skyline delle città, le vedi fotografate eccetera, quindi io guardandole ogni volta penso, ma figurati se io salgo su una di quelle, ma neanche, guarda se mi ci buttano sopra e chiudono la cabina a chiave, perché l'idea solo di alzarmi in alto così e vedere una cosa dall'assù, o quelle cose con i pavimenti a vetro, no? Avete presente quei grattacieli in cui devi camminare? Un giorno ho visto su Instagram una poveretta che veniva portata su un ponte, credo in Cina, e doveva passare attraverso questo ponte che sotto, sullo strapiombo, strapiombissimo, aveva dei pavimenti a vetro. Ma siete pazzi? Questa povera ragazza terrorizzata con suo marito fidanzato che la accompagnava, ma neanche veramente se mi dai uno stipendio annuale ti faccio una cosa del genere.
1: Ma ne ho visti tanti di questi video, sì, su Instagram, e ce n'è anche uno in cui a un certo punto, sì, c'è questo effetto che sembra che il vetro si stia
0: quelli
1: crepando,
0: che gli tolgono il pavimento da sotto i piedi,
1: sembra che si stia rompendo.
0: Sì, ma sei pazzo, sei, ma veramente. Vabbè, queste sono alcune delle cose, ovviamente le ruote di cui stiamo raccontando sono quella di Dubai, quella di Las Vegas, quella di Shenzhen in Cina, eccetera eccetera.

Tra tutti monumenti oramai, appunto, come racconta questo articolo, dalle storiche strutture europee che conservano un fascino romantico e vintage fino ai giganti d'acciaio asiatici e americani dotati di cabine high-tech con pavimenti di vetro e open bar, no? Belle, eh? Bellissime, però io no, sinceramente. Cioè, non sono il tipo che nell'altezza trova del comfort, quindi chiaramente non potrei mai farlo. E quindi da qui meraviglia.

0: pace a finire il mio compito, e quindi creare una fila enorme, quindi per questa ragione non vado mai in quella parte lì. Fa sempre ridere questo, cioè tutti dicono ma sei scema, non sei mai andata a mettere, no, mai, e credo che mai lo farò, ecco, e questa era un po' l'idea. Buongiorno, vi ascoltiamo dalle 7 sul cammino di Santiago, scrivono Cinzia e Daniele da Salerno, vi salutiamo e ovviamente salutiamo tutti quelli che sono in prossimità di un'avventura del genere come il nostro Patrizio che sta per partire dalla prossima settimana, ma poi sono tanti. Il film di Checco Zalone, Buen Camino, ha un po' alterato la percezione di questo tipo di attività, perché ci viene un po' da ridere quando ci pensiamo, no? Io perlomeno non avevo neanche mai visto un film di Zalone, quello è stato il mio primo, e vedere quel film mi ha fatto morire dalle risate, perché effettivamente lui mette in ridicolo molte cose e lo fa come al solito con grande capacità. Io ho solo letto dei suoi film, vedi, poi ogni tanto nella vita bisogna farle delle cose per ricredersi. Ci sono dei vocali, Gianni, da sentire, vai pure quando vuoi.
1: Oh Laura, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Se io avessi voluto fare tutto da sola, manco ecco, mi sposavo.
0: Ecco, esatto, perché il marito deve fare qualcosa anche lui, no? Quindi faremo questa cosa, un giro.

Fred De Palma, Anita e Mischilla, la testa gira su Radio DJ 12:21. Allora, saluto Micaela e famiglia che mi dicono: siamo appena stati a Vienna e saliti sulla mitica e storica ruota panoramica del Prater. Bellissima, era una delle ruote raccontate dall'articolo che abbiamo proposto questa mattina. È quella appunto austriaca a Vienna, costruita nel 1897 all'interno del celebre parco del Prater. È la ruota panoramica d'epoca più famosa e antica, ancora in funzione del mondo, con le sue storiche cabine in legno rosso, rappresenta il perfetto contrasto vintage chic rispetto ai giganti tecnologici che ci sono oggi. A proposito di giganti tecnologici, non abbiamo detto che la più alta in assoluto, quindi quella più ambita, fotografata e che svetta maestosa dall'isola artificiale di Blue Waters, come capirete è a Dubai, perché quando si parla

0: di isole artificiali, sempre lì andiamo a parare, e si chiama Ain Dubai. È alta di 250 metri, quindi insomma.
1: Sono stato su London Eye, che è 135 sì, metri, e
0: esatto,
1: già insomma,
0: era tanto, sì. Sì, ma infatti già quella mette abbastanza timore. Sulle sponde del Tamigi, appunto di fronte al Big Ben, alta 135 metri, ed è la ruota del millennio, così viene definita la London Eye. Comunque ce ne sono tantissime in Europa, è diventata un po', diciamo così, una cosa di moda da mettere nelle città, perché evidentemente, al contrario di quello che ne penso io, che ovviamente sono assolutamente ininfluente, piace tantissimo ai turisti. Sono salita sulla Tour Eiffel, io, un grande classico, ma con grande fatica, soprattutto nella parte finale, cioè sulla punta, cioè prima di tutto perché c'è un vento lassù pazzesco, e poi perché quando esci lì e vedi sotto è veramente tanto tanto alta. Mia figlia e mio marito sono andati, io sono rientrata dentro. La cosa che mi ha tanto impressionato è che ci sono delle ragazze che fanno da ascensoriste, portano su e giù la gente tutto il giorno, cioè quelle fanno solo quello, cioè tutto il giorno su e giù per la Torre Eiffel. Ho detto vabbè, a un certo punto ti abitui anche a quel tipo di lavoro, perché io solamente stare chiusa dentro quella scatoletta d'ascensore stavo diventando pazza. E qui a Gavi in Piemonte stiamo benissimo con le piogge di stamattina, tra le altezze misurate con i nostri corpi sospesi siamo stati a New York City a The Edge, mentre a Chicago al The Ledge, da paura. Quello di Chicago ci sono stata anch'io, ovviamente sempre appiccicandomi sulla parete, cioè senza guardare troppo dall'altra parte.
2: C'è Gianni che aveva fatto il volo dell'angelo, vero?
0: Pure.
2: Che è tremendo quello.
0: Che cos'è il volo dell'angelo?
1: Beh, Gianni? Una di queste, come si chiamano?
2: Tipo una
0: attrazioni?
2: Sì, è una funivia che è,
0: okay.
2: Però sei appeso in pratica a un sacco, okay, fondamentalmente.
0: Benissimo.
2: E attraversi tutta la valle.
0: Che bella idea, Gianni, ma come mai? Eri in
1: 400 metri lo stadio,
0: eri in cerca di brivido,
1: punto più alto, sì.
0: Che meraviglia. Ce la facciamo a mettere almeno un paio dei vocali che abbiamo, poi gli altri li recuperiamo dopo, vai pure.
3: Laura, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Io sono esattamente come te,
0: sì,
3: tra
0: sì.
3: L'altro abbiamo anche lo stesso segno zodiacale,
0: vedi,
3: quindi
0: vedi.
3: Anch'io mai gonfiate le gomme, tantomeno mai fatto self alla benzina, perché anch'io come te ho paura di rimanerne attaccata. E via di seguito, baci, Chiara da Matera.
0: È sempre bello quando c'è qualcuno che ti conforta, no? Saremo forse solo due in Italia, ma ci siamo ed esistiamo.
4: La cosa che non farò mai è cucinare.
0: Ah.
4: Non sono capace, non mi piace, la trovo una perdita di tempo, e quelle poche volte che mi cimento il risultato è da cestino della spazzatura.
0: No.
4: Quindi io, come dice mio figlio, non cucino, assemblo.
0: Ah,
4: ciao ciao,
0: okay.
4: E non lo farò mai.
0: Mi piace però la certezza del dire mai e poi mai nella vita, e questo era il senso di questa trasmissione.

0: Ok, it's enough allora. Non stop till you get enough. Per noi è già abbastanza. Prima che cominci qualunque tipo di attività legata al buttarsi da qualche parte, allo scendere con una cordicella, all'essere appesi con una funivia. Insomma, siamo in tanti e in tante soprattutto a dire io questa cosa non la farò mai. Michael Jackson ovviamente era solo un espediente chiaramente della sua canzone Non avremo mai abbastanza. 12:29, direi di mandare la pubblicità e poi di mettere insieme tutto la serie di messaggi vocali, messaggi scritti, perché veramente siamo una famiglia e quindi mi dispiace lasciare qualcuno fuori. Lo facciamo subito dopo la pubblicità.
1: Su Radio DJ c'è Laura Antonini.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAI zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
2: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: senti? Capo!
1: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
2: Noi ci siamo e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone.

0: Grazie, è seria. Allora, DAZN.
1: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV. We can dance all night. Laura Antonini su Radio DJ.

0: Si chiama Magnetic The Bowser, questo pezzo alle 12.35 su DJ. Allora, tanti messaggi, tante storie. Parto dagli iscritti, Gianni, poi ci aggiungiamo gli orali, i vocali. Paura Mara dice: io pago il parco avventura, il parco divertimenti, solo per custodire gli zaini e non salgo su nessun gioco. Quindi la custode degli zaini, mi piace, l'ho fatto anch'io in diversi posti, questo di prendere le giacche e le borse. Gli altri vanno, ma non c'è nessun problema. Ho avuto la fortuna di vedere il Trade Center a New York, è stato emozionante camminare filo vetro e vedere sotto, scrive Gabriele. Poi Roberta di Bresso dice: mai e poi mai andrò su un otto volante. Baci da Roberta. Anch'io non riesco a far benzina da sola e mio marito mi prende in giro. Una volta ci ho provato e per fortuna ho trovato un signore gentile che mi ha aiutata, anche se per lui, per il signore gentile, era la prima volta che la faceva con il bancomat.
1: E lì è nato un amore.
0: Eh sì, tu il bancomat, oh, io non riesco, vedi, a cercare se è la pompa 6 o la 7, così, che sembra una roba erotica, ma in realtà è semplicemente una ricerca disperata, e quella di sbagliare anche quale sia l'erogatore, capisci Miki, che non c'è verso. Io poi odio anche il pagamento con il telefono, che adesso tutti, ma non paghi con il telefono, a parte che mi si blocca sempre, ogni volta che ci provo o non funziona o la camera non mi vede o non passa il pagamento, cioè mi sembra un incubo per bloccare poi la fila sempre dietro delle persone che stanno aspettando. Io ho un po' questa sensazione sempre di non dare fastidio, ecco, quello un po' mi dispiace. Abbiamo un po' di vocali da sentire, vai pure Gianni.

0: Anni, quando vuoi.
1: Ciao Laura, io ho anche paura a fare l'ascensore panoramico che c'è nella Mola Antonelliana a Torino, soprattutto quando arriva su vicino alla sommità e comincia a stringersi le pareti trasparenti, mi fa una paura paurissima.
0: Sono d'accordo.
1: Ciao Massimo.
0: Ciao Massimo, non ci andremo mai lì, ok? Mai più sulla Torre Eiffel e mai nella Mole Antonelliana con l'ascensore. Si vede, la guardi da sotto, bella, tutto bellissimo, ma non si sale.
2: Io mai e poi mai in un tunnel.
0: Basta, in un tunnel. Punto. No,
3: così.
0: Pensavo tipo una volta hanno tentato di portarmi
3: no,
0: nel
3: tunnel. No, no,
0: ma
3: no.
0: Ora sono fuori dal tunnel. Andiamo avanti.
4: Ragazzi, ma interno a DJ abbiamo Diego Passoni che ha fatto la Colombina a Venezia.
0: Vero.
4: Io lo guardo una volta ogni 2-3 mesi.
0: Giusto.
4: E mi chiedo dove abbia trovato tutto quel coraggio.
0: Non lo
4: mitico
0: so.
4: Diego.
0: Però Diego è un ballerino, è uno che ha una fisicità pazzesca, probabilmente, che ne so, riesce a gestire meglio il suo corpo di quanto lo facciamo noi, cioè non ho dubbi che lui faccia una cosa del genere, sinceramente, per cui mi convince tantissimo, ne ho molti più su me stessa che su Diego.
5: Laura, se guardi i post di Danilo da Fiumicino, le loro vacanze di quest'anno sono praticamente tutte così, dalle camminate sui pontini di vetro che ti danno anche gli Swiffer da metterti nei piedi per non graffiare i vetri, altezze sperverse. Potresti andare in vacanza con loro,
0: certo,
5: grande.
0: Sicuro, io Arianna e Danilo ad arrampicarci su dei posti assurdi.
6: Buongiorno. Laura,
0: dico
6: io
0: di
6: come
0: no.
6: Te ho un po' paura dell'altezza, nonostante amo tantissimo gli uccelli e mi piacerebbe volare, però diciamo che avevo prenotato per un compleanno un volo in parapendio, l'ho rimandato per un anno e poi alla fine non ci sono andato. Un saluto.
0: Ma io avrei fatto lo stesso, guarda, proprio fidati che siamo identici.

0: I 12:42, allora Miki, mi hai fatto veramente tanto tanto ridere, e quindi voglio rendere pubblico il tuo messaggio che dice: ma se anche i cebi barbuti aprono la frutta con i sassi, non capisco come un sapiens non sappia travasare un fluido in un recipiente. Miki, ci hai fatto sentire male dalle risate. Giustamente in questa redazione non c'è un animale che possa passare inosservato, quindi a un certo punto, essendo stata io paragonata a un cebo barbuto, ho detto che io abbia anche cognizione di causa. Quindi abbiamo aperto la pagina Wikipedia sui cebi barbuti e, a parte che è una scimmietta adorabile, giustamente, abbiamo scoperto tutto un mondo, Gianni, di storie su questo animale intelligentissimo, tra l'altro, scimmia del Sud America, famosa per la sua grande intelligenza e per l'uso di pietre come martelli e incudini per rompere noci e anacardi.
1: Infatti,
0: capisci?
1: Sono bravissimi in questo, se lo tramandano di generazione in generazione, perché i genitori lo insegnano ai figli, e addirittura si pensa che i primi abitanti del nuovo mondo possano aver imparato a nutrirsi di semi dai cebi barbuti.
0: Capisci?
1: Quindi sono le scimmie che ci hanno insegnato.
0: Posso dire che sono onorata io di aver avuto questo paragone, che purtroppo però non vado io ad onorare, perché come il cebo barbuto avrei dovuto imparare a prendere appunto questa capacità di riversare benzina nella mia auto. Però
1: almeno le sai sbucciare le noci?
0: Non tanto. però ho un sacco di schiaccianoci a casa e quindi mi cimento. Però in questo posso dire di essere stata edotta da piccola, perché mio padre è grande cultore di noci, nocchie, nocciole, eccetera, quindi lui sguscia molto volentieri questo tipo di cibo, però ecco, noi non siamo stati, a nessuno ci ha insegnato a usare la pompa di benzina così come succede ai cibi barbuti, perché quando ho preso la patente io, per esempio, erano molti più i benzinai serviti che quelli da
1: self. Sì, è vero,
0: nell'Ottocento,
1: quando l'abbiamo preso noi.
0: Scusami però, Miki, tu devi anche vedere le radici di una persona, capisci? Però bello, abbiamo scoperto quindi l'esistenza di questo animale sgusciatore di noci, nocciole e tutto quello che
1: chissà
0: trova.
1: Chissà se sa mettersi la benzina, mettere la benzina.
0: Ma
1: da
0: secondo
1: solo.
0: Secondo me sì, però io non vorrei essere umiliata così tanto oggi in un giorno solo, quindi non voglio sapere. Sicuramente sì, cioè lo dico senza tema di smentita. Altra notizia legata al mondo delle cose strane che probabilmente nessuno di noi mai farebbe viene da Didi Repubblica, e riguarda questa moda che fortunatamente non si è tanto sviluppata, cioè è stata lanciata l'anno scorso e ripresa anche quest'anno su uno dei tanti red carpet. Si chiama Barefoot But Chic, cioè piedi scalzi ma chic, e Margaret Qualley, che è un'attrice, si è presentata a Londra sul red carpet durante la presentazione del nuovo film di Ridley Scott, The Dog Stars, in cui lei è protagonista e coprotagonista insieme a Jacob Elordi, con un paio di scarpe che le coprono solamente i talloni, quindi sono una specie di copritalloni con due laccetti intrecciati, e tutta la parte davanti del piede è completamente nuda, quindi la pianta del piede poggia sul pavimento. Quindi ovviamente i fotografi sono di Chanel, tra l'altro, queste scarpe non è che le ha fatte lei così, se le ha fatte da sola, e tutta la stampa chiaramente si è focalizzata su questi piedi. Io quando ho visto questa scena ho detto: oh mio Dio, cioè, ma manco se mi avessero anche lì dato molti soldi io sarei uscita in quel modo. Primo, perché non reputo il piede la parte migliore del mio corpo, e poi perché è un po' come esporsi nudi, no? Di fronte a tutti, soprattutto se sei sul red carpet dove tutti ti fotografano. Però lei era assolutamente a suo agio, con una bella pedicure con smalto nero, serena. Evidentemente lei si fida dei suoi piedi.
1: È la scarpa ideale per te, sì, e per Prevignano.
0: Esatto.
1: Che odia i piedi.
0: A Previ penso che quella notizia sia passata davanti, ma lui non l'ha neanche aperta. Cioè, nel momento che ha letto Barefoot ha fatto proprio tipo passa dall'altra parte, perché non l'avrebbe mai

0: ti droga Emma e Fabri Fibra su Radio DJ alle 12.49. Allora, altro giro, altra corsa, non su ruote panoramiche, non su attrazioni pericolosissime o comunque di quelle che mettono tanta paura agli ascoltatori di DJ, perché questo abbiamo evinto da questa prima ora, mettendo insieme un po' di notizie e un po' di storie, che ci sono cose che non ci piacerebbe mai fare. C'è un elenco di messaggi ancora a
1: buongiorno,
0: nostra disposizione.
1: Ragazzi, io ho una grandissima paura delle altezze, anche quelle non troppo elevate.
0: Sì.
1: Una volta, per far contento mio figlio, sono salito su una ruota panoramica di quelle che vengono nei paesini lì con le giostre, e mi sono tenuto talmente forte ai maniglioni che il giorno dopo ancora mi faceva male la mano.
0: È giusto.
1: Un altro poco si salda sulla maniglia, per quanto ero in tensione.
0: Ma io penso che sul brucomela, cioè il brucomela dell'un euro è una cosa proprio per bambini, ma è storica, quando eravamo piccoli ci andavamo tutti, insomma, però mia figlia era piccolina, insomma, quindi mamma andiamo, e ci hanno fatto mettere sul primo vagone. Io non pensavo che fosse così, cioè a momenti mi dovevano dare i sacchetti proprio per il, insomma, non lo dico state mangiando, però insomma sono scesa giù che mi stavo sentendo male, e lo so Patrizio, non mi guardare così.
2: No, ma il brucomela, cioè proprio è la base.
0: Esatto. Lo so, anche il brucomela per me è troppo. Questo dal brucomela in su è troppo. Quindi capisco tutto. Capisco l'ascoltatore che consuma le maniglie, che rimane saldato con le mani.
3: Ci siamo lasciati perché io non prendo l'aereo, ho il terrore.
0: Oh, no.
3: E lui voleva viaggiare. E quindi è finita.
0: No.
3: Ciao Luca da Pavia.
0: Però dai, cioè, prima di arrivare ai viaggi in aereo.
4: Senti con che voce.
0: Ma
4: con
0: certo. Ma perché è brutto, brutta persona, brutta cosa. Adesso non si giudicano le storie degli altri così a scatola chiusa.
2: Beh, l'altro
0: però
2: è molto egoista, cioè proprio.
0: Esatto, siamo tre comari adesso sul tre civette sul Comò siamo.
4: Non ti meritava.
0: No, è bruttone, tra l'altro anche brutto, perché tu sei bello e lui no. E poi tra l'altro, voglio dire, prima di arrivare a fare i viaggi in aereo, ma quanta roba c'è da vedere in treno, in nave, in motorino, no? Perché?
2: A piedi,
0: bravo Patrizio, che rilanci sempre questo tuo buon cammino che farai tra qualche giorno.
2: Con questa voce, poi
0: esatto,
2: sono proprio in forma.
0: Tanto non devi parlare, devi parlare con la tua voce interiore, solamente con te stesso. Devi fare proprio, hai capito, un'autoanalisi mentre cammini, non devi chiacchierare, perché sennò non ha senso il cammino. Scusa Gianni se ti abbiamo
5: interrotto. Buongiorno dottoressa Antonini, provi a spiegarmi questo.
0: Sì.
5: Io nella vita reale non ho nessuna particolare paura, ma quando sogno di

0: ascensori o altezze vertiginose, mi sveglio completamente sconvolto. Boh. Ciao a tutti da Francesco.
1: Allora io farei così, visto che occupiamo indegnamente lo spazio di Ale Cattelan, che il mercoledì ospita la dottoressa Andreoli, io questa domanda la sposterei direttamente all'inizio del prossimo palinsesto, ok? Senza che io dico qualche un'altra baggianata assurda, direi che possiamo restare assolutamente così tranquilli. Tra poco ovviamente giriamo pagina e ci sono ancora un sacco di cose di cui raccontare, tra cui un'ampia pagina animaletti trascurati, perché questa settimana non siamo stati proprio precisi sugli animaletti, quindi recupereremo.

0: con Baby I Love You 1980, allora la storia dell'amico che si è lasciato per via dell'aereo ha un po' toccato gli ascoltatori di DJ. Si sa che le storie d'amore sì, sono un argomento sempre molto interessante,
1: soprattutto quando finiscono
0: brutto,
1: male.
0: È brutto. Sentiamo cosa dicono gli ascoltatori.
2: Voglio spezzare una lancia a favore del ragazzo che è stato lasciato perché aveva paura dell'aereo. Meglio così. Chi non accetta tutto te stesso non ti merita.
0: Bravo. Non è che team d'aiuto che siamo veramente, è proprio
1: guarda, c'è la grinta,
0: c'è la grinta, ma poi detto. Io dico anche che quando c'è un problema scrivete a noi, cioè senza neanche consultare altri, cioè, i vostri amici, basta, è finita quella era lì, chiamate noi e noi risolviamo tutto, proprio qualunque tipo di e genere di problema. Ci fermiamo qui, tra pochissimo arriva la pubblicità, ma subito dopo torniamo per la nostra seconda ora, tra poco.
3: Laura Antonini su Radio DJ. Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Orange Soda a Lemon

0: soda mojito e lemon soda spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di lemon soda twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour, dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Nei videogiochi è così: corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
6: Pochi secondi alle 3.

0: Love Sober si chiama il disco di Kamrad, alle 13:02 su Radio DJ. Ci fermiamo ancora per un piccolo istante e torniamo poi qui.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
4: Eccolo il vostro disco preferito.
5: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno!
4: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 21, 22 e 23 agosto a San Vito Lo Capo.
0: Inizia qui con Laura Antonini, con Patrizio, con Gianni e un sacco di storie, notizie. Oggi abbiamo un ospite, come sempre il venerdì torna l'amico microbiologo, oggi con un sacco di argomenti. Poi ovviamente parleremo del meteo e lo faremo con Enrico il Bagnino. Ma prima non possiamo lasciare in sospeso questa questione, Gianni, perché era un tema di passaggio, nel senso stavamo raccontando di paure, di storie così, e da questa paura è emersa la storia di questo ascoltatore che ha detto ci siamo lasciati per via del fatto che io non andavo in aereo, e questo ha attratto molto l'attenzione degli ascoltatori di DJ che si sono sentiti in dovere di partecipare.
6: Secondo me ha colpito molto anche il tono in cui sì. ci ha detto questa cosa.
0: Sì, era un po' triste.
6: Era veramente molto addolorato.
0: No? Sì, perché alla fine non è colpa sua. Quando se ti lasci perché c'è qualcosa di oggettivo, dici vabbè, una cosa è colpa mia, l'ho fatto io e mi rendo conto che ho questo problema. Però in questo caso c'è una roba che esula proprio dal comportamento di una persona. Non è una volontà quando uno ha paura di qualcosa.
6: Allora arrivano sia testimonianze che critiche a noi.
0: Ok, allora prima la testimonianza. Tutte e due, mettiamo testimonianze e critiche, allora andiamo.
7: Ciao, volevo portare la mia esperienza personale. Io sto con una persona da 11 anni e lui non prende l'aereo perché ha paura, non l'ha mai preso, e quindi quando ho voglia di farmi un viaggio io vado da sola, lo lascio a casa e il compromesso che abbiamo trovato per stare insieme.
0: Ma sì.
7: Io vado da sola e lui rimane a casa. Semplice, ciao.
0: Ma direi di sì, anche perché se a lui va bene, a te va bene, direi che perfetto. Sentiamo la critica adesso, Gianni, vai pure.
8: Scusate, ma non ha detto lui che è stato lasciato, ha detto ci siamo lasciati, okay. Quindi è stata una cosa di comune accordo. A me sembra che si prendano le parti di uno senza realmente aver sentito quello che ha detto il tipo, magari se si sono messi d'accordo.
0: Boh.
8: Forse andava bene anche lui di non seguire uno che voleva andare in aereo.
0: Chi lo sa, questo lo sapremo mai. Ciao
8: Bravi.
0: Andrea, ciao, un abbraccio. E come facciamo a saperlo? Noi abbiamo interpretato un tono, no? Un modo un po' mogio di raccontare questa storia, quindi ci è sembrato come se lui avesse detto vabbè, purtroppo è finita.
6: Comunque non è una motivazione sufficiente per chiudere un rapporto.
0: Gianni, ti prendo
6: importante.
0: Come mio avvocato. vostro onore, non mi oppongo in questo caso, anzi direi che non lo sappiamo. Forse l'ascoltatore ce lo vorrà dire, se sta ancora ascoltando tutta la gente che parla di lui senza che lui lo abbia chiesto,
6: senza
0: tra l'altro. Beh, è così che funziona il mondo, no? Noi sentiamo una cosa e poi bla bla bla su qualunque cosa, a volte vedi, non è detto che l'interpretazione sia giusta.

0: Eiffel 65, Too Much of Heaven. Questo è diventato l'affare del secolo, ragazzi. Altro che parlare dei grandi temi, qua dobbiamo parlare d'amore, perché è la cosa che
1: piace.
0: Che
1: è un grandissimo tema.
0: Ma
1: però,
0: è bellissimo, eh. Sì sì, no, ma uno cerca notizie sui giornali, parliamo dei VIP, parliamo. Noi dobbiamo parlare tra di noi di cose nostre fondamentalmente, perché è la cosa che piace e funziona di più. Comunque, in sintesi, Gianni, il ragazzo ha riscritto, prima
1: sì,
0: ci ha
1: Luca
0: spiegato
1: ha scritto,
0: sì.
1: Cioè ha mandato un audio, ci ha spiegato che è vero, diciamo che si sono lasciati di comune accordo, però il motivo era proprio questo, perché Luca soffre proprio di una fobia,
0: certo.
1: Non riesce a volare, quindi insomma è
0: quindi
1: stato
0: niente,
1: un motivo
0: era
1: scatenante.
0: Limitante per la relazione, quindi però un po' male c'è stato, immagino, perché,
1: sì, certo.
0: Quindi vabbè, come possiamo tirargli sul morale con il meteo? Enrico,
2: eccomi,
0: buongiorno,
2: eccomi qua.
0: Buongiorno, allora non so cosa chiederti, perché qui le notizie arrivano un po' dappertutto. Allora, ci sono luoghi dove il meteo ha fatto grandi danni, altri
2: sì.
0: luoghi dove non arrivano 5 secondi di pioggia
2: sì, sì.
0: ed è peggio di prima. Diamo un'occhiata alla cartina intera dell'Italia e dici che sta succedendo e cosa succederà. Allora.
2: Sì, comunque volevamo le perturbazioni e sono arrivate,
0: eccole.
2: Insomma, ben due fra ieri e oggi. Trovando la strada spianata, la porta aperta, no? Quella occidentale, quindi si sono infilati in sequenza. E per quello che rimane di oggi avremo altri temporali su gran parte del nord, anche in parte sul centro, specie sulla parte tirrenica e sull'Umbria. Un po' più a riparo mi rimane la parte adriatica, in quanto arrivano proprio da ovest le perturbazioni, quindi siamo leggermente a riparo, ma qualcosa in giornata potrebbe arrivare anche qui, qui
0: okay.
2: in Romagna, qualche pioggia non è esclusa.
0: Tra l'altro dove c'è
2: ore.
0: Anche il Papa nelle prossime ore,
2: infatti,
0: quindi
2: infatti,
0: piano
2: sì,
0: con le perturbazioni.
2: Ma allora può darsi che allora non arrivi niente, penserà lui direttamente
0: esatto.
2: ad aprire il cielo, ecco, sicuro. No, ma domani comunque non dovrebbe già tutto passare.
0: Vedi,
2: quindi,
0: già si sono messi d'accordo per domani, secondo
2: vedi.
0: Me. Okay.
2: Il Papa che manca da Roma, quindi magari pioverà a Roma.
0: Ma infatti stamattina pioveva, ma 5 minuti. Io avrei sperato
2: un
0: pochino di più, ma semplicemente per dare una pulitina a quest'aria
2: sì,
0: che è pesante.
2: Sì, sì. Vabbè. In effetti, no? Qui ha fatto 2 gocce stanotte, altre 2 gocce potrebbe fare tra poco. Comunque

0: Comunque, insomma, le temperature perlomeno si sono ridimensionate notevolmente al nord, in parte anche al centro, non ancora al sud, dove imperverseranno il sole e il caldo ancora, anche se un po' meno rispetto ai giorni scorsi comunque, quindi non c'è quella cappa proprio che c'era fino a un po' di tempo fa. Poi domani sarà già passato tutto, avremo prevalenza di sole quasi dappertutto, salvo residui temporali giusto sul Friuli Venezia Giulia, poche nubi di passaggio fra Lazio e Campania, e domenica ancora meglio, quindi insomma un bel fine settimana si prospetta, con temperature sicuramente migliori, magari un po' in aumento di nuovo al centro-nord, ma non a livelli insopportabili.
1: Questo lo diciamo anche per tutti quelli che finalmente magari questa settimana sono arrivati all'inizio delle proprie ferie, quindi tranquilli perché è bel tempo, giusto Enrico?
0: Sì, perché adesso si preoccupano che magari l'estate è finita, assolutamente.
1: Arriverà a novembre l'estate.
0: Alla grande, secondo prosegue me. Anche meglio di prima, perché appunto sarà meno oppressivo il caldo.
1: Bene, bene Enrico. Grazie allora per questo tuo apporto settimanale, ne abbiamo ancora una da affrontare insieme la prossima.
0: Grazie.
1: E torneremo il sabato e la domenica mattina presto anche insieme a Rudy Zerbi. Grazie mille Enrico.
0: Ciao,
1: grazie, buon weekend. E buon weekend anche a tutti quelli che in questo momento magari si stanno mettendo in viaggio e sapranno che è bel tempo quasi in tutta Italia.

0: Si chiama Birth con Più in Alto su Radio DJ alle 13:16. Allora, abbiamo messo insieme un po' di notizie, visto che sono tante, visto che ormai la rubrica Animaletti sta crescendo esponenzialmente e ha anche una vita molto breve, perché la prossima settimana finirà, perciò bisogna approfittare. Eh sì, non c'è d'inverno. Gianni, mi hai guardato come per dire...
1: La prossima settimana ci sarà?
0: Ci sarà, ancora? Certo, perché il pubblico ce lo chiede, non ce l'ha chiesto nessuno, però io, così, come mi avete chiesto da casa, ovviamente abbiamo deciso di farla continuare fino a questo momento estivo, chiaramente. Poi muore durante l'inverno e rinasce poi d'estate quando arrivi tu, Gianni. Di solito tornano.
1: Sono contento.
0: Esatto,
1: solo con me.
0: Sei tu il patrono degli animaletti, però gli animaletti hanno una sigla.
2: Animaletti.
0: Si parte con una notizia.

notizia che già di qualche giorno fa aveva anche un video correlato, visto che la volevamo mettere insieme a quella di Previ delle capre di oggi, no? Le capre di Capri, che era bellissima come notizia, però lui l'ha anche trattata un po' male sta notizia. Ha detto: vabbè, ci sono delle capre che sono a Capri. Così non mi guarda, quindi posso anche farne l'imitazione. Però no, lì le capre hanno preso un po' il predominio, no? Sono aumentate esponenzialmente dopo che erano state portate

0: Tipo i 33 trentini
1: sotto la panca.
0: Esatto, la capra campa, capisci? Potremmo farci due ore così, ma non voglio. Anche gli ascoltatori credo che non vogliano. E le capre dell'Oregon, invece, che non è bello da dire, ma è una storia vera, sono salite su un autobus insieme ai passeggeri. È accaduto la settimana scorsa a Portland, e dove appunto questa presenza ha attirato l'attenzione degli altri viaggiatori. Strano, perché sale una capra, no, non te ne accorgi. Le due capre, dopo essere entrate nel mezzo, sono rimaste a bordo soltanto per poco tempo. L'autista si è accorto della loro presenza, ha riaperto le porte e le ha fatte scendere. Chissà cosa cercavano, probabilmente, che ne so, una gita, erano una gita fuori porta. Altra passeggiata l'ha fatta un orso, ecco, qui magari un pochino più di cautela, perché la capra può essere anche simpatica, l'orso magari bisogna stare molto molto attenti. È successo in Italia, a Roccaraso, dove un orso è comparso lungo un viale circondato dalle abitazioni. Si vede un video di questo che è stato realizzato da alcuni residenti. L'animale va tranquillamente tra le case di sera, attirando l'attenzione dei presenti. Anche qui strano, perché passa un orso, e mentre prosegue il suo cammino, in sottofondo si sente la voce di un bambino che con spontaneità gli dice: ciao orso, sei carino. Ecco, però mi raccomando, bambino, mai avvicinarsi, questo lo diciamo, perché magari qualcuno dice: oh, che carino, un orsetto. No, gli animali devono essere lasciati nel loro habitat e tranquilli, soprattutto perché non si sa mai. E terza notizia che ci ha fatto molto ridere è quella di un animaletto che è un cagnolino.
2: Qui torniamo all'amore.
0: Bravo Gianni, fai bene a sottolinearlo, perché qui c'era questo cagnolino che per esigenze di lavoro della sua proprietaria veniva lasciato per diverse ore da solo in casa. Qui ti potrebbe dare un'idea, Patrizio, anche per il tuo gattaccio malefico. Allora, il cane Dino stava sempre solo e quindi era triste. Quando lei tornava, ovviamente gli faceva un sacco di feste, era quasi difficile lasciarlo da solo. Quindi lei che cosa pensa di fare? Prende un manichino dismesso, un manichino maschile di un negozio, lo prende e lo mette seduto sul divano, lo mette in casa. E il cane si affeziona a questo manichino. Praticamente adesso, quando lei torna a casa, il cane la guarda tipo così, con quella faccia che fanno i cani quando non ti si vogliono filare di pezza, la guarda così, però rimane in braccio al manichino. Quindi la storia è: lui si innamora del manichino, ed è il titolo che ti ha attratto, Gianni, su questa storia, ovviamente, perché abbiamo capito che tu sei sensibile alle storie d'amore. Quindi Dino il manichino, come le capre di Capri.
2: Ma l'ho capito anch'io oggi con voi.
0: Che bello vedere.
2: Non lo credevo.
0: Allora, ragazzi, potremmo dire, per chiudere la rubrica animaletti di oggi, che quest'estate Gianni ha scoperto l'amore. Vero? Ti sei scoperto romantico, quindi mettiamo anche una canzone romantica.

0: All Green con Let's Stay Together su Radio DJ. Abbiamo parlato d'amore, di romanticismo, di meteo, di storie. Insomma, c'era già anche una bella ondata di persone che ci commentavano le temperature. Ho visto che non siamo i soli che ci siamo lamentati, perché Rico ha parlato di un abbassamento, ma evidentemente è semplicemente in alcune parti d'Italia.
1: Rico, qui a Civitanova Marche c'è un'afa pazzesca da stamattina, non si respira.
0: Purtroppo anche a Roma, se può esserti di conforto, perché dicevo, stamattina io mi sono svegliato, ho anche postato una storia con la pioggia che cadeva.
2: Sì, l'ho vista, bellissima.
0: Visto, veniva giù, ma proprio bella, perché sono uscita proprio nel momento in cui stava iniziando a piovere, quindi ho detto dai che non ho neanche lavato la macchina, dai che non ho lavato la macchina, non ho fatto niente per... E invece è durata esattamente 5 minuti, cioè il tempo veramente di fare quel piccolo video che poi ho postato sul mio Instagram, e poi è finito tutto.
2: Effetto sauna.
0: Peggiorando molto, anche Gianfranco stava dicendo qualcosa a proposito.
3: Ragazzi, qui Valle d'Itria, zona Fasano, 35 gradi al momento, senza aria condizionata non si va da nessuna parte, e io ora con l'aria condizionata in auto vado al mare. Ciao a tutti, Gianfranco da Bari.
0: Ciao Gianfranco, allora buon mare a te e anche a quegli altri che ovviamente adesso si stanno spostando verso il mare, finalmente, dai.

Mamma non mamma, dice Madame, è un po' il tema di questa parte di trasmissione. Mamma non mamma è stato per tantissimo il tema portante, per poi lasciare il posto

0: al meteo, perché da quando abbiamo parlato di temperature si è scatenata ovviamente la messaggeria al 347 342 5220. Però tenetevi buona questo numero e questo momento, perché tra poco vi facciamo il regalo. Quindi tra poco arriva la DJ Box con i gadget di Radio DJ. A questo punto, visto che siete già scatenati sul clima, sulla pioggia, continuiamo con il meteo. Quindi cruscotti, temperature, vale tutto. Insomma, se ci mandate una foto che ha a che vedere con la pioggia, col sole, col caldissimo, il freddissimo, anche perché molti ascoltatori ci stanno segnalando questo, che in alcune zone fa freddo addirittura, Gianni. Questo sentivo.
1: Laura, goditi l'afa, che appena arriva il freddo è panico. In provincia di Milano fa freddo.
0: No.
1: Freddo, quella
0: freddo.
1: Roba lì brutta.
0: Hai ragione, perché poi non lo sopporto il freddo, quindi quando arriva poi comincio. Io sono quella che si lamenta del freddo, non del caldo di solito. Quindi Gianni, vai
2: io
0: pure.
2: Io al contrario, mi spiace.
0: Tu lo so che sei l'orsetto. Tu sei l'orsetto della trasmissione.
3: Mi chiusi un po' il morale, dai, a Sarnico, provincia di Bergamo, 18 gradi.
0: Ecco.
3: Fino all'altro giorno 38.
0: Ti ha capito.
3: Quindi, 18, dai, speriamo 38. Che arrivi anche da voi. Manuele da Sarnico.
0: Ciao. 20 gradi di sbalzo, però vi ammazza così, ragazzi. Però non va bene. Bisogna dire Enrico che regoli il termostato, perché non va benissimo.
2: Poi bisogna rigonfiare le gomme della macchina.
0: Esatto, come abbiamo fatto stamattina con Chiara, l'ascoltatrice che aveva qualche problema. Allora, intanto, mentre vi prenotate per il premio, vedo che arrivano foto, pioggia, sole, cruscotti e cose varie. E noi ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra pochissimo.
4: Su Radio DJ c'è Laura Antonini.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
4: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Chi è?
7: La duchessa.
2: La duchessa?
7: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club. Il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
8: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin. La spesa intelligente.
4: Laura Antonini su Radio DJ.

0: Baby Steps su DJ alle 13.34. L'abbiamo già preannunciato, oramai si è diventato un grande classico, tanto da avere addirittura un microfono a te dedicato nello studio, un setting personalizzato da parte di Patrizio.
1: Capito,
0: Mattei.
1: Sì.
0: Con noi nuovamente Alessandro Mustazzolo, un microbiologo digitale in rete su Instagram e anche su YouTube, se volete, perché ha un suo canale che produce un sacco di contenuti molto interessanti sulla microbiologia, che oramai è parte della nostra vita. Ecco perché ogni settimana noi ti abbiamo chiamato qua, perché giustamente ogni settimana i quotidiani ti chiamano e tra l'altro secondo me prendono anche una certa ispirazione dai temi trattati.
1: È vero,
0: quindi,
1: è vero.
0: Amici giornalisti, aprite le orecchie perché anche oggi Alessandro è qui per darvi qualche idea, fondamentalmente perché ho preso degli articoli a caso usciti questa settimana e ho detto ma cavolo, ma ci ascoltano allora, perché non è possibile che dal limone sul pesce crudo al vino bianco freddo, gli errori alimentari che commettiamo più spesso in estate, il limone non è un disinfettante. Hai qualcosa da dichiarare in proposito?
1: Nessuna cosa, esatto. Niente da dichiarare.
0: E poi il tonno nella lattina, vogliamo
1: Eccola
0: dire
1: lì.
0: Qualcosa anche sul tonno nella lattina?
1: No, non diciamo nulla del tonno, guarda.
0: Esatto, vogliamo parlare della catena del freddo e gli errori da evitare?
1: Mi sembrano cose già dette.
0: Vogliamo parlare dei frutti di bosco e quando lavare quei gran pelosoni nei mirtilli?
1: Ma come coincidenze?
0: No, non credo proprio, direbbe qualcuno molto più bravo di noi. Quindi diciamo che abbiamo trattato questi temi in questo periodo e effettivamente ci siamo resi conto che molte persone, in primis chi conduce questo programma, era completamente ignorante rispetto a certe tematiche, soprattutto su certe procedure, su come affrontare magari il lavaggio di alcuna frutta, verdura, eccetera, e la
1: certo.
0: conservazione di determinati cibi. Quindi questo è stato il tema portante nelle settimane scorse. Visto che tu sei qui e vista la tua competenza, ovviamente, io approfitto perché il tema sui giornali di oggi, purtroppo perché
1: sì.
0: in questo caso non vogliamo scherzare affatto e metteremo una linea molto netta tra la nostra parte ludica e quella di cui stiamo per andare a parlare, riguarda questo presunto, e ribadisco presunto, caso di difterite che ha portato purtroppo alla morte di una bambina. E i giornali lo affrontano un po' con le pinze, effettivamente, come abbiamo riscontrato prima leggendo gli articoli. Chiaramente ancora i dati devono emergere dalle analisi che verranno poi fatte successivamente, però apparentemente insomma si è capito che questa bambina non aveva avuto una vaccinazione e quindi presumibilmente, ribadiamo, potrebbe essere stata contagiata e quindi aver perso la vita a causa della difterite, che era una malattia che non si vedeva da quanti anni oramai.
1: Dunque, in realtà casi di difterite ogni tanto ci sono, l'ICDC in Europa ne registra alcuni durante l'anno, non sono tantissimi, stanno aumentando perché dopo il Covid effettivamente c'è stata una recrudescenza, ma parliamo comunque di pochissimi casi. In Italia veramente non si vede così spesso. È successo a Palermo, una bambina di 4 anni, la difterite è una malattia infettiva causata dal Corynebacterium difterie, che è questo patogeno in grado di rilasciare questa tossina che è molto pericolosa

0: per il corpo umano. Vorrei dire una cosa molto importante, perché sono stati intervistati genitori che non erano Novax convinti, tutti stanno andando contro i genitori.
1: Esatto, si va sempre poi a puntare il dito contro i genitori.
0: Esattamente, il vaccino che fa poi parte delle vaccinazioni obbligatorie è un vaccino che incontra una certa resistenza, non sempre ideologica, ma molto spesso legata alla mera paura. Ora, come professionisti, come addetti ai lavori, noi non riusciamo spesso a capire chi ideologicamente si pone contro un qualche cosa che è scientificamente accettato, ma riusciamo a capire le paure, perché le paure, certo, sono irrazionali.
1: Esatto, quindi quello che forse manca e ce ne vorrebbe di più è la comunicazione, cioè bisognerebbe spiegare meglio forse ai genitori e tramite i pediatri, tramite le strutture preposte, cos'è un vaccino, che cosa va a fare a un bambino, quanto può salvargli la vita.
0: Esattamente, la comunicazione è importantissima e, sto per dire una cosa forte, quando c'è un episodio del genere forse dobbiamo farci qualche domanda, che sulla comunicazione forse non stiamo facendo il massimo.
1: Esatto, qualcosa è venuto a mancare. Allora, giriamo pagina, ovviamente, perché il rispetto del dolore di questa famiglia ovviamente va al di sopra di qualunque altra cosa. Quindi giriamo pagina e poi, ovviamente, per tutto quello di cui parleremo da ora in poi, abbiamo tirato questa linea. Proprio però, doverosamente, ci sembrava giusto raccontare anche questo episodio.

0: Il disco dei Maroon 5, This Love, alle 13.42 su Radio DJ. Allora, abbiamo raccontato purtroppo questo triste caso legato a questa presunta difterite. Ribadisco molte volte presunta perché chiaramente so che in questo momento stanno facendo delle analisi, quindi finché non ci sarà una certezza assoluta.
1: Sì, il centro di riferimento dovrà confermare che effettivamente trattasi di un ceppo tossigenico di Corynebacterium diphtheriae.
0: Ok, e girando pagina, altro argomento

0: Mi è capitato, evidentemente da quando ti frequento, Alessandro, cioè, mi arrivano tramite l'algoritmo pensa che io sia intelligente, quindi mi manda un sacco di articoli sulla scienza, sulla microbiologia, cioè un po' quello che sta succedendo a Patrizio, diciamo, in questo ultimo periodo, che ha manifestato questa grandissima attenzione verso la microbiologia.
1: Propensione,
0: certo. Scusa, è vero, usiamo le parole corrette. E mi è arrivato più volte anche quest'altra fascia di articoli, cioè quelle legate a allo scioglimento dei ghiacci,
1: sì,
0: e quindi a questi, posso dire presunti anche qua, perché che ne sappiamo che c'è sotto i ghiacci, noi non sappiamo cosa.
1: Qualcosa sappiamo però.
0: Ok, allora lo chiedo a Patrizio. Allora Patrizio, cosa ne sappiamo noi? Cosa c'è sotto i ghiacci? Esistono i virus zombie? No, cioè non lo sappiamo.
1: Questo è un termine giornalistico.
0: Virus zombie però fa effetto
1: ad
0: a livello.
1: Ad esempio hanno isolato dei virus, i virus giganti, così chiamati dal permafrost, che si è scongelato con l'aumento delle temperature, e si è visto che potevano infettare delle amebe, non degli esseri umani, delle amebe. Mentre nel 2016 è successo un altro, questa è una cosa importante, perché ci fu un focolaio, sapete l'evento del 2016, c'è qualcuno che lo sa?
0: No.
2: Io questa la so.
0: No,
1: vai, vai, dillo. Allora.
2: Renna disciolta da cui si sono liberate delle spore di Bacillus anthracis.
1: Ma certo. Sto ragazzo ogni volta
0: mi stupisce, Patrizio.
2: Ma io leggo tanto.
0: Sì,
2: leggo
0: adesso
2: tanto.
0: Anche, soprattutto dei foglietti che ti lascia Alessandro.
1: Insomma, si è scongelata questa renna da cui si sono liberate delle spore di antrace, e che hanno portato a formarsi di questo focolaio, e c'è stato anche un decesso di un bambino. Quindi vedete che effettivamente ci sono delle paure, alcune fondate, altre no, no. Ma perché una paura che potrebbe essere fondata è quella di un ecosistema che potrebbe sconvolgersi. Prima abbiamo parlato della difterite. Sapete che i ceppi tossigenici di difterite lo sono perché quel batterio è infettato da un virus che consente al batterio di produrre la tossina. Quindi vedete come si vive un virus nuovo, certo, può sconvolgere. Però questo non ci deve preoccupare.
0: Ok, quindi finché non succederà qualcosa, ovviamente.
1: Certo, perché tu sciogli il ghiaccio. Ma non si può mai sapere che succede.
0: Esatto, io la finirei così oggi con non si può mai sapere, Alessandro, perché più di queste ansie non ve le possiamo mettere. C'è gente che non apre più il freezer per
1: colpa
0: tua.
1: Al giorno, no?
0: Esatto, la chiudiamo qui, grazie Ale.
1: Grazie a voi.
0: E tra poco ovviamente torniamo per giocare insieme con il premio Fedele.

0: E ci piace tantissimo lui, sempre primogenito, scusa Caterina, su Radio DJ. 13 e quasi 49 minuti, abbiamo preso tutti quelli che ci raccontavano un qualcosa sul meteo, abbiamo chiesto loro una foto, l'hanno mandata, Gianni ha selezionato e così possiamo farvi un regalo.
1: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: La DJ Box contiene i gadget di Radio DJ che trovate anche sul nostro sito nella sezione shop, ma Roberto di Brescia la riceverà a casa. Roberto,
2: buongiorno, grazie.
0: Come stai? Come
2: che
0: va?
2: Che meraviglia risentirti.
0: Ma che gioia anche per me, allora ci siamo già sentiti una volta, allora?
2: In diretta sì, 20 anni fa.
0: Ammazza, cioè, no, dobbiamo sentirci più spesso Roberto però. Perché se no invecchiamo.
2: Esatto, però io sono sempre qui, tu sei sempre lì,
0: e questo è un bene, guarda, meno male.
2: 20 anni fa vinsi una DJ Box.
0: Beh, allora diciamo che c'è un termine, no? Perché lo sai che i nostri ragazzi redattori, quando vanno a selezionare tutte le vostre foto, guardano così, chiaramente il criterio è che non abbiano vinto di recente.
3: E noi
0: quindi
3: lo sappiamo.
0: Perché c'è un bollino.
2: Esatto,
0: siete schedati.
3: Ma non arriva così lontano.
0: Ma non a 20 anni fa, quindi, ma comunque. Comunque no, sarebbe prescritta,
2: diciamo,
0: la vittoria in quel caso.
3: E dai, 20 anni sì, una DJ Box ogni 20 anni.
0: Esatto,
3: si può.
0: Chissà cosa conteneva, te lo ricordi cosa conteneva la tua DJ?
2: C'era un'agenda, c'era una penna, c'erano degli adesivi.
0: Mamma mia, 20 anni ragazzi,
2: forse,
0: che meraviglia. Forse c'era quell'agenda bella, quella in cui c'erano anche le nostre facce. Io mi ricordo che all'inizio c'era una di queste agende in cui c'eravamo
2: proprio noi
0: dentro.
2: Esatto,
0: c'era una gioia, una soddisfazione,
2: esatto,
0: ragazzi. Che
2: non
0: ti dico. Roberto, come va col tempo? Perché ho visto che eri un po' giù di morale. Che è successo?
2: Tragedissima. Fino a ieri c'erano tipo 30 gradi qua a Toscolano Maderno, oggi ce ne sono 22-23,
0: quindi
2: un autunno arrivato così improvviso.
0: Annaggia.
2: Ma
0: vabbè, però aspetta,
2: io
0: cioè,
2: poi sono meteopatico,
0: si capisce, quindi, però perché sei depresso dal meteo, si capisce subito, è colpa di Enrico, poi sai che in questi casi si dà la colpa direttamente a lui, però se lo hai ascoltato ha anche detto un'altra cosa che ti dovrebbe ridare speranza, cioè che è momentanea la situazione,
2: che poi si aprirà tutta la faccenda,
0: ecco.
2: Vabbè,
0: senti, ma rimani sempre lì a Brescia, dalle parti di Brescia, o parti? Hai
2: no,
0: già fatto?
2: Sì, ho già fatto, sono stato in Romagna libro di classe, poi sono venuto al lago e adesso torno a casa.
0: Va bene.
2: No, a Brescia, e quindi,
0: allora,
2: quindi,
0: Roberto, non fare che mi richiami fra 20 anni.
2: No, okay. Io ti scrivo tutti i giorni,
0: ecco,
2: quindi ok.
0: Infatti, quindi mi scrivi, ci sentiamo, non ci perdiamo di vista, perché ci tengo. Okay.
2: E poi avevo mandato un messaggio.
3: Ma si capisce
2: prima
3: che ci tieni.
0: No, ma per forza, sono qui che mi intrattengo con Roberto. Scusa, perché stai
3: dopo
0: parlando?
3: 20 anni,
0: Gianni,
3: scusa,
0: per favore, non mi interrompere.
2: Esatto,
0: di quelle che si consumano lentamente, ma che ne sa Gianni, ecco, scusa Roberto, ti ha interrotto.
2: No, dicevo, avevo mandato un messaggio per Luca,
0: sì.
2: Tal caso io non ho nessun tipo di paura di volare, però sto anche a terra volentieri.
0: Carino, vedi perché, perché gli si vuol bene Roberto.
2: Mi ha preso il cuore.
0: A tutti noi, infatti noi ci siamo fatti subito condizionare dalla carineria di quel messaggio e quindi tutti con gli occhi a cuore a dire, ecco, passiamo il numero di Roberto.
2: Il numero di Roberto.
0: Che cammina volentieri, insomma, non
3: no,
0: deve
3: di Roberto,
0: volare.
3: Di Luca.
0: No, no, Roberto a Luca o Luca a Roberto, insomma, comunque sia.
2: Fate voi.
0: Va bene Roberto, ci pensiamo.

0: Siamo noi, adesso se Luca è d'accordo facciamo questa unione, magari chissà, vi fate una passeggiata, almeno non prendete mezzi che volano. Grazie Roby!
1: Un abbraccio, ti voglio bene.

0: siamo arrivati alla chiusura. Allora, devo salutare tutte e due questa settimana, perché ve ne andate tutte e due in fingardi, però sono molto felice di aver lavorato con voi anche quest'anno. Grazie a Patrizio Mattei in regia.
1: Grazie a te.
0: Super Pat, ti richiamo tanto la settimana prossima durante il cammino.
1: Sì, che ti aggiorno sulle mie condizioni.
0: Voglio sapere tutto su di te. E grazie al nostro Gianni Faluomo, che torna dai suoi Umberto e Damiano, e però tornerai anche da me

0: Prima o poi, io lo so.
1: Ma molto volentieri, fra una ventina d'anni.
0: Ok, vorrei incontrarti fra 100 anni. E tra poco, Pecchi e Damiani su DJ, noi ci sentiamo lunedì a partire da mezzogiorno. Grazie a tutti, buona giornata.
2: Laura Antonini su Radio DJ. Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Orange Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
2: Buon pomeriggio, sono le due. DJ!
3: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: il tempo risultano fuori luogo.
1: Sì. Sì, però la cosa bella è che metà Italia ha questo pensiero, sì, l'altra in realtà la sente ancora come la sentiva fino a ieri.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché hanno da l'Umbria in giù hanno ancora 48 gradi. Invece noi qui al centro-nord, anche troppo, posso dire, non nel caso di Milano, ma Toscana e Liguria, purtroppo, come era prevedibile dalle previsioni, insomma, hanno avuto parecchi danni. Quindi cominciamo dando un abbraccio a tutti coloro che da questa pioggia, insomma, purtroppo non hanno ricavato solamente il fresco. Invece qui a Milano, per fortuna, è stato un po' di temporale, però oggi too much. Io e Fede oggi ci siamo beccati, si è detto troppo.
0: Sì, sì, fuori ci siamo ritrovati al parcheggio della radio.
2: Oh, però non è possibile. Cioè, fa un caldo incredibile fino a due giorni fa. Ora fa freddo, mi viene da prendere il giacchettino. Ci si lamenta e i cambiamenti climatici.
1: Voi pensate però che stia esagerando, Fede, con l'accento? In realtà, prima di entrare in radio, parliamo peggio di come
0: peggio
1: ci affacciamo. Poi sì, in radio, trovando persone di altre regioni, cominci comunque ad usare un po' di dizione italiana. Invece, quando ci troviamo gli alunni del parcheggio, ma sì, ma poi abbiamo sbagliato l'outfit. Sì. Io ho azzardato una maglia a maniche lunghe, meno male. Sì. Comunque, pantalone corto. Fede c'ha freddo oggi.
0: Freddo.
1: 18 gradi c'erano prima.
0: Ma io sono sceso. Io sto al quarto piano senza ascensore. Quindi, nel momento in cui tu scendi e dici, no, però fa un po' freschino, potrei risalire per recuperare un giacchettino. No.
1: Vabbè, potevi chiederlo a me, la mia S ti stava top.
0: Sì, mi stava effettivamente tipo top. Sì,
1: però la bellezza è che comunque alle 5 già ritorna il sole, 28 gradi che sono perfetti, capito?
0: Questo il meteo a Milano. E voi, com'è il vostro?
1: No, non cominciare. DJ One Nation
3: One Station. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
4: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Rosignano gli è venuto una tromba d'aria, volava le tende, sembrava il giorno di castigo.
1: Aggiornamenti da quella parte d'Italia. Mary, Mary J, che saluto, ciao Mary, ben ritrovata.
2: Ciao,
1: è il nostro metodo per misurare se il toscano di un vocale si capisce anche al di fuori di quella regione.
2: Questo è un po' tanto sul limite, io sono un po' abituata adesso, però
3: ormai,
2: sì,
3: ormai.
2: Questo però è tanto sul
1: com'era
2: limite.
1: Com'era l'apertura delle vocali?
3: Ti danno la cittadinanza.
1: Simo, tu hai capito qualcosa?
4: Sì, qualcosa.
3: Okay. Sì, è italiano, si parla, cioè sì. L'abbiamo inventato noi.
1: Ancora basta, che palle.
3: I'm joking. Buon pomeriggio. Ciao a tutti, è venerdì 21 agosto, per tanti di voi questo significa che le vacanze stanno per finire, per altri invece significa che sta per finire questo lavoro lunghissimo che è stato posticipato fino a questa giornata. Da domani cominciano le ferie, diciamo che la maggior parte pende più dall'altra parte, visto che questo fine settimana sarà uno dei primi
1: in assoluto,
3: il più importante per il controesodo,
1: il primo weekend di controesodo. Va bene, dai, diamo su.

0: ai bollini, dai, me l'hai buttata lì. Ah, sì. Lo sai che io ci abbocco subito quando mi butti la roba delle autostrade e del meteo.
1: Come mai?
0: Sarà bollino rosso già da questo pomeriggio, perché comunque qualcuno sceglie di rientrare anche il venerdì. Poi bollino rosso sabato e domenica e tornerà poi nel prossimo weekend. Non parliamo di bollini neri. Anas non ha detto che ci saranno bollini neri come è stato invece per l'esodo, perché il controesodo, insomma, si riesce a, a gestirlo un pochino meglio. Invece l'esodo di Ferragosto, ti ricordi, eravamo qua in diretta, era un delirio quel giorno.
1: Sì, sì, sì, perché c'era di tutto in giro. Sì, insomma, diciamo che si ricomincia piano piano a rientrare. E il fatto che, soprattutto al nord, ci sia questo tempo, la domanda è: aiuta il rientro oppure torni e dici cavolo, ricomincia tutto quanto?
0: No, basterebbe che piovesse normalmente per qualche ora e lì secondo me ti metti in pace con te stesso.
1: Sì.
0: Anche perché chi rientra, cioè comunque magari non rientra subito al lavoro, ad stare dei giorni a casa, se c'hai 40 gradi, anche se le vacanze hai già fatte, anzi, scompare subito il piacere delle vacanze che ti sei portato dietro. E poi un'altra cosa, perché questo l'hanno detto al meteo,
1: sì,
0: i miei colleghi.
1: Cosa?
0: Non è finito il caldo. Ma non è che è piovuto 5 giorni, cioè 5 ore, finito il caldo. No, ci sarà una quinta ondata di calore. No, mi fai è vero.
1: Quinta ondata di calore, sì. Quando arriva?
0: No, questo non l'hanno detto ancora.
1: Occhio
0: più
1: Davide,
0: avanti.
1: Occhio Davide a più fare
0: avanti.
1: Queste
0: sarà un settembre molto caldo.
1: Queste affermazioni, occhio, perché il colonnello Giuliacci mi ha subito un quantitativo di insulti, minacce, shitstorm generale. Sì, perché lui semplicemente aveva detto in un video il 6 agosto che dal 15 agosto in poi sarebbe arrivata una perturbazione atlantica, eccetera eccetera. Poi in realtà è intorno al 10 agosto ha detto no, aspettate, questa roba viene un po' posticipata e comunque solo limitata al centro nord. Apriti cielo. Cioè proprio l'hanno riempito. E i meteorologi spesso sono vittime di questa cosa qua, perché ovviamente loro si basano sullo studio degli strumenti che hanno a disposizione e fanno appunto delle previsioni. Se poi quelle previsioni non sono rispettate, ricevono gli insulti dal mondo social, Davide. Quel mondo che tu culli tanto e che alla fine questo ti porta insulti, cattiverie, capito? Questo è.
0: Ma anche te mi sembra che tu lo stia cullando molto, perché ti piace mettere risultati sportivi nelle storie.
1: Una volta che appunto. Vico.
0: No,
1: che
0: comunque c'è da dire che probabilmente prima, quando non veniva azzeccato il meteo del giorno successivo, tu eri a cena, a tavola, con gli altri, dicevi: oh cavolo, ma questo non ha azzeccato. Rimaneva lì.
1: Sì, adesso
0: col fatto dei social, però comunque devi avere anche il tempo di andare sotto il post.
1: Ma chi te lo fa fare? Non lo so.
0: Ma poi nel tempo che hai aperto Instagram e scrivi il messaggio, è già ricambiato il tempo.
1: Fate altro a questo punto. Anzi, ascoltate la bella musica di Radio DJ.

0: non faccio il meteorologo, quindi proprio tutto, del tutto spassionato. Ma che tristezza sono quelli che vanno a commentare queste cose. Ma fatevi qualcos'altro, trovatevi un hobby, qualcosa, no? Sono previsioni, cioè non è che questi leggono il futuro, fanno delle previsioni. Oh mamma mia.
1: Diciamo che è una malattia abbastanza diffusa per quanto riguarda i social, cioè in generale. E quando tu vedi un post, questo riguarda secondo me soprattutto le pagine Instagram di informazione, Repubblica, Corriere, Stampa, eccetera, è dove se tu apri i commenti sotto è solo gente che si lamenta contro quello, contro l'oggetto del post.
2: Sì, è il nuovo sport. Probabilmente verrà messo anche alle Olimpiadi, sì, di Los Angeles.
1: Ci sta, certo. Cioè, sì, Chiara Galeazzi ci ha fatto tutto un libro che si chiama Merdoni, eccetera. E quella è la malattia. Succede anche a Damiani. Ti succede anche a te che qualcuno, i pochissimi che magari non sono hater, perché però non ti conoscono, non ti seguono, vanno sul tuo video, c'è qualcosa che non gli torna e commentano a caso.
2: No, succede quando un video diventa virale, quindi arriva in mano a chi magari non ti segue e non conosce l'ironia che c'è alla base di un discorso e prende per vero quello che io dico, mm-hmm, ma che in realtà voglio ironizzare, e quindi sottolineano questo fatto, cioè fanno la stessa cosa che io vado a ironizzare.
1: Certo, cioè, poi in realtà sono tutti profili finti che mi sono inventato io per...
2: Certo, no, non è vero, perché hanno le foto anche proprio. Sì, sì.
1: Ma che c'entra? Potrei...
2: Sono proprio veri. Non sono quelli che hanno zero post. C'hanno i buongiornissimi.
1: È gente vera, è gente vera.
3: Non ti è mai successo sotto quelli del meteo? Comunque quelli dove parli di cose, diciamo, di attualità più o meno?
2: Sì, no, però per esempio anche quando faccio i servizi TG. Beh, bella questa intervista, mi piace,
1: sì,
2: un sacco.
1: Siamo qua.
2: Magari facciamo anche il reel, così lo pubblichiamo in collab su DJ. No, quando ironizzo anche sui servizi TG, queste persone che magari arrivano lì e non sanno chi sono, sottolineano, proprio scrivono contro i TG e il modo di fare informazione. Okay. Ma io sono lì per prendere in giro quella roba lì. Quindi non sono un giornalista vero. Oppure, che so, magari fai un altro post su un programma televisivo per ridere di come viene selezionato il concorrente X.
1: Certo.
2: Non capiscono che è un concorrente falso, non esiste, cioè, sono
1: Ok.
2: Quando ho fatto quello del Grande Fratello, esatto, di Temptation Island, certo. E quindi vanno contro questa persona che sono io, che non esiste. Cioè è incredibile, ma cosa ci vai a fare lì, vergognati. Ma sono a Milano, sono un'altra persona.
1: Mi era successo una volta quando io, commentando un tuo video, che era una roba, una frecciatina nei confronti di Trump,
2: sì.
1: Io commentai una roba dicendo vergognati, ti sei messa a fare politica, forse è meglio se torni a fare i balletti in macchina.
2: Comunque posso dire, Fede l'ha toccata piano,
1: però
3: peggiorate.
2: No, posso dire, lui fa finta di essere un amico
1: simpatico,
2: affonda.
1: E lì sotto poi sono arrivati una valanga di commenti che difendevano te contro di me e mi offendevano in quanto grande sostenitore di Trump, di Trump.
2: Quelli non ti ascoltano in radio.
1: No, per niente. Ma a quel punto non ascoltano evidentemente nemmeno te, perché ora va bene che c'è un sacco di... Ma lo sanno che io sono un amico tuo, un collega tuo.
2: Da quella volta lì secondo me tanti hanno pensato di no.
1: Crocione sopra proprio.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio DJ alle 14:20. 347 342 5220 per i vostri messaggi. Ci siamo noi, Pecchi e Damiani, in una giornata, diciamo, in questo venerdì 21 agosto, che sa molto di fine dell'estate, semplicemente perché dove ci facciamo noi piove.
2: Sì, e è la famosa giornata in cui i giornalisti direbbero l'Italia è divisa a metà.
1: Sì, è spaccata a metà.
2: Spaccata
1: è
2: in
1: proprio
2: due.
1: Spaccata in due. E ovviamente ci sono anche i vostri messaggi a qualcuno di rientro, qualcuno che sta andando in vacanza, insomma, sentiamo un po' voi.
3: Ciao Pecchi e Damiani.
1: Ciao.
3: Noi siamo di rientro, siamo molto tristi, ma per spezzare facciamo una tappa di 3 giorni in Umbria in modo da cercare di allungare un pochettino la vacanza, e grazie per la compagnia che ci fate in questo tratto di strada. Un saluto Paolo, Leoni e Naika.
2: Allora, Paolo and Company, grazie a voi. Però le vacanze non sono finite allora, eh?
1: No, per
2: cioè,
1: niente.
2: Non dite ai vostri amici abbiamo finito le vacanze, ma ci fermiamo 3 giorni in Umbria, perché
1: no,
2: rispondono
1: perché
2: male.
1: Sono...
2: Diventano
1: sì.
2: hater, fanno come Fede Pecchia, sì. vengono lì sotto e vi scrivono. Se voi mettete un post, amo noi in Umbria,
1: sì,
2: cioè,
1: sì, sì,
2: Fede
1: sì.
2: viene lì e vi commenta.
1: Sì,
2: voi andate a dire in giro che sono finite le vacanze. Non è 3 giorni sono tanti.
1: Certo, anche,
2: che tutto un weekend ancora.
1: Non sono nemmeno da definire, che ne so, di decompressione.
2: No.
1: Perché, sai, no, quando tu rientri da una vacanza, ci deve essere un pochino qualche giorno prima di rientrare al lavoro. Sono quei giorni in cui ti rilassi, rimani a casa tua, magari sistemi le cose.
2: I giorni cuscinetto.
1: I giorni cuscinetto. In questo caso non puoi definirli giorni cuscinetto se non stai a casa tua. Significa che sei in giro, che sei a fare altre robe. Tra l'altro, scusa, in Umbria.
2: Sì, probabilmente loro tornano, secondo me, dal sud. Mm-hmm. E quindi hanno scelto magari l'Umbria, a parte che sta a metà, perché magari tornano su al nord. Però anche per avere una vacanza più rilassante, se sono stati al mare, magari in Umbria è un po' più verde.
1: È un po' più da capire.
2: Fresca,
1: rimane comunque
2: più rurale.
1: Sia più rurale, rimane comunque sia un posto di villeggiatura.
2: Ma che
1: quindi,
2: scherzi.
1: Però ecco, non so se il nostro ascoltatore qua aveva dei bambini, perché ha detto con la famiglia.
2: Sì,
1: era.
2: Sì, mi sembra di aver capito.
1: Dei bambini. Quei 3 giorni in Umbria li puoi utilizzare, visto che sei in campagna, che non è una vacanza vera e propria, li puoi utilizzare per far fare i compiti per le vacanze ai bambini.
2: Dipende, una vacanza vera e propria, perché non è che vanno in Umbria per stare in un casolare fermi dalla mattina alla sera.
1: Questo,
2: cioè, magari
1: vero.
2: Vai a fare trekking, vai di paese in paese.
1: Quindi niente, quindi i compiti li fai quando torni a casa.
2: Non lo so, o sfrutti il fatto che magari, che ne so, se sei un pochino più in altura è fresco la sera e allora dici, oh.
1: Sì, però
2: Matteo, vieni qua, vieni, vai.
1: Certo.
2: Quanto fa 5 alla seconda?
1: Apri il sussidio.

0: sussidiario, Matteo. Ma
1: il
0: non
1: sussidiario.
0: Ma non l'ho portato. Come non l'hai portato? Te l'ho detto mille volte in vacanza. Si fa i compiti, no? E invece...
1: Posso dire il sussidiario è quasi come maxi schermo per me.
0: No, basta sta storia.

0: Eilish, Birds of a Feather su Radio DJ. Billie Eilish che sarà protagonista di un film, e in realtà è la trasposizione cinematografica del libro La Campana di Vetro. Sono già cominciate le riprese, anzi in realtà secondo insomma il piano di produzione dovevano finire il 25 agosto, quindi probabilmente il grosso l'hanno già girato.
1: C'è la canzone natalizia,
0: sì. C'è la canzone natalizia sotto.
1: Sì, sente il 38esimo in regia oggi.
2: Ci sembra dicembre.
0: Effettivamente da quello che c'è fuori. E niente, quindi Billie Eilish interpreta la protagonista, il suo primo vero ruolo da protagonista, anche perché aveva già fatto un'altra piccola parte in una serie TV.
1: Posta al sole, mi pare. No. Tutti lì cominciano.
0: Effettivamente. No, in una serie di Amazon Prime. E adesso invece fa la protagonista, quindi bisogna vedere se effettivamente sarà in grado di recitare. Vediamo come viene fuori. Quello che è venuto fuori è che sono uscite le prime immagini e lei, siccome interpreta una ragazza negli anni 50, sì, ovviamente ha tutto i costumi di quell'epoca, e le foto che sono uscite proprio la ritraggono in una maniera completamente diversa rispetto a come
1: grazie,
0: è normalmente
1: degli anni 50. No, ma come faceva essere uguale,
0: che manco sembra lei, capito? Manco se,
1: per infatti, il trucco, anche
0: per il trucco, per i capelli, come ce li ha, eccetera eccetera. E se insomma sui social si parla di questa sua trasformazione, non mi sembrava nemmeno lei, ma guarda quanto è cambiata, sì, come gli è o come gli
1: dov'è finito questo post?
0: No, sai di Piombino, se ho fatto una trasformazione.

0: deduzione mia.
1: No, no, infatti è la cosa dei capelli. Perché ha cambiato pettinatura naturalmente per interpretare questo ruolo. E anch'io quando l'ho vista ho detto: ah, non so se mi piacciono questi capelli.
0: Ma non hai detto o chi gli è? No, mi sembra
1: non con quell'accento lì.
2: Ma ha fatto un post e lei con scritto la nuova me.
0: No, no, tra l'altro le immagini che sono uscite non so nemmeno se cioè potessero uscire, perché sono state...
2: Quindi ne stiamo parlando senza però avere la possibilità di farlo?
0: Beh, no, beh, ormai sono uscite.
2: Ma ho già capito, meno male ci resta solo una settimana.

0: Quest'estate Best Brau di Eurospin rinfresca le spiagge del Vertical Summer Tour. Cerca il Ciringuito Best Brau per divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti i DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brau. Trovi Best Brau da Eurospin e al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brau, bevi responsabilmente.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
0: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
3: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Radio DJ consiglia il premio Oscar Russell Crowe. Torna all'azione.
5: Non sono il tipo d'uomo da rapinare.
6: Vuoi che ti spari?
0: L'action thriller più adrenalinico dell'estate, con un ritmo incalzante e un cast stellare.
7: In questo mestiere non c'è nessuna certezza del domani.
8: È stato bello finché è durato.
0: La vendetta perfetta, Bear Country, nelle sale a partire dal 26 agosto. Tutte le info su DJ.it.
3: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono fino a 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Torna Trento Live Fest! Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest! Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it. Radio DJ consiglia
2: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprise. Questo weekend ti aspettiamo a San Vito Lo Capo. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it

0: mezz'ora di quella classica situazione spesso dettata dal mondo social, in cui ci si sente in dovere di per forza commentare, lamentarsi, eccetera, e questo poi spesso dà il via a una vera e propria agonia, come viene chiamata la shitstorm, eccetera. Ci ha scritto un ascoltatore con una storia particolare che è diventata molto virale. Ciao Paolo!
1: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
2: Ciao Paolo, buon pomeriggio a te. Allora, tu ci chiami da Torino.
1: Ciao, ciao. Sì, sì, sì. Io sono di Villanova d'Asti, sono di Torino, ma ho deciso per quieto vivere di allontanarmi dalla città e andarmene a vivere in mezzo alla campagna.
2: Ok, questo quieto vivere è venuto un pochino meno, diciamo, in questo episodio che ti è capitato. Dici un po'.
1: Sì. Sì, allora, è una cosa al contrario, cioè non sono stato io ad essere messo alla gogna, ma chi voleva mettermi alla gogna formalmente.
0: Okay.
1: Allora, cercherò di usare il dono della sintesi che mia moglie dice sempre che non ho.
0: Per la radio è fondamentale.
2: Ha ragione tua moglie.
1: Lo so. Allora, viaggio in treno, alta velocità, prima classe, tratta tra Bologna e Milano.
0: Ok.
2: Vedi, già questo.
0: Sì.
1: Vabbè,
2: ce l'abbiamo, ce l'abbiamo.
1: Torino Milano già. Signora, bambini.
0: No, ti stiamo cominciando a perdere, Paolo. Una signora, che cosa hai detto? Una signora cosa ha fatto?
1: A bordo meno una signora bambini.
2: Ti sentiamo male, Paolo.
0: Paolo, ti sentiamo poco bene. Voce?
1: No, sono
0: un
1: modo
0: che
1: mi
0: ha devo. No, non si capisce niente, Paolo. Mi dispiace, non si capisce niente. Ora proviamo a recuperare. Comunque, la storia è che lui. Poi mi dispiace adesso raccontarla se riusciamo a recuperarlo. Comunque,
2: vabbè, intanto diciamo la storia, magari riusciamo a recuperare e sappiamo le sue.
0: Si trova in treno e ci sono dei bambini che fanno molto molto casino in treno. Quando dei bambini, soprattutto adesso che abbiamo scoperto che stava in prima classe, cioè sì, di solito, capito?
2: Cioè c'è più silenzio.
0: E

0: Questi bambini facevano molto casino, al che lui si è rivolto alla madre e ha detto: scusa, però puoi un attimino tenere a bada i tuoi figli, apriti cielo. Lei ha addirittura fatto un post, se non sbaglio, comunque sì, ha fatto una foto, e da quello che ho capito questa foto è finita sui giornali. Se riusciamo a recuperarlo ce lo facciamo.
1: Ne è stato fatto un articolo, e i commenti però era poi negativi, erano rivolti verso di lei che aveva pubblicato la roba, non verso di lui,
0: perché ovviamente lei immagino dovesse, diciamo, tenere a
1: ce
0: bada.
1: L'abbiamo,
0: ecco, ce l'abbiamo Paolo?
2: Ce l'abbiamo,
0: eccolo.
1: È andata più o meno così come ha detto Fede.
0: Cioè, in sostanza, noi siamo arrivati al fatto che tu sei in treno e ci sono dei bambini che ti danno fastidio.
2: Sì, allora, nel senso, questi bambini sono stati messi apposta dalla mamma davanti a me, okay, per farli giocare,
0: okay,
2: solo che ovviamente con le loro gambettine sante cominciavano a tirare calci, cominciavano a mangiare di tutto con queste mani impiastricciate, toccavano ovunque,
0: sì,
2: il viaggio è... Io sono stato buono, buonino, come si dice dalle vostre parti,
0: sì,
2: per tutto il viaggio. Poi a un certo punto, all'ennesimo calcio con sporcamento del pantalone, mi è scappata una mini mannaggetta, ma non di quelle mannaggette che dicono a Tropical Pizza, lo si faceva una volta.
0: Sì, Summer Camp. Sì.
2: Summer Camp, sì, bravissimo. Al che la mamma, indignata, ha chiamato tutte le persone di fianco dicendo: ma questo è stato l'episodio che non è finito lì, perché ha avuto la bella idea di fare una lettera aperta a una notissima testata giornalistica, okay, nazionale, che l'ha pubblicata online. E il risultato è che lei voleva creare empatia
0: nei suoi confronti,
1: questo, andare contro di te,
2: l'hanno coperta di insulti, poverina. Certo. Mi è dispiaciuto per lei, non ho voluto neanche replicare, certo, però mi è dispiaciuto poi a un certo punto pure per lei.
0: Però pazzesco, quindi... cioè che tu sia diventato l'oggetto di una lettera aperta a questa testata giornalistica e che poi alla fine si è rivolto tutto contro la persona che ti aveva attaccato, cioè è una lezione da imparare questa, cioè cercare magari di, ovviamente lì lei poteva discutere con te e dire no,
1: sì,
0: secondo me non stanno facendo così tanto casino, ma da qui a fare la polemica con la lettera aperta, queste possono essere le conseguenze.
2: Non bisogna mai fidarsi delle aspettative che si hanno sui social.
0: Certo, questo è vero.
2: Perché spesso e volentieri vengono completamente disattese.
0: È vero.
1: È una bella morale.
0: Paolo, grazie per la lezione, per la morale. Dispiace che ti abbiamo perso per un momento, però poi alla fine abbiamo capito tutto.
1: Però se devi fare un'altra telefonata, problema, rimani in questo, sì, posto, perché si sente benissimo.
0: Perfetto. Un abbraccio,
2: va bene,
0: Paolo.
2: Va bene.
0: Ciao,
2: voi,
0: ciao,
2: voi,
0: ciao,
2: ciao, ciao, ciao.

0: Un messaggio da parte di un mio amico che saluto, Nicola. Vabbè, ma che mina delle 14:42 questo Scandalous delle Mystique. Era un pezzo effettivamente che era tanto che non sentivamo.
1: Io credo che non lo riascoltavo almeno dal 2006, per caso, perché poi il 2003 è l'anno in cui è uscito. Io sì, avevo visto loro al Festival Bar a Pistoia nel 2003.
0: Ah, ok, ok. Tu hai visto le Mystique?
1: Le Mystique! Perché facevano parte quell'anno lì del cast del Festival Bar. E sono state a Pistoia.
0: Senti, e quale altro grande successo ti ricordi?
1: No, mi sono fermato qua. Però questo fu un successone incredibile,
0: no,
1: quell'estate.
0: Ma è un pezzone, ma è super.
1: Come diceva Simo, R&B a livelli altissimi.
0: Top. Cioè, questo è proprio la golden era di quegli anni lì. Dove, insomma, queste band R&B andavano fortissimo.
1: Prima ne parlavamo fuori onda. Ero convinto che fosse lo stesso anno delle Pussycat Dolls. Pensa, non erano ancora uscite. Sarebbero uscite l'anno dopo, Doncha, del 2004.
0: Non sarebbero mai esistite le Pussycat Dolls senza le Mystique. Esatto. Probabilmente però... Mystique, che per chi non se lo ricordasse, erano tre: Sabrina, Alesha e Su-Elise, cioè Su-Elise. E dici, vabbè, ma che cosa me ne frega di questa informazione? Assolutamente nulla.
1: Vabbè, però facciamo un po' di storia.
0: Così,
1: dai,
0: giusto per dirvi,
1: storia del pop.
0: Questo brano era contenuto nel loro album di debutto che quest'anno compie 25 anni, ok? 25 anni.
1: Posso dire la mia? Sono tanti.
0: Sono tanti anni. E per questo motivo le Mystique hanno deciso di riunirsi, cioè di fare una reunion storica e di fare un'unica data, una one night stand with Mystique, così l'hanno chiamata, alla Wembley Arena. No, Wembley lo stadio.
1: Certo.
0: L'arena che c'è.
1: Che
0: davanti.
1: Comunque è grossina da riempire.
0: Che comunque è grossa. Oh, nonostante questo, sono andato a informarmi per vedere se effettivamente le Mystique vendono ancora. Tutto sold out.
1: È una data che rifanno dopo tantissimi anni. Sia i fan, sia comunque coloro che sono legati a quei tempi lì, musicalmente parlando, cioè millennial. Un po' come quando i Five sono venuti qua a Milano. Era strapieno il concerto a luglio.
0: 12 settembre, se volete, alla Wembley Arena. Cioè, no, se volete no, vi dovete prendere gli accrediti.
1: Francesca ci scrive: torno 14enne a quando ballavo l'hip hop ascoltando Scandalous. Perché faccia parte di quelle canzoni che si ballavano con l'hip hop.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: Il nuovo singolo di Ligabue si intitola Qualcosa per te. Arriva a 3 anni di distanza dall'ultimo album di Inediti. Il 4 settembre su Sky e su Now uscirà il suo documentario, che si intitola Luciano prima di tutto, dove ovviamente lui si racconterà tutto tondo, racconterà la sua carriera, eccetera. Un bel nuovo singolo che segna il ritorno di Ligabue. Cioè, siamo passati dalle Mystique, che sono, diciamo, un gruppo meteora, a invece un cantautore come Ligabue, che è rimasto sulla cresta dell'onda da un sacco di anni.
1: No, sono andato a controllare se nel 2003 Ligabue fosse al Festival Bar, perché comunque anche loro non uscivano tutti gli anni, tutte le estati. Sto parlando soprattutto di Vasco Rossi e Ligabue, che hanno dominato nelle vittorie del Festival Bar. No, lui vinse nel 2002, quindi nel 2003 non ha partecipato, perché sennò anche per loro è strano magari riascoltare un pezzo di gruppi meteore stranieri soprattutto. Mm-hmm. E magari loro, cioè, perché a quei tempi erano tutti giovanissimi.
0: Certo.
1: Si trovavano sul palco.
0: Ma scusami, il 2002 cosa ha vinto?
1: No, tutti vogliono viaggiare in prima.
0: Tutti vogliono viaggiare in prima. Beh, ci sta. Siamo andati anche a ricercare i tre membri delle Mystique.
1: Mi dispiace per voi, ma oggi la puntata è tutta sulle Mystique.
0: Beh sì, perché si è aperto tutto un mondo.
1: La rimettiamo nella terza ora. Abbiamo già informato l'ufficio musica. La rimettiamo un'altra volta.
0: Su Instagram hanno poco più di 40.000 follower.
1: Sì, era quasi più Fede.
0: Sì, più o meno. Però c'è Alessia Dixon, che è una delle Mystique,
1: che è la Beyoncé delle Mystique.
0: È quella che poi ha avuto successo, perché dopo le Mystique ha avuto, insomma, una discreta carriera solista e soprattutto è diventato un personaggio televisivo britannico. Addirittura ha vinto la versione britannica di Ballando con le Stelle.
1: Eccoci.
2: E fa la giudice. Britain's Got Talent.
0: Sì, Britain's Got Talent. Sì.
2: Perché
0: sì,
2: io
0: sì.
2: Adesso guardandola, perché poi ho un sacco di reel che mi vengono da...
1: No, è vero, ma anch'io non ce l'avevo presente. Guardando le immagini su Instagram... Sì, è sempre vicina a Simon Cowell.
0: Non solo, ha fatto anche la conduttrice all'Eurovision Song Contest nel 2023.
3: Quando ma era in Bain. Si fate sapere queste cose.
1: No, no, tranquillo, ci abbiamo Wikipedia aperto.
0: È tutto aperto, è solo Wikipedia aperto.
1: Quando è stato in Inghilterra?
0: È Liverpool. Ma pensa Teo.
1: Quante cose, guarda, me lo dico da solo. Ma cazzo, vado a sapere tutte queste cose.
0: Leggiamo. Queste ve le la potete riutilizzare stasera.

0: Ma io dico,
1: vivi il Vertical Summer Tour con Enel a San Vito Lo Capo. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima. L'intelligenza artificiale entra nel lavoro, nella scuola, nella salute. I social cambiano le regole, la privacy diventa una battaglia, le big tech pesano più degli stati. E in mezzo ci siamo noi, che ogni mattina proviamo a capire dove sta andando il mondo.
9: Il caffettino di Mario Moroni, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
8: Per tutta l'estate ti aspetto con un espresso di innovazione. Ogni giorno una notizia, in meno di 5 minuti.
9: Una produzione di Mario Moroni, per One Podcast.
10: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita.

0: non ci sono paragoni.
1: Yuhu! C'è nessuno!
2: Yeah! Uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
5: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
6: Al Cavallino Matto!
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.
10: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
11: Sono le 3.
12: DJ! Per chiarirsi le idee.
13: Ma io dico, ma come cazzo fate a sapere tutti sti cose? Le studiate la notte. Come cazzo?

0: si intitola così questo pezzo meraviglioso di Sam Fender in collaborazione con Olivia Dean, pezzo che in realtà è contenuto in un album di Sam Fender che è di inizio 2026.
1: Sì, è tant'è che questa canzone è stata presentata a giugno 2025.
0: Scusami, 2025, inizio da, perché l'album secondo me è febbraio 2025, è diventato un singolo forse a giugno 2025 e ora...
1: Sì, perché loro l'hanno presentata per la prima volta al London Stadium, dove c'era il concerto di Sam Fender. È salita a un certo punto Olivia Dean. Ricordiamo che Olivia Dean a giugno 2025 era i più sconosciuta. Cioè aveva alle spalle già due album, credo due. Però comunque, specie per noi in Italia, noi abbiamo cominciato a metterla proprio all'estate scorsa.
0: Sì, è
1: vero. Siamo innamorati di Olivia Dean qua in Italia.
0: Sam Fender invece c'era arrivato prima.
1: Sì, questa canzone ha vinto come canzone dell'anno ai Brit Awards a febbraio. Quindi esatto, ha già ricevuto forse il premio più ambito. E un'altra cosa, un'altra curiosità sicuramente da dire, è che il singolo ad oggi è rimasto più a lungo primo in UK. Cioè ha battuto qualsiasi record.
0: Un record che apparteneva a Thinking Out Loud. Cioè una canzone che in Gran Bretagna, che è una canzone che in Gran Bretagna va fortissimo, è apprezzatissima anche negli Stati Uniti e adesso è arrivata anche in Italia, ha un successo strepitoso. Tutto il successo che meritano poi, perché effettivamente sono molto molto bravi.
1: Ma poi se la gestiscono tra di loro, tipo dire? Guarda, poi ritornite primo tra un paio di anni, cioè sono tutti amici.
0: Vanno avanti loro, va bene, bella canzone, bella canzone.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Have fun with
6: Chantecler, il gallo del pulito.

0: parlare dello sport, di parlare dello sport, di un evento molto particolare che comincia oggi e che comincia oggi in Italia, perché la cerimonia di apertura ci sarà stasera a Taranto.
1: Appunto, sai dove non sta piovendo? Proprio lì, proprio da quelle
0: meno
1: parti.
0: Meno male.
1: E meno male che c'è un grande sole, perché stasera si aprono i giochi del Mediterraneo. I famosissimi giochi di cui ci è capitato di parlare in passato, che purtroppo si scontrano sempre con la grande presenza di altri tornei, altre gare, e tendono a restare un po' nell'ombra.
0: Sì.
1: Però è giusto parlarne, perché è un altro mega torneo che raccoglie tantissime nazioni. Poi capiremo dove, perché è molto interessante e anche divertente capire la sistemazione. Quando ci sono state le Olimpiadi,
0: degli atleti,
1: almeno il 98% del programma l'abbiamo sempre fatto sul villaggio olimpico.
0: Sì.
1: E succederà la stessa cosa oggi, parlando dei giochi del Mediterraneo. Ma facciamo un po' di storia.
0: Sono 26 le nazioni che gareggiano. Ovviamente sono tutte le nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.

0: cranio.
1: Guarda, più... l'Irlanda non c'è. Incredibile.
0: No, oh, l'Irlanda non c'è.
1: Incredibile, ma voleva partecipare alla Scandinavia tutta.
0: Ti sto
1: la
0: per
1: Finlandia.
0: Dire, ti
1: non
0: sto
1: ci sono neanche loro. Allora, comunque non sono molto aperti come giochi perché non può partecipare nessuno. Cioè,
0: posso San Marino, s'affaccia sul mare.
2: Certo.
1: Certo, s'affaccia sul mare.
0: No, non ha un accesso diretto al mare.
1: No, però se vai in alto, alto, alto, lo vedi il mare.
0: Sì, va bene, ok, ma non è il tuo.
1: Anche il Vaticano non ha l'accesso sul mare, ma se sali sulla cupola cosa vedi?
0: Il Portogallo si affaccia sul mar Mediterraneo.
2: No,
1: no, ma è comunque conosciuto, vedi, come, no, ma è conosciuto come paese mediterraneo.
0: Andorra si affaccia sul Mediterraneo. No, beh, non ha il mare. Andorra manco lo vedi. Ci sono
1: ora delle
0: nazioni.
1: Ora capisco perché vai sotto i miei post e mi scrivi ah, ma te meglio se torni a fa balletti in macchina.
0: Ti stavo dicendo
1: quella persona
0: che...
1: lì
0: ci sta, ti stavo dicendo che ci sono delle nazioni dell'area mediterranea prive di accesso al mare, come Andorra, Kosovo, Macedonia del Nord, Portogallo, San Marino,
1: Macedonia
0: e Serbia. Andiamo avanti. Quindi in cosa consistono questi giochi del Mediterraneo?
1: Io ora no, io volevo continuare a fare geografia adesso.
0: No, vabbè, andiamo avanti.
1: No, perché in realtà questi dubbi non me li ero posti. Hai ragione, no, Portogallo, tutti quelli.
0: Ci sono, ci sono.
1: Hai
0: delle,
1: vinto te
0: delle, no, non c'è da vincere. Ci sono delle nazioni più. E comunque sì,
2: posso dire che secondo me il Portogallo partecipa perché fa parte della penisola iberica.
0: Sì, non lo so quali
1: tutti
0: sono
1: muti
0: le regole.
2: E tipo calma, anche Città del Vaticano e San Marino perché fanno parte dell'Italia.
0: E la Serbia?
2: Non lo so, quello
0: e infatti,
2: non so darti
0: dipende,
2: una spiegazione.
0: Andiamo avanti.
1: Sai cosa? Forse potevamo porci queste domande fuori onda.
2: Sì,
1: così
2: sì,
1: avremmo dato un contributo migliore.
0: Vabbè,
1: io andrei su qualche...
0: Potevamo andare avanti su qualche... tre minuti fa.
1: Sei tu che ti sei aperto la cartina davanti. Sono 33 gli sport che verranno affrontati nei giochi del Mediterraneo. Quasi 4.000 gli atleti e le atlete. Questa è la 20ª edizione. In Italia in realtà già ci sono stati in passato. Sono 4 le edizioni, compresa questa, che si sono tenute in Italia. E questo evento, questo mega evento dei giochi del Mediterraneo esiste dal 1951, quindi è anche piuttosto recente.
0: E non solo, cioè, ci hanno partecipato degli atleti mica male. Addirittura c'è anche il torneo di calcio. Nel 97, l'ultima volta che abbiamo vinto il torneo di calcio dei giochi del Mediterraneo è stato nel 97, dove c'erano Totti, Del Piero, c'era Ventola, c'era Buffon.
1: Scherzi.
0: C'erano alcuni tra i più grandi campioni, insomma, del nostro sport. Quest'anno a fare portabandiere saranno Irma Testa, la pugile, insomma, campione del mondo, e Filippo Tortu, anche lui farà
1: quindi,
0: il portabandiere.
1: Dei nomi importanti ci sono anche quest'anno. Tra l'altro, per nomi importanti cosa si intende? Nomi che conosciamo di più, perché sicuramente ci saranno tantissimi atleti con competenze altissime di qualità, però magari ai più non sono conosciuti.
0: Sì, sì. E poi alla cerimonia di apertura ci sarà Sergione.
1: Vabbè,
0: stasera.
1: Io un abbraccio a Sergio.
0: Un sacco di cose c'ho da fare.
1: No, ma è una roba incredibile. Ma neanche d'estate riesce ad andare ad Anzio. Un po' al mare. No, tornare anche in Sicilia. Cioè,
0: certo.
1: Ma li fate fare le vacanze.
0: Ci sarà...
1: un pochino.
2: Vabbè,
1: lui vorrebbe giocare a carte, a scopone scientifico.
2: Vabbè,
0: ormai ce la fa sta roba.
1: A burraco, lo fate giocare.
3: Ma come cazzo?
0: Ci saranno anche i presidenti del Senato e della Camera, quindi La Russa e Fontana. Ci sarà ovviamente la Premier Meloni, perché è la cerimonia d'apertura. E insomma, tutti i giochi del Mediterraneo si terranno a Taranto e in altre città pugliesi, sì, che quindi si sono attrezzate per accogliere questa importante manifestazione. Manifestazioni, tra l'altro, spendendo un sacco di soldi. E c'è stato un momento.
1: Polemichina?
0: C'è stato un momento in cui hanno detto: non si fa.
1: No,
0: non si fa.
1: Tanto io faccio finta di non saperlo, ma l'ho letto.
0: Non si fa, salta tutto, non si fa perché troppi soldi, non ce la facciamo in tempo a finire, salta tutto, o si rimanda al prossimo anno o si cambia città.
1: Sì,
0: e gli hanno
1: certo
0: detto, in qualche modo un modo per farlo lo troviamo e alla fine, insomma, siamo arrivati a questo punto.
1: Poi dopo voglio parlare di dove dormono,
0: di dove
1: stanno gli atleti e le atlete.
0: È il tuo problema
1: ce
0: principale.
1: Ce l'ho qui in testa, guarda.
0: Certo.

0: Radio DJ alle 15:14. Quindi sti giochi del Mediterraneo, tu dici dove alloggeranno gli atleti? Cavolo, il villaggio olimpico, quello con i letti di cartone, le cose, tutta la questione dei preservativi, ti ricordi?
1: No, quelli ce l'hanno anche io, non ti preoccupare.
0: Ma dove?
1: Anzi, al mare poi.
0: È meglio, dici.
1: Tra il freddo e il mare? Tra il freddo e il caldo? Ma che scherzi, certo. Il caldo richiama di più quella roba lì,
0: Ma scusami, dove alloggiano questi atleti?
1: Ci sono due navi che sono ormeggiate proprio al porto di Taranto e niente, loro stanno proprio lì sopra. Okay. Si tratta della supernave Aroia e dell'altra che mi sono già perso, scusami. Romantica.
0: Ok.
1: Romantica.
0: Sì.
1: Sulla Roia ci saranno il 79% dei delegati di ogni paese, perché poi non ci stanno solo gli atleti.
0: Certo, anche ci stanno, lo staff.
1: Certo, i commissari tecnici, lo staff medico. Si tratta, partiamo dalla Roia, la Roia Cruises, che è ormeggiata appunto nella base navale della Marina Militare, dispone di 1678 cabine.
0: Okay.
1: 12 ristoranti,
0: grazie.
1: 17 lounge e caffetterie e 20 spazi dedicati all'intrattenimento, quello dove ci fanno musical e gli animatori.
0: Certo, non so se loro la sera si ritroveranno.
1: Oh, you need to get. Io ce li vedo.
0: Ma guarderei School Musical,
1: in
0: non credo.
1: Un fiore.
0: Non credo.
1: Venite a vedere il Leone stasera. No, io ci avrei, la gara domattina.
0: Abbiamo da pensare ai giochi del Mediterraneo.
1: Io andrei comunque a. Andiamo via, parli di gruppo.
0: Certo, cioè a pensare alla tua carriera.
1: Allora, io ieri ho visto il TG, non mi ricordo su quale canale, perché intanto li guardo tutti,
0: certo.
1: In cui erano entrati dentro, credo fosse proprio la Roia, a vedere un po' com'è la vita lì sopra. Io ve lo dico,
0: cosa?
1: Io nel villaggio olimpico non ci sono stato, però io credo che...
0: Però sei stato fuori dal villaggio,
1: sì,
0: olimpico.
1: Sì, fuori, però credo che ci siano tanti spazi in comune e tanti altri dove ti puoi anche, tra virgolette, rilassare, perché comunque non dimentichiamo, questi sono atleti e devono arrivare a dei risultati.
0: Per formare, certo.
1: Il giornalista, la giornalista ieri, quando si muoveva dentro la nave, ragazzi, c'era una confusione. C'era gente che si allenava lungo i corridoi,
0: certo.
1: Quelli che passavano con i piatti che andavano a mangiare, chi urlava, chi cantava, chi si conosceva in mezzo, una cosa allucinante.
0: Quindi tu stai dicendo l'organizzazione di questi giochi del Mediterraneo parte male?
1: No, io non voglio dire quello. No, io no, perché mi dici delle cose che non c'entro niente.
0: No,
1: poi mi vengono a scrivere su Instagram. Ce l'hai con l'Italia? No,
0: scherzo.
1: Semplicemente.
0: Poi, non so se l'organizzazione in questo caso spetta all'Italia oppure proprio al Comitato Olimpico.
1: No, ma
0: non
1: poi
0: lo so.
1: È proprio una questione di conformità di spazio che è tipica della nave. Della nave da crociera.
0: Certo.
1: Non può avere degli spazi ampi
0: troppo
1: come
0: larghi.
1: Magari un villaggio dove tu esci dalle camere, cioè dei corridoi larghi.
0: Però sai che ho visto sempre al TG la giornalista che intervistava uno di questi atleti, non so se abbiamo visto lo stesso servizio, e non so di dove fosse questa atleta, non era italiana, e diceva una roba tipo: io non sono mai stata così bene.
1: Vede, era quello che dice, perché è la cosa che avrei detto adesso. Tipicamente da atleta straniero, lo sa cosa ha detto anche?
0: Il cibo.
1: Come si mangia di sopra?
0: Non avevo dubbi.
1: Ma poi c'è un buffet, c'hanno i bignè. L'altro giorno il tiramisù era buono,
0: no,
1: da morire.
0: L'altra volta il tiramisù,
1: a San Marino c'hanno, che poi no, in realtà è uguale.

0: Lo mangiano anche lì.
1: Più o meno, certo, è quella roba lì.
2: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Oh, ma io ho una mia amica che ha vinto per due volte, ha vinto due ori nella stessa edizione dei Giochi del Mediterraneo, cavolo, negli 800 e nei 1500 metri. Donne, Elisa Kusma, grande, poi ha partecipato anche a un'Olimpiade, però lì ha vinto due medaglie d'oro. Ciao Daniele da Bologna.
1: Senti come ne va fiero.
2: Sì, certo.
1: Giustamente.
2: Ma cosa gli è successo al telefono alla fine?
1: Non lo so. O era l'amica che era lì accanto. Ma non le dire, non le dire in diretta.
2: Scusa, sentiamo la fine.
0: Ciao Daniele da Bologna.
1: No, o ha finito gli SMS.
2: Sì, è la Summer Card ha finito.
3: Ha vinto 8 medaglie a livello internazionale.
1: 8?
3: Signore, su 2 titoli ai Giochi del Mediterraneo, un bronzo agli Europei Indoor e un argento e 3 bronzi in Coppa Europa per nazioni.
2: Mica male, mica male Elisa Kusma. No, ma cioè, io stavo leggendo, c'è pure Benedetta Pilato che ha appena finito gli Europei di nuoto. Beh, sì, si fermano mai sti ragazzi?
1: No, ormai lo sport non ha stop, non ha fermate. È
2: non,
1: tutto...
2: non ci sono vacanze. No, guarda.
1: Veramente.
2: Non mi lasci dire, signore.
1: Non lo so, però allora, sicuramente era così anche prima. Forse il fatto, meno male, che anche tanti altri sport che fino a qualche tempo fa erano, tra virgolette, minori per la conoscenza
2: visibilità
1: che le persone avevano,
2: sì,
1: invisibilità,
2: sì, sì.
1: E adesso ne senti più parlare, ci siamo più dietro e sembra certe volte davvero non si fermino mai, però... Credo che anche i Giochi del Mediterraneo, cioè, se hai la possibilità di farli, se fisicamente reggi,
2: certo,
1: se riesci anche a vincere qualcosa, è bello. So, anche,
2: sono assolutamente d'accordo. Cioè,
1: buttare lì nell'albo.
2: Ma guarda, perché io gli ho detto che ho la diretta di Radio DJ.
1: Se no, dopo Cesano Boscone potevi andare
2: nel tennis. Nel tennis sarei potuto andare tranquillamente.
1: Sì, ma te, Fede, poi su quella nave, tutta la gente ti fermava, voleva parlare con te, Fede, con le cuffie anche ai Giochi del Mediterraneo. Io ce lo vedo che si muove dalla mensa fino a la
2: casino
1: camera senza parlare con nessuno, facendo le videochiamate.
2: Devo star concentrato.
1: Sì, allora, per finire un po', diciamo,
2: sì,
1: la
2: il discorso
1: sistemazione degli atleti, okay, sulla nave Aroia, che è quella appunto più grossa che ospita il 79% dei presenti, c'è piscina, palestra, la pista da corsa.
2: E addirittura, beh, allora ti puoi allenare sulla nave.
1: Sì.
2: Perfetto.
1: Però ieri, siccome c'era la troupe del TG che passava nel mezzo,
2: dovevano schivarli.
1: Attaccati. E poi completa il tutto una struttura per far conoscere meglio anche una specie di posto di condivisione dove si possono conoscere gli atleti che provengono. E lì quelli, tu parlavi prima, dicevi, e vanno forte.
2: Lo so io, vai.
1: Grazie.
2: Sì, lo so io. Comunque,
1: chissà se finiscono anche lì dopo due giorni.
2: Sì, no, può essere. Saranno protagonisti della cerimonia di apertura Serena Brancale, Mietta e Albano. A cantare l'inno nazionale ci sarà un bambino. Cioè, c'è un bambino, immagino, è vincitore di The Voice Kids, quindi...
1: ma di che anno? Perché magari l'ha vinto nel 99,
2: vinto.
1: È più grande di noi.
2: Simone Grande si chiama, questo controlliamolo.
1: The Voice Kids, ma quando l'ha fatto?
2: Adesso Mary. Controllerà.
3: È ancora un bambino, ma un bambino preadolescente.
2: Ok, 12 anni,
3: sì,
2: vabbè, ci sta,
1: va
2: un
1: bene. L'ha vinto a 3 anni allora.
2: Non lo so.
1: L'ha vinto prima di dire mamma.
3: No, ha vinto Voice Kids 23.
1: Ah, vabbè, è abbastanza recente. No, i nomi che hai fatto, che hai appena fatto, sono tutti della tradizione pugliese.
2: Ah, sì, è vero, è vero, è vero. E un'altra curiosità è che ci sarà anche la delegazione di Atletica Vaticana col TH, in quanto, non lo so,
1: TH.
2: Atletica.

0: atleti, atletica. No, è come se fossi a Prato, capito? No.
1: Atletica.
0: Atletica.
1: Un po' greco.
0: Sì, non lo so. Atletica Vaticana, sono in quattro. Chissà.
1: Chissà se Papa Leone ci va.
0: Non credo che Papa Leone vada lì. E poi un'altra curiosità è che San Marino è l'unica delegazione con una presenza femminile superiore a quella maschile.
1: Ah.
0: E anche questa l'abbiamo detta, Davide.
2: Ma che cazzi fate?
0: l'ho letta banalmente.
1: Ma quella di San Marino l'hai letta bene, eh? Cioè, nel senso, era possibile saperla senza leggere. Infatti, questa notizia.
0: E infatti l'ho letta proprio
1: paro.
0: Sì. Yeah.

0: parlato dei giochi del Mediterraneo, adesso è il momento di parlare di un altro gioco. Il gioco del tienila lì,
1: dove possono partecipare anche i paesi fuori dal Mediterraneo, tutto, anche se siete in California. E non sto parlando della California, quella in Toscana,
0: in provincia di Livorno.
1: 347 342 5220, il numero è sempre quello per prenotarvi per il tienila lì.
0: 15 domande, 2 minuti di tempo, si risponde con la risposta alla domanda precedente, alla prima domanda si risponde Picchi e Damiani, se si sbaglia nel corso di queste domande si ricomincia da capo. Ovviamente non si vince niente, ma solo l'entusiasmo che ci mettiamo noi nelle vostre vittorie, soprattutto perché per tutta l'estate non abbiamo avuto, abbiamo avuto 0 vincitori, negli ultimi 2 giorni 2 campioni uno dietro l'altro.
1: E voi non volete essere il terzo? Scriveteci subito al 347 342 5220. Potrei vendere anche le pentole.
0: Davvero, brava, sì sì, sembrava. Vecchia e Damiani, benvenuto dai toscani. Radio

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: L'intelligenza artificiale entra nel lavoro, nella scuola, nella salute. I social cambiano le regole, la privacy diventa una battaglia, le big tech pesano più degli stati. E in mezzo ci siamo noi, che ogni mattina proviamo a capire dove sta andando il mondo.
8: Il caffettino di Mario Moroni, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
7: Per tutta l'estate ti aspetto con un espresso di innovazione. Ogni giorno una notizia, in meno di 5 minuti.
8: Una produzione di Mario Moroni, per One Podcast.
9: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

0: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del Digitale Terrestre.

0: BTS, Normal Radio DJ, sono le 15.35 con voi Picchi e Damiani. Parliamo un po' di una notiziola che ci arriva direttamente dalla Germania.
1: Sì, parliamo anche di uno stato che non si affaccia sul Mediterraneo.
0: Oh, finalmente.
1: Perché noi siamo aperti a tutto.
0: Certo, ci mancherebbe. Anche perché la Francia, per esempio, partecipa ai giochi del Mediterraneo, perché appunto si affaccia sul Mediterraneo.
1: Sì.
0: La Germania no, e dispiaceva insomma tenerla fuori. Parliamo di Germania perché hanno intrapreso una insolita campagna pubblicitaria per sostanzialmente ingaggiare nuovi soldati, nuove reclute.
1: Sì, me lo fa dire a me, incredibile. Cioè, guarda, sei un finto amico. Perché io ho detto, ora lo dirà lui il nome dell'esercito tedesco in tedesco.
0: No, mi ha detto proprio,
1: vai, ora ma tocca a te. Lui mi dà il là per parlare, capito?
0: Va bene,
1: lo dico io. La Bundeswehr? Sarà così? Io l'avrei letto così.
0: Anch'io l'avrei letto così, Davide.
1: Allora, in realtà avremmo dovuto cercare
0: la pronuncia,
1: però c'era da fare altro,
0: c'era da pensare a altre cose, cioè non è che possiamo fare tutto,
1: cioè alla fine è che
0: certo.
1: Sì, la Bundeswehr, ovvero l'esercito tedesco, ha lanciato una campagna pubblicitaria per ingaggiare nuove reclute, anzi poi tra pochino faremo anche i numeri, cioè qual è l'obiettivo per allargare un po' il giro. La campagna dove l'ha lanciata? Uno dice vabbè, ha fatto la pubblicità in televisione, oppure succede alle poste,
0: cartelloni,
1: alle poste tedesche, i cartelloni, telloni, ai semafori, oppure il porta a porta, ti chiamano con lo 02 e ti rispondi no, voglio niente,
0: non voglio nulla,
1: voglio niente.
0: Non c'è lo 02 in Germania, ok? Sì.
1: Nei kebab la fanno, sì. Nei kebab.
0: In Germania si contano tra i 15.000 e i 18.000 negozi di kebab. Il kebab è quasi diventato il piatto nazionale della Germania, quasi più della Turchia.
1: È la loro pizza.
0: Sì, sostanzialmente sì, e hanno deciso di intraprendere questa campagna pubblicitaria proprio negli involucri del kebab. C'è un QR code con scritto fai qualcosa che ti ripaghi davvero, una carriera che ti offra tutto, giocando sul fatto che tu quando vai al kebab dici il kebab lo voglio con tutto, oppure
1: genio,
0: tutto
1: genio!
0: Senza cipolla, tutto senza piccante, questa roba qua, e niente, quindi tu inquadri il QR code e insomma puoi cominciare a proporti per l'esercito tedesco. Ovviamente l'obiettivo era quello di trovare il giusto pubblico, e hai bisogno di giovani per l'esercito tedesco.
1: Non lo può fare la bocciofila.
0: Non lo puoi fare, bravo. La bocciofila sarebbe uno ha l'idea, oh, ma per le reclute, perché non le mettiamo nei volantini dietro il coso delle bocciofile? No, perché ci sono persone più anziane, abbiamo bisogno di gente più giovane.
1: Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è trovare altre 74.000 unità da aggiungere a quelle già presenti entro il 2035. Così si passerebbe da 186.000 attuali a 260.000, stiamo parlando di truppe attive. C'è da dire che il Ministero della Difesa ha definito questa scelta ambientale proprio per il fatto che sono andati a cercare nella vita quotidiana proprio le persone, senza andare a spargere troppo altrove, cioè si sono concentrati
0: nell'ambiente giusto dove trovare effettivamente
1: e poi,
0: i giovani.
1: Alla fine, cioè, se tu vai a mettere un QR code nella carta che avvolge il kebab, non c'è anche uno spreco di risorse,
0: no,
1: perché tanto la carta ci sarebbe comunque. E poi è una scelta che non costa niente agli stessi kebab, perché è stata fornita loro la carta da cibo a titolo gratuito.
0: Domanda, Davide, e se tu fossi tedesco, no, e ci fosse questa campagna pubblicitaria,

0: Sì.
1: Tu cosa, cioè, nel senso...
0: No, io un clicco su nulla.
1: No, batti quello.
0: Io, con tutte le truffe che ci sono, chissà dove mi manda quel QR code.
1: A parte quello, tu non frequenti kebab, quindi tu non...
0: Io, a me non mi reclutano.
1: Non ti prendono. Se però facessero la campagna in Italia sui cartoni delle pizze, in quel caso, però comunque non cliccheresti.
0: No, ma che sei matto? No, no. Nel 2026, è pericoloso, eh. Certo. Poi ti rubano i soldi del banco, ma...

0: Travis Barker ha detto
1: che stanno tornando.
0: Sì, si fa, eh.
1: L'ultimo album è del 2023. Eravamo appena entrati qua in radio, ti ricordi?
0: No.
1: Non potevi anche fingere.
0: Non mi ricordo.
1: Potevi anche fingere.
0: Non me lo ricordo.
1: No, no.
0: Perché volevo che me lo spiegassi.
1: Noi siamo entrati a settembre 2023 e proprio in quell'autunno uscì a sorpresa l'album One More Time, era il singolo.
0: Bravo. Sì, sì,
1: che
0: sì,
1: era
0: sì, sì.
1: Di una malinconia, cioè struggente in senso positivo, eh.
0: È vero, è vero, è
1: cioè
0: vero.
1: I millennial ne uscirono a pezzi da quell'autunno.
0: Ma hai ragione.
1: Un video, se non sbaglio, in bianco e nero, bellissimo.
0: Bravo.

0: bravi,
1: bravi.
0: Sembra
1: davvero,
0: la mizia.
1: Blink,
0: bravo, guarda, il saggio ha suonato la chitarra, ha fatto la sol la, bravissimo. E no, e ha detto che torneranno, stanno registrando adesso, stanno scrivendo, nel 2027 dovrebbe uscire il prossimo album. Ma questo pezzone anche questo, non lo riascoltavo da tanto tempo.
1: E sei contento?
0: Sono stato,
1: guarda,
0: felice di riascoltarlo oggi. Chissà se magari questo pezzo, mentre ti mangi il kebab in Germania, passa. E quindi, preso dalla malinconia, dici cosa faccio della mia vita. Vai. Ci clicco su quel QR code.
1: Sì, perché poi alla fine non è che questa, diciamo, campagna va a rimpolpare l'esercito vero e proprio, nel senso in quanto soldati, ma
0: in ufficio,
1: si
0: magari
1: parla più di reparti sanitari e personale qualificato, perché ovviamente serve anche quello all'interno di un esercito. E quindi tutti a mangiare il kebab per entrare nella Bundeswehr.
0: Sì, bravo, l'hai letto anche te. No, abbiamo accennato un pochino prima. Cioè, se fosse una roba in Italia invece, cioè se accadesse da noi, per arrivare il più possibile
1: ai giovani.
0: Allora, la pizza da noi in realtà è una roba forse quasi più per i più grandi che per il giovane giovane.
1: Ci vuole qualcosa di più giovane.
0: Cosa allora di più giovane?
2: Ma di cibo?
0: No,
1: non necessariamente di cibo. Qualcosa di giovani.
2: Streaming.
1: Infatti fa le robe, le fanno,
0: vabbè,
1: tutte.
0: Però no, però scendiamo un po' più nel particolare, che magari è una roba più italiana, perché lo streaming, immagino che anche in Germania abbiano detto lo
1: che
0: streaming,
1: che lo facciamo in stream per lo streaming.
0: Però invece una roba che magari vai da quel negozio lì, quel tipo di attività, e dici ok, guarda, ti do
1: mi vengono
0: gratis
1: in mente...
0: però mi devi far arrivare i giovani.
1: Mi vengono in mente cose però per troppo giovani, cioè che non posso andare, tipo gli squishy, quelle robe che vanno per bambini. Però questi sono bambini.
0: Non puoi andare da un bambino
1: esatto.
0: di 6 anni.
1: Sono in Corea del Nord.
0: Clicca sul QR code per entrare nell'esercito. Ma te veramente Xi Jinping,
1: sono Xi Jinping. Lo metto negli squishy lì.
0: Fede, meno male hai scelto di fare la radio, che comunque è un lavoro di
1: è
0: responsabilità fino a un certo punto, nel senso, non operi a cuore aperto, perché io avrei paura a farti fare lavori tipo medico.
1: Dimmelo te allora.
0: Ma non vado dai bambini di 8 anni.
1: Allora, pensiamo a Feel the Vibe, no?
0: Da Feel the Vibe.
1: Cosa piace a Feel the Vibe?
2: La
1: a
2: musica.
1: Parte una delle passioni di Francesco Guarna. La musica, quindi sempre lo streaming.
0: Il kebab, magari.
1: Il kebab gli piace.
2: Vabbè, ma sicuramente del fast food.
1: Qualche roba di fast food, sì.
0: Che però non è molto italiano. Il kebab.
1: Il kebab nemmeno,
0: sì, però è talmente ormai.
1: È praticamente tedesco, sì. Sì.
0: Ormai è tedesco. No, allora noi non possiamo lavorare al governo perché non ci vanno proprio idee.
1: Ah, vedi, però le sigarette elettroniche magari sì. Ci suggerisce Alessandro da Verona.
2: Beh, in teoria non potrebbero.
1: Ma, insomma, no, perché maggiorenni.
2: Ah, maggiorenni sì.
1: Maggiorenni. Stiamo parlando di comunque persone che possono andare all'esercito, perché sennò sei Xi Jinping anche tu.
0: Però sottolineo che si tratta di un prodotto che magari. Speriamo di no, ma comunque poi trovi anche all'estero. Cioè, non è una roba italiana.
1: Allora,
0: la pizza. Senti, siamo partiti dalla pizza. Lasciamola. Il gelato.
1: Il gelato.
0: Nel cono e nella coppetta.
1: QR code.
0: Allora, vorrei stracciatella e crema.
1: E poi avviso,
0: ora ti dico: ti posso mettere un conettino? Cioè, ti posso mettere il QR code?
1: QR code.
2: Beh, potrebbero essere anche tipo i mezzi di trasporto, magari pubblicità sui
1: che
2: mezzi.
1: Che ci vanno i giovani, ci vanno. Allora, facciamo così. Governo italiano, se dovete assumere nuove reclute per l'esercito, non chiamate noi.
2: No,
1: perché non abbiamo idee. Stare con

0: 3427342520. Alla fine sono arrivate tutte cose che non ci convincono per la campagna. Cioè fast food, Tinder. Cioè chi ha suggerito Tinder, però anche lì. Sì, vero, no, vabbè, becchi giovani, dai, su Tinder.
1: Sì, sì, no, ma ripeto, non voglio essere l'hater del programma di oggi.
0: Beh, un
1: però,
0: po' lo sei.
1: Però se vuoi andare su qualcosa italiano, cioè Tinder te lo trovi anche in Germania o da
0: te
1: altre
0: parti. Te lo trovi
1: parti,
0: da tutte le parti.
1: No, ma noi non riusciamo ad uscire dalla pizza. Vabbè, è proprio una roba e cioè ormai ci appartiene troppo.
0: Davide,
1: torniamo a parlare un po' di sport, perché noi non ce la facciamo.
0: Dai, basta, ora si parla di tennis, via.
1: Vai.
0: Ora basta. Vai.
1: Fede, se lo volete reclutare dovete mettergli il QR code e sulla racchetta.
0: Tubo di palline. No, dobbiamo parlare. Scusa, ma non vuoi parlare della strepitosa vittoria di ieri di Cobolli ai quarti di finale di Cincinnati?
1: Parliamone.
0: Cioè, ma ha vinto una partita anche in questo caso in rimonta contro Tommy Paul. Ha scritto nella, visto quando finisci la partita scrivono sopra la telecamera: io non mollo mai. Perché lui effettivamente le ultime partite era tutte vinte al terzo set rimontando. Io non mollo mai.
1: Mettetelo lì il QR code. Quando inquadrano la telecamera con il
0: la
1: tennista
0: scritta.
1: Che vedete il QR code, tutti stanno guardando e inquadrano lì.
0: Io probabilmente inquadrerei. Comunque grande Flavio Cobolli. Stasera ci sarà l'altro italiano ancora in gara, che è Musetti. Se la vedrà contro l'americano Tiafoe stasera alle... No, è stanotte. È stanotte, quindi è stanotte verso l'una. Quindi magari noi in Italia non riusciremo a vederlo. Comunque facciamo tutto l'in bocca al lupo possibile a Musetti, come lo facciamo a Sinner, che ancora non ha sciolto questi dubbi.
1: Niente.
0: Alcaraz ha detto I'm back.
1: Sì.
0: Here we go, I'm back. Ha fatto l'annuncio insieme a
1: Fabrizio Romano.
0: Quindi agli US Open ci
1: perché
0: sarà.
1: Perché non l'ha fatta con te la collab?
0: Ma anche io non capisco.
1: Perché le notizie non arrivano prima da te, quelle del tennis?
0: Ma scusa.
1: Fabrizio Romano. Cioè, il calcio, per carità.
0: Oh.
1: Però il tennis è una. Da ignorante, è una roba recente? O c'è sempre stato dentro anche in altri sport?
0: Non lo so.
1: Ok. No, perché se Alcaraz ha scelto di fare la collab con lui, non me lo spiego. Cioè, poteva farla con te, davvero.
0: Anche perché, secondo me, cioè, i follower di Fabrizio Romano
1: seguono poco il tennis.
0: Capito. Invece, i miei follower.
1: Certo, seguono le piante, i libri e il tennis. Questo è il trittico di Fede.
0: Ma perfetto, direi.
1: Ma è incredibile.
0: La persona perfetta.
1: Cambia la bio di Instagram.
0: Cioè, piante, tennis e libri.
1: Guarda, sarei quasi tentato di dire: e voi quali sono le tre cose che scrivereste nella bio 346?
0: Non
1: ma non lo faccio, non
0: ce
1: lo
0: frega,
1: faccio.
0: Non ce la frega.
1: Ma sono lì che vorrei farlo.
0: E quindi a sto punto aspettiamo la finale tutta italiana a Cincinnati. Sarebbe un sogno incredibile. Sarebbe veramente molto bello. Cobolli in semifinale se la vedrà contro Arthur Fils, il francese, molto molto forte. Quindi
1: si chiama Barzelletta, il francese.
0: Francese, no, nel senso il tennista di nazionalità francese. Le robe sul tennis, Davide, io le ho dette. Vorrei proseguire e dire anche altre cose, ma sono queste più
1: o
0: meno.
1: Ma questo silenzio da parte di Sinner e del team, cioè questo ti fa sperare o invece al contrario ti fa dire ma secondo me qua stanno allungando il brodo perché forse non partecipa?
0: Guarda, saluto il nostro...
1: Ma le domande che ti faccio io? veramente? Inchiesta sportiva è questa.
0: Saluto a questo proposito il nostro collega Meloccaro.
1: Mi ha scritto prima, ha detto complimenti per le domande, te le posso prendere in prestito due? Io ho detto fai come fosse a casa tua, vai.
0: Io e Meloccaro siamo praticamente sulla stessa lunghezza d'onda, nel senso che la pensiamo alla stessa maniera. Lui

0: ha fatto tutta una serie di video in cui diceva: state tranquilli, se Sinner sta male e salta questo torneo e quest'altro, non è un grosso problema, probabilmente si starà preservando per gli US Open. È quello che avevo detto anch'io. Adesso però che siamo vicini agli US Open e lui ancora non ha detto niente, un pochino di strizza mi viene.
1: No, no, è normale.
2: Però se non rischia il primo posto, alla fine può riposare.
0: Chi se ne frega, saltiamo gli US Open. Ma, ma diciamogli così allo staff di Sinner.
1: Mary Jane dovrebbe essere la psicoterapeuta di Sinner, gli direbbe così: ma dai, non ti preoccupare, resti primo, dai.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
0: Radio DJ consiglia il premio Oscar Russell Crowe. Torna all'azione.
3: Non sono il tipo d'uomo da rapinare.
4: Vuoi che ti spari?
0: L'action thriller più adrenalinico dell'estate, con un ritmo incalzante e un cast stellare.
5: In questo mestiere non c'è nessuna certezza del domani. È stato bello finché è durato.
0: La vendetta perfetta, Bear Country, nelle sale a partire dal 26 agosto. Tutte le info su DJ.it. Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
6: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.

0: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
2: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai! Dove?
1: Al Cavallino Matto!
3: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, TV Haier 4K mini LED 65 pollici, 12 mesi di DAZN inclusi a 699 euro. Per te un buono da 100 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
4: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
5: Sono le 16.

0: Il nuovo singolo dei Jungle si intitola Sunshine, è il nuovo singolo estratto dall'album omonimo che è uscito il 14 agosto, è uscito il 15 novembre, saranno a Milano, una bella occasione per vedere una band forte che suona bene dal vivo. Sai che io l'ho vista lo Ziggett nel 2019, insomma.
1: Sì, Fede, però cambia perché parli sempre dello Ziggett del 2019, cioè, o c'era fatto tutto il cast delle canzoni che mettiamo qui sulla radio, perché sennò
0: c'era un po' tutto. Sì, stanno arrivando un sacco di messaggi al 347-342-5220 con la triste novella.
1: Sì, perché Sinner è ufficiale, ha fatto un post, l'ha pubblicato tipo due minuti dopo che ne abbiamo parlato noi, poco fa, è ufficiale, non parteciperà agli USA Open.
0: Anche se ho lavorato sodo con il mio team e il mio personale medico, ora abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di non poter

0: competere all'Open degli Stati Uniti. Siamo tornati in campo a Monte Carlo negli ultimi giorni e abbiamo capito che ho ancora bisogno di più tempo per riprendermi dal problema al ginocchio destro. Sono ovviamente molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore. Non vedo l'ora di tornare.
1: E ha tradotto così sul momento, Fede, perché il post è in inglese. O oh, mi hai messo traduci?
0: Certo.
1: Ma stai scherzando? Vabbè. Ma dai, ma era semplice. Cioè io prima quando ho letto le prime due frasi l'ho fatto senza...
0: Ma che me ne frega, cioè, ma dai, l'opzione.
1: Ma è livello B1.
0: Comunque, Davide.
1: No, imbarazzante. Ma poi fingi. Cosa... devi dire di sì. No, lui deve sempre dire la verità. E fa... No, dai.
0: Cosa hai detto fuori onda?
1: Ho detto che da quando tu hai vinto il torneo di Cesano Boscone, il tennis italiano sta andando a picco.
0: No, soprattutto Sinner. Cioè, Sinner mi sta lasciando un po' di spazio. No, a me questa cosa piace.
1: No, secondo me non vuole condividere lo stesso sport con te.
0: Probabilmente.
2: Secondo me ascoltava la radio. Ha visto il fatto che voi eravate comunque molto in apprensione per questa cosa e ha deciso di pubblicare un post.
0: Pubblichiamo adesso.
1: A me fanno sorridere invece gli screenshot che ci stanno inviando, in cui c'è la nostra faccia, che stanno ascoltando Radio DJ, quindi c'è nella home del cellulare la nostra faccia dell'applicazione e sotto la notizia dell'ultima ora del tennis.
0: Sinner rinuncia agli US Open, siamo un po' tristi, cavolo, non me l'aspettavo.
1: Vabbè, dai, per risollevarci tra poco facciamo il gioco.
0: Ah, ok, allora bella.
3: DJ One Nation One Station. Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono fino a 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Senza Sin, vabbè, staremo a vedere. Dai, ora basta parlare di tennis. È giusto parlare del nostro gioco del TNA lì, perché c'è un nuovo, anzi una nuova concorrente che scalpita. Prima di salutarla, sigla.
1: Oh, ma quanto manca?
0: Ancora un po'.
1: Sì, e che facciamo allora?
0: Dai, si gioca!
1: Proprio così, e giochiamo con Elisa da Venezia. Elisa, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio.
1: Ciao, ben ritrovata. Senti che voce squillante, sorridente. Come va? Cosa stai facendo?
6: Bene, sono appena tornata a casa dal lavoro.
1: Ok, che lavoro fai? Così ci facciamo un po' di affari tuoi.
6: Lavoro su un magazzino di farmaci.
1: Ok.
0: Tu sai, cioè, ti sei allenata in questi giorni estivi al gioco del tienila lì?
6: È difficilissimo.
1: È difficilissimo. Bene, però... ma se ci hai provato, dai, diciamo la verità. A qua che numero sei arrivata di domande? Ci ha provato a contarle?
6: 6 o 7, perché dopo ho una memoria da pesce rosso, quindi...
0: Impazzisce il cervello. Mi piace però questa cosa, Elisa, perché gli ultimi ascoltatori erano tutti molto
1: sicuri di
0: convinti,
1: sé.
0: Sicuri di sé. Tu invece metti le mani avanti. No, io faccio schifo a sto gioco. Però bene,
1: senti, facciamo così. Se arrivi all'ottava, dai. Se arrivi all'ottava, Elisa, noi esultiamo comunque.
0: Come
1: va
0: se
1: bene?
0: Tu l'avessi vinto.
6: Grazie, grazie.
0: Ricordati che alla prima domanda si risponde con Pecchia Damiani e siamo pronti per partire, d'accordo?
6: Ok.
0: 3 minuti a partire da...
1: Due minuti
0: a partire da... Scusate, che avevo dato un minuto in più, Elisa.
1: Famoso film di Meg Ryan. Harry, ti presento.
6: Pecchia Damiani.
1: Famose scarpe per bambine. Le Lelli.
6: Telli.
1: Impessimenti della pelle che si formano su mani e piedi.
6: Kelly.
1: Sfilano al carnevale di Viareggio.
6: Sono già persa.
1: Quell'ispessimento che c'è sul piede, sulla mano, ma si torna indietro. Si
0: da
1: torna
0: capo,
1: indietro.
0: Da famoso film di Meg Ryan. Harry, ti presento.
6: Pecchia Damiani.
0: Famose scarpe per bambine. Le Lelli.
6: Felli.
0: Ispessimenti della pelle che si formano su mani e piedi.
6: Kelly.
0: Sfilano al carnevale di Viareggio.
6: Calli.
0: L'attuale allenatore dell'Atalanta, Maurizio.
6: Carri.
0: Cura il momento elettronico nel volo del mattino, Maurizio.
6: Calvi.
0: No, da capo.
1: Famoso film di Meg Ryan. Harry, ti presento.
6: Pecchia Damiani.
1: Famose scarpe per bambine. Le Lelli.
6: Telli.
1: Ispessimenti della pelle che

0: Si formano su mani e piedi.
1: Kelly.
0: Sfilano al carnevale di Viareggio.
1: Carli.
0: L'attuale allenatore dell'Atalanta, Maurizio.
1: Carri.
0: Cura il momento elettronico nel volo del mattino, Maurizio.
2: Sarri.
0: Brava. Non si guarda in bocca al cavallo. Maurizio del volo del mattino, regista
2: Maurizio
0: di Radio
2: underscore
1: DJ. No, non mi viene.
2: Da capo, famoso film di Meg Ryan. Eri, ti presento
1: Pecchi Damiani.
2: Famose scarpe per bambine, le Lelli.
1: Celli.
2: I spessimenti della pelle che si formano su mani e piedi.
1: Celli.
2: Sfilano al carnevale di Viareggio.
1: Carli.
2: L'attuale allenatore dell'Atalanta, Maurizio.
1: Carri.
2: Cura il momento elettronico nel volo del mattino, Maurizio.
1: Carri.
2: Non si guarda in bocca al cavallo.
0: È un
2: rosso particolare, un rosso col participio passato, capito?
0: Rossa.
1: Rossato.
2: Il Carrisi della musica italiana.
1: Mi sono perso.
2: È finito. No,
0: però è arrivata all'ottava. Elisa, complimenti.
1: Difficilissimo.
0: 8 is the new 15.
2: 8 is the new 15. Complimenti, Elisa. Comunque,
1: un fallimento totale.
2: Cosa? No, vabbè, ma devo dire, guarda, noi avevamo avuto paura su Maurizio Sarri, che poi tu non andassi avanti. Invece è Maurizio Rossato il tuo problema. È ufficialmente Maurizio Rossato. Va bene. Ti mandiamo un abbraccio, Elisa. Grazie per aver
0: partecipato. Ciao,
1: Elisa. Due persone.
2: Certo, dai. Che sì, vai pure.
1: Mamma e papà che mi stanno ascoltando, dopo le mie figlie Gaia ed Emma.
2: Sono fieri di te,
0: signori.
2: Ciao.
0: Siete fieri. È arrivata all'ottava.
2: Ha fatto 8 domande.

0: del 2002.
1: È qui che proprio, è nato l'amore?
0: È proprio questa canzone qui, che si intitola 2003 Bonnie and Clyde, sostanzialmente, cioè una versione moderna di Bonnie and Clyde. Contiene un sample di Me and My Girlfriend, il pezzo di Tupac, e a suggerire a Jay-Z che Beyoncé ci sarebbe stata bene in questo sample di Tupac è stato Kanye West, che a quel tempo era il produttore di Jay-Z, e gli ha detto: sai che c'è questa qui delle ex Destiny's Child che secondo
1: ex,
0: me...
1: Ex, lì volevo tornare, cioè qui stiamo parlando del 2002, ma secondo voi, cioè questa l'ha registrata di nascosto, perché stavano ancora, cioè il 2002 è l'anno di Bootylicious, delle Destiny's Child, l'album era uscito nel 2001, però continuava la scia.
0: Cosa facevano
1: il tour
0: sempre.
1: C'era, cioè secondo me lei di nascosto è andata a registrare.
2: Secondo me questa è stata una delle, delle cause della loro... cioè dei, dei loro litigi, probabilmente una delle cause della loro rottura è che
1: dove
2: lei
1: sei andata fatto... sabato sera?
2: Esatto.
0: Era a casa a guardare un film. No, non è vero, perché ti ho visto in compagnia di Jay-Z e Kanye West.
1: Mandami una foto della stanza. Non c'erano le foto.
0: Cioè, le foto magari c'erano, ma non la possibilità di inviarle istantaneamente. Comunque sì, Galeotto poi alla fine è Kanye West. Galeotto e Kanye West per l'amore tra Jay-Z e Beyoncé.
2: C'è da dire che anche Kelly Rowland, se non sbaglio, quello è l'anno più o meno di Dilemma, di Dilemma.
0: Eh sì, 2002.
1: Ah, sì, sì, 2002.
0: Quindi facevano,
1: Mary,
0: quindi.
1: Brava, brava.
0: Vero, vero.
1: Secondo me lei ha detto: ok, lei è andata sabato sera via?
2: Sì.
1: Allora ci vado anch'io.
0: E vado, e vado però con Jay-Z, e poi da lì è scoppiato l'amore. Io, per esempio, sono sempre stato convinto che il loro primo, la loro prima collaborazione fosse stata Crazy in Love, invece...
1: Del 2000, dell'anno successivo.
0: Nel 2003, invece già stavano insieme da un anno. Queste storie d'amore, dove andremo a finire di questo passo? Da una storia d'amore si passa a una storia d'amore, diciamo,
1: reale.
0: Sì,
1: ma non parliamo di Gran Bretagna, perché sennò parliamo sempre degli stessi reali. Basta,
0: basta. No, più che altro parliamo di, una, di un amore clandestino, ecco, mi verrebbe da dire, perché il principe Laurent del Belgio ha riconosciuto il figlio segreto, che è un tizio che si chiama...
1: Dillo te ora, perché io ho già detto la, la difesa militare in Germania. Questo è più difficile.
0: È più difficile.
1: Allora io dico il nome.
0: Sì, vabbè.
1: Clément.
0: Si chiama Clément Van den Kerschhoff.
1: Secondo me è Van den Kerschhoff.
0: Van den Kerschhoff,
1: che è un po' più tedesco, secondo
0: me. Sì, vabbè, però lasciamo perdere. Comunque, a 26 anni lui è un venditore di auto. A 26 anni.
1: Cosa posso
0: detto...
1: fare come nei contratti quando li firmi? Da adesso Clément.
0: Sì, sì, è Clément per gli amici, certo. È un venditore di auto. In realtà lui già a 16 anni aveva scoperto l'identità del padre, che non è, diciamo, il, cioè il fratello del re del Belgio. Lui ha fatto anche il test di, del DNA con, proprio con suo padre.
1: Sì, l'ha fatto a pomeriggio 5 quando c'era Barbara D'Urso in diretta.
0: E ha confermato la paternità del, con la corrispondenza del 99,5%. Quindi lui, da venditore di auto a 26 anni, si è ritrovato ad essere un reale a tutti gli effetti. Poi ovviamente non ha i titoli reali, non può essere,
1: non è nella linea
0: nella
1: di successione,
0: la linea di successione. È un po' la storia, quelle tipo House of the Dragon, il Trono di Spade, quella roba lì, che c'è un figlio illegittimo tra, tra virgolette, che poi viene, viene riconosciuto.
1: E tra l'altro anche il cognome non si sa se prenderà poi il, quello del padre, perché lui ha detto: mi piace il cognome che ho, che è quello che Fede ha pronunciato prima. Se vuoi, Fede, puoi ridire
0: Van den Kerschhove.
1: Guarda, prendi quello del babbo, che è più semplice. Sì, cioè, te lo dico, se devi andare in giro anche quando arrivi al B&B e ti dico lei è, cioè è difficile.
0: Van den Kerschhove. Van den Kerschhove.
1: Oggi interroghiamo Van den Kerschhove.
0: Paolo,
1: guarda,
0: vai,
1: vengo volontario,
0: tu,
1: vai.
0: Tu fai prima. Il cognome paterno sarebbe Sassonia Coburgo.
1: Ma è più di, tra, a parte che sembra di Torino.
0: Sì, però, però è più facile Sassonia Coburgo di Van den Kerschhove.
1: Magari è più semplice per noi, ma in Belgio va meglio Van den Kerschhove.
0: È come Ugo Rossi che certo scrivono, certo, senza dubbio. Ma diamo un abbraccio a Clément Van den Kerschhove.

0: Amore.
1: René e Willy van de Kerkhoff, terzino sinistro e mediano di spinta fortissimi dell'Olanda degli anni 70, più precisamente 74-78.
2: Ma come cazzi fate a sapere tutti sti
3: adesso
2: cose?
3: La domanda ce la siamo posta noi, perché i nostri ascoltatori sanno tutto, non abbiamo bisogno nemmeno di cercare come si pronunci.
4: Questa era difficile, il terzino di spinta, sì. Il centrocampista mediano è difficile. Comunque vabbè, fatto sta che alla fine lui ha detto: io solo volevo sapere chi fosse mio padre.
3: Sì, fare una ricerca sulla mia vita, mettere un punto.
4: A 16 anni io l'ho scoperta, sono rimasto sereno così. Poi 10 anni dopo il padre alla fine l'ha riconosciuto.
3: Ci ha messo un po' di tempo.
4: Ci ha messo un po'. Quello che io mi dico, no? Perché qua c'è scritto che ha dichiarato che di non voler rinunciare al cognome della famiglia che lo ha cresciuto. Clément dunque non riceverà un'indennità reale e soprattutto non farà parte della linea di successione al trono. Cioè il fatto che lui è il figlio del fratello del re,
3: sì,
4: non gli dà dei soldi.
3: Ma o forse comunque è stato messo per iscritto, sì. È stato messo per iscritto, già del tipo, non lo so, non voglio fare quello che guasta la festa, però magari noi ti riconosciamo, però allo stesso tempo non percepisci un po'
4: nulla. Allora che
3: non è una che forse non è una scelta volontaria come Harry che si è ritirato,
5: esatto.
3: Credo che lì non lo so, secondo me di volontario c'è poco. Però boh, magari è lui stesso che dice: guarda, mi basta così, perché come hai detto tu è più una questione affettiva, sentimentale, per mettere in pace i sensi e dire: ok, la mia famiglia è questa, però comunque sono rispettosa anche nei confronti di quella adottiva.
4: Io sono d'accordo, ci mancherebbe, però allora che me ne viene di essere figlio del fratello del re se non un ritorno economico? Lui fa il venditore di auto e continuerà
3: a fare... Tu sei di un materialismo allucinante, ma che vuol dire? Ma se io scopro di avere in realtà un papà o una mamma di mamma e babbo, tappatevi gli orecchi se ascoltate la radio.
4: Facciamo quell'ipotesi lì.
3: No, nel senso, perché conosco delle persone che vicine a me che magari
4: si scopre che sei figlio illegittimo di William.
3: Io sono figlio illegittimo, o comunque appunto che esce fuori, sto pensando alla mia vita come prendere un'altra direzione.
4: Capito?
3: No,
4: un minimo.
3: No, ma io la sto riducendo a una roba più normale. Cioè, sono figlio illegittimo e mio babbo o mia mamma è una persona normalissima.
4: Sì.
3: O magari fa anche un lavoro per cui percepisce tanti soldi. Però più che altro è una roba. Cioè, io sto vivendo la mia vita

0: tranquillissima, sto bene, sono sposato, ho la mia famiglia, ho il mio lavoro. È più per mettere un punto alla mia storia. Cioè, comunque, se mio babbo, mia mamma è naturale, è un'altra, magari io vado fino in fondo, non però richiedendo di percepire
1: una paghetta, babbo, una paghetta, non me l'hai data mai per 26 anni.
0: A 40 anni vai a chiedere la paghetta.
1: 26,
0: ma dovrebbe, sì, ma dovrebbe essere una cosa naturale che viene dalla parte del padre o della madre.
1: Dico,
2: Allora, noi non lo sappiamo, magari c'è una regola nel...
0: Io sono spaventato e non sto magari parlando di Van der Hove,
1: sì, vabbè.
2: C'è una regola che precisa che i figli legittimi non hanno diritti reali, oppure il padre comunque si prenderà, immagino, cura di questo figlio che ha riconosciuto. Ora noi non lo sappiamo.
0: Te, Fede, sei una roba allucinante.
3: 26 anni, l'ha riconosciuto per 26 anni, adesso arriva.
0: Vabbè, comunque, ma poi Fede perché... passa così, non è una persona così, ma...
1: Non me ne frega nulla. No, la cosa è che quando ho letto questa notizia io immaginavo che lui era un venditore auto, mollava tutto quanto e andava a vivere a palazzo. Invece la vita sua rimane uguale.
0: Ma no, ma poi ma che palle, io ho avuto una vita sempre movimentata, vendo, faccio le cose, vado a palazzo a far cosa? Sta con le braccia incrociate.
1: Guardi serie TV.
2: Ma magari non
0: che è quello che tra l'altro fai già pur non essendo a palazzo.
1: Reale.
2: Magari non lavorerà, nel senso che magari farà un lavoro più legato alla famiglia reale, come come fa Harry,
0: o vende le macchine a loro, esatto. E quindi è già a posto.
1: Perché... magari gli vende le macchine. Vabbè.
0: O cambia anche il tipo di macchine che mette in vendita.
1: Può essere. Vabbè, mandiamo un abbraccione,
0: Clement. Te finisci sempre così, mandando l'abbraccione.
1: Van den Kerkhove.

0: Summertime Sadness di Lana Del Rey su Radio DJ. E è quello che lamentano tanti giovani, quella cosa della Summertime Sadness. Cioè,
1: lei ci ha fatto una carriera su questa filosofia che ormai raccoglie sempre più persone.
0: Sì, è come quelli che non sono felici di festeggiare il Natale, perché magari il Natale gli ricorda brutti momenti con una famiglia non proprio funzionale, eccetera. Per qualcuno l'estate vale lo stesso. Cioè, tutti festeggiano, tutti sono contenti, felici, allegri, eccetera. A me invece mi ricordano delle robe non proprio felici, e per questo vivo questa Summertime Sadness.
1: O al contrario ti ricordo.

0: Guarda delle robe troppo felici.
1: Ok.
0: Sì, perché magari se sei una persona nostalgica, okay, mi ci metto anche io nel mezzo, perché magari ho fatto delle estati molto
1: senti.
0: Belle.
1: Vero, vero.
0: Ho viaggiato tanto. Il fatto di avere questo ricordo che mi sta qua proprio sempre nei pensieri. Mi può, ma io posso parlare una volta una roba seria e questo prende le zanzare, esatto, la chiappa nella stanza, cioè non riesco mai ad avere un momento per far conoscere un lato diverso di Davide Damiani, cioè per giullare il buffone mi fa fare le robe, io stavo dicendo una cosa carina, ora è finito il tempo, va bene, ve la metterò una storia su Instagram più tardi.
1: Una storia su Instagram,
0: solo questo mi è rimasto, va.
1: Storia su Instagram. Ecchia e Damiani,
2: benvenuto dai toscani. Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a San Vito Lo Capo. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
3: Radio DJ One Nation One
2: Station. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
5: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
6: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.

0: Radio DJ, sono le 16.36, abbiamo ancora una mezz'oretta scarsa da trascorrere insieme con Pecchi e Damiani, poi sarà il momento di Umberto e Damiano. Dai, un po' di gossip.
1: Un po' di gossip che unisce questo programma anche allo sport, però, perché parliamo di Cristiano Ronaldo.
0: Un abbraccione.
1: Che ci dà poi anche l'ingresso nel mondo del calcio, visto che domani ricomincia la Serie A.
0: Ricomincia
1: il campionato. Ma Cristiano Ronaldo si è sposato, questo lo sa chiunque, però non si sa tantissimo sui particolari del matrimonio, che è stato celebrato l'11 di agosto. L'unica cosa che era trapelata è che i fan avevano sbagliato chiesa e quindi si erano radunati, mi veniva la parola, in una chiesa che in realtà stava celebrando le nozze di un'altra coppia normalissima.
0: Fabio e Sabrina, tipo.
1: Pensa a questi quando sono usciti. Chi gli è andato a mangiare a tutti questi?
0: Tutto il riso che gli arrivava addosso.
1: Sì.
0: Tutto quel riso che gli arrivava
1: alla
0: addosso.
1: Confettata. Bastano mica i confetti.
0: No, sono troppi, ovviamente.
1: No, e quindi non si sa molto del matrimonio. Quello che però è stato sottolineato da tanti giornali e tabloid è il contratto prematrimoniale tra i due, tra Cristiano e Giorgina. Li chiamo per nome perché siamo amici.
0: Siete amici, ovviamente. Tra l'altro è strano questa cosa che comunque sia lui, che è sempre stato molto sfarzoso. È vero che ha sempre raccontato poco della propria vita
1: privata.
0: Della propria vita privata. Però un evento del genere uno si aspettava un po' più di risonanza mediatica. Invece è passato quasi no. In sordina. Però noi veniamo a farti i conti in tasca, caro Cristiano Ronaldo. Ebbene sì, perché abbiamo tra le mani il contratto prematrimoniale che hanno firmato Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Ovviamente non ce l'abbiamo noi tra le mani, semplicemente lo leggiamo dai giornali, in questo caso da Open. Quindi, intanto, separazione dei beni.
1: Separazione dei beni che era scontata.
0: Chiaro, è scontato. Ovviamente il contratto stabilisce che entrambi mantengono i propri cognomi, ovviamente per una questione di immagine, anche nei confronti di Georgina Rodriguez, che comunque si ha la sua attività.
1: Eh sì, hanno anche delle attività personali che riprendono il proprio nome e il proprio cognome, quindi mi pare giusto, ecco, mantenere il cognome. Allo stesso tempo, come hai detto te, tutto quello che è personale, quindi tutte le
0: le cose comprate prima del matrimonio.
1: L'ultima mezz'ora mi vengono le parole. Mi fai aprire la Treccani così ogni tanto cerco a fare. No, ma mi sento veramente, non mi vengono le parole.
0: Può succedere, va bene, non ti preoccupare, va avanti.
1: No, vai avanti, e non mi viene la parola per andare avanti.
0: Allora, però che cosa succede in caso di divorzio? È quella la cosa importante. In caso di divorzio allora si parla innanzitutto di un assegno mensile a vita stimato
1: a vita
0: di 100.000 euro a Giorgina. Posso dire spicci?
1: No, neanche troppo, vista la vita agiata che fanno.
0: Capito, cioè Giorgina Rodriguez, ma con 100.000 al mese, ma cosa ci fa?
1: Vabbè, è anche vero che i soldi arrivano anche dalle sue attività.
0: Anche lei, però...
1: Comunque te oggi, Fede, stai passando come una persona... torni a Piombino, non porti mai un pasticcino, una roba, e si lamenta se Cristiano Ronaldo dà a lei 100.000 euro.
0: Se io e Cristiano Ronaldo ci fossimo sposati,
1: sì,
0: e mi avesse fatto firmare questo contratto, e mi ha detto, pezzente, ascoltami,
1: sì,
0: Guarda in questo momento dove siamo, guarda quanti soldi ti dà l'Alilal, lì come si chiama la squadra. Cioè, ma veramente mi vuoi dare 100.000 al mese?

0: nel momento in cui ci separiamo. Ma dai, ma allora,
1: intanto,
0: vergognati un po'.
1: Intanto alla Georgina resta il titolo della villa di famiglia che hanno alle porte di Madrid, quindi quella ce l'ha.
0: Ah, ok.
1: Quindi anche quella, insomma, non
0: tanto va bene.
1: Credo che se la rivendi anche quella qualcosina ti ci porti a casa.
0: Certo, però vabbè, però non ho più una casa a quel punto. Vabbè, insomma,
1: ma ne avranno 25 di case, Fede.
0: Sì, speriamo che non si separino mai, perché se no potrebbe essere un problema.
2: Vabbè, ma comunque lei è una donna tosta, forte e indipendente.
1: Certo, certo, quindi ce la fa anche da sola. Quei 100.000 euro in effetti è difficile arrivarci alla fine del mese.
0: Cioè è al pari dei 500 centesimi da mettere in quella roba che giri e ti esce fuori la pallina. I 100.000 di Giorgino. Speech, veramente, guarda, non me lo sarei mai aspettato a CR7.

0: ragazzi, ma 100.000 euro al mese sono 1.200.000 all'anno.
1: Giusto.
0: Porca vacca, sono tanti soldi. Quei soldi io non li vedo in tutta la mia vita.
1: No, nemmeno noi.
0: E lei in un anno. Dai.
2: Ogni settimana c'è un pubblico diverso, capita alla radio. Questa settimana commercialisti, perché ogni volta noi parliamo di soldi, sì. Passiamo un pezzo, sì. Al rientro c'è un vocale di qualcuno che ha fatto i conti in tasca ad altri.
1: Sì, sì, sì, che ha fatto, ha fatto il conto finale. Sì, sono un sacco di soldi.
2: Se fai la vita di Pecchio e Damiani,
1: esatto. Se fai la vita di
2: no, CR. Se fai la vita nostra non sono tanti, sono tantissimi.
1: Sono, ma scherzi, cioè 100.000 al mese, mamma
2: ma
1: mia.
2: Ma te rendi conto?
1: Mamma mia, mamma
2: ma
1: mia.
2: Ma continui a lavorare?
1: Certo, perché... Perché io, Davide, senza questo microfono.
2: Sì, te sei quello che.
1: Io non,
2: sì,
1: io non
2: te
1: riesco
2: sei quello
1: a
2: che voleva, non voleva essere riconosciuto come principe perché non gli dava i soldi.
1: Ma infatti, ma poi continuo comunque a fare la mia vita normale, però con qualche soldo in più, prego.
2: Allora, c'ho altre robe su Cristiano Ronaldo. Spero però di avere anche, oltre alle notizie, le parole.
1: Le
2: per
1: parole,
2: raccontarla.
1: Certo.
2: Cristiano Ronaldo ha anche detto che questo sarà ufficialmente l'ultimo anno in cui gioca a calcio. Ci credi? No, un po' come no. Mara Venier quando dice l'ultimo anno a Domenica Inn.
1: Come io avrei pensato a LeBron James, ma ognuno alle sue reference.
2: Certo, un po' di TV che ha parlato di sport.
1: Giusto,
2: ognuno ha le sue reference. Ciao Mara. E quindi se lui smette di

0: giocare a calcio uno pensa, vabbè dai, dopo tutti questi anni stai un po' a casa, certo, rallenta. No, lui non ce la fa, è iperattivo e quindi sta già pensando al futuro. Tu dici, va, cambia ambito? Esce dallo sport? No.
1: Cosa fa?
0: Però per i puristi dello sport, del tennis, come te, se io dico questo è lo sport, dici, non è proprio uno sport.
1: Non
0: è
1: vero, non mi permetto.
0: No. Lui si vuole lanciare nel padel, ma non come giocatore, perché lui gioca.
1: Lui già gioca padel,
0: anzi va a vedere proprio a giocare la lega del padel, quindi è sempre c'è proprio
1: attivo,
0: dentro.
1: Ok.
0: Lui vorrebbe, oltre che continuare a giocare, cioè fare un vero villaggio del padel in una città del Portogallo, cioè creare una mega struttura dove si può fare di tutto e probabilmente anche dei campionati
1: e giocare a padel, che è un po' quello che stanno facendo tantissimi ex calciatori
0: già da tempo qui a Milano.
1: Un sacco, Zlatan Ibrahimovic tra tutti, e si danno al padel e si danno anche all'imprenditoria nel padel. Buon per loro. Certo che se devi dare 100.000 euro al mese a Georgina Rodriguez, occhio, perché poi ti mancano i soldi
0: e poi le racchette come le compri?
1: Quello, le palline, costa le palline. Guarda, ma
0: infatti il padel, secondo me, i soldi ce li riprendi
1: in qualche maniera, penso che
0: perché
1: tu ce
0: costa
1: li
0: i campi.
1: A proposito di padel, noi insomma abbiamo detto quando c'erano le Olimpiadi a Parigi.
0: Scusami.
1: Le ultime Olimpiadi, quelle normali, non invernali.
0: Due anni fa a Parigi, le Olimpiadi estive.
1: Sì,
0: tra tutte e due siamo sul pezzo.
1: Mi ricordavo. Avevamo detto, chissà se tra 4 anni il padel sarà alle Olimpiadi. La risposta è no, non ci sarà.
0: A Los Angeles non c'è.
1: Ma i giochi del Mediterraneo di cui abbiamo parlato prima, sì, c'è il padel.
0: C'è il padel per la prima volta.
1: Sì. Chissà se Cristiano Ronaldo potrebbe partecipare, perché comunque sia è del Portogallo, il Portogallo partecipa ai giochi del Mediterraneo.
0: Ti immagini?
1: Ti faccio
0: cazzo. No, ma ora è a fare la preparazione atletica per il calcio.
1: Io immagino che abbia
0: a parte a lui, se va da allenatore dice, guarda, mi posso assentare 2 giorni, vai.

0: anche i pinguini tattici nucleari nel pomeriggio di Radio DJ con Sorry, scusa, lo siento. Abbiamo parlato di Cristiano Ronaldo. Io direi per chiudere di introdurre un po' la Serie A, visto che domani ricomincia, ricomincia anche la Formula 1, però ricomincia semplicemente perché c'era stata una pausa. E vediamo come andrà. Antonelli ha detto che McLaren e Ferrari hanno fatto gli aggiornamenti giusti e potrebbero recuperare terreno. Lewis Hamilton è a meno 50 da Antonelli, quindi insomma il campionato è ancora vivo. Però parliamo anche un po' di calcio, Davide.
1: Eh sì, perché domani sono due le partite ad aprire la stagione 26-27 della Serie A. Prima partita, Udinese-Como alle 18.30, stessa ora Inter-Monza.
0: E è stato un, diciamo, un'estate abbastanza movimentata dal punto di vista del mercato. Partiamo intanto dal Milan,

0: Davide, perché ha speso 180 milioni. Che sono tanti.
1: Praticamente ha preso quelli di Giorgina.
0: Praticamente sì. E 80 li ha versati nelle casse del PSG per Gonzalo Ramos, che è l'acquisto più costoso della storia del Milan. Quindi ha puntato tanto su di lui. Ma io mi vorrei concentrare maggiormente su Diego Moreira, che è un altro acquisto del Milan. Soprattutto, lo sai perché?
1: Sì.
0: Perché ha il ritmo nel sangue. Quando aveva 6 anni, i nonni lo iscrissero a un corso di danza. Da quel momento non ha più smesso. Balla dopo un gol e anche su TikTok.
1: Lo capisco. Sì, sì, sì, sì.
0: Tu sei
1: il pop, balla il pop. Sì, sì.
0: Io invece forse sono un po' più come Franco Mastantuono.
1: Perché?
0: Che è il, diciamo, il nuovo arrivato della Fiorentina, arrivato in prestito dal Real Madrid, su cui si punta molto perché è giovane e promettente. Lui è appassionato di videogiochi.
1: Sì.
0: Voleva fare lo youtuber, c'era la sorella che gli montava i video e sognava pure un futuro da tennista.
1: Se te.
0: Quando il River Plate, perché lui prima di arrivare al Real Madrid insomma figurava tra le file del River Plate, chiama casa Mastantuono, dice: vorremmo vostro figlio a 9 anni perché è fortissimo, lo vogliamo nella nostra squadra. No, preferisco la racchetta.
1: Ok, va bene. Abbiamo trovato chi siamo noi nel calcio.
0: Siamo questi.
1: Senti, e invece vuoi avere due numeri per quanto riguarda le previsioni di questo campionato? Perché ogni anno Opta, che è un super computer che sviluppa un modello previsionale, tiene conto di alcuni fattori e quindi prima dell'inizio della Serie A ti dice un po' quali potrebbero essere le squadre a contendersi la vittoria dello scudetto.
0: Ok.
1: Tenendo conto appunto dei punti di forza, debolezze della squadra, anche della storia, io ti vado a dire i primi tre posti. Mette al terzo posto la Roma. È un articolo di Sky Sport. Terzo posto la Roma, secondo posto il Como.
0: Boh.
1: E al primo posto Inter, che è molto distante dal Como come percentuale di vittoria. Però il Como secondo posto.
0: Allora, il Como sicuramente l'anno scorso ha fatto un campionato.
1: E anche la Roma
0: strepitoso.
1: Tra i primi tre posti probabilmente è tanto, no, che non rientrava in queste previsioni.
0: Sì, boh, non lo so. Io quando mi dicono ma chi è favorito, che è l'Inter, lo dicono un po' tutti quanti,
1: certo.
0: Però poi bisogna vedere poi effettivamente quando si scende in campo.
1: Era solo per creare un po' di hype. No,
0: è giusto così. Abbiamo detto tutto più o meno. Ovviamente non ci siamo soffermati su tutto il calciomercato. Devo
1: sì,
0: dire
1: ma
0: che...
1: certo.
0: No, non lo faremo. Devo dire che l'Inter parla inglese perché ci sono almeno 2 o 3 giocatori presi dalla Premier. Ma soprattutto questa Viola ha fatto un calciomercato. C'è molta aspettativa. Io ho un sacco, essendo toscano, ho un sacco di amici che tifano Viola e c'è molta aspettativa. Ne parlavo ieri con un mio amico. L'entusiasmo è tanto, soprattutto a Firenze. Bisogna vedere.
1: Guarda, è incredibile, cioè la Fiorentina, l'entusiasmo è tanto ovunque, soprattutto a Firenze. Guarda,
0: però non me ne passa.
1: Credevo a Parigi.
0: Quando io lo aiuto per la parola,
1: credevo a Treviso.

0: fantacalcio che cominciano in questo periodo, io le sto organizzando, però è finito il nostro tempo a disposizione.
1: Ma guarda, peccato perché sarei stato ore a parlare di chi vuoi comprare e invece no, diamo la linea a Roma ad Umberto e Damiano.
0: Davide,
1: ma
0: quando
1: farà
0: mi...
1: comunque una diretta Facebook, Fede, a partire dalle 17 fino alle 14 di domani, proprio una diretta streaming.
0: Quando mi
1: avete
0: vede...
1: la possibilità di intervenire. Quando vi ricordo mi... che il suo profilo è Fede Pecchia.
0: Fede Pecchia, sì. Quando mi vede fare la formazione in fantacalcio, lui si proprio si rompe le palle
1: fortissimo. Ma perché altro, perché ogni settimana dice no, vinco. Se zitto magari vincerebbe
0: sempre.
1: Di più, invece perde sempre.
0: Va bene, grazie a tutti per averci seguito.
1: Scappo perché ho la diretta Facebook di Fede.
0: Non ce l'hai, non è vero. Ci sentiamo lunedì a partire dalle 14 per la nostra ultima settimana, diciamo estiva, poi ritornerà tutto alla normalità. Grazie per averci seguito, grazie a Simo Paleari, ciao. Regia, grazie a Mary J redazione, ma soprattutto
1: grazie a te Linus.
0: Buon weekend.
2: Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese.
3: Movie Time.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
4: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
3: Movie Time.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
11: Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Movie Time. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Radio DJ
13: One Nation One Station.
14: Eccolo il vostro disco preferito.
15: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
14: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 21, 22 e 23 agosto a San Vito Lo Capo.
16: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
17: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
18: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
17: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
19: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
20: Noi ci siamo, e voi?
21: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
22: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: Le 17 in punto. DJ! È di nuovo il momento delle notizie. Jannik Sinner non giocherà gli Open degli Stati Uniti. Il numero uno del tennis mondiale ha sciolto le riserve a causa del problema al ginocchio, non sarà al via dello Slam di New York. Ho bisogno di tempo, sono deluso, ha detto Sinner, è stata una decisione difficile. Giorgia Meloni replica le accuse della segretaria del PD Elly Schlein, che aveva parlato di boomerang e fallimento delle politiche sui migranti del governo. Le nuove regole tutelano molto di più gli stati di primo ingresso, spiega la Premier. Con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro voluto dall'Italia, sarà più semplice effettuare rimpatri accelerati. E in un'intervista al New York Times sui rapporti con Donald Trump, la Premier confessa: viste le convergenze, pensavo sarebbe stato più facile. Non ci sentiamo da diverse settimane, non so se lo faremo dopo l'estate, spiega Giorgia Meloni, che aggiunge: continua a ritenere che l'unità dell'Occidente sia fondamentale. La cronaca: si indaga per omicidio per la morte della 57enne avvenuta nella notte a Tito, in provincia di Potenza. Interrogati il figlio 30enne e l'ex marito della vittima, che presentava un grave trauma al volto. La donna si era recata in casa del giovane, in un appartamento adiacente a quello del padre. La cittadina è sotto shock.
1: Una famiglia conosciuta, anche perché parliamo di una piccola realtà dove fortunatamente ancora ci conosciamo tutti quanti.
0: La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia. Il procedimento riguarda complessivamente 35 imputati, accusati anche di genocidio e crimini contro l'umanità, per l'abordaggio e il respingimento della spedizione umanitaria a Gaza. Erdogan è un dittatore antisemita, replica Netanyahu. Ancora dall'estero, un uomo armato di macete è entrato in una scuola superiore di Fagesta, in Svezia, ferendo diverse persone prima di essere a sua volta ferito dalla polizia con un colpo di pistola alla gamba. L'aggressore è stato fermato. E siamo al calcio. Al via domani il campionato di Serie A con 4 anticipi: alle 18.30 Inter Monza Udinese Como, alle 20.45 Parma Cagliari e Genoa Napoli. De Rossi a parole di elogio per Allegri.
2: Allegri mi sembra un allenatore vincente, penso che sia sotto gli occhi di tutti. È una persona brillante, intelligente. Una volta Sandro Nesta mi disse un consiglio che gli diede Allegri dopo che parlavano di calcio, e lui gli disse: devi far comprare i giocatori. Di che stai parlando? Dopo che aveva raccontato un po' di cose tattiche, tutte non vuol dire niente, devi far comprare i giocatori. E penso sia consiglio importante.
0: Domenica altre 4 gare, tra cui Frosinone Juventus e Torino Milan. Lunedì infine i posticipi: Bologna Lazio e Roma Fiorentina.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
4: Radio DJ. One Nation, One
5: Station. Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
6: La Piadineria, la più buona perché è mia.
5: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
7: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso 0, TAN e TAE 0, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ciao ragazzi, finalmente dopo tanto sono puntuale. Dai, dai, è ora di cominciare, dai.
1: Dai, su.
2: Dai, purtroppo non
1: inizia
2: possiamo
1: insieme a noi.
2: Non possiamo iniziare oggi,
1: purtroppo.
2: Come
1: no? Perché no?
2: Perché
1: è una volta che è puntuale la nostra amica.
2: Ci mancherebbe, puntuale, è venerdì, giornata di festa per molti perché comunque si avvicina il weekend.
1: Giusto,
2: quindi...
1: e anche la famosa giornata la citiamo da 3 settimane, il controesodo,
2: contro
1: il bollino
2: esodo,
1: nero.
2: Esattamente.
1: Non ce lo dimentichiamo.
2: Fuori, almeno qui a Roma, sta piovendo, quindi le temperature si sono abbassate, però oggi è la giornata di aperitivo.
1: Hai detto 3 frasi e 4 inesattezze. Dopo le andiamo a correggere queste 4.
3: 32 gradi fa.
1: Percepita 40. No, okay. Proprio le inesattezze nel contenuto.
2: Vabbè, ma lascia immaginare.
1: Però arriviamo al dunque.
2: Immaginiamoci. Dovevamo fare comunque l'aperitivo. Avevamo dato dei ruoli. Allora, c'è chi porta le patatine, chi porta gli stuzzichini,
1: sì, salamini, tramezzini,
2: chi porta da bere. Chi porta da bere?
1: Chi porta da bere lo doveva portare colui che ha proposto questo aperitivo.
4: Ma io ve lo porto da
1: perché
4: bere.
1: Parli? Che qualcuno ti ha interpellato? Ti sei sentito chiamato in causa?
4: I nostri ascoltatori non vedono, ma se voi mi guardate.
2: Sì, guarda, data la tua voce, secondo me è portato del succo,
4: diciamo,
2: propoli,
4: che,
2: roba
4: sì,
2: del genere. Sì,
4: sono andato un attimo dal dottore.
2: Ecco,
4: non ho fatto
2: paracetamolo
4: in tempo.
2: Che hai portato,
4: esatto,
2: per fare l'aperitivo.
1: Sì. Un po' di sciroppino
4: adesso
1: per la tosse.
4: Svaligio le macchinette qua, okay, e porto da bere.
2: Non c'è bisogno.
4: Okay.
1: Aperitivo. Tarallini e lattine della macchinetta. Calda, perché pure rosa. Quindi era meglio non farlo.

0: Buon venerdì 21 agosto 2026, 8 minuti dopo le 17, inizia 006.
1: Buon pomeriggio da Umberto Damiano, buon pomeriggio Patrizio.
2: Buon pomeriggio, scusate la voce.
1: Buon pomeriggio a Gianni Falluomo in redazione.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao Gianni, ricordami tu invece che hai portato.
3: Io avevo detto che non avrei portato niente, ma avevo fatto una battuta. Però mi sono dimenticato veramente che dovevamo fare questa
1: aperitivo. Ormai abbiamo capito che quando si fanno le battute sotto, ma proprio sotto, un po' di verità la si dice
0: verità,
1: sempre.
0: Sì, perché iniziamo a fare i saluti quelli di fine estate. Questo per molti, come dicevamo, essendo il controesodo, è il weekend di saluti alle località di vacanza. Sì. Il primo weekend in cui si comincia effettivamente a riguardare verso la ripartenza di settembre.
1: Beh,
0: quindi qualcuno che si riaffaccia,
1: ragazzi,
0: in ufficio, qualcuno che deve iniziare a rispondere a qualche mail, qualcuno che rimette mano al gruppo WhatsApp con i colleghi.
1: Sì,
0: e quindi
1: sì, per chi magari ha i bambini la settimana dei compiti,
0: devi comprare i libri,
1: dietro l'angolo, certo,
0: devi andare a cercare la cartoleria aperta. Abbiamo sentito l'amico di Manfredonia che è già dal primo di luglio o comunque dalla metà di giugno con la scuola appena chiusa che c'è la corsa a ricomprare tutto per il nuovo anno.
3: Comunque non è la settimana dei compiti, è l'ultimo giorno dei compiti.
1: No vabbè, quelli che si organizzano bene, dai, queste ultime due settimane se le fanno di compiti.
0: Almeno lo cominci a nominare
1: per
0: come
1: forza,
0: libro delle vacanze, cominci a dirlo
1: per
0: perché
1: forza.
0: Non l'hai aperto per tutta l'estate. Sto ripetendo le frasi che mi girano in
1: anche
0: testa.
1: Anche se ti devo dire che

0: secondo me i genitori ormai sono cambiati, perché ho sentito molte volte mezz'ora al giorno. Cioè hanno questa tecnica che molti fanno fare 30 minuti di compiti.
1: Ci riescono a mantenere la
0: ci
1: cadenza.
0: Almeno ci provano.
1: Cioè nell'idea, ok, sono d'accordo, funzionale.
0: Sì,
1: poi
0: almeno,
1: alla pratica...
0: Lo so, però almeno ci provano. Cioè fanno una prova, con i ragazzi.
1: La buona volontà ce la mettono. Facciamo così, 30 minuti si possono fare. Più che altro è bellissimo il passaggio dalla quinta elementare alla prima media. E terza media, primo superiore, perché quel libro...
0: Non c'è niente.
1: No, te lo danno pure.
0: Ma non lo fai, chi lo controlla? Chi ti controlla?
1: Lo lascio stare.
0: Sulla fiducia.
1: Attenzione, chi abbiamo?
2: Umberto Damiano.
0: Ciao.
2: Vogliamo essere chiari su cosa facciamo a settembre, per favore, che qua c'è gente che sta aspettando il vostro responso invece che fare gli elusivi. Grazie.
0: Ma l'abbiamo detto,
1: settembre è stato già detto, potevi
0: abbiamo
1: recuperare
0: detto, abbiamo
1: le
0: detto.
1: In cui
0: ci saremo a settembre.
1: 347 342 5220 il

0: L'ottima collaborazione tra Dua Lipa ed Elton John con Cold Heart, uscita nel 2021, riascoltata qui su Radio DJ. Ancora buon pomeriggio, questo è 006, staremo insieme fino alle 20. I contatti ve li abbiamo dati per poter interagire con noi. In apertura, durante i saluti, sì, abbiamo toccato due o tre temi.
1: Beh sì, gli amici che magari sono andati in vacanza, quelli che ancora ci devono andare.
0: Sì, citavamo il famoso esodo e controesodo che inizia nella giornata di oggi e durerà per tutto questo weekend.
1: E poi
0: ma anche
1: abbiamo
0: i compiti,
1: abbiamo citato anche i compiti dei ragazzi, perché nel giro di due settimane comunque alla fine si ricomincia. Ecco, manca veramente poco. Andiamo con ordine però.
0: Iniziamo con il primo.
2: Ciao, sentiamo. Umberto Damiano.
0: Ciao.
2: Io invece ho iniziato le mie ferie alle 15.30 e tornerò a lavoro il 9 settembre.
3: Bravo.
2: Ciao. Bravo Damiano.
1: Ciao, bravo, vedi
0: questo,
1: che bello.
0: Questo, ecco, mettilo tra i preferiti, Gianni. Tasto destro importante, che me lo voglio risentire. Il suo tono di voce

0: Beh, soddisfatto.
1: Rilassato, perché finalmente dalle 15.30 in ferie fino al 9 settembre, arrivederci e grazie.
0: Ha tenuto fino al 21 d'agosto, quindi grande merito. È da apprezzare.
1: Grande merito, bravo, complimenti. Prossimo, chi abbiamo?
2: Ciao ragazzi, qua Giovanna da Trieste.
1: Giovanna.
2: Altro che controesodo, qui aspettiamo con ansia e impazienza le vacanze, visto che non le facciamo da più di un anno.
1: Quando andate?
2: E cominceremo ad andare forse, ma sì, ci andremo.
1: Quando?
2: Il 12 di settembre.
0: Due
2: settimane di vacanza, sì. Meritate, visto che abbiamo passato un anno molto impegnativo livello di salute, un po' in tutta la famiglia.
1: Ecco.
2: E intanto, mentre vi ascolto, io sto preparando dei quadri, visto che quest'anno farò la mia prima mostra personale d'arte.
1: Ma che bello!
2: E vai! Grazie per la compagnia, siete unici. Buona serata
0: a te, grazie.
1: Allora, ho
0: che
1: avuto
0: bello,
1: l'impressione
0: vedi,
1: di ascoltare un podcast a un certo punto. Cioè, mi ero appassionato alla storia.
0: Beh, ha detto tante belle cose.
1: Ho provato a immaginare quest'anno molto duro. Poi all'improvviso la mostra di quadri. Sì. Mi sono immaginato lei con questo pennello, la tela bianca mentre ci ascolta.
0: Bello, veramente bello.
1: 12 molto. Settembre è un sabato.
0: Sì.
1: Bene, beh, quindi devi reggere più o meno ancora tre settimane. Dai.
0: Tanto ti facciamo un grosso in bocca al lupo per la mostra e poi soprattutto per la vacanza. Divertitevi, ragazzi.
1: Divertitevi.
0: Mi raccomando.
1: Divertitevi, che ne avete sicuramente bisogno. Ma attenzione, colpo di scena, compiti delle vacanze, c'è un piccolo amico, sentiamo.
3: Umberto e Damiani.
0: Allora, perché è piccolo
1: Damiani?
0: Amico. Pecchia e Damiani, che salutiamo, ci sono prima di noi, che sono i ragazzi toscani. Noi siamo Umberto e Damiano. Okay?
1: Però lui c'ha ragione, scusa. Damiani,
0: facile,
1: Damiano.
0: Facile.
1: Ci hanno messo uno dopo l'altro, Pecchia, Damiani, Umberto e Damiano. Ci sta.
0: Ma infatti, poi è giovane, quindi.
1: Infatti, noi siamo 006.
0: Noi siamo 006.
1: Distaccarci il più possibile da quei due che ci precedono.
3: Sono Filippo da Lodi Vecchio.
1: Ciao, Filippo.
0: Ciao, Filippa.
3: Allora, io sto facendo il passaggio quinta elementare, prima media.
1: Oh, bene.
3: I libri me li hanno dati. Abbiamo una tecnica più diversa. Cioè, abbiamo però anche la variante.
1: Qual
3: perché
1: è?
3: Quest'anno era diviso una parte tutta italiano e inglese, una parte tutta scienze, matematica e inglese. Quindi.
1: Che avete fatto?
3: 6 pagine al giorno, però con matematica in alcuni casi faccio intanto le pagine degli argomenti che non ho fatto non le faccio. Però praticamente se no un pochino.
0: Bene,
1: allora
0: mi fa
1: Filippo
0: piacere.
1: Dopo ti chiamo con calma.
0: 6 pagine al giorno.
1: Filippo, hai detto che fai il passaggio dalla quinta elementare alla prima media. Le maestre che hai conosciuto negli ultimi 5 anni non le vedrai mai più, se non tra 10 anni quando vi rincontrerete per una pizzata.
0: Sì.
1: Le nuove professoresse delle medie non sanno che compiti ti hanno dato quelli delle elementari, quindi butta sto libro, lascialo stare, non fare i compiti.
4: È la terra di mezzo.
1: Nessuno te li controllerà, non sprecare tempo, goditi la tua estate.
0: Tieniti allenato invece, Filippo, dai retta a noi, ti alleni, ti tieni in forma e se no fai la fine nostra poi. Ecco,
1: che diceva tua nonna la storia della penna, che è lo strumento
0: diceva
1: più...
0: Diceva che la penna è lo strumento più leggero che esiste, cioè in quanto riguarda gli strumenti di lavoro, no? Questo è quello più leggero.
1: Può esserci la zappa, può esserci la vanga, può esserci il piccone.
0: Sì,
1: la penna è leggerissima.
0: La penna è leggera,
1: e lo puoi impugnare solo se studi. Bello, questo mi piace.

0: Partenope su Radio DJ, 17:20 minuti, 347-342-5220 il nostro numero per interagire con noi. Mandiamo un saluto a Emanuele, oggi fa 10 anni, il compleanno.
1: Tanti auguri, tanti
0: dice,
1: auguri.
0: Ci avete fatto compagnia nei giorni di vacanza, ora sono tornato a Roma e è il mio compleanno.
1: Bello,
0: quindi
1: bello.
0: Tanti auguri.
1: Tanti auguri, tanti auguri a te con l'otamatone, prego.
0: Maestro, ce l'abbiamo a portata di mano?
2: No, non sono come? Pronto. Non
0: ma
2: sono
0: già
2: pronto.
0: Emanuele fa 10 anni, potresti farlo per lui.
2: Ci provo, eh.
0: Dai, tanti auguri. Eccolo Emanuele, adesso ti arriva.
1: Perfetto,
2: no,
1: va benissimo così, va benissimo così.
0: Ma lo stai facendo con la bocca o?
1: Ne ha fatti 11 nel mentre di anni, dai.
0: Gianni, un tanti auguri, non è che ti abbiamo chiesto suonaci la nonna di Beethoven.
2: No, questo è
0: il megafono quello cinese. Gianni, ci hai distrutto il programma. Si è scaricato, che cos'è?
1: Ma si è baciato con Patrizio lo tamatone perché avete la stessa voce. Molto bene,
0: molto bene,
1: la colpa
0: Emanuele.
1: Mia che chiedo le cose,
0: Emanuele.
1: La colpa è la mia che chiedo le cose.
0: Lo tamatone
1: questo vizio,
0: con la mononucleosi. Gianni, dietro c'è il tastino, quello per le ottave. C'è quella bassa, quella media e quella alta.
2: Non
0: mi
2: me
0: sa
2: la prendeva
0: tanto. Vabbè, non fa niente. Emanuele apprezzerà comunque. È ancora più personalizzato. Oh, a proposito di canzoni e cantanti,
1: ecco,
0: ma
1: da chi le
0: il
1: sa
0: nostro
1: fare,
0: Giovanotti, il nostro amico che ogni giorno ci delizia con una canzone, oggi non c'è, non è arrivato.
2: No, no, è arrivato.
0: Allora, dai, serviamolo.
3: Stasera non cucino perché mi hanno invitato, ma su Radio DJ sono sempre sintonizzato. Umberto e Damiano li ascolto dal giardino e sono qui contento con un bel bicchiere di vino. Oh ragazzi, qui in provincia di Como piove e ci sono 16 gradi, 20 gradi in meno rispetto a 3 giorni fa.
0: Incredibile.
3: Però che bello.
1: Un abbraccio, grazie.
2: Ma avete
1: grazie.
2: Notato che tutte le canzoni finiscono col bicchiere di vino?
1: Beh, è un alcolizzato, lo sappiamo, lo sappiamo.
0: È l'orario aperitivo. Oh, vogliamo chiudere il discorso, quello ferie, ponti, proprio citando i ponti che ci aspettano, perché adesso l'estate ce la stiamo lasciando alle spalle.
1: Certo,
0: il locale dell'amico di Cuneo, dove fanno 16 gradi e sta diluviando, ci lascia già immaginare quello che sarà l'autunno.
1: Sicuramente.
0: A questo punto, ecco. Com'è la situazione ponti? Cioè, tutti quegli amici, quelli gli impiegati, no?
1: Sì.
0: Che hanno il lavoro, quello col contratto buono, quelli che si possono prendere 2 giorni di ferie e legare 16 di vacanza.
1: Quelli
0: come
1: che adesso,
0: stanno?
1: Quelli che adesso non ci stanno ascoltando perché stanno in vacanza adesso.
0: Stanno in vacanza dal 6 di luglio.
1: Esatto, sì.
0: E stanno unendo. Allora, abbiamo qui sotto mano il calendario per le prossime ferie. Così appena rientrate, aprite il piano ferie su quel vostro file Excel e cominciate a prenotare
1: molto
0: i
1: bene.
0: Giorni. Ci dice malissimo, il 1° di novembre capita di domenica, quindi quello
1: Aia.
0: Lo perdiamo subito via. Ma guardiamo a dicembre, che c'è l'Immacolata come altro ponte. Ah, pure San Francesco a ottobre, che festa, capita di domenica, quindi ci perdiamo pure
1: niente,
0: quello.
1: Niente, niente.
0: Ancora non
1: ma
0: riusciamo
1: voi,
0: a godere.
1: Ma perché dici ci? Noi lavoriamo, quindi...
0: Vabbè, ma io parlo di... Mi piace immedesimarmi in chi fa il lavoro d'ufficio.
1: Ma noi ci saremo, quindi stai tranquillo.
0: Okay.
1: Ci saremo, domenica ci saremo.
0: Allora, senti come te la metto. Così parlo a chi fa il lavoro d'ufficio e anche a te, Damiano. Questi sono i giorni in cui faremo le sostituzioni.
1: Oh,
0: senti,
1: ecco qua,
0: senti,
1: molto
0: qua,
1: bene.
0: Senti qua come
1: piace,
0: funziona.
1: Così mi piace di più.
0: Ponte dell'Immacolata, se ti prendi un solo giorno ne leghi 4, perché l'8 dicembre capita di martedì.
1: Ok.
0: Quindi
1: okay.
0: Se ti prendi lunedì 7, se sei a Milano no, perché è Sant'Ambrogio.
1: Sant'Ambrogio,
0: E quindi si legano già il ponte. Quindi questo vuol dire che faremo 4 giorni consecutivi.
1: Molto bene,
0: a
1: mi piace,
0: dicembre,
1: mi piace. Ecco.
0: Dal 5 all'8. Poi Natale cade il 25, che è venerdì. Sì, perdiamo il Santo Stefano perché cade di sabato.
1: Cade di sabato,
0: però
1: certo.
0: Possiamo unire il venerdì, weekend lungo senza bisogno di ferie aggiuntive. Poi se ci prendiamo 28, 29, 30 e 31 si arriva a 10 giorni liberi consecutivi dal 25 al 3 gennaio.
1: Bene.
0: Non è male,
1: no,
0: che con pochi giorni ti leghi
1: 10 giorni, non è poco.
0: Quindi amici che avete la possibilità di prendervi le ferie quando volete, appuntatevi queste 5 date.
1: Fino a Natale, almeno fino a Natale.
0: Fino a Natale siete coperti. 5 giorni di ferie, ve ne guadagnate 14 di pausa.
1: Bello.
0: Poi non dite che non vi avevamo avvisati, eh.

0: Bryan Adams, Run to You dall'84 su Radio DJ, 17:28 minuti. Attenzione, a proposito di ponti, Gianni ci fa sapere che c'è qualcosa da recuperare. Sentiamo.
1: E poi, se lavori a San Marino, il 3 settembre festa, l'1 ottobre festa, sì che ti fai dei bei ponti. Ciao ragazzi.
2: Ciao. Proposito di San Marino, mandiamo un saluto al piccolo Gabriel, direzione sì. San Marino.
0: Ecco che la mamma ironicamente la mamma, dice che è felicissimo di essere in macchina per partire per il viaggio.
2: Il bagagliaio stava scomodo, quindi è giusto, in macchina
0: l'hanno
2: sta
0: messo, l'hanno messo davanti. Oh, e poi vorrei mandare un grande abbraccio a tutti quelli che hanno un contratto o lavorano in una nazione che gli permette di recuperare la festività che cade quando già è festivo. Ossia, capita il primo di novembre che è festa di domenica e allora si recupera il lunedì. Complimenti a voi. Bravi. E i vostri contratti o le nazioni che vi ospitano come lavoratori. Attenzione, mancano 30 secondi alle 5 e mezza e tra poco arriva l'Otamatone con una DJ Box. State lì.
3: In mezzo al caldo estivo, mentre fai l'aperitivo, metti su DJ, c'è 006,
4: Radio, DJ,
5: One Nation, One Station.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, notebook gaming Lenovo Lock 15 Intel Core i7 SSD 1 tera a 1599 euro. Per te un buono da 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui da

0: La fanno su misura. E questo amore di cameretta? È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card. Più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, calciolone!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
6: Have fun with
7: Chantecler, il gallo del pulito.
8: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
9: Umberto e Daniano.
10: Radio DJ.
9: Umberto e Daniano.
11: Mia zia pensava foste due parenti.
9: Umberto e Daniano.
10: DJ.
11: Ma questo Umberto e Daniano, quando vengono a cena?
9: Umberto e Daniano, io li ascolto talmente tanto che oramai mia madre saluta prima voi di me.
12: E comunque mia nonna vi ascolta senza autorizzazione medica.

0: Gianni ci ha messo anche il sassofono nel finale, sentito, sta tornando di moda la solo finale di sassofono.
1: Aperitivo, il sassofono ci sta bene.
0: Fa molto aperitivo. La canzone si chiama Tastes Like Summer, è la nuova di James Blunt, appena ascoltata qui su Radio DJ, 17:37 minuti, ancora buon pomeriggio, buon venerdì 21 agosto, data strana perché si unisce chi parte, chi torna, chi viene, chi comincia a guardare il lavoro e chi, come abbiamo sentito nel corso della prima mezz'ora, in realtà queste ferie ce l'ha a settembre.
1: Sì,
0: è lavorativo come se niente fosse
1: e
0: oggi.
1: E poi il maltempo non sta aiutando, siamo comunque al 21 agosto, ma diverse parti d'Italia hanno riscontrato parecchi disagi.
0: Soprattutto
1: causa
0: Nord
1: maltempo.
0: Italia, quindi stiamo seguendo con attenzione gli sviluppi, ovviamente qualsiasi aggiornamento ve lo daremo qui su Radio DJ, ma prima di James Blunt ci eravamo lasciati con la promessa di una DJ Box.
1: Esattamente, abbiamo una DJ Box da assegnare grazie al gioco dell'Otamatone. Tamatone. Scusa Pat, colpa mia.
0: Perché ormai basta questa
2: sigla. Gioca Otamatone, indovina la canzone. Otamatone, che bel giocone.
0: La verità è che la nuova è pronta, ma stiamo aspettando
1: settembre. Le novità da settembre, per forza.
0: Quando tu mi chiedi qualcosa, la risposta è ancora settembre.
1: Basta, ancora siamo ad agosto.
0: Al 21 d'agosto, a settembre. La nuova sigla dell'Otamatone, sì, nuova sigla, ma stesso gioco. Come funziona? Utilizziamo lo strumento musicale giapponese, per l'appunto chiamato Otamatone, suonato live qui in studio, per farvi indovinare il titolo di una canzone.
1: Esattamente, appena sapete il titolo, ma proprio all'istante, appena lo sapete, ci mandate un vocale al 347-342-5220 con il titolo esatto.
0: Il più veloce o la più veloce viene in onda con noi e a quel punto si gioca il tutto per provare a vincere una DJ Box. Maestro, l'abbiamo riaccordato lo strumento che prima sul tanti auguri stonava un pochino.
3: No, adesso se stona perché suono male io.
0: Ah, ok.
1: Quindi adesso la colpa è la tua. Okay.
0: Lo strumento è stato calibrato.
3: Anche prima, veramente.
0: Le stilo nuove sono state montate e allora prego maestro con la canzone di oggi, aprite bene le orecchie.

0: è stato molto bravo.
1: Allora, l'autore di questa canzone ha fatto sapere che rimanderà di un altro anno il suo tour dopo questo momento.
0: Non
1: ha gradito tantissimo. Qual è il titolo? 347 342 5220.

0: Britney su Radio DJ, 17:43 minuti, stiamo giocando a Lotamatone. Vi abbiamo fatto sentire una canzone suonata live dal maestro Gianni, sempre più bravo, devo dire, egregiamente.
1: Sì, sì, è migliorato tantissimo.
0: Suonato lo strumento, anche se di tour ancora non se ne parla.
1: No.
0: C'è le serate live, già ci hai dato buca al Party Like a DJ quest'estate, quindi
2: non ci sono date perché prima deve uscire l'album.
1: Certo.
0: Esce l'album e poi fai il tour e con l'album delle canzoni suonate con Lotamatone. Mi piace. Attenzione, perché la più veloce di oggi è stata Dora da Monza. Buonasera. Dora?
3: Buonasera a tutti.
1: Ciao Dora, eccoci.
0: Ciao. Che stai facendo?
3: Ma ho appena finito di guidare, sono finito di lavorare, sono arrivata a casa. Ora.
0: Ottimo. Oh, quindi sei ancora in macchina ma sotto casa.
3: Esatto, bravo.
1: A me non ti disturba nessuno.
3: Io sono appena entrata, parcheggiata.
0: Ok, parcheggiata, entrata, pronta per giocare. Allora dici preciso il titolo corretto della canzone che hai sentito poco fa.
3: Quel piccolo grande amore.
0: C'è stato un com'è il titolo corretto, quello esatto?
3: Questo piccolo grande amore.
0: Bravi.

0: con tanto di karaoke, sì, complimenti, sì, no. Dora, il titolo è quello corretto perché in tanti
1: hanno sbagliato, in tantissimi
0: hanno sbagliato scrivendo solo piccolo grande amore o addirittura grande amore, ma il titolo corretto è proprio, come ha detto Dora, questo piccolo grande amore, quindi complimenti perché non era facile azzeccare le quattro parole
1: infatti,
0: in fila come
1: non
0: la volute
1: Baglioni. Non è semplice, anche se sei a metà dell'opera, perché per vincere la DJ Box adesso il maestro Gianni suonerà una nuova canzone e ci dovrai dire il titolo.
0: Questa è solo per te, una sfida finale.
1: Ecco. Dai, dai, ci proviamo, dai.
0: Maestro, musica. Beh, è stato bravo il maestro. Dora, qual è il titolo?
2: Terra promessa.
0: Bra-

0: c'è a Ramazzotti.
1: Senti, visto che ti piace,
2: c'è un po' di ritardo sulla linea.
1: Facciamola fare tutta, dai, falla tutta, falla tutta.
3: Ma no,
0: va bene, mi è piaciuto anche il... Beh, ma il maestro è bravo,
1: è bravo,
0: a dire, l'ho indovinata perché l'ha suonata bene già.
3: Non è merito mio, è merito suo.
0: No, complimenti Dora, vinci dunque la DJ Box. Ti arrivano a casa tutti i gadget di Radio DJ. Hai detto che sei appena arrivata a casa dopo una giornata di lavoro. Di che ti occupi? Che hai fatto oggi?
3: Lavoro in banca.
0: Ti ha messo più in difficoltà questa domanda che tutto il gioco dell'ottomatore.
3: Esatto.
0: Ferie l'hai fatte?
3: È difficile questa che sì, fatte, ma ne devo fare ancora altre perché ho i bambini che mi sono da scuola, quindi quelle ferie messe giusto per gestire i bambini.
0: Ah, ok, organizzate le ferie.
1: Bene,
0: le ferie
1: bene.
0: Ci fa piacere. Allora, buona serata, goditi i gadget di Radio DJ quando arriva la DJ Box.
3: Grazie.
0: Un abbraccio, ti vogliamo bene.
1: Ciao Dora.
3: Ciao.

0: Summer Funk, Gabbani su Radio DJ, 17:49 minuti, ancora buonasera, ottima edizione dell'Otamatone, sia dal punto di vista del maestro, che suonava, ha suonato benissimo,
1: bravo, è stato molto bravo,
0: molto bravo, sì, il maestro,
1: sì,
0: ma anche Dora che le ha azzeccate a primo colpo tutte e due, quindi complimenti ad entrambi. Intanto piccolo
2: queste
0: aggiornamento.
2: Queste le mettiamo nell'album, eh?
1: Beh, queste sì, per forza.
0: Questa è la cover, questa è la cover. Questa sai che le potresti portare pure quando vai, che ne so, tipo a Tusi Kevales, che vai come concorrente.
2: Perché io ci vado.
0: Secondo me sì, ti
1: beh,
0: ci vedo.
1: Sì, se parli con Rudy ti pare che non ti trova un posticino.
2: No, domani no, lunedì.
1: Lunedì, parli con Rudy, ti trova un posticino.
0: Proprio come le canzoni d'esordio, che fai prima una e poi l'altra. Me li immagino i commenti meravigliati, affascinati dall'Otamatone. Ti accompagno io, Gianni, veramente.
2: Me li immagino anch'io i commenti, guarda.
1: Pippino,
0: andiamo insieme. No, piccolo aggiornamento. Si parlava nel corso di quest'estate, nel corso di questo mese d'agosto, delle varie situazioni dei posti in spiaggia prenotati dalla sera prima.
1: Sì.
0: Che si intende? Immaginate la spiaggia libera, si va dal giorno prima a lasciare lì l'ombrellone, i lettini, quelli personali.
1: Vanno ad allestire praticamente tutto.
0: Allestisco tutto in modo che la mattina successiva non mi devo neanche alzare presto.
1: No.
0: Ho fatto la fatica la sera prima.

0: Quindi
1: posso arrivare quando lì. Voglio, tanto c'è lì il mio posto che mi attende.
0: La prima certo. fila è prenotata. Bene, abbiamo un aggiornamento che arriva da Ugento. Praticamente per andare a liberare la spiaggia dagli oggetti che erano stati messi lì per prenotarsi il posto, ma si parla non solo di ombrelloni, lettini, ma anche tavoli, sedie.
1: Ah, cioè proprio c'era di tutto. Si erano organizzati bene.
0: Legati con tanto di catena, il catenaccio delle moto.
1: Se no le rubano.
0: Messo
1: certo.
0: lì per evitare che ti rubino i lettini. È dovuta intervenire la polizia con il supporto di smerigliatrici sì. per andare a segare le catene e portare via tutta l'attrezzatura abusiva lasciata sulle spiagge.
1: Impegnativa così però
0: impegnativa. Tu immagina lì a Gallipoli che devi andare con le smerigliatrici a batteria perché non c'è neanche la corrente a no, segare
1: no,
0: i lettini.
1: No, non parlavo della polizia, cioè impegnativo chi? Quelli che hanno fatto la fatica, che si sono portati tutte quelle cose in spiaggia. Valla a portare tu tutte le sedie, sì. i tavoli, le panche.
2: Però tu infatti le porti una volta e poi le lasci lì.
1: Per
0: infatti
1: forza.
0: Sì, allora facciamo così, grande critica alla polizia locale.
1: No, non mi permetterei mai di dire una roba del genere. Ci
0: che è andata a rovinare le fatiche di questa povera gente che si era portato tavolo in legno,
1: tavolo
0: visto
1: in
0: le
1: legno,
0: foto, tavolo
1: sì.
0: in legno con le sedie imbottite, quelle del salotto di nonna.
2: Legno massello.
1: Stare comodo,
0: legno
1: certo.
0: massello pesantissimo. Oh, andavano buttate e le ho riutilizzate in spiaggia, che vuoi fare?
1: Hanno fatto bene allora.
0: La base secondo me è quella corretta e anche la canzone per commentare quello che è appena accaduto.

0: State ascoltando Radio DJ, 17:55 minuti. Speriamo che questo sottofondo stia accompagnando la vostra serata. Se in una macchina di clown, meglio ancora, che state lì a schizzarvi con i fiori all'occhiello.
1: Sono in tanti, perché di solito nelle macchine con i clown ci entrano più di 100 persone.
0: E allora buona serata al circo. Ci sono le news e poi altre due ore insieme.

0: offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su Enel.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
12: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai! Dove?
11: Al Cavallino Matto!
13: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
16: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
17: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
18: Radio DJ. Una nazione. Una stagione. Anche d'estate.
19: 30 secondi alle 18.
20: DJ!
21: Edizione flash del notiziario di Radio DJ. Il premier israeliano Netanyahu ha definito il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita dopo che il Ministero della Giustizia di Ankara ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del capo del governo di Tel Aviv per il caso della flottiglia. Il procedimento riguarda complessivamente 35 imputati accusati anche di genocidio e crimini contro l'umanità. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo sta crescendo in modo esponenziale, più velocemente degli sforzi messi in atto per contrastarla, lo ha detto il coordinatore capo delle Nazioni Unite per la lotta al virus. Negli ultimi 3 mesi, ha spiegato, sono morte 2.500 persone, metà delle quali negli ultimi 20 giorni, e la malattia copre ormai un'area più grande della Francia. Anche se ho lavorato sodo con il mio team e il mio personale medico, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di non poter competere agli US Open di quest'anno. Così sui social, Jannik Sinner ha annunciato il forfait allo Slam di New York per il problema al ginocchio. Sono molto triste e deluso, ha aggiunto il numero uno del tennis mondiale, che ha già dovuto rinunciare ai Masters 1000 di Montreal e Cincinnati.
20: Radio DJ, informazione gratuita.
21: Appuntamento tra un

0: Ora.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
5: La Piadineria,
4: la più buona perché è mia.
5: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.

0: Ariana Grande su Radio DJ, 5 minuti dopo le 6. E allora buonasera. 006. Ufficialmente entriamo nell'orario che dà il nome a questo programma.
1: Orario aperitivo.
0: Tempo erano le 6 di mattina, adesso è 006 di sera. Sempre le 6 sono, gira che ti rigira. Quindi il nome fortunatamente mantiene un senso. Rispetto alla mattina è cambiato il numero. Per interagire con noi potete usare quello classico di Radio DJ, il 347-342-5220.
1: È cambiato anche quello che stiamo mangiando, perché la mattina quando facevamo il programma di

0: Era caffè brioche, adesso è tutto ciò che riguarda questo, l'aperitivo.
1: Tramezzino, patatine.
0: Tramezzino, patatine, questo... ci sono degli super alcolici.
2: No. Vogliamo dire che Patrizia ha portato da bere?
0: Patrizia ha portato da bere.
3: Incredibilmente ho portato da bere scettici voi, scettici.
1: No, infatti, anche fresca la roba, tra l'altro.
3: Ma io ho dei poteri forti.
0: Hai dei poteri forti,
2: aveva
0: sì.
2: promesso un'altra cosa, veramente. È stata una però cosa di recupero, però.
1: Ti posso dire, per me che non bevo mi è andata meglio. La lattina della macchinetta fresca, non posso chiedere di meglio.
3: E non finisce qui.
0: No, questo va bene così, basta.
1: Per celebrare,
0: cena,
1: ovviamente, Patrizio, che settimana prossima, da quello che ho capito, ferie meritate, giusto? Da stasera?
3: No, da
1: ho capito male
3: sabato.
1: Da domani. Quindi, per chiudere la collaborazione estiva con Patrizio, stiamo festeggiando.
3: Non vedevate l'ora.
0: Sì, è vero. Che poi stiamo festeggiando. Non che gli ascoltatori sono da meno, perché ogni giorno ci arrivano centinaia di foto di amici che ci ascoltano facendo l'aperitivo.
1: Ma infatti, quindi, fammi dire, noi ci siamo soltanto omologati alle fotografie che ci mandate.
0: Esatto.
1: Noi sono tre settimane che riceviamo foto di taralli, aperitivi, spritz, tramonti. E ci mettete una fame che non vi dico. Poi ci hai fatto caso, Gianni, quando abbiamo qualcuno al telefono dopo i giochi, chiediamo magari che fai stasera. Tutte le sere c'è qualcuno. No, stasera una pizza con
0: sì,
1: mio fratello.
0: Stasera vado,
1: no, stasera vado a mangiare
0: cena,
1: una pizza.
0: Vero.
1: Noi andiamo via da qua con
0: la voglia
1: voragine,
0: di pizza.
1: Una voglia di pizza incredibile. E a proposito di pizza, senti qui che gancio che abbiamo trovato. Tutto non fatto apposta. Ci spostiamo a Brescia perché c'è una notizia che riguarda la pizza.
0: Sì.
1: Che ha dell'incredibile, secondo me. Immaginate una pizzeria che fa delle pizze anche abbastanza articolate.
0: Gourmet.
1: Non soltanto la classica margherita, quattro stagioni, le solite. Ma fa la pizza flambé.
0: Però
1: come è fatta
0: bello,
1: la pizza
0: con la fiamma
1: flambé?
0: Praticamente
1: con la fiamma. Che cosa dai fuoco su una pizza?
0: Beh, dipende quello che ci metti sopra. Mi immagino, che so, il salmone potrebbe essere.
1: Prende fuoco il salmone.
0: Ci metti sopra qualcosa, sì, prende fuoco.
1: Qualcosina che rende
0: qualcosina,
1: la,
0: ecco.
1: La pizza flambé viene servita ancora con la fiamma, così tu magari guardi,
0: sì,
1: godi della scena, puoi fare anche la foto.
0: Creme caramel.
1: Al volo così, tipo il creme caramel, ti arriva la pizza flambé ancora calda e c'è la notizia di questo turista che mangiando quella pizza non aspetta che si fredda. Prova a prenderla e si ustina la faccia. E chiamano subito i camerieri, il personale del ristorante, il 118 che arriva, ma l'uomo rifiuta di essere soccorso al 118 per poter godere di quella pizza.
0: Per finire la pizza, quindi, dici, io
1: con la faccia ustionata, no, adesso ho fame, lasciate perdere, mangia e dopo che ha finito, ora potete vedere che cosa mi è successo.
0: Non ha tutti i torti. Ora non ho il menù sotto mano, ma una pizza del genere te la vendono a 58 euro, quindi ci sta. Fatemi prima mangiare e poi mi potete portare via.
1: Non abbiamo molte informazioni sul protagonista della storia, cioè, si limitano a dire che è un turista.
0: Sì.
1: Se rifiuta le cure mediche, io non so perché, me lo sono immaginato americano che pensa, no, si paga, si è proprio ospedale?
2: No. 10.000 euro.
1: No, 10.000 euro, mi tengo l'ustione.
0: Più che altro con la fiamma ancora che va. Come ti viene in mente di assaggiare la...
1: Ma è una novità, non sai come
0: si
1: usa.
0: Sì, ma anche il creme caramel, che di solito quando te lo portano ti dicono sempre aspetta che finisce l'effetto della fiamma e poi lo puoi iniziare a mangiare.
2: Perché te lo devono dire.
0: Molti lo dicono. Aspettate, soprattutto quando ci sono i bambini a tavola. Aspettate, fate finire l'effetto della fiamma e poi potete mangiare.
1: Molti camerieri restano in piedi lì accanto, proprio ad aspettare che finisca l'effetto della fiamma,
0: sì,
1: e poi vanno via. Ma è come se qualcuno per la torta di compleanno ti dicesse le candeline si soffiano, non si mangiano. Cioè ci sono delle cose che un po' si può evitare di
0: però
1: di
0: va specificato, perché a volte sulle candeline ci mettono anche degli accessori che si possono mangiare, mi vengono in mente i fiorellini.
1: Ah, certo, però se sono sopra dovrebbero
0: stanno
1: essere
0: sopra,
1: commestibili.
0: Si possono mangiare, cioè.
1: Ma quindi è possibile anche farsi male con il cibo che
0: ma
1: si consuma?
0: Penso proprio di sì.
1: Addirittura.

0: I'm Out of Love dal 2000 Anastasia su Radio DJ. 347-342-5220 il nostro numero. Stiamo commentando la notizia che arriva da Brescia del turista che per mangiare una pizza flambé, che ancora non abbiamo capito come venga fatta la pizza flambé, pure provando ad informarci. Scusa, forse dovremmo chiamare la pizzeria.
1: Ma chiedi a Lucia, se no la nostra quota rosa intelligenza artificiale.
0: Ah,
1: magari,
0: è vero.
1: Magari lei lo sa, fa una breve ricerca veloce veloce.
2: Tanto abbiamo fatto la pizzaiola in passato.
1: Sì, sì,
2: ha iniziato come
0: ciao
2: pizzaiola.
0: Lucia, ben trovata, siamo sempre in diretta su Radio DJ. Senti, stavamo commentando la storia di quel signore che si è bruciato con la pizza flambé e ci domandavamo: ma che cos'è la pizza flambé? Come si fa?
3: Fammi controllare un secondo.
4: Che sempre.
1: Okay. Già la odio.
3: Allora, sì, è una preparazione che prevede una tecnica detta flambé. Si aggiunge un po' di distillato, sì, si incendia per pochi secondi. È soprattutto una tecnica scenografica, però necessita di molta attenzione perché il fuoco può essere pericoloso
1: se
3: non viene gestito correttamente.
0: Quindi sono bastati pochi secondi per far ustionare.
1: Sì.
0: Il turista che doveva mangiare, che poi è andato a dentare la pizza ancora con le fiamme sopra. Ma ha un gusto particolare la pizza flambé o puoi farla su qualsiasi tipo di pizza?
2: Fammi controllare.
3: Sì. Bravo Gianni. Che controllo.
0: Certo.
3: Allora, sì, la puoi fare su qualsiasi, tipo di pizza.
0: Basta che metti il sapore,
1: effetto scenografico,
3: cambia solo leggermente in base al distillato utilizzato.
0: Okay.
3: Però comunque l'effetto è soprattutto visivo.
1: Molto bene, ecco.
0: Grazie Lucia per il tuo contributo fondamentale alla nostra intelligenza artificiale. Dunque, dicevamo, stiamo commentando questa notizia. Spiegata la pizza flambé, una qualsiasi pizza con del distillato sopra che prende fuoco.
1: Molti lo fanno anche con la carne, molte volte.
0: Con la carne.
1: Ci mettono la carne alla brace che te la portano al tavolo e ci mettono questo distillato che prende fuoco e fa scena.
0: Non va più di moda far cadere il sale sul gomito.
1: È passato di moda
0: ormai.
2: No. Quello chef non sta andando più bene come una volta.
0: Ha fatto una finaccia, è andata malissimo. Comunque, sentiamo qualche messaggio vocale.
5: Ragazzi, mi sono mangiato una zolletta di zucchero imbevuta nell'alcol perché non avevo visto che c'era la fiamma, ma si era già spenta.
1: Ah, vedi.
0: Se lo ricorda ancora. Giustione, zolletta di zucchero ancora bagnata,
1: sì,
0: e fare male
1: con
0: in quel momento, però se lo ricorda.

0: prossimo.
1: Io penso che uno dei cibi più letali per ustionarsi la bocca sia la lasagna fatta dentro la terrina. Cioè, se non la fai freddare per almeno mezz'ora non la puoi mangiare.
0: Lasagna, quella che dopo che del primo morso stai tu 10 minuti.
2: Eh sì, più o meno sì. Così perché poi te lo dicono, falla freddare.
0: Te l'avevo detto,
2: devi farla freddare. Invece no, vai lì, mangi e ti senti.
0: Sai dove mi sta capitando sempre più spesso che mi dicono di fare attenzione? Quando vai ai ristoranti asiatici, che magari ti portano gli spaghetti, quelli sulla piastra.
2: Sulla piastra che brucia.
0: Che brucia. Adesso mi stanno rimarcando sempre più spesso: attenzione che scotta, attenzione che scotta. Vuol dire che qualcuno, qualche settimana fa,
2: qualcuno ci ha lasciato la lingua, evidentemente. La mano. Sì,
0: o passando solo il pollice che tocca la piastra e si
2: allora
0: è fatto
2: quello
0: male.
2: Che stai dicendo si collega anche al messaggio che ci manda un amico che non si firma, che le cose vanno dette sempre perché dice: ho lavorato in una nota catena di fast food
0: che vendono al fast
2: food, facendo effetto la roba che mi avete fatto bere prima per l'aperitivo.
0: La lemon soda,
2: fast food statunitense. Dice che praticamente nei corsi che facevano ai dipendenti andava specificato di non prendere i prodotti che cadevano all'interno della friggitrice con le mani. Bisognava utilizzare le pinze.
0: Quindi ti viene specificato che per tirare fuori le patatine dall'olio bollente usa il cestello dal manico e non prenderle a mani nude.
2: Va detto, okay, quindi va detto vuol dire che qualcuno l'ha fatto.
3: Abbiamo una testimonianza a proposito.
2: Prego,
0: sentiamola
2: prego.
0: Allora.
4: Ciao, sono Gianni da Moncaglieri a Torino, ma friulano doc. Quando facevo il cameriere nel ristorante dei miei, c'erano delle volte che si portavano i piatti caldi dalla cucina e allora avvertivo subito che il piatto, attenzione, il piatto è caldo. Sì. Il 90% lo toccava e diceva: Madonna santa, com'è caldo.
2: Niente, lo fa.
4: Ciao.
0: È perché sembra una frase buttata lì così: attenzione che è caldo. Attenzione, sì, vabbè, sì, ma quanto può essere caldo?
2: E invece poi ci lasci la lingua.
0: Scotta tantissimo. Qualcuno, per citare il pezzo storico di Ricky Gervais, dice: ma perché devono scrivere su i detersivi non bere?
2: Perché
0: mi sembra ovvio che non bisogna bere. Eppure perché è tutta una roba per tutelarsi da eventuali cause.
2: Certo.
0: Perché se io bevo e poi faccio causa alla marca del detersivo,
2: certo,
0: lui ti dice: ma guarda, io te l'avevo detto che non lo
2: dovevi
0: bere.
2: C'è scritto
0: non berlo. Agitare Coca-Cola, questa si può bere? Penso di sì. Paradiso su

0: una pizza inscatolata.
1: Beh, anche perché abbiamo detto è una cosa che fa scena, la fiamma, quindi sì, per forza è un video, cioè ti arriva una pizza del genere.
2: Ah, si spruzza.
0: Si spruzza questo prodotto sopra una pizza normalissima, questa che, pizza è? Sembra prosciutto, mozzarella, fichi.
1: E burrata, okay, stracciatella, okay. Anzi.
3: Normalissima.
0: Vabbè, sei molto bella da vedere.
1: Come?
3: Normalissima.
1: Beh, di stagione, questa non la trovi sempre. Molto buona, devo dire, anche se la fiamma non c'entra niente.
0: Sì, effettivamente non c'entra
1: forse
0: niente.
1: Per fare i fichi caramellati.
0: No, per fare i fichi su Instagram.
1: Esatto, anche quello.
0: Quindi spruzzano con questa boccettina questo liquido infiammabile sulla pizza. Con il classico accendino da cucina, quello lungo, l'accendono. Prima si accende poco poco e poi fa le fiammate, quelle grosse.
3: Ah, ecco, però. Magari è andata così, si è accesa poco. Lui si è chinato, poi gli ha fatto la fiammata.
0: Le fiammate, quelle grosse, ci ha lasciato le sopracciglia. Potrebbe essere così come stiamo vedendo. Comunque è bello che la pizza sotto non si fa nulla.
1: No.
0: C'è la fiamma altissima sopra, ma la burrata rimane intatta, tutto il resto rimane impassibile.
3: Ma posso fare una domanda?
0: Dimmi, Gianni.
3: Ma perché? Ma
1: che serve questa roba? È bello.
0: È perché sennò non te la posso pagare 28 euro la pizza, Gianni. Mi devi fare il flambè sopra. Io me la spiego così. Poi magari è bello, piace, prende un altro sapore. Siamo noi dei vecchi arretrati che mangiamo ancora la marinara. Magari questo è il futuro e noi non lo sappiamo. A proposito di messaggi, abbiamo qualcuno da recuperare.
4: Vogliamo parlare di mio fratello che prende da fuori lui sembra
1: ricomincia da capo.
0: Allora aspetta, prendiamo fiato. Gianni, stop, respiriamo.
1: Io ho bevuto prima, ma okay. Un boccetto. Quello no. Si è tracannato tutta
3: e lei,
1: la bottiglia.
3: È lei che andava così.
0: No, no,
3: adesso
0: allora
3: io la rallento così me la faccio
0: sentire. Metti la 0,25.
3: E purtroppo se parla così veloce.
1: Sì.
3: La rallentiamo. Adesso io l'ho rallentata.
0: Ok,
3: me
0: la rallentiamo
3: così
0: perché
3: capiamo cosa dici.
4: Ma vogliamo parlare di mio fratello che prende un Vulvan convinto che sia freddo, anche perché da fuori lui sembra freddo,
1: certo.
4: Per poi ingoiarlo intero e solo nel momento in cui lo mastica rendersi conto che il contenuto, ossia la fonduta, è fondente. Di conseguenza si ustiona lingua e palato.
0: Molto
4: un
0: bene.
4: Genio. Ridiamo
0: molto
4: ancora
0: bene.
4: Adesso. Noi.
1: Voi, lui non,
0: lui no,
1: lui
0: non
1: meno,
0: può più ridere
1: meno,
0: perché non sente più la sensibilità certo. Delle guance, della bocca e di tutto il resto. Il Vulvan, Damiano, la ricetta del Vulvan, volendolo rifare adesso a casa.
1: Allora,
0: il gesto lo vedo solo io, va bene. Come è fatto?
1: Una palla praticamente rotonda.
0: Bravo. Okay, aperta sopra.
1: Aperta sopra e all'interno, lì da fuori sembra che è freddo.
0: Sì.
1: L'interno è di fuoco, c'è la fonduta che è di fuoco, quindi state
0: stessa
1: attenti,
0: è Vulvan, quindi non fatevi fregare,
1: no,
0: che dentro
1: no.
0: È bollente, è bustionato,
1: non è un
0: fate la fine del fratellino qua, attenzione.

0: Dal 1987 New Order con True Fate su Radio DJ. A questo punto stasera un po' di fame ce l'hanno messa di, anche oggi. Come ci organizziamo?
1: Pizza flambé stasera. Pizza flambé, pizza flambé.
0: Sì, allora, stasera vado alla pizzeria di fiducia e chiedo la flambé.
1: Ti do uno schiaffone.
0: Conoscendo il pizzaiolo dove vado, mi arriva una parolaccia di quelle note.
2: Esatto. C'è Mario che dice che ha mangiato nella stessa pizzeria dove è successo l'incidente.
0: Ah, vedi?
2: Gli dice? Avevano chiesto anche a lui se voleva la pizza, ma per fortuna ha detto che non gli interessava. La pizza era molto buona e costava 13,50 euro.
1: Ah, vabbè, così. Allora, c'eravamo fatti sto film noi invece.
0: 13,50. Per me è come la benzina, ci siamo abituati che una pizza a 13,50 euro.
1: 13,50 ci paghi una margherita qui a Roma, quindi
0: sì,
1: va benissimo.
0: Sì, è così. Mo voglio l'amico, quello che ci scrive dalla provincia di Benevento, che lì la margherita costa ancora 3 euro. Voglio la foto dello scontrino.
1: Salita 5,
0: allora non vale più neanche dall'amico di Benevento. Torniamo subito, state lì.
3: DJ 006.
4: Allora on danse. Allora on danse.
3: DJ 006.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
8: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Radio DJ consiglia
6: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a San Vito Lo Capo. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
5: DJ 006
7: Barbra Streisand.

0: Peggy Goo su Radio DJ, 18 e 34 minuti, ancora buonasera da 006, insieme fino alle 20, come da tradizione, dato l'orario, stiamo già parlando di cibo, di pizza, di cosa fare a cena,
1: ecco, cosa mangiare.
0: Perché è l'attualità che ci porta a questo tipo di argomenti, non perché siamo noi dei pozzi senza fondo
1: mangiamo sempre.
0: Ma siamo partiti da Brescia, la notizia del turista che andando a mangiare una pizza gourmet, anzi flambé per usare il termine giusto, si è ustionato la faccia ma ha rifiutato le cure perché era talmente buona la pizza
1: di mangiare, esatto,
0: che ha voluto finire prima di mangiare. E da lì siamo arrivati, vuoi o non vuoi, ai prezzi delle pizze. A 13,50 euro, così sembra costare la pizza di questo posto che la fa flambé, ci fanno sapere che in Svizzera allo stesso prezzo ti danno solo mezza porzione, quindi non lamentiamoci troppo dei prezzi italiani. E poi, citando gli amici che invece hanno le pizzerie che costano ancora come 20 anni fa,
1: signora mia, sono passati anni, signora mia, 3 euro,
0: si ricorda euro. Signora mia, quando con 5 euro faceva una pizza e da bere, signora mia,
1: adesso è cambiato,
0: attenzione, siamo a Gravina.
2: No aspetta, mi sono sbagliato io, è Varallo Pombia.
0: Non so dove è Varallo, provincia di Novara. Comunque non so dove è Novara. Se tu mi metti in Italia e mi dici indica Novara, tu dove vai col dito? Indicami Novara, dove vai col dito?
1: E non c'è una cartina, dove vado? Vado verso destra.
0: Ah, te la disegno qui su questo foglio. Sì. Faccio, questo è il nord dello Stivale, questo è il Tacco, la Calabria. Così, qua ti disegno pure la Sicilia,
1: sì, vabbè, non c'è bisogno,
0: la Sardegna,
1: non c'è,
0: la Corsica, no.
1: Novara sta qua.
0: Indicami Novara. Mi hai fatto un cerchio sul nord Italia, non
1: vale. Capito, che vuoi?
0: Mi devi dire il punto preciso.
1: Non mi hai diviso in regioni.
2: Ha beccato quindi almeno il Piemonte?
1: Sì, il Piemonte l'ho beccato.
0: Sembra il gioco che fa Ciccio Lancia a DJ contro DJ, che ti mette sul maxi schermo la cartina bianca dell'Italia e ti chiede di indicare le città. E lì infatti abbiamo perso
1: quando abbiamo giocato
0: a DJ contro DJ. Dunque, provincia di Novara, Margherita 6 euro,
1: Margherita,
0: cioè già hanno mandato il listino. Marinara 5.
1: 5, avevi azzardato 5 invece costa.
0: No aspetti, io ho azzardato in provincia di Benevento la Margherita 3 euro,
1: ma non c'è più, non la fanno più.
0: Non abbiamo prove, quindi evidentemente magari non la fanno più. Vorrei provare, peccato che è uno screenshot, ad andare sulla lista di destra di questa
1: le
0: foto
1: speciali,
0: che ci ha mandato,
1: le speciali. Sono le gourmet.

0: Quelle sono le pizze
1: vorrei
0: gourmet.
1: Leggere quei prezzi con quegli ingredienti per farmi un'idea. Comunque, la margherita ci confermano che in diverse parti d'Italia costa ancora 6 euro.
0: Sì,
1: euro,
0: più o meno siamo su quel prezzo lì.
1: È fattibile. Attenzione, 18 e 36 minuti si gioca. Give me five. Finalmente torna il Gimme 5, così a sorpresa apriamo la vetrina di 006, diamo la possibilità a qualcuno di voi di venire in diretta con noi e pubblicizzare tutto quello che vuole, anche la sua pizzeria.
0: Esatto, abbiamo parlato di pizza, visto mai magari c'è qualcuno che c'ha il ristorante pizzeria.
1: Meglio ancora, un personal chef, sai il pizzaiolo a domicilio, sì, che arriva, si porta soltanto l'impasto e poi usa il forno di casa tua? Magari troviamo uno così.
0: Invece di avere il forno buono.
1: Forno a legna, il forno a legna in giardino, arriva e cucina lui. Oh, ti stiamo cercando, ci hai sentito? Gioca a questo gioco, amico pizzaiolo. Comunque, come si gioca?
0: Facilissimo, adesso vi daremo 5 parole da associare ad un personaggio famoso. Appena sapete il nome, il cognome o il nome d'arte, perché sì, a volte serve vero. Anche quello, ci mandate il vocale al 347-342-5220.
1: E allora andiamo con il primo dei 5 indizi.
0: X Factor.
1: Topless. Senza fischio, è solo topless.
0: Non ho fatto niente.
1: Mi ha fischiato la cuffia.
0: Controvento.
1: Rosalba.
0: Sincerità.
1: Di chi stiamo parlando? 347-342-5220. Ci serve nome e cognome o nome d'arte, nel caso in cui il personaggio abbia il nome d'arte. Comunque, Damiano, sto guardando la cartina che ti ho disegnato.
0: Sì.
1: Tu hai cerchiato Venezia.
0: No,
1: ti ho chiesto.
0: Venezia sta più di là.
1: No, Venezia sta esattamente.
0: Destra,
1: guarda, Patrizio, mi ha cercato.
2: Venezia.
0: Il Piemonte,
2: Non lo sapeva.
1: Piemonte sta dall'altro lato, mi hai cercato a destra. Comunque, stiamo giocando al Gimme 5.

0: adesso curiosità, soprattutto sapendo che la margherita costa 6 euro, volevamo vedere le speciali a questo punto.
1: Guarda,
0: a quanto
1: la più
0: arrivano.
1: Bella, secondo me, non andiamo ad elencare tutte quante le pizze, perché poi sennò facciamo venire l'acquolina in bocca agli ascoltatori. Sì. La più bella è la pizza sorpresa, si chiama proprio così.
0: Sorpresa.
1: La sorpresa,
0: che
1: è sotto, c'è scritto, decide il pizzaiolo.
0: Quanto
1: cioè,
0: costa?
1: Cioè, 8,50 euro. È proprio una sorpresa. Cioè, il pizzaiolo quella sera decide e vedi che ti prende.
0: 8,50 euro. Guarda, sto scorrendo gli altri nomi delle pizze. Comunque il prezzo massimo.
1: Cioè, sì, quella sì, che non ha prezzi alti.
0: La pizza più cara che c'è tra le speciali è 8,50. Quindi, a scelta del pizzaiolo, 8,50. Mo spero che il pizzaiolo quella
1: bianca
0: sera
1: bianca con il rosmarino.
0: La margherita, che a questo punto la pagavo 6 scegliendomela io.
1: Esatto.
0: Cioè, che sia comunque a
1: ma
0: gusto
1: sì,
0: tuo,
1: fa
0: ma
1: un
0: tra
1: effetto
0: le speciali.
1: Sorpresa, effetto sorpresa.
0: No, è un attimo che andiamo a litigare.
1: No, non
0: pizzaiolo,
1: ci va a litigare col
0: pizzaiolo. Stiamo giocando al Gimme 5. La più veloce che ha risposto a questo gioco è stata Silvia. Buonasera, Silvia.
2: Ciao.
1: Ciao Silvia, ciao.
0: Ciao, benvenuta ciao. Su Radio DJ. Che stavi facendo? Come ti abbiamo beccata?
2: Sto tornando da lavoro.
0: Sì.
2: E quindi ero appunto in auto. E ce l'ho fatta l'altra sera con Roberto Benigni. Ce l'ho fatta.
0: Ci hai provato,
1: oggi
0: ma non ci sei.
1: Invece ci sei riuscita. Sei stata la più veloce. Senti, di che cosa ti occupi, Silvia? Cosa fai di bello?
2: Io faccio l'impiegata in un'azienda multinazionale qua in Friuli.
0: Sì.
2: E io sono del Friuli Venezia Giulia, appunto in provincia di Udine. E quindi ho appena finito finalmente la mia settimana.
1: Oh, vedi. Finalmente male. Parte il weekend.
0: Senti,
1: ecco.
0: Ferie già fatte?
2: Ferie già fatte a giugno perché mi sono sposata.
0: Auguri! Quindi... Bene, quindi viaggio di nozze.
2: Grazie. Non ancora, il viaggio di nozze lo farò a dicembre.
0: Dicembre,
1: ah, bisogna
0: bello.
1: Aspettare un pochino.
0: Dove andate? Facci sognare.
2: Sì. Facciamo Singapore e Filippine.
0: Bello,
1: complimenti.
0: Bello. Ottimo, bello.
2: Dunque, sì, con ansia.
0: Abbiamo sognato un attimo
1: sì.
0: con le mete, no? Singapore, così. Ma torniamo a Palmanova, provincia di Udine, dove sei adesso, cara Silvia, perché ci devi dire chi è il personaggio del gioco.
2: Arisa,
0: andiamo a collegare un attimo i suggerimenti. Perché X Factor?
2: Allora, X Factor ha fatto la giudice.
1: Sì, per diverse edizioni.
2: Credo.
1: Topless.
2: Sì. Topless, proprio ieri ho mandato a mio marito la sua foto in topless che è uscita in questi giorni.
0: Sì,
1: esatto,
0: proprio ieri penso l'abbia pubblicata.
1: Per il suo compleanno, 44 anni Arisa.
0: Si è fatta gli auguri con quella foto lì. Ovviamente la parte sensibile è coperta da due emoticon di due fiorellini, certo. Quindi
1: sì.
0: si è in topless, certo. Ma al pubblico non arriva tutto. Controvento come lo associ?
2: È una sua canzone.
1: Sì, esatto.
0: Ha vinto
1: Sanremo nel 2014. Sì. Rosalba.
2: Ok. Rosalba è il suo vero nome.
1: Il suo nome, sì.
0: Esatto. Poi per finire, Sincerità.
2: Sincerità, la canzone con cui ha esordito a Sanremo.
1: Saremo giù. Nuove proposte. Bravissima Silvia.
0: Complimenti. Brava Silvia. A questo punto hai accesso alla vetrina di Radio DJ. Puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi. Siamo molto curiosi.
2: Ma allora, io non ho nessuna attività, però sì. io ci tengo a pubblicizzare la mia regione, il Friuli Venezia Giulia, appunto, che a volte cioè, è sconosciuto dai più, però secondo me è una bellissima regione perché abbiamo il mare, abbiamo le montagne, abbiamo i fiumi, e quindi abbiamo tutto quello che una persona può cercare.
0: Sì.
2: E quindi io domani posso decidere se andare in montagna, se andare al mare o se andare al fiume.
0: Allora, da come la stai pubblicizzando
1: sì.
0: è più un invito per trasferirsi a vivere,
1: volendo,
0: più che andare
1: sì,
0: in vacanza.
1: Sì, volendo uno fa direttamente
2: esatto.
1: il trasferimento.
0: Sembra
2: esatto.
0: quello. Allora, Silvia però si trova bene, da come ci sta facendo sapere, quindi pubblicizza la sua regione. A questo punto non solo per le vacanze, se avete in programma o il desiderio
1: un
0: di cambiare vita,
1: ecco.
0: valutate il Friuli perché Silvia ve lo consiglia. Grazie mille Silvia, allora buona serata, ti auguriamo tante belle cose.
1: Buon weekend.
2: Grazie a voi.
1: Ciao Silvia, a presto,
2: grazie
1: ciao.
2: Tanto.

0: State ascoltando Radio DJ, questo è 006 e secondo me è arrivato il momento di chiedere scusa. Scusa, sì, ufficialmente, sì, a tutti gli amici all'ascolto per avervi esposto a questo rischio involontariamente, non lo sapevamo fino a qualche istante fa, perché si sta parlando di mangiare, si sta parlando di cibo, cibo serio, cioè non è che stiamo parlando di fare il tarallino.
1: No, stavamo parlando proprio di cena, di pizza, prendere una pizza, ecco. Certo.
0: Magari a qualcuno è venuta fame,
1: qualcuno magari sta andando stasera, magari ha cambiato i programmi perché stavamo parlando di pizza, mi è venuta la voglia, allora stasera decido di andare a mangiare la pizza.
0: Però se è stasera ok, ma se vi abbiamo fatto venire la voglia adesso e avete mangiato la pizza adesso, scusa, vi chiediamo umilmente scusa,
1: perché
0: vi abbiamo esposto al rischio di morte.
1: Come?
0: No, rischio di morte. Non è una battuta.
1: La provola è il rischio di morte con la provola.
0: Peggio. Sì. Abbiamo qui un nuovo studio, tra l'altro molto autorevole, perché è stato.
1: Stavo morendo io con la provola, è vero. Sì, non sto dicendo.
0: Perché l'hai mangiata intera? La devi tagliare a fettine.
1: Crudo e provola, non ti dico.
0: Quindi il filo di grasso del crudo che si è legato alla
1: prosciutto,
0: provola.
1: Crudo e provola.
0: Come sei incastrato?
1: Stavo morendo.
0: Ma l'hai masticato prima?
1: No.
0: Di...
1: Cioè,
2: ma che ora l'hai mangiato?
1: Ma che c'entra
0: l'ora?
1: No,
0: è importante. C'entra l'ora,
1: già erano le 20:30.
0: No, allora ha fatto.
2: Ecco,
0: no,
2: perché 20:30
1: sono...
2: no.
1: Ecco perché non sono morto.
2: Ah, bravo.
1: Per quello, l'orario.
0: L'orario ti ha salvato. Ebbene sì, stiamo parlando di un nuovo studio pubblicato sulla autorevole rivista scientifica European Journal of Clinical Nutrition, dove praticamente mangiare la colazione e la cena fuori da determinati orari aumenta il rischio di morte.
1: Aia.
0: Non che vi sentite male, vi fa aumentare i livelli, il colesterolo e tutto. La morte, questo dice lo
1: studio. Se io ceno con la roba della colazione non vale.
0: Sei un pazzo, vuoi morire domani?
1: No, vabbè, dico,
0: dipende
1: dall'orario. Va di moda.
0: Va di moda. Dipende dall'orario. Che modo segui? Dove
1: bene, abbiamo pure parlato che la gente sostituisce la
0: cena. Ma quello quando facevamo i weekend. Nei weekend si parla di roba futile.
1: Allora mo a settembre torniamo a parlare di roba futile.
0: Te l'ho servita questa. Succede questo, lo studio dimostra che se fai colazione fuori dall'orario ideale, ossia tra le 7 e le 8, aumenti la tua esposizione al rischio di morte.
1: Ma come?
0: Andando a sfasare il metabolismo.
1: Ma scusa, la colazione tra le 7 e le 8, penso il 60% delle persone che ci sta ascoltando fa colazione a quell'ora.
0: Perché proprio il 60? Come ti è venuto?
1: Così, perché è un percentuale.
0: Potevi dire qualsiasi cifra, il 60.
1: 90 erano troppi.
0: 7 e 8 va bene, se fate colazione in questa fascia oraria, pensate oggi a che ora avete fatto colazione, sera tra le 7 e le 8... Respiro di sollievo,
1: va bene,
0: vi sta bene.
1: Okay.
0: Se non l'avete fatta tra le 7 e le 8, vi siete esposti al rischio di morte.

0: non a un rischio.
1: Però nel caso della colazione, se la fai prima non sarebbe un problema, ma se la fai dopo muori.
2: Arriva un tizio alla porta con
3: ma
2: un coltellaccio.
3: Ma mi dite perché?
2: Mo ci arriviamo. Mo ci arriva Gianni, perché sono pigro, non mi va di leggere tutto lo studio. L'altro orario fondamentale è quello della cena, 19:22. Okay. Se tu ceni prima delle 19, famoso brodino alle 18,
3: sì,
2: così
3: 18.
2: Male, malissimo.
3: Male.
2: Muori. Bravo Gianni.
4: Scusa, è all'ospedale allora che te lo danno alle 6 e mezza.
3: No, infatti 19 più o meno, se quella.
2: Se mangi un po' prima è perché. Vabbè, l'ospedale ti cura, però. Ti dà una roba.
3: Scusa, i ristoranti che ti fanno mangiare dopo le 22 sono, esatto, dei maledetti, allora.
2: Sono degli assassini.
3: Che ti dicono: no, sì, guardi, si aspetta a fine turno.
2: Cioè il secondo turno. Primo turno 7 e mezza, sì. Secondo turno 21:30, però. Se sono lenti a servirti. C'è il terzo turno, che tu ti siedi prima delle 11, assassino.
0: Il terzo turno muori.
3: Ma mi dite il perché?
2: Perché adesso ce lo spiega Gianni, che ha letto tutto l'articolo pubblicato.
1: Ho letto tutto lo studio. Tutto lo studio è stato pubblicato. Perché è uno studio di un team di ricerca cinese.
3: Sì.
2: Loro hanno analizzato. Perde credibilità. Non lo so perché, ma mi ha fatto un brutto effetto.
1: Per questo l'ho premesso. Hanno analizzato statisticamente i dati di oltre 31.000 adulti, 47% uomini di età pari o superiore a 40 anni.
2: Sì.
1: Tra il 1999 e il 2018.
2: È un sacco di tempo.
1: Esatto. Nel corso anni, di questi 9 anni.
2: 20 anni a guardare la gente che muore per scrivere l'articolo.
1: Nel corso di questi 9 anni sono stati registrati 7.129 decessi.
2: Aspetta, che io adesso siamo guardati con la matematica negli occhi. Ci ridici le date dello studio?
1: 1999, 2018, ma poi, 99, hanno seguito, no, poi hanno seguito queste persone per i successivi 9 anni.
3: 9 anni, no?
2: Quindi 19 più 9. Sono passati, è uscito lo studio adesso, perché dal 2018 a oggi sono
1: praticamente, boh, non ci abbiamo capito niente, però è cinese.
2: 4, 5, 26, eh sì, fa 9 anni adesso.
1: Diciamo, no, vabbè. Comunque, insomma, hanno seguito queste 31.000 persone per 9 anni. Adesso lasciamo
2: come
1: perdere
2: le
1: date.
2: Di notte, in casa.
1: Le hanno monitorate, hanno fatto dei questionari periodicamente. Sì. Poi queste persone, 7.000 e passa persone sono decedute.
2: Sono morte perché mangiavano dopo
1: e hanno legato queste morti a, evidentemente, all'orario in cui facevano colazione e cena.
3: Sono morte per stress.
1: Vabbè, una cazzata
3: dopo che mi
1: studio,
2: però. Non è una cazzata, è pubblicato sullo European. Certo, se di queste 7.000, 5.000 sono morte investite da una macchina, non hanno molta speranza.
1: No, certo,
2: se sono,
1: no,
2: morte perché hanno avuto
1: per problemi
2: cardiovascolari,
1: esatto,
2: così, fisiche, così
1: tipo.
2: Hanno visto le loro abitudini e, mangiando la colazione fuori tra le 7 e le 8 e la cena dopo le 22 o prima delle 19, si muore prima. Questo è lo studio.
3: Bene, molto.
2: Quindi aspettate 5 minuti se volete cenare, perché dopo questo studio,
3: son dolori.
2: Io non me la sento di toccare qualcosa da mangiare prima delle 19.

0: dubbio di Micaela è lecito. Si domanda: scusate, ma allora l'aperitivo che si fa prima delle 19? Io potrei abbinare una pastina allo spritz e il gioco è fatto.
1: Sì, ma sono anche tanti che ci fanno notare che magari si ritrovano a fare colazione tra le 4 e le 5:30 del mattino.
2: Ma prima va bene, la colazione prima va bene.
0: È tollerata, non è che va bene. E dopo le 8 il problema. Quindi sì, se fate colazione dopo le 8 è perché siete degli sfaticati e quindi avete dei ritmi. Vostri, e quindi c'è il rischio di morte. Attenzione, abbiamo da recuperare un vocale, sentiamo.
3: Scusate, ma al fuso orario cinese o al fuso orario italiano? Perché è diversa la cosa.
1: Giusto.
3: Cioè, se io faccio colazione alle 5, sì, però fuso orario cinese, che qui è tipo mezzogiorno.
1: Sì.
0: Se là
1: c'è
0: è...
1: ragione, ha
0: muori,
1: ragione.
0: Muori, questo dice lo studio. Se segui il fuso orario, muori. Quindi non lo puoi fare.
1: Il fuso orario.
0: Tre minuti ancora all'orario di cena, non lo anticipate. Ci sono le news e torniamo.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Orange Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
0: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
0: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
8: Radio DJ, una nazione,
9: una stagione,
8: anche d'estate.
10: Sono le 7 in punto.
11: E di nuovo il momento delle notizie. Apriamo con la cronaca. È stato il figlio 31enne a uccidere con una serie di colpi al volto la 57enne morta a Tito in provincia di Potenza. Dopo un lunghissimo interrogatorio, l'uomo, seguito dal centro di igiene mentale del capoluogo lucano, ha confessato ed è stato arrestato con l'accusa di omicidio. La donna, anche lei seguita dai servizi sociali, era in visita dal figlio in un appartamento adiacente a quello del padre ed ex marito della vittima, dove ci sarebbe stata una violenta discussione. Sono 6 finora i paesi europei che hanno annunciato la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia dei migranti entrati in Europa attraverso il territorio italiano per poi spostarsi in altri stati. A Germania, Olanda, Svezia, Austria e Finlandia si aggiunge la Svizzera, membro dell'area Schengen, anche se non dell'Unione. Intanto Giorgia Meloni replica le accuse della segretaria del PD Elly Schlein, che aveva parlato di boomerang e fallimento delle politiche sui migranti del governo. Le nuove regole tutelano molto di più gli stati di primo ingresso, spiega la premier. E in un'intervista al New York Times sui rapporti con Donald Trump, Giorgia Meloni confessa: viste le convergenze, pensavo sarebbe stato più facile. Non ci sentiamo da diverse settimane, non so se lo faremo dopo l'estate, spiega Giorgia Meloni, che aggiunge: continuo a ritenere che l'unità dell'Occidente sia fondamentale. Sono circa 1000 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per l'ondata di maltempo che nelle ultime ore ha investito il centro-nord. La regione più colpita è la Lombardia, che chiederà lo stato d'emergenza per i danni causati dalle forti piogge e dai temporali

0: che hanno provocato esondazioni, frane, crolli e costretto all'evacuazione circa 400 persone. E polemica nel Regno Unito sugli eventuali costi di una scorta per il principe Harry e la sua famiglia dopo l'annuncio a sorpresa del ritorno dagli Stati Uniti. La protezione potrebbe costare ai contribuenti fino a 5 milioni di sterline l'anno. Intanto Meghan Markle starebbe valutando un ritorno sul grande schermo. Alla fine Jannik Sinner si è dovuto arrendere, niente US Open per il numero uno del tennis mondiale, fermato dal problema al ginocchio destro. Sono ovviamente molto triste e deluso, ha dichiarato, dato che New York occupa un posto speciale nel mio cuore. Intanto stanotte a Cincinnati Musetti sfiderà l'americano Tiafoe per raggiungere Cobolli in semifinale. Chiudiamo con la Formula 1. Russell ha conquistato la pole position per la gara sprint del Gran Premio d'Olanda, dietro la sua Mercedes, la McLaren di Norris e la Ferrari di Leclerc. Quinto il leader del mondiale Antonelli, settimo l'altro ferrarista Hamilton.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ,
3: One Nation, One Station.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
5: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro.
7: Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
8: La Piadineria, la più buona perché è mia.
9: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondo Piada.
10: Have fun with
11: Chantecler, il gallo del pulito.
12: DJ,

0: Ombra con My Body Isn't Ready, dice il mio corpo non è pronto a mangiare prima delle 19 o dopo le 22.
1: Beh, ma adesso ricca cena, sono le 19.07.
0: 7 minuti, buonasera amici, potete ufficialmente cenare senza aumentare il rischio di morte.
1: Esattamente.
0: Per l'amico che ci mandava il messaggio dicendo ma che vuol dire aumentare il rischio di morte? La morte è certa, non è che puoi aumentarla o diminuire le probabilità. È che seguendo un determinato stile di vita o facendo determinate cose si è dimostrato che puoi anticipare quel momento che invece arriverebbe in un altro momento,
1: magari più avanti,
0: quindi lo stile di vita può anticipare quel giorno. E a quanto pare, per chi si fosse appena collegato un attimo fa, commentavamo questo nuovo studio pubblicato su una rivista europea autorevole, dimostra che se si cena fuori dall'orario 19-22 si muore prima,
1: ecco,
0: aumenta
1: esatto.
0: il rischio di
1: 19-22,
0: se mangi prima male male, se mangi dopo peggio ancora. Colazione uguale, tra le 7 e le 8 va bene, se mangi prima stai attento, se mangi dopo le 8 grave, muori, così dicono. Questo è lo studio. Qualcuno si domandava, ma in ospedale che ti fanno mangiare alle 18?
1: 18.30 più o meno, c'è arrivata la conferma, si cena più o meno tra le 18 e le 18.30.
2: Ma quando lo dico io?
1: No, quando lo dico io, quando lo dico io.
0: E quindi che vuol dire questa cosa? C'è un vocale che ce la spiega.
3: Ma io chiedo sempre per un amico, ma la gente che fa queste ricerche la pagano? Cioè viene pagata per fare queste cose?
0: Sì, e profumatamente, sì, sì, però non era questo il messaggio. Questo Gianni fa una cosa, tasto destro blocca contatto. E poi lo spiego io al quinto piano.
4: No, perché sennò blocchiamo anche la battuta, che è sempre,
0: sempre lui. Allora sbloccalo, sentiamo l'altro messaggio e poi lo blocchiamo.
4: Un attimo e mando la battuta.
0: Vai.
3: Buonasera bimbi, ecco. All'ospedale ti danno da mangiare alle 6, alle 18 per liberare i letti, visto che non ci sono posti negli ospedali.
0: Okay.
3: Buona serata.
0: Buona serata anche a te. Allora, ho capito
1: pure
0: chi è.
1: Hai fatto la gag di sbagliare il vocale per mettere...
4: Che non la volevo mettere.
0: Eccolo, l'ho trovato. Tasto destro, blacklist. Ok,
1: ma no,
0: ok,
1: ma no,
0: fatto.
1: Ma poverino.
0: C'è anche un'amica che ha il 347.
5: Studio.
4: Niente. Vabbè, c'era ma così.
1: Ma posso morire adesso io? Perché
0: fate
1: devo
0: voi.
1: Aspettare?
0: Io non parlo.
1: Io voglio morire adesso.
0: Facciamo un programma di vocali, in mezzo non parla nessuno, ci stanno le canzoni.
4: Dai,
0: che
4: rilancialo.
0: 347-342. Pat, mi rimetti la sigla? Ricominciamo proprio dall'inizio, 19:12. 347-342-5220 è il nostro numero. C'è un'amica, sentiamo.
5: Sto studio.
4: Per sicurezza, no?
5: Prevede che devi mangiare 3 ore prima di andare a dormire. Adesso si mettono d'accordo, ognuno fa come cazzo vuole.
0: Amica, attenzione.
1: Sei arrabbiata, ecco.
0: Non ho capito, non sono riuscito a capire.
1: Con gli studi dice,
0: dammelo ripetere, gli amici hanno capito, sono io che non ho capito.
4: Ragazzi, anche stare qui dalle 11 della mattina.
0: Hai ragione, alle 20, Gianni, è venerdì
4: alle 20
0: per te.
4: Aumenta il rischio di morte.
0: Hai ragione, è venerdì.
1: Sì.
0: È il 21 d'agosto.
1: Hai ragione.
0: Usciamo dalla settimana di Ferragosto. Manca una settimana alla fine di quest'estate, poi ce la leviamo dalle palle. Comincia settembre, siamo tutti stanchi.
1: E infatti da settembre ci riposiamo durante la settimana.
0: Finalmente, un po' di meritato riposo, che ci vuole. Noi, Gianni no,
1: sì,
0: Gianni sa qualche
1: Gianni
0: chiodo
1: sta
0: alle 6 di mattina,
1: sì.
0: Quindi questo discorso vale solo per me e Damiano. Attenzione, a proposito di riposo e giornate del silenzio, scopriamo oggi pomeriggio che a Bali c'è una bellissima tradizione, non Bari in Puglia, ma
1: no,
0: Bali
1: sud-est
0: asiatico. C'è una bellissima tradizione, ossia il giorno sacro del silenzio. Ha un nome, Niepi si chiama lì. Abbiamo una base
1: da silenzio.
0: Giorno sacro del silenzio. Guarda, leva tutto. Ecco qua, così a Bali sono contenti. L'8 marzo del 2027 sarà la prossima giornata del silenzio, inizia alle 6 di mattina e finisce dunque martedì 9 marzo, sempre alle 6 di mattina.
1: Ok. 24

0: 24 ore di silenzio,
1: silenzio assoluto.
0: Ecco. Chiudi. Che succede?
1: Questa è la base del silenzio.
0: È base silenzio.
2: Vabbè, ci può stare.
1: Ci può stare.
2: Rilassa, no?
0: Sembra che vuoi farmi un massaggio orientale.
1: No, no, no. Va bene, va bene. Ci può stare.
0: Me la stando bene.
1: A che fare col silenzio?
0: Mi vuoi vendere un quadro alle 2 di notte?
2: Sì,
0: esatto. 899. C'è la cascata che copre le immagini.
3: Si sente pure male.
1: Esatto.
0: Tu cazzo l'hai trovata sta base? Ma che cos'è?
2: Meglio che non vi dico come si chiama, tra l'altro.
1: Lasciamo stare. Concentriamoci sulla notizia, ecco.
0: Non è facile con l'199 che mi parla nell'orecchio. Allora, tosta, è venerdì, ragazzi, sono le 19:12, è venerdì 21 agosto. Vi chiediamo scusa, va così, va così. Una settimana e finisce lo strazio. È successo che cosa? Che sì, ci sono dei turisti a marzo a Bali, sì, che non sono del posto.
1: Beh,
0: e magari
1: non sanno
0: come
1: magari
0: noi,
1: di questa tradizione, certo.
0: Dovessi andare io a Bali non saprei minimamente nulla, almeno adesso lo so, ma fino a oggi pomeriggio non conoscevo l'esistenza di questa festa. Ripeto, molto sacra per chi si trova lì a Bali. Dunque Bali si spegne, silenzio, non, sì, tutto chiuso, non puoi andare per strada a fare casino, proprio festa
1: silenzio,
0: del silenzio.
1: Silenzio assoluto.
0: I turisti non lo sanno, protagonista un turista svizzero.
3: Però
0: che,
3: di cui preferirei che il nome lo leggesse.
0: Ti chiedo Damiano di leggere il nome, perché abbiamo nome e cognome del turista svizzero.
1: Luzian Andrin Zagragen.
0: Sempre mi stai leggendo il nuovo acquisto della Lazio.
1: Questo è il nome del
3: detto Bamba.
1: Detto Bamba
0: che è venuto a fare le visite mediche a Roma e non le ha passate.
1: Che non sapeva quindi di questa tradizione. Ecco.
0: Anzi, ha deriso questa tradizione. È uscito, ha immortalato la giornata su Instagram, ha fatto foto, video, andava in spiaggia, alzava la voce, cercava
1: tutto
0: qualcosa da mangiare.
1: Fare,
0: era tutto chiuso. La polizia lo ha rintracciato, lo ha arrestato. A giugno è iniziato il processo per questa cosa che ha fatto. Si è concluso in questi giorni con la condanna a un anno di carcere. Perché lui non ha rispettato il giorno del silenzio.
1: Adesso chi ride?
0: Chi ride ultimo, ride bene, ride bene lui. Dunque, male male, se andate a Bali a marzo sappiate che
1: l'8 marzo,
0: festa della donna qua.
1: Sì, sì.
0: Ha a che fare con la festa del silenzio?
1: No,
0: questa battuta è degli anni 80, non si può più fare. Dunque, sappiate che finisce molto male se parlate ad alta voce.
1: È un anno di carcere, si
0: ecco, e non fate i fuochi d'artificio.

0: Fuochi d'artificio, ho capito adesso. Fireworks, fuochi d'artificio.
1: Sì.
0: Non l'avevo capito. Sergio D'Alignano, ciao, non bloccatemi, per favore.
2: No, no, figurati, l'hai capita. Perché? Proprio perché l'hai capita, ti,
3: ma figuriamoci,
2: ti metto importante adesso. Tasto esatto. Destro, imposta speciale, contatto speciale prioritario.
3: Esatto.
2: Okay. Così la prossima volta che mandi messaggi vai in cima alla lista, passi davanti a tutti. Sì, era la canzone di Katy Perry, Firework, fuochi d'artificio, che dicevamo, non fate a Bali.
3: No, no, no, con la L. Ecco.
2: Non fate a Bali a marzo, il prossimo 8 marzo. Cade la festa del silenzio, festa sacra per gli abitanti di Bali, e dunque commentavamo il tizio svizzero che sì, lì in vacanza ha deriso questa festa e ora si è beccato la condanna a un anno di carcere. Da scontare, non è che se la sfanga l'amico, no, rimane in carcere per aver deriso la festa, ascoltare lì nel carcere di Bali. Commentavamo anche il fatto che l'8 marzo in Italia è la festa della donna e diverse persone l'hanno notato, le due cose. Sentiamo.
4: Curioso però che la festa del silenzio si festeggi proprio quando da noi festeggiamo la festa della donna. Sarà un caso?
3: Forse sì.
2: Mi piace quella risatina.
1: Sì. Cioè, ha fatto la battuta e anche la risata.
2: L'ha fatta da sola.
3: Brava, è stata lei. Brava.
2: Brava. Anche lei, tasto destro.
3: No, speciale.
2: Importante. Così
3: a proposito, c'è un messaggio importante da leggere che ci manda Federica da Brescia. Dice: ciao Umberto, ciao Damiano. Mia nonna ha sempre fatto colazione prima delle 7 e cenato alle 18. Tra poche settimane compie compie 102 anni.
2: 102 anni. 102 sono tanti. Beh, e sì, di oggi la notizia.
3: La signora fa tutto il contrario di quello che dice lo studio.
2: Noi commentavamo lo studio, no? Quello che dice che se ceni fuori dall'orario 19:22,
3: quello che fa la signora.
2: La signora lo fa da 102 anni, a quanto pare lo studio non vale su tutto.
1: Ma magari se avesse mangiato invece dentro quell'orario, avrebbe vissuto fino a 150 anni.
2: E di oggi la notizia che c'è una nuova donna più longeva del mondo, 117 anni se non sbaglio.
3: 117.
2: Tra l'altro solo bisnonna, mi ha colpito questa cosa qua, perché c'è sempre poi la notizia, la narrazione che facciamo i figli sempre più tardi. In 117 anni
3: bisnonna.
2: Solo una volta è diventata bisnonna. Cioè non è che la pronipote ha avuto il tempo di fare altri figli, facendo i figli dopo i 30.
3: 117 anni sono tanti.
2: 117 sono tanti. Sto dicendo scemenze, Gianni, o confermiamo?
1: No, è giusto.
3: Senti, puoi chiedere scusa alla nostra quota rosa, visto che ci stiamo rendendo conto che alla fine sono tutte donne quelle che diciamo vanno avanti con l'età,
2: le longeve.
3: Se c'è un segreto magari per
2: Lucia, ti chiede Damiano se c'è il segreto della longevità. Comunque chiediglielo tu, perché sembra che vi devo fare da tramite.
3: Tu stai comunque, è la tua.
2: Anche con te. C'è il segreto della longevità per campare più a lungo possibile?
5: Buona domanda, allora vediamo un attimo. Allora,
2: cerchi su internet. Dimmelo tu,
1: prende tempo.
5: Non c'è un segreto magico, però, quello che più spesso salta fuori sono non fumare, muoversi tutti i giorni, anche solo una camminata svelta, mangiare in modo equilibrato e con tante cose non troppo processate. Dormire bene e poi anche avere una voglia di alzarsi la mattina e avere
2: questo è il problema comunità.
5: Alzarsi
2: felici,
5: relazioni, coltivare relazioni e tenere la testa attiva. Quindi un mix di abitudini sane che alla fine
2: non sa mai qual è che deve dire.
3: Abbiamo capito.
2: Ma tu renditi conto, intelligenza artificiale che finisce le parole e non sa più che cosa dire.

0: Quindi avere una cosa che fai volentieri
1: fai
0: durante
1: volentieri
0: il giorno
1: la mattina,
0: che non mi devo svegliare quello di me.
1: Ti svegli presto.
0: Mi sveglio presto, mi sveglio a un orario normale, faccio un sonno equilibrato e poi ho qualcosa di bello da aspettare,
1: vedi, ecco,
0: non mi devo andare ad annoiare. Questo è il senso.
1: Fa parte dei consigli che ha dato Lucia, la nostra intelligenza
0: artificiale, dice che questa è la longevità. Chiuderei con il messaggio di Massimo che dice: "Ma scusate, lo svizzero arrestato

0: I Pinguini con Fabri Fibra su Radio DJ, 19:25 minuti. Sembra che questa serata abbia preso una deriva ansiogena.
1: No,
0: cioè,
1: ma state
0: tutte
1: tranquilli,
0: notizie...
1: state tranquilli, ragazzi.
0: È lo studio che causa questo, è quello. E non vi abbiamo raccontato quella dei piloti che si addormentano in volo, perché l'ha fatto Laura stamattina, da quello che... A chi soprattutto sta per partire.
1: Eh certo, ce ne sono tanti che magari domani prenderanno il volo anche alle 7 del mattino.
0: È presto.
1: Mettiamo l'ansia.
0: Se il pilota ha dormito poco, che succede? Volo, siamo
1: no, poi aspetta,
0: zona
1: il
0: qua.
1: Pilota se deve prendere il volo delle 7 vuol dire che si è svegliato come minimo alle 4, 4 e ha fatto colazione alle 4:30, male male.
0: Male, rischio di morte dallo studio cinese, malissimo. Stessa zona di Bali, siamo più o meno sull'Indonesia, volo con i piloti dove entrambi si addormentano per 28 minuti.
1: 28 minuti sono tantissimi.
0: Sono tanti, la torre di controllo li chiama, signori, signori, signori, ci siete? Silenzio, niente. Dormono. Mantengono però la rotta grazie al pilota automatico. Si svegliano che dovevano svoltare all'uscita precedente.
1: Sì,
0: lo sto
1: casello,
0: dicendo in termini
1: esatto.
0: Al casello prima dovevano uscire. Comunque dovevano virare poco prima, avevano ancora le coordinate vecchie. Iniziano a suonare un po' di allarmi e si svegliano. Ora inizia il processo. Che succede? Ci sono dei controlli che fanno i piloti. Non tutti, soprattutto questi della notizia, dalle compagnie asiatiche funziona così. Vengono fatti dei controlli per vedere a livello fisico come stai. Proprio tipo analisi, super
1: certo.
0: Il test. Ok, sei idoneo al volo, puoi andare. Loro l'avevano superato i controlli. Il problema qual è adesso? La denuncia del settore: non c'è un controllo per verificare se tu hai dormito oppure no,
1: okay.
0: Se hai sonno oppure no. Perché non è che un'analisi,
1: beh, certo,
0: o un test
1: come fa a capire...
0: dimostra se hai dormito poco. Se il pilota quella sera non ha preso sonno, con 2 ore di volo si deve fare.
2: Ma è per
0: la
2: questo
0: traversata.
2: Che ce ne sono due, però.
1: Infatti, però il problema è che qui si sono addormentati tutti e due. Strano,
0: per risparmiare,
1: però.
0: Dormono insieme.
1: Ma non è che hanno preso, non è che hanno preso qualcosa, perché è strano che entrambi.
0: Si sono addormentati tutti, che ti devo
1: si
0: dire?
1: Si addormentano entrambi, dai.
0: Tutti e due. Che hanno preso?
1: Beh, magari
0: non
1: so, un sonnifero, qualcosa.
0: No. Tra l'altro, i piloti mangiano i pasti diversi proprio perché se un pasto è avariato, l'altro rimane comunque vigile. Qui tutti e due hanno preso sonno.
1: Molto strana. Molto
3: perché
1: strana.
3: Tutti e due non avevano riposato bene la notte prima.
0: Poveri.
3: Addirittura uno, il copilota, dice che non era riuscito a dormire perché ha due neonati di un mese.
0: Ah, lo
3: e quindi insomma era stato sveglio tutta la notte.
0: Posso usarlo anche in diretta questa
3: aveva,
0: scusa.
1: Beh, non è che
0: problemi.
1: Dormi in diretta.
0: No, no, però non è che mi addormento. Però se la puntata viene un po', come sì. Diciamo a Roma, scacciata, è perché veniamo in onda con poche ore di sonno.
1: Quindi è un mese che facciamo questa...

0: La teoria
1: me, ma anche gli ultimi di 007 dal 4 maggio che io non dormo perché è nata la bambina,
0: ecco, quindi perché
1: non li capisco i piloti. Certo, io non guido la vita di 159 persone a bordo.
0: Però
1: in questo momento alla guida magari ce ne stanno altrettante,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: rischiano
0: infatti,
1: di fare incidente per le scemenze che stiamo sparando. Comunque era per mettermi un pochino d'ansia in più,
0: sì.
1: Poca poca.

0: Dance Little Sister su Radio DJ, 19:31 minuti. State lì perché abbiamo ancora mezz'ora da passare insieme.
1: DJ 006. Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
4: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente. Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità. Quattro nuovi strepitosi

0: Sui spettacoli e la nuova grande attrazione Dynamite.
1: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Vediamo se sopravviverai. Dove?
0: Al Cavallino Matto.
2: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
6: Ma hai prenotato?
7: No.
8: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
10: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

0: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del Digitale Terrestre.

0: ascoltando Radio DJ ancora, buonasera da buonasera, 006, buonasera, amici. Insieme fino alle 20, quindi manca poco in questo venerdì sera, 21 d'agosto, buona serata, comunque voi stiate andando.
1: Molti sono già entrati nel mood weekend.
0: Mood weekend, esodo contro esodo che sia, c'è anche chi semplicemente non è in ferie, ha smesso di lavorare, si comincia a godere questo weekend d'agosto. C'è da dire che noi arriviamo, che come detto è venerdì,
1: sì,
0: sono le 19.40, veniamo dopo una settimana di puntate, non solo noi, ma proprio di giornate
1: colleghi,
0: dei nostri
1: sì,
0: colleghi,
1: sì, sì, sì.
0: Si parte la mattina presto, chiudiamo noi. Quante notizie sono rimaste per quest'ultima mezz'ora?
1: Devo dire che facendo una piccola rassegna adesso sui principali giornali, ma anche siti di informazioni, ci sono tantissime notizie che nessuno ha trattato.
0: Che ci hanno lasciato i colleghi molto gentilmente.
1: Sì, ma mi fa strano che nessuno ha parlato di questa roba qua.
0: Perché già quella dell'aereo che abbiamo dato poco fa, ero convinto che quella dei due piloti che si addormentano in volo fosse stata data oggi.
1: No, invece,
0: quella ce l'hanno
1: lasciata
0: meno male.
1: Lasciata.
0: Che altro ci hanno lasciato? Allora,
1: ad esempio, tipo, possibile che nessuno ha parlato di Francesco Chiofalo? Nessuno ha menzionato Chiofalo, anche successa pure una cosa abbastanza...
0: Dopo Belve anche chi non lo conosceva ha imparato a conoscere Chiofalo. Mi ricordi il suo soprannome?
1: Lenticchio.
0: Gianni, Chiofalo, detto Lenticchio, come diventa famoso? Lo sai tu come arriva sui giornali?
2: Veramente? No, davvero, non lo so.
0: Non lo sai.
1: Informati, perché ne vale la pena.
2: Ma aspetta che me lo dici tu. Io aspetto questa rubrica per
0: sbaglio,
2: imparare cose.
0: Mi butto, Sbaglio o è diventato VIP dopo Temptation Island?
1: Sì, più o meno siamo...
2: Ah, sempre Temptation Island.
0: Quindi era un tizio che è andato con la fidanzata a Temptation Island e poi è rimasto VIP.
1: E poi è rimasto VIP, esatto, okay. Sì. Però
2: fino ad arrivare è rimasto VIP in che senso?
0: Che adesso è un VIP.
1: Adesso sta sulla bocca di tutti.
0: Cioè, parli di lui come parli di Michel Hunziker, come parli di Ramazzotti, per rimanere in famiglia.
1: Dua Lipa
0: ce l'hanno all'estero, noi in Italia abbiamo Chiofalo.
1: Francesco Chiofalo, purtroppo la paura e la corsa al pronto soccorso.
0: La corsa
1: al pronto soccorso.
0: Pensavo la cozza di traverso.
1: No, purtroppo è stato morso dal ragno violino.
0: Ah,
1: attenzione,
0: fa male
1: povero,
0: il ragno violino,
1: povero
0: pericoloso.
1: Chiofalo,
0: dove l'ha morso?
1: A spiegare lo stesso Francesco Chiofalo nelle sue storie Instagram.
0: Ah beh, non se ne perde una, certo.
1: Peggio di così non poteva andare, è finita la mia estate.
0: Se ti ha morso il ragno violino è pericoloso.
2: Ma dove è stato morso?
1: Non è dato sapersi, c'è la privacy, non possiamo andare a controllare.
2: C'è la privacy.
0: Non è che ti ho detto dammi il referto del pronto soccorso.
1: No.
0: L'avrà detto nelle storie Instagram dove è fasciato.
1: Erano 104 storie, ho evitato. Preso
0: quindi questa i colleghi non l'hanno fatta, ce l'hanno lasciata.
1: E ricordiamo su tutte le prime pagine dei giornali.
0: Non lo metto in dubbio.
1: Andiamo avanti, cambiamo con Cristina Marino. In

0: incinta del terzo figlio.
1: Auguri sicuramente. Gianni, Cristina Marino, famosa per?
2: La butto lì, Temptation Island.
0: Gianni, non è famosa per Temptation Island.
2: Ma l'unica che non è famosa per Temptation Island l'ho beccata io.
1: 50-50.
0: È la moglie di Luca Argentero.
1: Ma non è VIP, cioè VIP in quanto moglie di, non che lei sia nel settore, cioè non devo conoscerla.
0: No, non la devi.
1: Cioè magari è un'impiegata di banca, nel senso non lo so.
0: Impiegata di banca, no.
1: Fa l'attrice, fa la modella, la devo conoscere.
0: Non lo so, io mi sono soffermato sulla.
2: Non so mai niente.
1: Mi sono soffermato. Leggi le cose che non sai.
0: No, mi sono soffermato sulla foto. Perché Cristina Marino ha pubblicato una bellissima foto su Instagram con il pancione.
1: È un'attrice, dovremmo conoscerla.
0: In attesa del terzo figlio. E Argentero ha commentato scrivendo: amore, dobbiamo cambiare la macchina. Perché il pensiero
1: la battuta,
0: che hanno in
1: certo,
0: molti quando la famiglia si allarga, il pensiero dell'uomo è cambiare la macchina.
1: Però aspetta, nel caso d'Argentero è il terzo figlio, devi cambiarla per forza, cioè serve una macchina almeno col bagagliaio spazioso.
0: Però ho sentito discorsi anche per il primo figlio, dobbiamo cambiare la macchina.
1: Dipende da che macchina arrivi, però è un'occasione anche per levarsi lo sfizio.
2: Strano che non l'abbia fatta nessuno questa notizia.
0: Non l'hanno fatta e ce n'è anche un'altra molto bella, parliamo di uomini e donne. Uomini e donne. La foto condivisa da Aldo scatena il caos.
1: Ah, scatena, scusa, è il verbo. Pensavo Aldo scatena. No. Ti giuro, non l'ho fatta apposta.
0: Aldo Palmieri.
1: Ok, Aldo Palmieri.
0: Adesso se vi dico Aldo Palmieri sapete di chi stiamo parlando. Scatena il caos. Ha una nuova compagna, la sua relazione cambia le carte in tavola.
2: In che senso?
0: Una foto dove c'è una mano che accarezza. La mano è di Aldo che accarezza.
1: Aldo, mi ripeti il cognome?
0: Palmieri, che accarezza il piede di una donna.
1: Ah, e non è quello della fidanzata.
0: E non è la ex moglie. Non è l'ex moglie.
1: Eccolo. L'ex moglie. Cavolo, il sito che dà la notizia è pure serio. Mo l'ho cercato su Google il nome suo. Infatti, io non ce l'ho con te. Ha voltato pagina dopo la fine del matrimonio con Alessia Cammarota, mi scrivono qua.
0: Sì.
1: Quindi lui.
0: Cioè
1: trovato...
0: il piede non è di Alessia Cammarota.
1: Vabbè, però si è voltato pagine perché comunque è ufficiale che con Alessia Cammarota la relazione di Aldo Palmieri è finita.
0: Come stanno davvero le cose?
2: Che notizia è?
1: Gianni sta sui siti di... Se non lo diciamo, siamo quello che ci hanno lasciato i colleghi. Scusa, tu fai la rassegna anche per Laura la mattina. Dai a Laura due notizie in meno e chiudiamo gli ultimi 20 minuti con roba seria.
2: No, ma andiamo avanti.
1: Guarda che gira che ti rigira, la colpa è la tua. Se stiamo qui a parlare
0: Ce ne sono altre che possiamo approfondire tra poco.
1: Mi fai un teaser per lanciare la canzone? Perché la gente non dovrebbe cambiare radio?
0: Beh, perché tra poco parliamo di Hilary Blasi e Bastian Müller.
1: Attenzione, questi sono famosi veramente.
0: Sono famosi.
1: E allora tra poco scopriremo i segreti di Hilary Blasi.

0: Silvia e Fabio da Legnano, ci ringraziano per la compagnia, ci hanno ascoltato per tutte e tre le ore. Complimenti che siete rimasti tutte
1: grazie,
0: e tre le ore
1: grazie.
0: In coda sul Brennero di rientro da una settimana in Valpusteria. Ora sono finalmente quasi a casa.
1: Beh,
0: quindi
1: non
0: avete...
1: ci abbandonate però, perché adesso c'è la,
0: è la notizia,
1: notizia
0: fondamentale.
1: Di Blasi e Bastian Müller.
0: Ci stiamo per svoltare la serata. Sentite qua, ci siamo lasciati proprio così con una notizia, dicevamo,
2: è l'ultima
0: sui Larry Blasi.
1: No, ce n'è un, è una
2: chicca
1: finale.
2: Un altro,
0: per chi si fosse appena collegato, non siamo impazziti e venerdì sera stiamo leggendo le notizie che i colleghi ci hanno lasciato.
1: Sì,
0: il resto
1: sì,
0: è stato
1: esatto.
0: detto tutto.
1: No, però tra l'altro sono notizie anche importanti, perché stanno arrivando anche messaggi al 347 342 5220 che vanno a commentare
0: giusto.
1: Le notizie che abbiamo dato. Quindi, essendo notizie interessanti, ci rimaniamo anche del fatto perché nessuno le ha fatte. Cioè, è possibile.
0: Meno male che ce l'hanno lasciato. Mi viene da dire questo: meno male che nessuno ha fatto Bastian Müller.
1: Meno male. Hilary Blasi e Bastian Müller, colpo di scena, perché non si sposerebbero più a settembre. Si parla di nozze fantasma, proprio perché gli inviti non sono arrivati a nessuno.
0: Ma forse nessuno di quelli che si aspettava l'invito l'ha ricevuto. Cioè, qualcuno andrà.
1: Cioè,
0: se, fanno
1: se,
0: una cosa intima.
1: Se non mi invitano,
0: cioè, non è che
1: allora
0: io
1: non
0: ho ricevuto,
1: più.
0: Allora non si sposa. Che discorso è?
1: Purtroppo
0: non regge.
1: I giornali dicono questo. Quindi.
0: Questa dobbiamo lasciarla a Pecchi e Damiani. Perché. No, non è una battuta. Il matrimonio ne hanno parlato loro.
1: Okay,
0: che si sposa Hilary Blasi. Ora interesserà sapere che non si sposa più.
1: Allora poi domani glielo comunichiamo
0: domani.
1: A loro. Volendo.
0: Questa fai. Gianni, non
2: ma
0: la scrivere.
2: Sabato,
0: non scrivere che l'abbiamo fatta. Così almeno lunedì la possono fare questa qua.
1: Andiamo chiudiamo con l'ultima, parliamo di Filippo Bisciglia.
0: Gianni, questo adesso l'ho imparato io. Filippo Bisciglia,
2: Temptation Island.
0: Bravo, ma che ruolo ha Temptation
2: lui
0: Island?
2: Lui fa conduce il programma.
0: Lui è famoso veramente.
2: Sì, è famoso perché conduce Temptation Island.
1: Esatto. Attenzione, perché anche qui abbiamo una foto in barca che scatena il caos.
0: Ma per su Bisciglia,
1: Filippo Bisciglia in barca, foto di piedi.
2: Dai.
1: Fanno pensare ad una nuova compagna. I piedi con uno smalto nero fanno subito pensare ad una presenza femminile.
0: E non è detto. Ma è bello che non lo danno per scontato.
1: Ma un dettaglio, attenzione, un dettaglio nella foto cambia tutto. Tatuaggio e cicatrice sembrano infatti confermare che quei piedi sono proprio di Filippo. Nessuna
0: non
1: nuova fiamma dunque. Il mistero è presto svelato.
0: Non ho capito. Filippo si è fatto una foto ai piedi con lo smalto nero.
1: Si è messo lo smalto nero. Qualcuno ha pensato: ah, vedi, Filippo ha una nuova fiamma, una nuova relazione.
0: Però analizzando...
1: si è lasciato Filippo dopo tanti anni che era con la sua compagna.
0: Però
1: e...
0: zoomando con le ditine sulla
1: hanno notato
0: storia...
1: che c'è un tatuaggio. Hanno notato che c'è
2: hanno chi, per esempio? Hanno
1: la gente, io non lo so chi ha scritto l'articolo. Va bene? E i piedi sono di Filippo, quindi mistero risolto. Nessuna fiamma.
0: Ma chi è la gente?
1: La gente sono quelli che guardano il programma, ok? I fan di Filippo Bisciglia, che salutiamo.
0: Italiano
1: ciao Filippo,
0: medio,
1: un abbraccio.
0: La gente.
1: Tutti
0: quindi
1: lo guardano.
0: Filippo si è messo
1: tutti.
0: Lo smalto nero.
1: Lo guardano tutti, sì.
0: Tutti.
1: Lo guardano
0: un 20%,
2: non lo guardo.
0: Un 20%, aspetta, non dell'Italia, di chi guarda la TV.
1: Di chi guarda
0: ridimensioniamo
1: la TV.
0: Il fenomeno.
1: Sì, sì.
0: 20% di chi
1: fa
0: guarda
1: numeri
0: la TV.
1: Alti, comunque.
0: Per essere un programma TV, sì. Mo non è che voglio andare contro Temptation Island, ma non me lo presentare che sono io quello fuori dal mondo, perché non conosco lo smalto sui piedi di Filippo Bisciglia.
1: Tu sei fuori
0: dal
1: mondo perché non lo conosci.
0: E allora sono io fuori dal mondo.
3: Un po' di tempo.

0: Alfa e Giova a chiudere le nostre terrore insieme, a chiudere anche questo agosto insieme. Grazie per essere stati
1: con noi. La prossima settimana.
0: Un'altra settimana,
1: c'è
0: così.
1: Tutta la settimana che va dal 24 al 28. Quindi
0: e saremo qui
1: 17:20 per l'ultima settimana.
0: E allora passate un buon weekend, ci risentiamo lunedì.
1: Grazie Patrizio, grazie.

0: Ocean.
1: Quest'estate Best Brau di Eurospin rinfresca le spiagge del Vertical Summer Tour. Cerca il Ciringhito Best Brau per divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brau. Trovi Best Brau da Eurospin e al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brau. Bevi responsabilmente.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Chi è?
7: La duchessa.
6: La duchessa?
7: Sì.
8: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
6: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
8: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
6: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
9: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leapmotor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
10: Eccolo il vostro disco preferito.
11: Regia, che succede?
12: È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno!
11: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo.
12: Tanta roba!
11: Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 21, 22, 23 agosto a San Vito Lo Capo.

0: senti. Capo!
1: Amaro del capo, il momento ghiacciato. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono fino a 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
5: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
9: Sono le 20. Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie. La premier Giorgia Meloni parla con il New York Times del rapporto ostacoli con il presidente americano Donald Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, considerate le convergenze su immigrazione e cultura woke, confessa la premier, che sui social invece difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria del PD Elly Schlein. Nessun boomerang, dice, il nuovo patto sui migranti ci tutela. Intanto, dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia, anche l'Olanda annuncia di volere rimandare i dublinanti in Italia. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, le cui imbarcazioni furono respinte e abbordate. Erdogan è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas, reagisce il capo del governo di Tel Aviv. I volenterosi saranno a Kiev nel giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza, lunedì la riunione della coalizione alla quale la premier Meloni parteciperà da remoto. A Palermo è corsa le vaccinazioni esavalenti all'aumentate del 10% dopo la morte per una sospetta difterite di una bambina di 4 anni non vaccinata. Intanto l'azienda sanitaria provinciale indaga sull'eventuale origine del contagio. Una raccolta di 688 note manoscritte da Gandhi è stata venduta all'asta a Mumbai per 1,7 milioni di dollari, stabilendo il record per un documento storico indiano. Le riflessioni furono scritte dal Mahatma tra il 1944 e il 1946 per Anand Ingorani, suo stretto collaboratore e attivista per l'indipendenza dell'India. Una rinuncia dolorosa ma necessaria. Jannik Sinner non giocherà agli US Open perché non ha ancora risolto il problema al ginocchio. Sono triste e deluso, fa sapere il numero uno del tennis mondiale. L'obiettivo ora è farsi trovare pronto per la tournée asiatica e per i tornei di Pechino e Shanghai. Formula 1, Russell ha conquistato la pole position della gara sprint del Gran Premio d'Olanda. Dietro la sua Mercedes, la McLaren di Norris e la Ferrari di Leclerc. Quinto il leader del mondiale, Antonelli. Settimo l'altro ferrarista, Hamilton. I miti del Mare Nostrum rievocati in uno spettacolo fatto di coreografie, luci e suoni. Taranto si appresta così a vivere la sua serata da capitale dello sport con la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo. In tribuna d'onore ci saranno il presidente Mattarella e la premier Giorgia Meloni.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
9: Nelle prossime ore tempo ancora instabile al nord.

0: sulle regioni centrali tirreniche, sereno al sud, domani mattina ampie e schiarite un po' su tutta Italia. Nel pomeriggio sole al sud e su buona parte del centro nord, qualche rovescio sugli Appennini e sul Friuli Venezia Giulia. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano domani mattina alle 7.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ed Andrea Sessa, buona serata.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Come ogni sera d'estate, quando la luce va giù, arriva il programma che si chiama Notorious a tenervi compagnia con la giusta colonna sonora per qualsiasi cosa voi stiate facendo. Io sono Francesco Quarna, buona serata a tutti e a tutti, e sono qui pronto ad annunciarvi le canzoni che ascolterete nella prossima sequenza. Partiamo subito con la musica, sapete che a quest'ora mettiamo tante canzoni e poche parole, allora tra poco arriva The Weeknd con Blinding Lights, ma prima rieccoli qua i nostri amici che ormai sono di casa a Notorious. Su DJ ci sono gli Another con Talk

In classifica su DJ avete ascoltato Blinding Lights, lui era ovviamente The Weeknd, uno dei tanti big internazionali protagonisti dell'estate live italiana del 2026. Siete su Radio DJ, dove tra poco ascolteremo Joe con End of Beginning, ma prima una canzone nuova ma non nuovissima di un artista che da un paio d'anni si sta muovendo molto bene nel panorama indie e che secondo noi è pronto a sbarcare nel mainstream. Lui si fa chiamare Faccia Nuvola, arriva dalla Valtellina e lo ascoltiamo su DJ con Portami a Ballare in Primavera. Hi.

Kings, serie che ridendo e scherzando quest'anno compie 10 anni, ebbene sì, era infatti il 15 luglio 2016 quando negli Stati Uniti uscì la prima puntata di questa serie che da lì a poco sarebbe diventata la più vista in assoluto della piattaforma Netflix. Se invece vi starete chiedendo chi fosse l'artista italiano ascoltato poco fa, ve lo diciamo subito, siamo qui apposta, lui era Faccia Nuvola con la canzone Portami a ballare in primavera. Adesso invece torniamo al 1998 per suonare un classicone rock di quel periodo, cioè Fly Away di Lenny Kravitz.

Joliet che continua a dominare le classifiche italiane con questo pezzo uscito praticamente 6 mesi fa, era il 16 gennaio per la precisione. Prima c'era Lenny Kravitz con Fly Away, tra poco il mio amico Alex Farolfi con You Only You, ma prima cambiamo completamente genere, dall'hip hop passiamo alla musica house dannata. Dal 1999 su Radio DJ c'è Boris Lugosch con Keep

0: You Only You, e questo è il titolo del disco del mio amico Alex Farolfi, che va a chiudere questo blocco di Notorious. Tra poco ne arriva un altro, tranquilli, ma prima una pausa veloce per un caffettino shakerato e poi torniamo sempre qua su DJ
1: Notorious on Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
10: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
9: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
1: Have fun with
4: Chanteclair, il gallo del pulito.
11: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.
1: Notorious. Notorious on Radio DJ.
0: Rieccoci dopo la pausa con Notorious. Su DJ arriva un'altra mezz'oretta di bella musica senza interruzioni. La regola è sempre la stessa, cioè da queste parti si alternano canzoni del passato e canzoni del presente. Quindi a rappresentare la categoria dei brani recenti, tra poco arriva Ray con Where Is My Husband, ma subito per la categoria successi vintage ripeschiamo un pezzone hip hop del 1993, per cui è necessario alzare forte il volume. Su DJ c'è KRS-One con Sound of the Police.

Where is my husband? Ray, uno dei brani più longevi nella nostra programmazione, uscita infatti più di un anno fa, ma non perde un briciolo della sua grinta. Prima c'era KRS-One con Sound of the Police, tra pochi Jungle con The Wave, ma prima, direttamente dall'archivio denominato Fondamentali della Musica, su Radio DJ c'è Prince con Kiss.

su Radio DJ. Prima c'era Kiss di Prince, poi questa The Wave dei Jungle, ormai presenza fissa nella playlist di Notorious, dove tra poco arrivano Hugel e Ultranate con Moving to the Sun. Ma subito c'è il momento karaoke di questa puntata. Pronti a cantare con gli 883 e la loro Sei un mito.

0: Artica Summer Tour con Enel a San Vito Lo Capo.
1: Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Noi ci siamo e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
7: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
8: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
9: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

Torna Notorious, a tenervi compagnia con un sacco di musica tra successi recenti e successi del passato. Io sono Francesco Quarna, buona estate a tutte e a tutti. Anche in questa puntata abbiamo una line-up pazzesca piena di grossi nomi. Un paio di esempi, tra poco arriva Harry Styles con American Girls, ma prima partiamo con uno dei pezzi più estivi di sempre, non a caso si intitola Summertime, e loro sono DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince.

State ascoltando Radio DJ, lui era l'inconfondibile Harry Styles con uno dei tanti singoli estratti dall'ultimo album Kiss All The Time Disco Occasionally. Questo è Notorious, dove dopo un brano nuovo ne arriva sempre uno del passato e allora facciamo questo giochino adesso. Dopo le American Girls di Harry Styles andiamo con un American Boy insieme ad Estelle e Kanye West. This

Edge of Desire, Jonas Blue e Maliv, un dischetto house che nell'ultimo anno si è fatto sentire parecchio, almeno nel giro dei locali quelli giusti. Prima Estelle e Kanye West con American Boy, tra poco The Bowser con Magnetic, ma prima torniamo al 1996 per recuperare un po' di hip hop leggerino. Su DJ ci sono gli Articolo 31 con Tranky Funky. E allora

0: programma con la musica di Radio DJ. Notorious on Radio DJ.
1: Quest'estate Best Brau di Eurospin rinfresca le spiagge del Vertical Summer Tour. Cerca il Ciringhito Best Brau per divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti i DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brau. Trovi Best Brau da Eurospin e al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brau, bevi responsabilmente.
2: Radio DJ One Nation One
1: Station. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Saint Clair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Saint Clair. Tutte le date su verticaltour.it. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99€ e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Yuhu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
10: Radio DJ consiglia
11: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a San Vito Locato. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
12: Notorious
1: su Radio DJ.
0: Rieccoci dopo la pausa con Notorious su Radio DJ. In arrivo un'altra mezz'oretta di musica senza interruzioni. Io sono Francesco Quarna, ancora buona estate a tutte e a tutti. Tra poco c'è Gaia con Bossa Nostra, ma prima mettiamo un po' di gasolina perché su DJ c'è Daddy Yankee.

mossa nostra, Gaia, ormai presenza fissa nella playlist di Notorious, che è il nome del programma che state ascoltando, che è un po' l'equivalente radiofonico della cassetta mista che si preparava negli anni 90 per affrontare le vacanze con la musica giusta. Siete su Radio DJ, tra poco arriva Malcolm Todd con Earrings, ma prima torniamo al 2006 con una delle voci più ironiche del pop inglese, cioè quella di Lily Allen, che ascoltiamo con Smile.

Malcolm Todd, questo è il nome dell'artista che si cela dietro questa canzone che arriva dal mondo di TikTok e che attualmente è una delle più ascoltate al mondo sulle piattaforme di streaming. L'avete ascoltata su Radio DJ, dove prima c'era Lily Allen con Smile, tra poco altra hit virale insieme ai BTS e Swim, ma subito arriva una canzone perfetta di musica italiana. Su DJ ci sono Cesare Cremonini e Jovanotti con Mondo.

male, mentre molti di voi là fuori in ascolto lo sappiamo, il bagnetto l'avete fatto veramente, eh? Vi vediamo lì con il costume ancora bagnato. E allora, in attesa che si asciughi al sole, noi proseguiamo con la musica. Tra poco su Radio DJ arriva Ariana Grande con Hey There I Made You Love Me, ma subito Purple Disco Machine insieme a Sophie and the Giants con Hypnotize.

0: la sua flemma, così alla fine di questo blocco di Notorious, con la voce di Francesco Quarna, ma soprattutto con le canzoni che compongono la playlist dell'estate firmata Radio DJ.
1: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
2: Radio DJ One Nation One
1: Station. C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: avanti. Capo!
1: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
2: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
3: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
4: Al Cavallino Matto!

0: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Radio DJ, una nazione,
3: una stagione,
2: anche d'estate.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Radio DJ consiglia il premio Oscar Russell Crowe. Torna all'azione.
3: Non sono il tipo d'uomo da rapinare.
4: Vuoi che ti spari?
2: L'action thriller più adrenalinico dell'estate, con un ritmo incalzante e un cast stellare.
5: In questo mestiere non c'è nessuna certezza del domani. È stato bello finché è durato.
2: La vendetta perfetta, Bear Country, nelle sale a partire dal 26 agosto. Tutte le info su DJ.it.
6: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Have fun with
2: Chantecler, il gallo del pulito.

Notorious, la colonna sonora ufficiale dell'estate firmata Radio DJ. Ciao a tutte e a tutti, io sono Francesco Quarna, ma soprattutto ci sono qui con me un sacco di artisti, almeno in modo virtuale, pronti a farci riascoltare le loro canzoni tra successi del passato e successi dell'estate 2026. Allora tra poco arrivano Michelle Branch e New Radicals con la nuova versione di The Game of Love, ma prima partiamo con un remix bellissimo di uno dei più grandi inni indie rock di sempre. A metterci suoni elettronici ci aveva pensato nel 2004 il buon Jacques Leconte aka Stuart Price, ma la canzone in origine era dei Killers e si intitola Mr. Brightside.

New Radicals tornati con questa nuova versione della hit del 2002 che si intitola The Game of Love e che all'epoca vedeva addirittura la collaborazione della leggenda Carlos Santana. L'avete ascoltata su Radio DJ all'interno della playlist di Notorious, dove tra poco arrivano Lady Gaga e Doci con Runway, ma prima una voce italiana bellissima, cioè quella di Irene Grandi, che ascoltiamo dal 2007 con un brano scritto da Francesco Bianconi dei Baustelle che si intitola Bruci la città.

La Veste Prada 2, ancora una volta su Radio DJ, a rappresentare la categoria successi dell'estate 2026. Prima Irene Grandi con Bruci la città dal 2007, tra poco Hugel e Ultranate con Moving to the Sun, ma prima dal 2014 su DJ arrivano i Saint Motel con My Type.

dance inaspettata dell'estate 2026, sicuramente una delle più ballate, ma anche una delle più usate nei vari reel e nei vari TikTok. Quella che state ascoltando invece è una radio, precisamente Radio DJ, la radio più bella del mondo, dove tra poco arriva Bresh con Da Dio, ma prima torniamo a una chicca degli anni 2000 che recentemente è stata recuperata dal prezzemolino David Guetta. Noi però la riascoltiamo in originale, che forse ci piace di più. Su DJ c'è Milky con Just The Way You Are.

0: chiudere questo blocco di Notorious. Adesso pausa veloce per un caffè shakerato e poi torniamo sempre qui su DJ
1: Notorious on Radio DJ.
2: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a San Vito Lo Capo. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.

0: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
4: Notorious on Radio DJ.
5: Rieccoci dopo la pausa con Notorious su Radio DJ per un'altra mezz'oretta di musica senza interruzioni. Io sono Francesco Quarna e mentre voi sarete lì in giro per posti belli, o almeno lo speriamo, noi siamo qui a suonarvi le canzoni. Tra poco arriva Anna con White Girl Wasted, ma prima ci mettiamo degli occhialoni giganti, come quelli che andavano nei primi anni 2000 e che forse sono tornati, per riascoltare La Mosca con Paranoverte Mass.

mixura di DJ all'interno di Notorious a spingere un po' di hyperpop, quel genere che è una vera e propria tendenza, soprattutto tra la generazione alfa. Prima invece c'era La Mosca con Parano Vertemas, tra poco MGK e Wiz Khalifa con Girl Next Door, ma prima pronti ad ancheggiare con Enrique Iglesias e Duele El Corazón.

0: one time.
1: MGK e Wiz Khalifa insieme in questo nuovo singolo che si intitola Girl Next Door e che ci piace tanto, motivo per cui ve lo riproponiamo spesso qui all'interno di Notorious su Radio DJ. Prima c'era Enrique Iglesias featuring Wizin con Duele El Corazon, tra poco Madonna con Dance Tiria, ma subito invece arriva una perla semi nascosta degli anni 90. Vediamo se ve la ricordate, su DJ ci sono i Soerba con I Am Happy.

Mamma se spinge questo nuovo pezzo di Madonna che si intitola Dance Theory e che trovate nel suo ultimo album, quello intitolato Confession 2. Tra poco chiudiamo con Tame Impala e Jenny, ma prima dal 2013 arriva la canzone più popolare del gruppo di Ryan Tedder, cioè gli One Republic, che riascoltiamo su DJ con Counting Stars.

0: chiudere questa sequenza di Notorious con la voce di Francesco Quarna, che sono io, ma soprattutto con le canzoni che compongono la playlist dell'estate firmata Radio DJ.
1: Movie Time.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Movie Time.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. Radio.

0: One Station.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

et je vois ma mort sourire. Et je la vois.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: L'intelligenza artificiale entra nel lavoro, nella scuola, nella salute. I social cambiano le regole, la privacy diventa una battaglia, le big tech pesano più degli stati. E in mezzo ci siamo noi, che ogni mattina proviamo a capire dove sta andando il mondo.
2: Il caffettino di Mario Moroni, disponibile ovunque ascolti.

0: tuoi podcast.
1: Per tutta l'estate ti aspetto con un espresso di innovazione. Ogni giorno una notizia, in meno di 5 minuti.
0: Una produzione di Mario Moroni per One Podcast.
2: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: Stai ascoltando
1: Legend con DJ Aladdin ogni weekend su Radio DJ.
2: Chiamali nella

0: Con Enel vivi l'estate con più gusto al Vertical Summer Tour. Passa allo stand dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo. Puoi avere un climatizzatore a partire da 379 euro con consegna inclusa. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Noi ci siamo, e voi?
8: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
9: Have fun with
0: Chantecler, il gallo del pulito.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione.

0: Vertical Summer Tour con Enel a San Vito Lo Capo. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Legend, ogni weekend su Radio DJ.
1: La Paz, Manaus, Santiago, Bogotà, Havana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaqui, Hierba del Diablo, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEG zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche